0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti all'incontro Kierkegaard oggi, riscoprire l'esistenza. Innanzitutto presento i nostri relatori. Inizio con la professoressa Ingrid Basso, che insegna filosofia teoretica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È una studiosa di Kierkegaard e ha curato numerose traduzioni di testi del filosofo danese, oltre ad aver fatto molte altre cose. Poi Joachim Garf, che è un teologo danese e ha scritto diversi libri su Kierkegaard, tra cui Soren Kierkegaard e Biography. È inoltre responsabile del Soren Kierkegaard Research Center presso l'Università di Copenaghen. E infine Ettore Rocca, professore di estetica presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filosofici dell'Università Pegaso e ha anche un incarico come professore presso il Soren Kierkegaard Research Center, appena citato. È anche lui, come gli altri due, un grande studioso di Kierkegaard e del filosofo danese, insomma. Allora, come forse avrete già capito da questa presentazione, abbiamo il piacere di ascoltare i massimi studiosi o tra i massimi studiosi dell'opera del filosofo danese. Kierkegaard è uno degli autori, dei filosofi, dei pensatori che ha più influenzato la cultura del XX secolo e non ha smesso di far sentire oggi la sua voce. È considerato da molti, è una definizione scolastica, il padre dell'esistenzialismo europeo del XX secolo e inoltre è stato importante nel pensiero di autori come Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, solo per citare quelli più noti a un pubblico più largo. A Kierkegaard si deve una riscoperta, se vogliamo, della esistenza, dell'esistenza umana, o per essere un po' più precisi, della irriducibilità a qualunque sistema dell'umana esistenza, in dialogo polemica con un autore, un grande autore della filosofia, cioè Hegel. E dunque sono al centro del suo pensiero l'io, la libertà, la decisione. E non solo sono al centro del suo pensiero, ma anche della sua vita. Kierkegaard è un autore particolare anche per questo, perché si è dedicato a scandagliare i fattori costitutivi dell'esistenza, ma anche essendo coinvolto da ciò che proponeva agli altri, dando alla singolarità, al sé, all'interiorità, al cammino che dalla disperazione procede via via verso il riconoscimento della possibilità della fede, dando a tutto questo una piena dignità filosofica. Ecco, il dialogo di oggi intende rendere ragione della grande attualità del filosofo danese e anche della, passatemi il termine, utilità per fronteggiare nel presente le domande sulla nostra umanità che in un modo o nell'altro riguardano tutti e che la rivoluzione digitale ha reso ancora più acute e inderogabili. Bene, allora adesso procederemo in questo modo. Io rivolgerò ai nostri ospiti due gruppi di domande, quindi la lettura soprattutto del primo gruppo sarà leggermente più lunga, ma la seconda domanda è secca e anche i tempi di risposta sono proporzionati a queste lunghezze. Il primo gruppo di domande, farò le stesse domande a tutti e tre i relatori, che risponderanno in un ordine alfabetico e in un ordine inverso nella seconda domanda. Come è avvenuto il vostro incontro con Kierkegaard? Si tratta, come sappiamo, di un autore particolare e drammatico che ha scritto non solo per sviluppare dei contenuti filosofici, ma anche per rivolgere ai suoi interlocutori di ogni tipo una provocazione esistenziale. Le due cose vanno insieme, perciò vi chiedo: l'interesse che avete maturato per la sua figura e per la sua opera ha per voi solo un significato filosofico, culturale, o include anche aspetti più personali? E se sì, in quale modo la sua opera ha inciso sul vostro percorso di vita, sulla vostra ricerca del senso? Quali sono gli apporti kierkegaardiani che a vostro giudizio gettano più luce sulla situazione umana dei giovani che incontrate nella vostra attività di docenti? Perché, insomma, varrebbe la pena oggi di confrontarsi con Kierkegaard. Ingrid, a te la parola.
2: Ringrazio molto per questa presentazione, ringrazio il meeting innanzitutto per aver voluto ospitare un pensatore come Kierkegaard per l'edizione di quest'anno, ringrazio naturalmente il pubblico per essere qui presente.
1: Parla vicino.
2: Forse non si sente sufficientemente la voce. Era il momento dei ringraziamenti, diciamo, ringraziavo il meeting, ringraziavo il pubblico per l'interesse nei confronti di questo filosofo che ha sempre molto da dire. Le tre domande sono di fatto collegate, perché la domanda, comincio dall'ultima, che cosa ha Kierkegaard da dire ai nostri studenti? Per rispondere a questa domanda do una risposta allo studente che sono stata io la prima volta che ho incontrato questo filosofo. Avevo 15 anni, mi era stato regalato uno dei suoi testi da un compagno di scuola, non un compagno di classe, nella fattispecie era Timore e Tremore, e quando lessi questo testo mi colpì talmente tanto che decisi di approfondire anche la lettura delle altre opere del filosofo, perché mi aveva colpito questo testo. Credo che rispondere a questa domanda abbia a che fare con me, ma non soltanto con me, Ingrid Basso, ma abbia a che fare proprio con me anche nel momento della mia vita come studente giovane e adolescente che si pone delle domande relative al senso della propria esistenza. E qui emerge una delle caratteristiche fondamentali di Kierkegaard, pensatore, filosofo. Ci è stato detto da Carmine che è uno scrittore anche drammatico. Drammatico che cosa significa? Drammatico proprio nel senso del dramma come messa in scena di un'esistenza. Ecco, la caratteristica dell'opera kierkegaardiana, tale per cui io credo che colpisca soprattutto dei giovani, ma non necessariamente soltanto dei giovani, è il fatto che non abbiamo a che fare nel leggere le opere di Kierkegaard con dei testi filosofici teorici in senso pieno. Nella misura in cui questa era una categoria essenziale del pensiero di Kierkegaard, la categoria della contemporaneità. Ecco, noi siamo sempre contemporanei di quello che stiamo leggendo, siamo sempre contemporanei dei temi che vengono trattati in questi suoi scritti, in queste sue opere. Secondo due punti di vista. Innanzitutto Dal punto di vista della drammaturgia mi piace ricordare, anche se forse qualcuno nel pubblico già lo sa, che gran parte dei testi di Kierkegaard si presentano come una sorta di romanzo filosofico. Non è un caso poi che i filosofi dell'esistenzialismo come Sartre poi abbiano fatto elaborato il loro discorso filosofico nei termini proprio del romanzo, perché Kierkegaard, da grande lettore amatore dei classici greci, amava citare Aristotele quando nella sua poetica diceva che l'arte quindi è molto più filosofica rispetto alla storia, perché racconta la possibilità, mentre invece la storia racconta dei fatti che sono conclusi, che si sono collocati in un determinato periodo che può essere anche appurato attraverso dei fatti, eccetera. Con la letteratura invece racconta la possibilità. La possibilità è di fatto l'imprevedibile. Quindi se io leggo un testo filosofico che mi presenta delle categorie che noi possiamo in astratto sollevare, come dire, dal concreto e assolutizzare nei termini di concetti, se io parto dal concetto non mi ci riconosco, ma se invece io incarno questo concetto in una modalità di esistenza, ecco che allora io lì vengo immediatamente colpito nella mia persona. La caratteristica della possibilità che narra la letteratura è il fatto che io mi possa immedesimare in quello che leggo, e questo è caratteristico della strategia comunicativa di Kierkegaard, cioè far sì che il lettore si immedesimi sempre nei suoi protagonisti che incarnano delle possibilità di esistenza. Ma che cosa sono queste possibilità di esistenza? Sono dei modi in cui il sé, l'individualità della singola persona, può rapportarsi a se stessa e al mondo, e mediante questa modalità di rapporto con se stessa instaurare anche delle relazioni con il mondo esterno. Quindi la lettura dei testi kierkegaardiani è un richiamo alla contemporaneità da questo punto di vista. Lui amava anche citare molto spesso una frase dalle satire di Orazio, che la metteva molto spesso ad esergo di alcuni suoi testi, che è De te narratur fabula, cioè quello che tu stai leggendo sta parlando di te. E non a caso nella mostra che voi vedrete o che avrete già visto, vedete che tra gli autori Kierkegaard e un pittore, Lundby, che era contemporaneo, lettore come noi delle opere di Kierkegaard, abbiamo proprio messo uno specchio per questo motivo, nel senso che noi abbiamo due autori che parlano in un determinato periodo storico e poi ci siamo noi, però siamo allo stesso livello perché siamo contemporanei. Quindi la narrazione come un racconto di possibilità esistenziale nel quale io posso anche vedere e rispecchiare me stesso. La cosa poi interessante che fa Kierkegaard, che è una delle ragioni per cui noi l'abbiamo scelto come autore che poteva essere presentato al meeting relativamente ad un tema che è quello di quest'anno, che è quello dell'amore, è il fatto che Kierkegaard volesse raccontare il cristianesimo. Raccontare il cristianesimo che cosa significa? Significa raccontare quello che è il Vangelo, non come se fossero dei fatti, come dire, storici, ma raccontarli come se fossero poeticamente, ancora una volta, per noi una possibilità esistenziale, nella contemporaneità con noi. E questo ha a che vedere con la lettura che lui stesso ha del Vangelo e con il modo in cui lui interpreta il cristianesimo, che non è una dottrina, ma è un modo di vivere, è una modalità propriamente esistenziale. Questo, voi conoscete il prologo al Vangelo di Giovanni, è esattamente il verbo che si è fatto carne. Una parola che non è parola viva non è per noi, non significa per noi nulla. Così come non è un caso che l'opera dedicata al tema dell'amore abbia quale titolo proprio gli atti dell'amore, perché l'amore non è se non attraverso una manifestazione dei suoi atti, l'amore non è se non il frutto dell'amore. Questa coincidenza tra quello che nella filosofia classica indichiamo come il logos e il bios, quindi la vita, e la parola, l'idea di una filosofia che non sia lettera astratta, pura speculazione, ma che abbia a che fare con una vita, è esattamente il messaggio che intende veicolare Kierkegaard, che si definisce quindi appunto un poeta del cristianesimo. Poeta del cristianesimo quindi significa non propriamente un teologo, non propriamente un pastore, non un filosofo, ma appunto una sorta di amante infelice di Dio. Perché un amante infelice di Dio? Perché Dio è quell'altro, quell'infinitamente diverso da me, al quale io, eppure per certi versi, somiglio, al quale io in qualche modo sempre tendo. Perché infelice? Che cosa significa questo? Che io non abbia mai accesso alla fede? Evidentemente no, per Kierkegaard c'è una strada che ci dà la possibilità di accedere alla fede, però ecco, la fede per Kierkegaard è un qualcosa che deve essere costantemente guadagnato, non è un qualcosa a cui si possa accedere una volta per tutti. Non esiste il cristiano tout court, cristiani si è sempre in fieri, cristiani si è sempre qualcosa che si sta diventando attraverso gli atti della nostra vita, che sono sostanzialmente atti d'amore. E quindi io credo che per me questo sia stato l'aspetto di maggiore interesse nella lettura del filosofo. Grazie.
1: Grazie. Joachim, a te la parola.
3: Grazie mille per l'invito. Vorrei cominciare la mia risposta raccontandovi del mio primo incontro con Kierkegaard. È stato un sollievo leggere Kierkegaard al liceo, ma quando ho chiesto alla mia insegnante danese appunto il permesso di poter continuare a leggere quest'autore, ebbene guardò la classe con uno sguardo truce e disse: qualunque cosa facciate, non leggete Kierkegaard. Quello stesso giorno andai a piedi alla biblioteca del mio quartiere e presi in prestito La malattia mortale, nonché una raccolta dei suoi ultimi saggi anticlericali, ed è così che ebbe inizio il mio rapporto con questo autore. Si può affermare che Kierkegaard inganna un altro riguardo alla verità, il che è imperdonabile, ma si può anche indurre un altro a credere alla verità, il che, secondo quanto afferma Kierkegaard stesso, è proprio quello che lui fa. Mi chiedo, quindi, si può indurre qualcuno, appunto, si può ingannare qualcuno rispetto alla verità, ma si può anche indurre qualcuno con lo stesso atteggiamento a credere alla verità. E forse è proprio questo che ha fatto il mio insegnante quel giorno. Mi chiedo appunto se il mio insegnante abbia cercato davvero di mettermi in guardia da Kierkegaard, quindi si è cercato di fare la prima cosa, oppure se abbia finito per fare invece involontariamente la seconda cosa. Kierkegaard è uno scrittore particolare, drammatico, bisogna ammetterlo. Il mio interesse per la sua persona e per la sua opera è emerso davvero a una giovane età, ma non è mai stato solo un interesse puramente accademico di ricerca. Al contrario, il mio interesse per questo autore ha avuto un grande impatto anche sulla comprensione di me stesso e ha influenzato anche la mia scelta di studi e ha influenzato anche la mia posizione su diverse decisioni cruciali che ho preso nella mia vita. Per vari motivi, Kierkegaard può risultare difficile da leggere e anche da comprendere, ma comunque, fin dalla giovinezza, ho sempre avuto la sensazione che leggendo Kierkegaard non solo cercavo di comprendere il suo pensiero, ma che allo stesso tempo io venivo compreso e capito proprio da Kierkegaard stesso. Cioè venivo capito e compreso da una persona che non avevo mai conosciuto, ma che invece sembrava conoscermi, sembrava conoscere la mia esistenza, i miei pensieri, qualcosa di essenziale su di me, sulla mia vita. Sembrava conoscere i miei pensieri, da quelli più luminosi a quelli più oscuri. Leggere Kierkegaard significa quindi ritrovarsi in un dialogo esistenziale continuo che non diminuisce con il passare degli anni, invece evolve naturalmente e si concentra sempre su nuovi punti chiave. Kierkegaard quindi è una sorta di mentore esistenziale, è una guida, paziente ed esperta. E inoltre è anche un consulente pieno di fantasia che ha spesso anticipato le mie esigenze con i suoi consigli e suggerimenti, consigli e suggerimenti di cui non immaginavo nemmeno l'esistenza. A volte mi chiedo come sarebbe la mia vita se non avessi mai conosciuto Kierkegaard, e devo confessare che non ho una risposta a questa domanda e forse non desidero nemmeno conoscerla, questa risposta. E ancora una volta ho riflettuto su questo legame esistenziale con questo magico mentore che è Kierkegaard proprio 4 giorni fa, mentre parlavo con una giovane donna cinese che stava partecipando alla nostra conferenza annuale su Kierkegaard a Copenaghen. Quando le ho chiesto come mai avessi iniziato a leggere questo autore, lei mi ha risposto subito: mi ha salvato la vita. E poi si è chiusa in un silenzio tombale. Ebbene, un silenzio però che definirei eloquente. Quali dei contributi di Kierkegaard gettano maggiormente luce sull'essere umano? Beh, è difficile individuare un'opera singola. Ad esempio, tutte le sue opere sono rilevanti e sono anche interconnesse tra di loro. Quando si legge Kierkegaard ci si addentra in un laboratorio esistenziale affascinante in cui c'è una schiera di personaggi di finzione, di fantasia, oltre a personaggi mitologici e biblici, che rappresentano e mettono in scena diversi atteggiamenti nei confronti della vita e che in un certo senso appunto contribuiscono a rappresentare la teoria delle fasi di Kierkegaard, che consiste in 3 fasi distinte: una fase estetica, una fase etica e una fase religiosa. Grazie mille per la vostra attenzione.
1: Ettore.
4: Intanto vorrei ringraziare Carmine per aver fatto una domanda non d'aula universitaria, e quindi cercherò di rispondere come non risponderei in un'aula universitaria. La scelta di Kierkegaard, l'incontro di Kierkegaard, molto spesso questo incontro avviene in momenti di crisi, di disorientamento, di sfiducia. Ecco, è stato anche così per me. Io avevo finito la laurea, avevo cominciato un percorso di dottorato su Heidegger e ho vissuto una crisi di credibilità, una crisi di motivazione di studiare filosofia, perché non trovavo questa credibilità nell'autore che in quel momento studiavo, di nuovo non lo direi in un'aula universitaria, vale a dire Heidegger, e quindi avevo l'impressione che le cose non andavano. Questo mi aveva portato completamente a fermarmi, a non riuscire ad andare avanti. Avevo l'impressione che anche molti filosofi dicessero tutti la stessa cosa, che in qualche modo non mi toccava. Per fortuna avevo un maestro profondamente laico, quindi assolutamente distante da ogni pensiero religioso e pensatore religioso, Emilio Garroni. Quando gli proposi, forse voglio cambiare la mia tesi di dottorato, una cosa che di solito non si fa, dopo un anno, voglio cambiare completamente il tema, voglio occuparmi di Kierkegaard. E lui capì, ebbe la grande generosità, forse anche l'amore, di capire che quella era la cosa giusta per me. E forse anche grazie al suo sì, che anche di nuovo in ambito universitario è necessario per poter procedere, potetti seguire la mia stella. E che cosa mi ha affascinato, che cosa mi ha toccato di Kierkegaard, qual è stato il punto? Ognuno ha il suo Kierkegaard, ha il suo accesso a Kierkegaard. Ecco, il mio è stato quello che la descrizione dell'angoscia e della disperazione, il riconoscermi in quelle figure della disperazione che Kierkegaard delinea. la disperazione della chiusura, l'impossibilità di raggiungere l'altro, di comunicare, di toccare l'altro con le parole e con gli atti. E al tempo stesso lo svelamento dei meccanismi di manipolazione nel rapporto con l'altro, di autoinganno, di dominio con l'altro che si può fare attraverso i propri atti e le proprie parole. Ecco, questo svelamento, questa descrizione in cui questa sensazione di non poter raggiungere l'altro, di non poter comunicare davvero, di non poter comunicarmi, di non potermi esprimere, di non avere la sensazione di non riuscire ad esprimere le cose davvero importanti, le cose più alte, ecco, sono state queste il mio. È stata questa la mia porta di accesso a Kierkegaard. E d'altro canto, Joachim lo diceva, ti toccano gli aspetti bui, ma ti toccano gli aspetti luminosi. Mi ricordo qualcosa che è stampato nella mia memoria quando in una biblioteca a Copenaghen, la prima volta che andai lì, lessi quest'opera che è anche uno dei centri della nostra mostra, Il giglio nel campo e l'uccello nel cielo, e questa descrizione del silenzio, dell'obbedienza e della gioia, questo silenzio cosmico, questo silenzio dell'ascolto, perché l'obbedienza è ascolto, e infine la gioia. Ecco, quest'altra parte. Mi ricordo Kierkegaard dice: guardate i gigli nel campo e gli uccelli nel cielo che non seminano, riprende appunto il passo del Vangelo del discorso della montagna, che non si preoccupano del domani, che gettano tutte le loro preoccupazioni su Dio, cercano solo il regno di Dio e tutto il resto viene dato loro in sovrappiù. Ecco, mi ricordo la mia completa esaltazione, non era uno scritto ancora tradotto in italiano, ricordo come uscì nel buio di un maggio incredibilmente freddo e piovoso, proprio saltando da quella biblioteca, completamente felice di questo linguaggio che era ancora un linguaggio altro, che tanto nel buio quanto nella luce riusciva a toccarmi. E poi il suo parlare della fede, dell'amore, del cristianesimo, ma anche lì che cosa mi ha toccato? Il fatto che fede, cristianesimo, amore, lo accennava già Joachim, non è qualcosa che ci si autocertifica. Ecco, in un mondo in cui fa a gara a gridare più forte, io sono cristiano, Kierkegaard dice no, io non sono cristiano, oppure noi siamo cristiani, dice no, noi non siamo cristiani in questa società, oppure siamo in una nazione cristiana, no, non siamo una nazione cristiana, siamo una terra cristiana, no, non siamo in una terra cristiana. Ecco, Kierkegaard dice io divento, il mio problema è quello di diventare, il mio unico compito è diventare cristiano, ne parlava anche Ingrid poco fa. Ecco, questo impegno continuo, questo asintotico diventare cristiano, anche questo è un terzo elemento che mi ha toccato il cuore. Non solo, ma anche dice io non sono buono, io non sono capace di amore, ma sono capace di amore solo nel momento in cui riconosco in te il bene. Riconosco in te l'amore, solo se riconosco in te l'amore, solo se riconosco nonostante tutto, nonostante tutte le possibili delusioni, nonostante le prove provate contrarie, in te l'amore, in te la bontà, solo allora divento capace io stesso di bene e di amare. Grazie.

0: Innanzitutto, prima di introdurre la seconda domanda, voglio ringraziarvi per avere risposto, ciascuno a suo modo, ma al livello a cui la domanda era stata posta e con il proprio temperamento, modalità, abbiamo assistito non tanto a una lezione, si possono anche fare le lezioni, ma al resoconto di un'esperienza nata dall'incontro con questo autore, che è un autore, certo, ma è anche un testimone. Adesso la seconda domanda. Seconda domanda ci mette in rapporto ancora di più con l'attualità di Kierkegaard, se così si può dire. Come tutti sappiamo, 3 mesi fa è uscita l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, anche con l'intento di accompagnare l'avventura di noi tutti, nessuno escluso, non solo quelli in questa sala, non solo quelli che sono al meeting, ma senza confini. Un'avventura di attraversamento della rivoluzione digitale. Una rivoluzione che ci sta offrendo in moltissimi campi possibilità straordinarie, che prima nemmeno ci sognavamo, ma anche tanti interrogativi, riassumibili nella domanda posta in vari modi e in molti punti del testo dall'enciclica. Chi siamo? Cosa ci definisce come esseri umani? Cosa non possiamo perdere? Custodire l'umano è un sintagma che viene ripetuto varie volte. Cosa non possiamo perdere? O forse bisognerebbe dire cosa non vogliamo perdere? Ecco, ora la mia domanda. Il pensiero kierkegaardiano ci fornisce elementi utili per rispondere a questa domanda? E quali, secondo voi? Ti cedo ancora la parola, Ettore, così facciamo il giro inverso.
1: Sì, andiamo in ordine inverso, adesso. E allora, io dividerei la domanda in due parti. La domanda di Carmine: che cosa ci definisce come esseri umani e non possiamo perdere? Allora, che cosa ci definisce? Anzitutto, qui, naturalmente prendendo la prospettiva kierkegaardiana, che cosa ci definisce come esseri umani e non perderemo mai? Questa è la prima parte. Che cosa non perderemo mai? Che cosa ci dice Kierkegaard che non perderemo mai? La possibilità di angosciarsi, la possibilità di disperare. Come esseri umani noi siamo contraddistinti non dall'essere animal razionale, come voleva Aristotele, ma di essere un animale che può angosciarsi e che può disperare. Ecco, Kierkegaard ci parla dell'universalità di questa malattia, la disperazione. Non c'è uomo, dice, che non sia almeno un poco disperato, che non sia stato almeno, non sia stato disperato, che non sia forse ancora un poco disperato, e quantomeno che ogni giorno combatta con la possibilità di disperarsi. Invece l'angoscia, ecco, anche lì l'angoscia non è qualcosa da debellare semplicemente. Anche Gesù nell'Orto degli Ulivi si è angosciato. Ecco, l'angoscia è nient'altro che l'altra faccia della libertà. Proprio perché siamo esseri liberi e capaci di amare, possiamo angosciarci. Quindi la possibilità, paradossalmente, di angosciarci e di disperare come ciò che ci definisce. Ciò che ci definisce nel creato rispetto a tutti gli esseri viventi. E non perderemo mai. Che cosa invece possiamo e rischiamo di perdere? E che invece ci costituisce come esseri di cui ci dobbiamo prendere cura, di noi stessi e degli altri. Ecco, ciò che possiamo perdere, ciò che ci costituisce e invece possiamo perdere è in primo luogo la capacità di amare. Ciò che ci costituisce, che possiamo perdere, è la capacità di tacere. Dice Kierkegaard, che cos'è la preghiera? La preghiera non è chiedere, non è appunto fare come delle richieste a Dio. Dice chi prega, chi va sempre più a fondo nella preghiera, alla fine non ha più nulla da dire, non ha più nulla di chiedere. Ecco, in quel momento, nel momento in cui tace, che non ha più nulla da dire, non ha più nulla da chiedere, ecco, in quel momento, solo in quel momento, si è capace di ascoltare Dio. Quindi il silenzio come presupposto dell'ascolto. Ecco, che cosa possiamo perdere? Che cosa ci costituisce? Possiamo perdere questa capacità di silenzio, che è anche possibilità di ascolto. E infine, che cosa ci costituisce e possiamo perdere? La capacità di gioire. E allora, in questo contesto, nel contesto in cui la comunicazione con l'altro può diventare, come tanti teenager, come tanti adolescenti, l'intelligenza artificiale generativa come il confidente, come l'altro, ecco, che cosa sparisce? Sparisce proprio quell'altro, sparisce proprio quella capacità di amare, perché dicevo prima, l'amore, posso amare solo se presuppongo l'amore dell'altro. Posso presupporre l'amore nella macchina? Evidentemente no, e allora non posso neanche amare. Non posso neanche comunicare, non posso ascoltare e infine non posso gioire. Ecco, nel momento in cui questi surrogati, queste falsificazioni della cura, del prendersi cura, dell'amore e della gioia, di una felicità che poi è fittizia perché non è nell'incontro con l'altro, nel momento in cui ciò sparisce, vado a perdere ciò che assolutamente non devo e non dobbiamo perdere: la capacità di amare, la capacità di ascoltare e la capacità di gioire insieme. Grazie.
0: Joachim, prego.
2: Grazie molte. Il problema è che non ho sentito la traduzione della domanda, non funzionano le cuffie, non funziona il ricevitore e quindi dovrò improvvisare un po' e quindi vi chiedo perdono per questa azione di improvvisazione. Penso che ci siano delle domande molto importanti riguardo a Kierkegaard, che mette in luce l'individualità e si concentra tantissimo sulla necessità di diventare se stessi. Adesso ci troviamo in questa epoca digitale con i mezzi elettronici che ci aiutano nel bene e nel male, e che risolvono moltissimi problemi, moltissime questioni. Per Kierkegaard si è trattato proprio di un impegno di tutta la vita di mostrare che cosa fosse come essere umano, e non si può definire un essere umano utilizzando una tecnica, una tecnologia, l'intelligenza artificiale. Bisogna affrontare questa questione in un modo totalmente diverso. E Kierkegaard se ne è reso conto molto presto che ci sono dei poteri nella società, ci sono dei poteri tra i politici e tra tutti gli esseri umani che lottano contro una specie di controllo su tutto. E l'essere umano, nel bene e nel male, vuole anche controllare se stesso. Quindi in questo processo così complesso si rischia di strumentalizzare quello che significa essere un essere umano. Kierkegaard usa la sua penna, il suo inchiostro e la sua autorialità per dimostrare che l'essere umano deve essere rispettato come una sorta di mistero, non solo nei confronti di se stesso, ma anche nei confronti delle persone che sono a capo del sistema, che hanno il potere di controllare, il potere decisionale, il potere di dirci come comportarci, eccetera. E in altre parole, per farla breve, Kierkegaard non è una persona ingenua, anzi è un filosofo molto critico, un teologo e anche un cristiano, se vogliamo aggiungere anche questo, che sa che le persone hanno un lato buono e un lato cattivo, quello che nel cristianesimo si chiama peccatore. E il rischio è di prendere la direzione sbagliata. Si prende la direzione sbagliata se ci si lascia abbandonati nel prendere la decisione su quello che è giusto e sbagliato. Quindi anche nel mio intervento precedente ho fatto riferimento a questa cosa. Kierkegaard può essere visto come un filosofo, un teologo normativo per certi versi. Ci sono sì delle regole, dei principi, ci sono degli elementi, per così dire, nell'essere umano a cui bisogna prestare attenzione quando si parla del bene e del male, del giusto e dello sbagliato, dell'autenticità, del diventare se stessi e così via. Ed è qualcosa a cui non dobbiamo rinunciare, dobbiamo lottare per mantenere viva questa attenzione, dobbiamo continuare ad approfondire questi temi leggendo i testi di Kierkegaard. Non dobbiamo farci così travolgere dagli strumenti elettronici, dalle macchine o dalle persone che hanno il potere o che hanno degli interessi economici molto specifici nell'indirizzarci in determinati modi. Kierkegaard ne era consapevole in maniera molto anticipata sui tempi, è anche considerato il padre dell'esistenzialismo, ma è stato anche uno dei primi critici radicali di quelle che si chiamano le masse. E per questo sottolinea tantissimo la necessità dell'individualità. E sulla sua tomba lui aveva detto che voleva che fosse scolpito un concetto specifico che dicesse quel individuo, quel singolo individuo, quello doveva essere scritto sulla sua tomba. Grazie.
0: Dovrebbe arrivare.
3: Questo abbiamo cominciato al 5, vuol dire che funziona. Aspettiamo il funzionamento del microfono. Allora, finché non parte il 5 non va il microfono. Grazie. Mi sentite? No.
4: Prova. Mi sentite? Sì, perfetto, grazie. Entrambe le risposte che sono state date ora sono delle risposte bellissime con le quali io mi trovo assolutamente d'accordo. Mi ricollego in particolare con il primo intervento che ha fatto Ettore, quando ha parlato della possibilità di angosciarsi, del silenzio, della gioia come un qualcosa che non è riproducibile in ambito di intelligenza artificiale. E questo mi ha fatto pensare ad una notizia che ho letto qualche giorno fa sul giornale relativamente ad un esperimento di robotica che è stata fatta, in cui questo robot per la prima volta ha superato un test in cui si cerca di capire se colui che fa questo test è un umano o un robot. E c'era questa immagine sul giornale di questo robot che batte le mani come se volesse dimostrare la sua gioia nell'essere riuscito a superare questo test. Evidentemente una gioia che non esiste, perché non è che il risultato, quindi un output di un input che è stato dato, che è quello rispondere correttamente a delle domande. Ecco, io mi domando se un test di questo tipo sarebbe stato in grado di rilevare il significato di un tacere o il significato di un silenzio significativo. Probabilmente no, e in questa misura il test non semplicemente non poteva essere superato, ma non poteva essere nemmeno fatto, e questo forse è un aspetto interessante. Io, collegandomi a quel che Kierkegaard può dire, collegandomi alla domanda, quindi quel che Kierkegaard può dire su che cosa significa essere umano, cercando forse di non ripetere quello che è stato detto dagli amici, che è assolutamente vero, ecco, vorrei sottolineare anche un altro aspetto che secondo me è molto importante, che è quello legato ad un'altra dimensione umana fondamentale, che è quello dell'ironia. Ettore ha parlato della gioia, però c'è un altro aspetto che secondo me è assolutamente interessante nell'opera kierkegaardiana, che è quella dell'ironia. Io penso spesso ad un episodio che ho letto all'interno di un testo di un altro pensatore contemporaneo, che è Viktor Frankl, che è uno psicologo esistenziale, che ha scritto, forse lo conoscete perché ha scritto questo testo che è anche divulgativo, che è uno psicologo nei lager, perché lui racconta della sua esperienza nei campi di concentramento. Lui racconta questa scena che mi ha sconvolto, che mi ha fatto pensare anche molto all'attitudine kierkegaardiana. Lui racconta una scena assolutamente drammatica di un giorno in cui questi esseri umani, di fatto scheletrici, si trovavano nelle docce per il lavaggio quotidiano, e quindi in un momento di assoluto bisogno, di disperazione e di miseria, in cui uno di loro fece una battuta e ci fu una risata generale nella doccia. E a me questa cosa ha sconvolto, perché ora, da un punto diciamo umano, è un'esperienza umana, certo, ma che cosa significa umano? Ecco, l'umano è anche un'imprevedibilità. Ettore parlava della possibilità. L'angoscia, di fatto, se poi voi vogliamo entrare nel merito dell'ambito filosofico, quindi nell'opera, il concetto dell'angoscia dice che l'angoscia è l'atteggiamento che si ha per la possibilità della stessa possibilità. Ecco, io credo che ciò che caratterizza l'essere umano è questa assoluta non prevedibilità, ed è l'aspetto fondamentale che caratterizza la possibilità. Kierkegaard ci dice, che dà anche una definizione lui di che cos'è l'uomo, ci dice che è spirito l'uomo, cioè un qualcosa che si relaziona con se stesso. Di fatto è l'uomo, è colui che si pone la domanda che cos'è l'uomo, di fatto. E all'interno del suo essere ci sono delle dimensioni che sono quella della finitezza, dell'infinitezza. L'infinitezza è sempre un tendere a qualcosa che non c'è, un tendere a qualcosa che non è mai presente. E questa non presenza di questo qualcosa affonda, secondo quello che ci dice Kierkegaard, le sue radici in un, come dire, polo di infinitezza che non ha a che fare con l'immanenza della vita e che è un qualcosa che l'uomo non ha potuto darsi da se stesso. E questo è un qualcosa che non è assolutamente riproducibile nell'ambito di ciò che è prettamente umano. Ecco, il movimento che l'uomo ha nei confronti di questa alterità che non è se stesso è forse un qualcosa che non può essere riprodotto. Quindi io direi che Kierkegaard ci insegna che l'uomo è appunto questa eccedenza non funzionale, e l'uomo è ciò che di fatto quello che si dice anche l'enciclica, non è ciò che è riducibile a pura performance e non è ciò che è riducibile a puro dato. C'è sempre un qualcosa di più che io non posso catalogare in nessun modo. Questo qualcosa di più è anche quel qualcosa che è stata quella risata probabilmente nelle docce, una cosa che è assolutamente fuori registro, se vogliamo dire così. E le opere di Kierkegaard ci mostrano anche molto spesso questo fuori registro, in cui lui usa l'ironia anche in un'opera che è un'opera propriamente filosofica. E sembra che lui stia continuamente scherzando, in realtà quello che lui ci dice è che la vita stessa è un gioco, ma è un gioco serio. E quindi secondo me questo è un'altra cosa importante che lui ci ha detto.
0: Grazie. Senza voler riprendere contenuti, ma cercando di raccogliere comunque un messaggio, una conclusione che mi sembra anche molto significativa alla fine di questo incontro, direi che questa sera abbiamo scoperto

0: che soffrono. E quello che scoprono vitalmente, quando in fondo non scrivono dalla pedana, no? Ma dal di dentro della loro stessa vita e della vita di coloro che li circondano. E perciò fanno una cosa che gli altri non fanno, ci aiutano perché gli incontri ci aiutano, sono il più grande fattore di aiuto delle nostre esistenze, ci aiutano non solo a ripetere, o forse non tanto a ripetere quello che loro stessi hanno detto, ma a compiere il gesto che loro hanno fatto, cioè non sorvolare su se stessi, non perdere di vista se stessi. E in questo Kierkegaard è maestro più di altri per quel svelamento, nominazione di cui si è parlato, che permette anche a noi che lo leggiamo, come accade in rapporti umani significativi, di sorprendere quella eccedenza non funzionale, no, che noi siamo, di sorprendere come elementi irrinunciabili, definitori di noi stessi, quella capacità di amare, di tacere, di gioire, di ridere, anche in situazioni così tragiche. Eppure quella risata è esplosa. E ci permettono di abitare quel io casa, abitare meglio, più profondamente, quell'io casa di cui ha parlato Joachim. Questi sono autori che sostengono il nostro stesso cammino umano, cioè anche di pensiero, di scoperta e anche affettivo, nella interezza di ciò che è umano e di farci sempre rimanere in cammino. Avrete notato l'uso del verbo diventare, no? Che è stato richiamato da tutti e tre. Diventare, non ritenere di essere già, perché certo si sono scoperte tante cose, Kierkegaard parlava del cristianesimo in questo senso, si è ricevuto qualcosa, ma quello che si è ricevuto è sempre da scoprire, che non cessi la meraviglia e il cammino, essere in cammino. Ecco, per questi e altri motivi che avete ascoltato, come è capitato a me di fare insieme a voi questa sera, possiamo essere soddisfatti di avere scoperto che gli autori, quando si incontrano, diventano compagni inseparabili del nostro stesso percorso, della nostra stessa indomita ricerca di pienezza, di significato. Quindi vi ringrazio moltissimo per la vostra sincerità e ovviamente anche il vostro sapere, la vostra arguzia nel rispondere. Ecco, ringraziando ancora i relatori, ma anche voi che avete seguito con questa attenzione, vi auguro buon meeting per il proseguimento.
1: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
2: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

alla mia maschera, partendo dal presupposto che nulla ci interessa più, voglio dirti: ti amo. Tu che sei falsità, che appaga il nostro fallire, come principe leggero d'infinità infinita, lasciandoci ancor vivo, indelebile eterno, l'interrogativo santo di cosa sia la vita. Oh nobile scherno, buon amore anche a te, per sempre e tanto.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Provinciale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo

senza tante discussioni, ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza, sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce contempliamo il segno di Gesù alle nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Guarda, Signore, e considera l'umiliazione del tuo popolo.
1: Ma tu lo hai respinto e ripudiato. Ti sei adirato contro il tuo consacrato. Hai rotto l'alleanza con il tuo servo. Hai profanato nel fango la sua corona. Hai abbattuto tutte le sue mura e diroccato le sue fortezze. Tutti i passanti lo hanno depredato. È divenuto lo scherno dei suoi vicini. Hai fatto trionfare la destra dei suoi rivali. Hai fatto gioire tutti i suoi nemici. Hai smussato il filo della sua spada e non l'hai sostenuto nella battaglia. Hai posto fine al suo splendore, hai rovesciato a terra il suo trono, hai abbreviato i giorni della sua giovinezza e lo hai coperto di vergogna.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Guarda, Signore, e considera l'umiliazione del tuo popolo.
3: Cristo è la radice e il germoglio di Davide, la stella luminosa del mattino.
4: Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto? Arderà come fuoco la tua ira. Ricorda quanto è breve la mia vita. Perché quasi un nulla hai creato ogni uomo? Quale vivente non vedrà la morte? Sfuggirà al potere degli inferi? Dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? Ricorda, Signore, l'oltraggio dei tuoi servi. Porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano. Insultano i passi del tuo consacrato. Benedetto il Signore in eterno. Amen. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cristo è la radice e il germoglio di Davide, la stella luminosa del mattino.
5: Come l'erba i nostri giorni passano, tu, Signore, sei per sempre. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
2: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
5: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
2: Ai tuoi occhi 1.000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
5: Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e dissecca.
2: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
5: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come soffio.
2: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti. Ma quasi tutti sono fatica, dolore, passano presto e noi ci dileguiamo.
5: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
2: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
5: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
2: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
5: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come l'erba i nostri giorni passano, tu, Signore, sei per sempre.
4: In te, Signore, è la sorgente della vita.
2: Nella tua luce vediamo la luce.
1: Dal Libro delle Lamentazioni. Ah, come sta solitaria la città un tempo ricca di popolo. È divenuta come una vedova, la grande fra le nazioni. Un tempo signora tra le province, è sottoposta a tributo. Essa piange amaramente nella notte, le sue lacrime scendono sulle guance. Nessuno le reca conforto fra tutti i suoi amanti. Tutti i suoi amici l'hanno tradita, le sono divenuti nemici. Giuda è emigrato per la miseria e la dura schiavitù. Egli abita in mezzo alle nazioni, senza trovare riposo. Tutti i suoi persecutori l'hanno raggiunto fra le angosce. Le strade di Sion sono in lutto. Nessuno si reca più alle sue feste. Tutte le sue porte sono deserte. I suoi sacerdoti sospirano. Le sue vergini sono afflitte ed essa è nell'amarezza. I suoi avversari sono i suoi padroni. I suoi nemici sono felici, perché il Signore l'ha afflitta per i suoi misfatti senza numero. I suoi bambini sono stati condotti in schiavitù, sospinti dal nemico. Dalla figlia di Sion è scomparso ogni splendore. I suoi capi sono diventati come cervi che non trovano pascolo. Camminano senza forze davanti agli inseguitori. Gerusalemme ricorda i giorni della sua miseria e del suo vagare, tutti i suoi beni preziosi dal tempo antico. Ricorda quando il suo popolo cadeva per mano del nemico e nessuno le porgeva aiuto. I suoi nemici la guardavano e ridevano della sua rovina. Gerusalemme ha peccato gravemente, per questo è divenuta un panno immondo. Quanti la onoravano la disprezzano, perché hanno visto la sua nudità. Anch'essa sospira e si volge indietro. La sua sozzura è nei lembi della sua veste. Non pensava alla sua fine. Essa è caduta in modo sorprendente e ora nessuno la consola. Guarda, Signore, la mia miseria, perché il nemico ne trionfa. L'avversario ha steso la mano su tutte le sue cose più preziose. Essa, infatti, ha visto i pagani penetrare nel suo santuario, coloro ai quali avevi proibito di entrare nella tua assemblea. Tutto il suo popolo sospira in cerca di pane. Danno gli oggetti più preziosi in cambio di cibo per sostenersi in vita. Osserva, Signore, e considera come sono disprezzata. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta e con cui il Signore mi ha punito nel giorno della sua ira ardente. Giusto è il Signore, poiché mi sono ribellata alla sua parola. Ascoltate, vi prego, popoli tutti, e osservate il mio dolore. Le mie vergini e i miei giovani sono andati in schiavitù. Ho chiamato i miei amanti, ma essi mi hanno tradita. I miei sacerdoti e i miei anziani nella città sono spirati mentre cercavano cibo per sostenersi in vita. Guarda, Signore, quanto sono in angoscia. le mie viscere si agitano, il mio cuore è sconvolto dentro di me, poiché sono stata veramente ribelle. Di fuori la spada mi priva dei figli, dentro c'è la morte.

0: I miei occhi sono annebbiati per il pianto, lontano da me è chi mi consola. Guardate, popoli tutti,
1: se c'è un dolore simile al mio dolore.
0: Voi tutti che passate per la via, considerate e guardate,
1: se c'è un dolore simile al mio dolore.
2: Dal commento sui Salmi di San Bruno, monaco. Quanto sono amabili le tue dimore. L'anima mia anela di giungere negli atri del Signore, cioè nella magnificenza della Gerusalemme celeste, che è la città di Dio. Perché, o Signore, il profeta sospira di giungere ai tuoi atri? Perché tu sei il Dio delle schiere celesti, mio Re e mio Dio. E allora, beato chi abita la tua casa, la Gerusalemme celeste. Come se dicesse: chi non bramerebbe venire nei tuoi atri, dal momento che tu sei Dio, e cioè creatore e signore delle schiere e re dell'universo? Per questo veramente beati sono tutti quelli che abitano nella tua casa. Atri e casa qui sono un tutt'uno. Quando il salmista dice beati, vuol far capire che essi godono tanta felicità quanta se ne può immaginare. Ed è chiaro che per questo sono beati, perché ti loderanno con devozione ed amore per tutti i secoli dei secoli, cioè in eterno. Infatti non loderebbero in eterno se non fossero felici in eterno. Nessuno certo potrebbe giungere a questo traguardo con le sole sue forze, anche se ha speranza, fede e carità. Ma beato chi trova in te la sua forza, per l'ascesa alla beatitudine desiderata dal suo cuore. In altre parole, arriverà alla felicità solo colui che decide in cuor suo di arrivare alla grande meta mediante le buone opere. Egli riceverà l'aiuto della tua grazia, senza la quale nessuno può presumere di giungere alla vetta della somma gioia. Lo dice il Signore stesso. Nessuno è salito al cielo, cioè con le sue sole forze, fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Dio ha predisposto i gradini proprio perché noi ci troviamo in fondo alla valle, nella valle del pianto, cioè in questa vita che è meschina e piena di lacrime per le tribolazioni, in confronto con l'altra vita che è una montagna piena di gioia. Siccome poi il salmista aveva detto: beato l'uomo che trova in te la sua forza, qualcuno potrebbe domandare: ma Dio aiuta per l'ascensione alla felicità? Risponde che i beati sono aiutati certamente da Dio. Infatti il legislatore, cioè Cristo che ci ha dato la legge, dà e darà continuamente la sua benedizione, cioè molti e svariati doni di grazia. Benedirà i suoi, cioè li innalzerà alla felicità. Per mezzo di questa stessa benedizione cresce lungo il cammino il loro vigore, perché in futuro possano vedere nella Sion celeste Cristo, Dio degli dèi, quando apparirà. Essendo Lui Dio, deificherà anche i suoi. Si può intendere anche in un altro modo: a quanti formano Sion apparirà in spirito Dio degli dèi, cioè Dio uno e trino. Vale a dire, con l'intelligenza vedranno Dio in sé, che qui non possono vedere, poiché Dio sarà tutto in tutti.

0: Fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è ancora rivelato.
1: Quando Egli si manifesterà, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è.
0: Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro.
1: Quando Egli si manifesterà, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è.
2: Preghiamo. O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: perfetto.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.

0: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.
1: Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Il Signore regna, tremino i popoli.
0: Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
3: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
0: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
3: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
0: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
3: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
0: Signore, Dio nostro, tu li esaudivi. Eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
3: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.

0: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
1: Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore, che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti, perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male, perché siamo costantemente orientati alla tua volontà.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli, perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole di giustizia che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

allenarci? La forza di amare, che non è una cosa, ma è lo Spirito Santo. La forza di amare è lo Spirito Santo, e con lo Spirito di Gesù possiamo rispondere al male con il bene, possiamo amare chi ci fa del male.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, la bellissima figura di San Giuseppe. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: tutti ancora l'augurio di una buona giornata. Come anticipato, oggi parleremo di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e patrono della Chiesa Universale. Per parlare di questa bellissima figura, ho il piacere e la gioia di avere con noi questa mattina il Cardinale Angelo Comastri, Vicario Emerito del Papa per la Città del Vaticano. Eminenza, buongiorno, che bello averla oggi tra noi.
1: Grazie davvero.
0: Credo che tutti gli ascoltatori felicissimi ad ascoltare oggi quanto ci dirà.
2: Allora, la circostanza è molto bella.
0: Bella, grazie. Iniziamo la nostra chiacchierata. Nella lettera apostolica Patris Corde, con cuore di padre, pubblicata nel 2020, l'8 dicembre, e questo in occasione del 150° anniversario della dichiarazione dello sposo di Maria quale patrono della Chiesa Cattolica, Papa Francesco descriveva San Giuseppe come padre amato, un padre della tenerezza, dell'obbedienza, dell'accoglienza, un padre creativo, un lavoratore sempre all'ombra. Eppure, Eminenza, il suo è un protagonismo senza pari nella storia della salvezza.
2: Certamente. Mi sembra bello anche sottolineare che San Giuseppe è il patrono dello Stato e della Città del Vaticano. E perché? Certamente perché è stato patrono e padre, custode della Santa Famiglia di Nazareth, di Maria e di Giuseppe e di bambino Gesù. Io credo che sia stato scelto come patrono nella speranza che aiuti a fare di tutti i dipendenti, coloro che lavorano in Vaticano, una specie di famiglia, una famiglia. Purtroppo ci sono tante gelosie, rivalità. Ecco, San Giuseppe può aiutare a fare del Vaticano una bella famiglia che potrebbe essere un grande esempio per tutti. E vorrei aggiungere che Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila erano devotissime di San Giuseppe. E Santa Teresa d'Avila, in una lettera, scrive una cosa un po' simpatica. Dice: quando Gesù era bambino, sicuramente obbediva a San Giuseppe. Ora che è in cielo, sicuramente Gesù sarà contento di obbedire ancora a San Giuseppe. E quindi le grazie che gli chiediamo, c'è la speranza che vengano accolte. È un pensiero simpatico.
0: Grazie. San Giuseppe è padre nell'accoglienza, perché accoglie Maria senza condizioni preventive. Un gesto importante è questo anche oggi, in questo mondo in cui vige la violenza, sia verbale che fisica, e in modo particolare sulla donna.
2: Certo, a me sembra bello sottolineare che San Giuseppe nel Vangelo non è registrata nessuna parola, non parla mai, semplicemente obbedisce. E anche questo potrebbe essere un bel messaggio per noi, un invito ad usare bene le parole. Oggi viviamo una inflazione di parole. Sarebbe bene che tutti ci impegnassimo ad usare la parola per difendere la verità, per difendere la pace. Quanto Papa Leone grida, invoca, fate la pace, basta, tornate al dialogo. Ecco, dovremmo tutti usare la parola per diffondere la pace, in questo momento in modo particolare. E anche un ricordo, io quando ero bambino, dicevo quando ero chiesto sempre la preghiera a San Giuseppe, quella scritta da Leone XIII, precessore del Papa attuale. O beato Giuseppe, senti la tribolazione, a te ricorriamo, fiducioso del tuo patrocinio. Me la ricordo ancora, bambino, sempre si diceva questa preghiera alla fine della messa, oggi non più.
0: Certo. E lo sposo di Maria è pure colui che è fiducioso nel Signore, accoglie nella sua vita anche gli avvenimenti che non comprende, lasciando da parte i ragionamenti e riconciliandosi con la propria storia.
2: Esattamente, pensa quando per la festa di Pasqua andarono a Gerusalemme per il pellegrinaggio abituale, poi al ritorno camminavano in gruppi separati, uomini e donne. Il bambino Gesù rimase a Gerusalemme. C- certamente pensavano, forse è con il gruppo degli uomini, forse il gruppo delle donne. Poi ne sono ritrovati, ma Bino non c'era. Immaginiamo l'ansia, la preoccupazione. Ritornarono a Gerusalemme, lo cercarono, era dodicenne, lo ritrovarono nel Tempio. Belle le parole di Maria. Perché hai fatto questo? Tuo padre ed io ti cercavamo. La risposta di Gesù è veramente meravigliosa ma anche misteriosa. E perché mi cercavate? Come perché cercavamo? Potrò dire la Madonna. Io devo occuparmi delle cose del padre mio. E San Giuseppe potrà dire, io chi sono? E poi certamente queste parole le hanno meritate. E la vita poi ha dato a San Giuseppe, ha fatto capire il senso di queste parole sicuramente. E poi ha scritto che Maria conservava tutte queste parole nel suo cuore, meditandole. Ma io credo che altrettanto valga San Giuseppe.
0: Certo.

0: Eminenza, San Giuseppe sapeva anche ascoltare.
1: Oggi c'è poca capacità di ascoltare. Vi racconto un particolare quando ero parroco. Io fondamentalmente sono un parroco. I miei ricordi sono tutti, più di 20 anni sono stato parroco. Ricordo che andai a trovare, quando ero parroco a Porto Santo Stefano, un marittimo. Era anziano, ammalato, e sono rimasto con lui. E lui mi ha raccontato quando andavo in mare, quando ero lontano, tutte le sue peripezie. I marittimi vivono una vita piuttosto difficile. Io l'ho ascoltato. Mi ricordo che alla fine mi disse: Don Angelo, ti ringrazio per tutto quello che mi hai detto. Non ho detto niente. Ecco quanto è importante l'ascolto. Io credo che i giovani pensano a questo fatto, per esempio, a questa tragedia in Svizzera. Vanno lì a cercare che cosa? La gioia. Io mi ricordo, Julian Green disse: se volete sapere dove non abita la felicità, frequentate i luoghi di divertimento. Lì troverete briciole di piacere che passa subito, ma di felicità neppure l'ombra. Madre Teresa ha commentato queste parole. Le disse: volete rendere felici i vostri giovani? Invece di moltiplicare i divertimenti, le disse, invece di moltiplicare gli stadi, invece di moltiplicare le partite, date ai vostri giovani più occasioni di fare del bene. È facendo del bene che i giovani diventano felici. Le diceva, perché facendo del bene si incontra Dio, perché Dio è amore. E vivendo l'amore si fa l'esperienza di Dio e quindi Dio ti porta alla felicità.
2: Oltre che ascoltare, Madre Teresa parlava anche di silenzio.
1: Sì,
2: e San Giuseppe è stato il padre del silenzio. Mi viene in mente le parole di una canzone di Zucchero che dice: il silenzio è la dieta dell'anima.
1: È vero, è vero. È tanto importante il silenzio. Madre Teresa è una donna di preghiera.
2: Lei diceva, prima di iniziare i suoi momenti di preghiera rispettava una lunga pausa di silenzio.
1: Sempre, sempre, sempre, sempre. Poi lei diceva: io sono una contemplativa, non sono un assistente sociale, io sono una suora che prega, e pregando Gesù mi mette nel cuore il suo amore, io vado a portare il suo amore ai poveri, non altro amore, il suo amore ai poveri, e portando il suo amore io sento una grande gioia. E aggiunse: non potete immaginare quanto ci fa bene fare del bene. E questo vale anche per i giovani.
2: Certo. Ritorniamo a questa bellissima figura di San Giuseppe, un padre che ci insegna il valore, la dignità e la gioia del lavoro. E chi lavora collabora con Dio, perché diventa un po' creatore del mondo che ci circonda, Eminenza.
1: Certamente, viene chiamato Faber, e Gesù figlio del fabbro, figlio del falegname,
2: del carpentiere.
1: Tra l'altro anche io sono figlio del falegname, ma non c'è niente a che fare, evidentemente. Però immagino il lavoro, quanto abbia segnato la vita di San Giuseppe. E Gesù stava accanto a lui, ed è molto bello che di lui dicevano: ma il figlio del Faber, figlio del falegname. E anche questo è bello. E penso che Gesù, ecco, sia stato molto contento che sia stato chiamato così. Ritorno a Santa Teresa d'Avila. Ecco, in cielo, sicuramente Gesù ricorda quei momenti. E ricorda che, quando era in vita, ha obbedito a San Giuseppe. E ritorno a dire: ora in cielo sarà contento di obbedire ancora a San Giuseppe e esaudire le grazie che gli vengono chieste.
2: Ecco, il cristiano, Eminenza, deve essere come San Giuseppe, deve custodire, essere cristiano e non solo ricevere e confessare la fede, ma custodire la vita, la propria vita e la vita degli altri, anche la vita della Chiesa.
1: Certamente, questo è il Papa, anzi tanto, sull'importanza del dono della fede. Se voi non potete immaginare quanto è bello il dono della fede e quanto è prezioso questo dono. Io penso a tanta gente che non crede, e certamente di fronte al mistero, per esempio, della morte, sono sgomenti. mi viene in mente Indro Montanelli, che poco prima di morire disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei appena capissi gli occhi. E concluse: la mia è una dichiarazione di fallimento. San Giuseppe viene invocato anche come protettore della Santa Morte. Sicuramente i Vangeli raccontano la morte di Giuseppe, ma nella vita pubblica di Gesù ormai Giuseppe non c'è più, sparisce, quindi è morto prima. È morto sicuramente assistito dalla Madonna e da Gesù. Io credo che non ci poteva essere un'assistenza migliore. San Francesco di Sales dice: che bella morte che ha fatto San Giuseppe, assistito da Maria e da Gesù. E io credo che anche nel momento della morte sia bello pregare San Giuseppe come patrono di tutti i moribondi.
2: Non vorrei sembrare ripetitivo, ma è stata veramente una grande gioia averla con noi oggi.
1: Ringraziamo Dio.
2: E ho una richiesta: nelle sue preghiere, perché il buon Dio l'ascolta, lei porti tutti gli ammalati, le persone anziane volentieri, che ci seguono, volentieri, hanno bisogno della nostra vicinanza e della nostra preghiera.
1: Volentieri. Ogni volta che concludo il rosario, anche alla mia cappella, dico sempre: questa benedizione la affido alla Madonna, perché la porti a tutti gli ammalati come una carezza che li conforti e li sollevi.

qui il consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri per essere intervenuto e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Ancora l'augurio di una buona giornata.

Domenica profuma, desugo e maccheroni, domestico il sapore del centro di città, di quelle strade strette, allegre e misteriose, dove posso passeggiando fare spallucce alla faccia tua, che mai capirà il mio amore, che sa di incenso e chiesa, e diavolo e acqua santa e storia, e di quella polvere di strada, che s'alza quando passa una corriera. E torna a terra nebbia di borgata, scoprendo mura antiche, cinema campagna e te bambina innamorata, mi salti al cuore e non ti senti illusa, e nell'incoscienza dei tuoi anni giusti mi regali

mentre mangi una gomma americana.

0: Quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi, giovedì 10 settembre. La guerra in Ucraina. Secondo Trump, la Russia vuole un accordo. Si lavora per riprendere i negoziati trilaterali. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone. In Sudan, crisi senza fine. Chiudono 36 strutture sanitarie nel paese in guerra, colpito 500.000 di persone. Leone XIV nell'udienza generale di ieri. La dignità umana, dono di Dio da difendere, non oggetto di cui disporre. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Mentre sul terreno proseguono gli attacchi incrociati con vittime da entrambe le parti, piccoli e faticosi passi sono stati compiuti in questi giorni dalla diplomazia per porre fine alla guerra in Ucraina. La telefonata di martedì scorso tra i presidenti di Stati Uniti e Russia avrebbe rimesso in moto la macchina con l'obiettivo di riprendere al più presto i colloqui tripartiti. La cronaca è di Roberta Barbi.
2: Due persone stanche di combattere che soprattutto si odiano, questo quanto affermato dal presidente americano Trump dopo l'ultima telefonata con il suo omologo russo Putin, parlando proprio dei due leader ucraino e russo, telefonata che segue i negoziati condotti lo scorso fine settimana dai due inviati statunitensi Witkoff e Kirchner. Anche se Mosca e Kiev sembrano irremovibili nelle loro richieste, da una parte il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto al compromesso, mentre il Cremlino ha espresso l'auspicio di riprendere presto i colloqui a tre con la mediazione statunitense, probabilmente ad Abu Dhabi. Resta intanto la possibilità di un incontro fra Trump e Putin a margine del vertice dell'APEC previsto in Cina a novembre. Dal canto suo però Mosca accusa Kiev di non fare alcun passo verso la fine della guerra, fomentata anche da altri alleati europei che vorrebbero un cessate il fuoco solo per rinforzarne la difesa. Al contrario Zelensky, il cui aereo è stato sfiorato da un drone mentre tornava dal funerale del re di Norvegia, ha lanciato un avvertimento: se la Russia vince potrebbe esercitare la propria pressione su altri paesi.
1: Nessuno spiraglio di tregua invece in Medio Oriente. Non si placa lo scontro incrociato tra Stati Uniti e Iran, con colpi che hanno preso di mira negli ultimi giorni da entrambe le parti petroliere e imbarcazioni nel Golfo. Teheran ha controrisposto ieri con un raid contro una base USA in Giordania e altre due navi della Marina Militare. Intanto è stata estesa dai Pasdaran l'area sotto sanzioni nello stretto di Hormuz, con il coinvolgimento di parti del mare di Oman e del mar Arabico, oltre alle rotte che conducono al varco marittimo. Restiamo in Medio Oriente, dove il governo britannico annuncia sanzioni su beni e prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania per le violenze in atto da parte dei coloni. Alla decisione è seguita la firma di una dichiarazione congiunta sottoscritta da altri 11 paesi. Silvia Giovanrosa ha sentito Francesca Maria Corrao, esperta di Medio Oriente e docente di storia e cultura araba presso l'Università Luis Guido Carli di Roma.
3: L'effetto auspicato è quello della mobilitazione internazionale, di isolamento di quella parte di comunità che continua a sostenere questi atti di violenza. Questa indifferenza in Occidente è grave, perché l'indifferenza è una delle cause che non ha posto termine all'espandersi delle ingiustizie.
4: Gli episodi di violenza che vengono perpetrati da alcuni coloni, la volontà di espandere gli insediamenti israeliani nella West Bank sono collegati nella scelta di questa decisione.
3: Ogni volta che si cerca di trovare una soluzione a due stati viene immediatamente boicottata, e ciò riflette la volontà e le pressioni di una rilevante componente del governo attuale, no? Interrompendo la continuità territoriale delle città palestinesi. Violare il diritto internazionale in questo momento danneggia tutta la comunità internazionale. Quello che è una violazione oggi sarà una violazione domani.
1: Sempre più disperata la situazione umanitaria in Sudan, paese devastato dalla guerra civile e funestato ora da nuovi tagli agli aiuti. Ora nel paese africano sono decine le cliniche costrette ad interrompere i loro servizi. Dall'inizio del conflitto armato circa 60.000 le vittime. Andrea De Angelis.
5: Tagli agli aiuti internazionali, chiusura delle strutture sanitarie, una equazione che fa rima con disperazione per circa 500.000 di sudanesi provati da un conflitto armato iniziato 3 anni e mezzo fa tra l'esercito regolare sudanese e i paramilitari delle forze di supporto rapido. Mancano dunque fondi e farmaci per garantire l'assistenza minima necessaria. Una crisi umanitaria, quella del paese africano, tra le primissime al mondo ma troppo spesso dimenticata. Uno scenario dove i diritti umani non sono garantiti, minori continui continuano a pagare un prezzo altissimo. Secondo l'ultimo rapporto della missione internazionale indipendente d'inchiesta dell'ONU per il Sudan, soggetti transnazionali operanti in diversi paesi hanno reclutato, addestrato e dispiegato personale straniero a sostegno delle forze di supporto rapido e facilitato contemporaneamente il trasferimento di armi, munizioni, tecnologia militare e assistenza logistica. Uno degli elementi più significativi riguarda la presenza di ex militari colombiani.
1: Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Queste le promesse del presidente americano nel suo discorso fiume alla convention repubblicana a Dallas in vista delle cruciali elezioni di midterm per il Congresso, la chiamata a raccolta a fronte di sondaggi sfavorevoli per il capo della Casa Bianca. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'FD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, il cancelliere tedesco Merz afferma che l'ultradestra vuole la pulizia etnica. Secca la replica della presidente del partito di ultradestra Weidel, che taccia di fallimento l'esecutivo tedesco. Frizioni anche con il presidente USA Trump, che esulta per l'esito delle consultazioni elettorali in Sassonia, parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz, che cancella la telefonata prevista per oggi. Il capo dei vescovi, intanto, dei vescovi tedeschi, dice non c'è posto nella Chiesa per l'ideologia FD. E ora l'attività del Papa. L'essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, escludendo chiusure autoreferenziali. All'udienza generale in Piazza San Pietro, il Papa ieri ha proseguito il ciclo di catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II, continuando ad approfondire la Costituzione conciliare Gaudium et Spes. Sentiamo Deborah Donnini.
6: Con la forza del Vangelo, difendere sempre la dignità umana che si radica nell'essere creatura della persona fatta a immagine e somiglianza di Dio. È l'esortazione del Papa nella catechesi all'udienza generale.
7: La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie. Ma è un dono che la precede e la eccede, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno.
6: Tre sono le espressioni più significative della dignità della persona che la Gaudium et Spes richiama: intelligenza, coscienza e libertà. Il Papa ricorda anche che la riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona. Occorre considerare degno di onore il proprio corpo, perché creato da Dio e destinato alla risurrezione nell'ultimo giorno.
1: Il nostro focus sulla cultura apre una finestra sulla musica. La cantautrice londinese Amy Winehouse avrebbe compiuto 43 anni il 14 settembre prossimo, una ricorrenza che quest'anno anticipa il ventennale di Back to Black, l'album che la consacrò tra le grandi voci del pop contemporaneo. Fabio Colagrande.
8: Una voce scura, capace di portare il jazz e il soul degli anni 60 dentro il pop del nuovo millennio. Il 27 ottobre 2006 usciva Back to Black, secondo e ultimo album in studio di Amy Winehouse. Prodotto da Mark Ronson e Salaam Remy, il disco recuperava il suono della Motown e dei girl group anni 60, affidandolo a un fraseggio vocale personalissimo. Fu un successo mondiale, oltre 25 milioni di copie e 5 Grammy nel 2008. A 20 anni dall'uscita, Back to Black tornerà il 23 ottobre in un'edizione celebrativa con demo inedite, rarità e registrazioni dal vivo. Amy Winehouse moriva a Londra il 23 luglio 2011 a soli 27 anni, ma 15 anni dopo, oltre la leggenda e la tragedia, resta soprattutto questo, una voce unica che tornò ai suoni del passato, dimostrando che erano ancora nuovi. Capita, non solo con la musica.
1: Prima di chiudere, una ultima notizia: un ricercatore di Anthropic si è dimesso dal laboratorio di intelligenza artificiale, avvertendo che la corsa incontrollata alla creazione di una superintelligenza capace di automigliorarsi potrebbe distruggere l'umanità entro il 2030. La denuncia, secondo quanto riportato dal Financial Times, è di Jacob Coxon, ingegnere britannico. Il nostro giornale si chiude qui. Damiano Caprio in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9:00.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Quanto tempo tra le dita?

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Pensami, se ne hai voglia, pensami.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce rossa, eccoci amiche amiche, amiche amici. Vabbè, amiche, amiche, amici di Radio Vaticana con voi, buongiorno da Andrea De Angelis
2: e da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Stavo leggendo già le tante tanti che ci scrivono al 335 12 43 722 e sarà una coincidenza, ma due persone pongono la stessa questione relativa a questi strumenti tecnologici, dagli smartwatch agli smart ring, che ci permettono di monitorare i nostri parametri, compresa saturazione, pressione e altro, portandoli semplicemente al polso o al dito. Ci scrive in particolare Stefano: lo sto usando da qualche mese, mi sento più sicuro. E poi invece Gabriella: sono sempre più piccoli questi strumenti dopo l'anello, dove arriveremo, e pone questa domanda. Però insomma, Stefania, evidentemente stamane più di uno si è svegliato con questo pensiero,
2: guardando l'orologio
1: esatto, l'anello al dito. Il buongiorno arriva anche da Pietro e poi ancora
2: Gianni ci
1: Claudio.
2: Manda una veduta da Sperlonga, bel mare.
1: Sì, Sperlonga sì, decisamente sì. Ancora Vittorio: Dio benedica voi e le vostre famiglie. Buongiorno Filomena, un omaggio. Aspetta, perché ci sono anche delle foto con delle rose,
2: dei fiori
1: bellissime,
2: sì.
1: Tra l'altro, un omaggio alle donne di Radio Vaticana. Sì, forse. Grazie. Fa riferimento a quel doppio amiche. Le mie rose, scrive, nonostante l'estate torrida. Un Vangelo oggi che ci invita ad amare oltre la logica dello scambio. È vero, la gratuità dell'amore è sempre fondamentale, così come la libertà. Ancora ci parlate della libertà, di essere libere di scegliere. Riferimenti anche alle donne in Afghanistan, ne parliamo, ne lo abbiamo fatto anche in quel di Otranto, lo ricordiamo la scorsa settimana. Amiche amici, a proposito, ci siamo, perché oggi è 10 settembre, lunedì 14, compleanno del Santo Padre, inizierà il nuovo palinsesto di Radio Vaticana, stagione 2026-27. Radio Vaticana con voi torna a indossare la sua veste abituale, quella che ci vedrà assieme dalle 8:11 fino alle 11 del mattino. Ci saranno delle novità anche per quanto riguarda la rassegna stampa, i conduttori. Una cosa non cambia: voi che siete, eravate e resterete protagoniste e protagonisti.
2: 335 12 43 722. Ed ora iniziamo come sempre, questo è un classico, no? Si inizia sempre in musica? E allora iniziamo con Cesare Cremonini insieme a Jovanotti. Tra l'altro lui da poco ha fatto un concerto a Roma, a giugno credo, a Roma, un grande concerto al Circo Massimo. Tra qualche giorno, sabato, Jovanotti sarà anche lui protagonista di un grande concerto. Insieme li ascoltiamo in questo brano che si intitola Mondo.

0: 9:12, sempre in diretta Radio Vaticana con voi. Saluto anche Alba Mirella che ci scrive dalla Toscana, e poi un abbraccio e un saluto da Pietro. Continuate a scriverci, a farlo nel corso della giornata, in particolare di questa trasmissione che, giunta al terzultimo giorno della versione estiva, vi fa compagnia fino alle 10 del mattino. Alle 12 invece, come abitudine, ci collegheremo in diretta con la Santa Casa di Loreto per recitare assieme la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Questa sera alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Ci troviamo in Campania. E poi due appuntamenti internazionali. Il primo è un vertice internazionale, appunto, sullo spazio, che si tiene a Parigi, a inizio oggi e terminerà domani. Invece, atteso l'incontro a Mosca tra il presidente russo Putin e l'omologo vietnamita Tô Lâm. Stefania.
1: Ed ora l'appuntamento consueto con il santo del giorno, e oggi la Chiesa ricorda San Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano. Nicola nasce nelle Marche nel 1245 nella diocesi di Fermo. Conosce gli agostiniani da adolescente, è attratto dalla vita monastica e si consacra nella comunità di Tolentino. È un asceta dal sorriso amabile. Lunghe preghiere e digiuni si accompagnano sempre a simpatia e carità. Muore nel 1305. È invocato come protettore delle anime del purgatorio, ma anche come protettore in caso di incendio e di epidemie.
0: E auguri ai Nicola, che hanno deciso di celebrare oggi il loro onomastico e non magari, come sovente accade, in occasione di San Nicola di Bari, che ricorre il 6 dicembre, un po' come con San Francesco, no? Gran parte di coloro che portano questo nome festeggiano il 4 ottobre. Io ne conosco molti, soprattutto nel sud Italia, in Calabria, non a caso parliamo di San Francesco di Paola, che invece preferiscono festeggiare il 2 di aprile. Paola Simonetti ha condotto il GR delle 8, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, un rinnovato saluto a chi ci ascolta e ci messaggia in questo momento. In questa giornata, vorrei ricordarlo, che sembra darci un sollievo dal tormentoso caldo di questa estate, è una data da ricordare, almeno per Roma.
0: È vero, in Vaticano tra l'altro in questo momento le nuvole si addensano e il colore inizia a essere anche abbastanza scuro, del resto è prevista pioggia questa mattina e soprattutto tutto nella notte. C'è un'allerta meteo legata alla pioggia a Roma e provincia. Mi raccomando, lo diciamo anche a chi ci segue in questo momento e si trova al volante, visto che il maltempo colpirà gran parte del nord Italia, massima prudenza quando guidiamo e basta, è già molto farlo e farlo bene. Nel notiziario di oggi, cara Paola, apertura dedicata all'Ucraina.
2: Sì, oggi è di apertura ancora i tentativi di negoziazione per la fine della guerra nel cuore dell'Europa, un contesto, occorre dirlo, dove si continua a camminare su un doppio binario, e cioè quello dei colpi sempre più violenti sul campo e di contro quello della diplomazia. Sembra, diciamo, un paradosso, ma così va. La telefonata di martedì scorso tra i presidenti di Stati Uniti e Russia avrebbe messo in luce la volontà teorica di riprendere i colloqui tripartiti, ma i nodi critici, lo diciamo tutti i giorni, restano granitici, almeno per ora, cioè con la questione della cessione dei territori da parte dell'Ucraina e la sua rinuncia di aderire alla NATO, oltre che mettere mano alla smilitarizzazione del proprio territorio. A creare ulteriore tensione, ieri c'è stato un accadimento che ha coinvolto il leader ucraino Zelensky. L'aereo con il quale tornava dalla Moldavia verso Oslo, dove aveva partecipato ai funerali del re di Norvegia, è stato sfiorato da un drone. Noi sappiamo come accadimenti di questo tipo sono sempre il pretesto per innalzare di uno scalino le tensioni.
0: Non si abbassano neanche per quanto riguarda il Medio Oriente le tensioni. Abbiamo voluto aprire due finestre oggi.
2: Sì, stesso copione, quasi identico per la situazione in Medio Oriente, alle parole di volontà, tempi alterni, di rilanciare le trattative. Nel concreto, lo scontro incrociato sul campo fra Stati Uniti e Iran prosegue senza sosta, con colpi che hanno preso di mira, lo abbiamo detto anche ieri, da parte di entrambe le parti, le petroliere, le imbarcazioni nel Golfo. L'Iran continua peraltro a prendere di mira soprattutto le basi statunitensi nell'area, ieri quella della Giordania. La novità di oggi è che i Pasdaran riconfermano la loro volontà di controllo sullo stretto di Hormuz, che è uno dei nodi del contendere. Ha annunciato nuove sanzioni con il coinvolgimento di parti del mare di Oman e del mar Arabico, oltre alle rotte che conducono al varco marittimo. Neanche a dirlo, il tutto con il conseguente innalzamento dei prezzi di petrolio e gas.
3: E allora continuiamo a parlare di conflitti, però c'è il Santo Padre che invece continua a parlare di pace. Ieri nell'udienza generale ancora un appello.
2: Sì, il nostro spazio all'attività del Papa è tornato sull'udienza generale di ieri, dove Leone XIV ha messo in particolare l'accento sul fatto che l'essere persona significa percepire se stessi, come ha detto, un dono da condividere, escludendo chiusure autoreferenziali. Ovviamente il concetto è universale, può essere declinato come lo vogliamo. Lo ha ribadito proseguendo il ciclo di catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II, continuando ovviamente ad approfondire anche la Costituzione Conciliare Gaudium et Spes. Con la forza del Vangelo, ha detto, occorre difendere sempre la dignità umana, che non dipende dalle capacità o dalle ricchezze della persona, ma si radica nel suo essere creatura fatta a immagine e somiglianza di Dio. In chiusura, piccolo suggerimento per gli amanti della musica, facciamo un volo pindarico: non perdete il riascolto del radiogiornale particolare in chiusura alla nostra pagina della cultura, che è dedicata alla cantautrice londinese Amy Winehouse, che avrebbe compiuto 43 anni il 14 settembre prossimo. Lo ricordiamo, scomparve all'età di 27 anni, un talento assoluto. Una ricorrenza che, ci dice il nostro Fabio Colagrande, quest'anno anticipa anche un po' il ventennale di Back to Black, l'album che l'ha consacrata tra le voci più grandi del pop contemporaneo. Un servizio che è un piccolo omaggio gioiello che potete ritrovare nella versione podcast, insieme al resto del giornale, naturalmente, sul nostro portale vaticanews.va. Io torno per gli aggiornamenti con i flash ogni ora, e quindi buon ascolto, a dopo.
0: Grazie Paola, anche perché nel radiogiornale Paola ha voluto regalarci poi un'ultima notizia proprio prima della sigla, per parlare di intelligenza artificiale, e l'ho ritrovata, e magari la leggiamo dopo. Sì. Stefania,
2: un tema caldissimo, sì, che ci appartiene, che è molto caro anche a Papa Leone, quindi sì, vale la pena.
0: Eh sì, è il caffè di Massimo Gramellini di oggi, sulla prima pagina del Corriere, dedicato esattamente a quella notizia di cui vi daremo conto tra un attimo. Un saluto particolare per te Paola da Filomena, e ancora da una tua omonima, ma mi piace, prima di ascoltare il prossimo brano Stefania, leggere quanto scrive Egidio: in bocca al lupo ai nostri nipotini, a tutti i bambini che iniziano oggi il nuovo anno scolastico.

0: Entriamo dunque alle 9.23 nelle edicole italiane, lo facciamo assieme a voi che ci seguite in diretta. Se volete intervenire 335 12 43 722, dite la vostra e sollecitateci su eventuali approfondimenti e anche ovviamente critiche, che sono sempre ben accolte. Avvenire: l'Unione Europea non trova casa, questo è il titolo di apertura. Una proposta della Commissione dà ai comuni la possibilità di limitare che cosa? Gli affitti brevi, meno affitti brevi. Il criterio dello stress abitativo per decidere le restrizioni. Napoli prova a introdurre le quote, il centrodestra attacca, così si colpisce la libertà del mercato. Parte la sinistra dice è ancora troppo poco, dunque veramente posizioni opposte, però i sindaci sembrano essere favorevoli. E sempre su Avvenire, a centropagina, un tema a dir poco fondamentale per tutti noi, perché arriva l'allarme dall'Unione Europea: 25 segnalazioni nell'ultimo anno, nel 2025 erano zero le segnalazioni, da 0 a 25, dunque su cosa? Sul rischio amianto nei giocattoli dei bambini, avete capito bene, rischio amianto nei giocattoli per i bambini.
1: Apriamo invece il Corriere della Sera, l'apertura sul USA-Iran, guerra in mare, Netanyahu su di me falsità, l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone. E poi sempre sulla prima pagina, qualcosa che forse leggeremo dopo, il caffè di Massimo Gramellini dedicato all'intelligenza artificiale, un'atomica privata.
0: Il Messaggero: raid sulle petroliere, il greggio vola a 101 dollari, il gas raggiunge un record, non si vedeva un prezzo simile sopra gli 80 euro dal 2022. Poi a centropagina si porta avanti il Messaggero, guarda già domani quando sarà il 25esimo anniversario del Torri Gemelle, 11 settembre 2001, l'Occidente colpito al cuore, il Messaggero già ripropone quella che era la prima pagina di un quarto di secolo fa, atto di guerra, apocalisse a New York, migliaia di morti. Noi ovviamente domani in questa trasmissione parleremo di questo anniversario, lo faremo con dei colleghi, guardando ovviamente agli Stati Uniti, a come fu raccontata quella notizia anche in Italia, e poi ai papi e l'11 settembre, e questo sarà un contributo certamente originale che vi proporremo domani.
1: E all'11 settembre anche dedicata nell'apertura, nella prima pagina della Repubblica, una foto indimenticabile delle Torri Gemelle. L'11 settembre, il giorno che cambiò il mondo, non abbiamo bisogno di un anniversario, leggiamo, per ciò che non possiamo dimenticare. L'apertura vera e propria comunque dedicata invece a questo attentato a Zelensky, l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldova diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo. Se vince Mosca, terrorizzerà tutti, la Casa Bianca al lavoro per un trilaterale con Putin e Xi.
0: Il Fatto Quotidiano: salta il bavaglio su Israele, PD, 5 Stelle, AVS, bisogna punire i coloni. La destra litiga e rinvia, la Lega tra i cortei di protesta, il solito Vannacci fa slittare il voto, ma le opposizioni sono compatte, bisogna boicottare i violenti.
1: Mentre il Giornale decide di aprire con la Lega, la pace del nord, il laboratorio del Carroccio, e poi ancora anti-amici del terroristi contro il DDL, antisemitismo, sinistra a pezzi e Hamas arriva al Parlamento.
0: Entriamo all'interno dei quotidiani e partiamo proprio dalla notizia che riguarda i giocattoli dei bambini con amianto. Pagina 11, scrive Ilaria Beretta su Avvenire. Una carota arancione lunga 18 centimetri, morbida, allungabile, un topo bianco, un mostro azzurro, omini colorati, vermi, scimmiette da tirare e schiacciare, poi quella sabbia con cui giocare, le vaschette per sviluppare il tatto, giochi innocui che però negli ultimi mesi hanno trovato un ingrediente indesiderato: l'amianto. Lo ha scoperto l'Unione Europea e le segnalazioni sono 25 in pochi mesi. Nel 2025, per avere un termine di paragone, i casi segnalati erano zero. Oggi invece il numero continua a crescere. Pochi giorni fa, ad esempio, la Germania ha notificato come pericoloso un lupo elastico turchese, dal quale se l'involucro si rompesse la sabbia contaminata potrebbe fuoriuscire. Anche in Italia, nelle scorse settimane, il Ministero della Salute ha rilanciato l'allarme per un soldatino morto. cipolle e una carota modellabile che appartengono a un lotto di circa 30.000 pezzi venduti anche in Italia, sia privati sia scuole dell'infanzia. L'allarme insomma è grave. In Europa per legge l'amianto non dovrebbe essere presente nei giocattoli. La soglia prevista è bassissima, lo 0,1% del peso, ma anche con lo 0,1% del peso il prodotto può essere ritirato. Generalmente, questo ovviamente per non creare allarmismo, un contatto breve con un giocattolo contaminato non significa ammalarsi. Le malattie legate all'amianto infatti compaiono dopo esposizioni ripetute nel tempo. I bambini però, ed è questo il tema, sono più esposti al pericolo perché giocano a lungo con lo stesso oggetto, lo portano, come ovvio e giusto che sia, alla bocca e poi possono romperlo. Dunque massima attenzione, il rischio amianto nei giochi per i bimbi.
1: Mentre leggiamo, come avevamo detto, il caffè di Massimo Gramellini dalla prima del Corriere della Sera, dedicata all'intelligenza artificiale e a un fatto che ha davvero allarmato un po' tutti noi. Il giovane scienziato Jacob Coxon si è dimesso da Anthropic, uno dei colossi dell'intelligenza artificiale, accusando la sua e le altre aziende del settore di essere una manica di irresponsabili. Coxon è l'ennesimo esperto a denunciare la cieca avidità dei padroni dell'intelligenza artificiale, che in nome della competizione più sfrenata stanno riducendo i sistemi di sicurezza, creando così le condizioni perché la situazione sfugga loro di mano e la super intelligenza prenda decisioni autonome in grado di portare entro pochi anni alla scomparsa dell'umanità. Scrive Gramellini: sono un ottimista di natura, però vi chiedo, se le valigette con i codici della bomba atomica, invece che nelle mani degli apparati statali, si trovassero in quelle di pochi privati cittadini, dormireste tranquilli la notte? E se la polizia e i carabinieri fossero imprese a scopo di lucro, non sareste un po' preoccupati? Per motivi che in parte mi sfuggono, in parte purtroppo no, l'arma tecnologica più potente della nostra epoca è stata lasciata nelle mani di individui e società che non hanno altra preoccupazione che il profitto economico, a qualunque costo, compreso quello di perdere il controllo della propria creazione. Nel totale disinteresse dell'opinione pubblica, gli stati hanno incredibilmente lasciato all'iniziativa privata l'intelligenza artificiale, cioè uno dei pochi settori che invece dovrebbe essere sotto il loro esclusivo controllo. Forse, così conclude Gramellini, non è ancora troppo tardi per rimediare.
0: E ora voglio portarvi in una via di Roma, a Via dell'Orso. Abbiamo detto, insomma, che la notizia che riguarda Stati Uniti e Iran è quella più presente nelle prime pagine dei giornali, della questione degli affitti brevi, magari parleremo anche più avanti. Però lasciateci creare questa suggestione che ci riporta indietro fino al secondo dopoguerra, quando negli anni 50 le botteghe erano presenti, e come in particolare in questa parte del centro di Roma, erano un'ottantina ed erano decisamente di diverso tipo: artigiani, falegnami, ebanisti, orafi, incisori, marmisti, solo per citarne alcuni. Oggi sono 5. Cioè, letteralmente basta una mano per contarle. Ma cosa fa Enrico Vanzina a pagina 19 del Messaggero? Fa un ritratto di quello che è uno storico negozio, una bottega, una tappezzeria fondata nel 54 da un uomo che è nato nel 27, oggi i suoi figli a distanza di un secolo portano avanti questa attività. Iniziò a lavorare a 12 anni perché orfano, e la sua tappezzeria è tra le più celebri di sempre, non solo a Roma ma in tutta Italia. È una storia che sa di passato, Stefania, ma che certamente ci ricorda che ancora oggi è possibile far sì che queste botteghe siano sostenute e finanziate. Come? Scegliendo di recarci, se è possibile, ovviamente, se è nelle nostre possibilità, farlo in alcuni luoghi anziché in altri. E lo abbiamo detto mille volte, ciò che rende vivibile una città è anche la presenza talvolta di bellezza, e gli artigiani contribuiscono a realizzarla.
1: 9:32, diamo spazio alla musica. C'è James Blunt, una canzone che lo ha reso famoso, si intitola semplicemente You are beautiful, tu sei bella. È bella, è una storia che forse è capitata, magari anche a te, non lo so, a qualcuno di voi, di stare in un posto affollatissimo eppure nella folla individuare una persona, quella.

0: Grazie per averci spiegato la storia di questa canzone, ci scrivono. Io ringrazio per primo a nome vostro Stefania, perché insomma, come le lancia lei, forse solo Gabriele Domenico al di là del vetro potrebbe fare altrettanto, visto che di aneddoti ce ne fornisce non pochi il nostro tecnico del suono. Saluto anche Don Maurizio che si trova in regia e che per un po' di settimane, per un paio di mesi collaborerà con noi. Avrete modo di ascoltarlo e di sentire anche le sue interviste. Tra l'altro la prima è già andata in onda, vero? C'è condotto tra Sisi e poi Gubbio la scorsa settimana assieme a Marina Tomarro. Ci saluta anche John che ci scrive da Tokyo, da Tokyo. Per quello mi vedi particolarmente sorpreso. Qui sono le 4:30 del pomeriggio, scrive John. Sono un italiano britannico, vivo in Giappone da 10 anni con la mia moglie giapponese. Siete il mio ponte cristiano con l'amata e bella Italia, che Dio vi benedica. John da Tokyo, ma grazie di cuore, grazie per questo messaggio. Poi tra l'altro hai usato proprio l'espressione ponte, certo. Noi siamo al servizio del pontefice, che
1: dirti,
0: si chiama
1: arigatò.
0: Così, arigatò, esatto, perché di ponti ne costruisce. Molto bello sentirvi anche dal Giappone, ma adesso voltiamo pagina, accogliamo Rita Tavarozzi. Lei è ricercatrice presso l'Università del Piemonte Orientale, ematologa, opera in quel di Alessandria. Dottoressa, grazie, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Con te Rita ancora una volta ospitiamo quella realtà strepitosa e lo dico con coscienza, lo diciamo Stefania, perché davvero è capillare la presenza in Italia dell'AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Settembre, questo mese, è dedicato alla sensibilizzazione sui tumori del sangue e avete deciso di porre al centro quest'anno un tema fondamentale, l'alimentazione. So che c'è un video che ci aiuta in questo, vero Rita?
2: Sì, assolutamente. L'AIL da sempre, appunto, come hai detto, supporta i pazienti e la ricerca in Italia in una maniera direi eccezionale. La presa in carico del paziente da parte di AIL è a 360 gradi, con un particolare riferimento alla qualità di vita, perché è proprio in questa tematica, in questo settore, che si contestualizza appunto la presa in carico dell'alimentazione. L'alimentazione rappresenta per chi, per sia le persone che non stanno attraversando un tumore, che le persone appunto sane, che un qualcosa di fondamentale. L'incontro con il cibo rappresenta da sempre un momento importante, sociale, un momento nel quale si riflette il proprio benessere psicofisico. E proprio perché AIL è consapevole, sta supportando i suoi pazienti, le persone che stanno affrontando la battaglia più importante nel affrontare qualcosa che, credetemi, per molti rappresenta spesso un tasto molto dolente, perché quando si affronta un percorso di cura cambia tutto, cambia la qualità di vita, cambia il proprio corpo e cambia la percezione e la necessità che abbiamo anche di banalmente mangiare. E può essere, da causa terapie, causa trattamenti, un qualcosa che diventa molto complesso. Il rapporto con il cibo per i pazienti ematologici può essere spesso qualcosa di molto complesso. E AIL, vi do anche dei numeri, lo sta affrontando, supportando attualmente 19 centri ematologici italiani e oltre 800 pazienti. Stanno già beneficiando di queste strutture territoriali che affiancano gli ematologi, affiancano questi team multidisciplinari nel trattamento e nella presa in carico del paziente, perché possa affrontare la propria battaglia nel modo migliore possibile e ovviamente vincerla sotto tutti i punti di vista, perché si cura il paziente, non la malattia.
1: Si cura il paziente, così la dieta, dottoressa Tavarozzi, non è una dieta valida per tutti, ma è personalizzata, questo è anche molto importante.
2: Assolutamente, è un'idea molto importante, perché così come i trattamenti sono molto variegati, si va quando si affronta un tumore ematologico, da terapie molto intensive come possono essere i trapianti a trattamenti un po' più diciamo più mind, trattamenti meno impattanti sulla qualità ad esempio di percepire i cibi piuttosto che anche nella digestione. Il fabbisogno energetico delle persone che affrontano queste sfide cambia profondamente e così come vi ho detto prima cambia anche il loro rapporto con la capacità di alimentarsi, quindi è molto importante che lo specialista nutrizionista, lo specialista ematologo che prende in carico in cura il paziente abbia chiaro questo concetto per personalizzare l'alimentazione sulle esigenze della persona. Questo è qualcosa che ad AIL è molto a cuore e infatti prima mi sono praticamente ho saltato il passo del video perché AIL abbiamo, tra l'altro anch'io sono una di questi attori, abbiamo registrato un video che è disponibile su tutte le piattaforme nazionali, basta andare su www.ail.it o anche su piattaforma YouTube dove ci si può collegare e vedere questo bellissimo video talk nel quale c'è un confronto aperto, dinamico tra biologi, pazienti, nutrizionisti ed ematologi. Quindi, e si cerca di rispondere alle varie necessità e alle varie domande che le persone molto spesso affrontano nel dubbio e nel buio della malattia.
0: Noi ringraziamo allora Rita Tavarozzi e attraverso di te Rita il grazie più sincero va a tutte e tutti coloro che animano ogni giorno dell'anno e non solo in questo mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori del sangue e l'attività di AIL presente ovunque e sempre sul territorio. Ricordiamo l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomie, Mieloma. Buon lavoro e grazie Rita.
1: Grazie.
2: Grazie a voi, grazie a voi, grazie.

0: Vasco Rossi con un senso. Trovare un senso sicuramente è quello che spinge almeno gran parte degli italiani, una parte degli italiani, ma comunque i numeri sono in crescita per fortuna, a lasciare parte del proprio patrimonio a organizzazioni di beneficenza di vario genere. Lasciti solidali, di questo vogliamo parlare, e ne parliamo con Rossano Bartoli, che è il portavoce del Comitato Testamento Solidale e che sta per presentare proprio tra pochi minuti, infatti va un po' di corsa, ci scusiamo per la fretta con cui siamo in collegamento con Rossano Bartoli, perché tra poco verranno presentati appunto i dati di questa del appunto per quanto riguarda il lascito solidale. C'è un dato che mi ha comunque colpito molto, perché oggi quasi 8 italiani su 10 conoscono il lascito solidale, e tra gli over 50 la propensione per lasciare appunto parte del proprio patrimonio, farne un lascito solidale, è intorno al 23%, però raddoppiata rispetto al 2018, quindi questo è un buon dato.
1: Rossano, buongiorno, eccoci.
2: Buongiorno, grazie ancora per questo invito e per l'opportunità che ci date di ricordare il lascito solidale.
1: Anche perché quando noi leggiamo che rispetto a poco più di 10 anni fa sono 12 milioni in più le persone che conoscono questo strumento, quel pizzico di sano orgoglio arriva, perché con te che sei portavoce del Comitato Testamento Solidale non è la prima volta che ne parliamo, quindi evidentemente conta anche che il mondo del giornalismo faccia conoscere buone pratiche, non parli solo ai noi, e lo dobbiamo fare, è doveroso, di ciò che non funziona in Italia e nel resto del mondo, Rossano.
2: Beh, sicuramente il lavoro di questi anni, cioè a partire dal 2012-2013, portato avanti da Comitato Testamento Solidale, che mi piace anche ricordare che oggi appunto vede la partecipazione di ben 31 organizzazioni diverse, questa attività di comunicazione, di informazione, di sensibilizzazione produce effetti positivi. Ovviamente noi guardiamo al lavoro futuro che ci attende, nel senso che ancora ci sono margini di crescita, però diciamo certi aspetti sono cambiati, nel senso che parlare di lascito solidale significa, come mi piace sottolineare, parlare del futuro, parlare della vita che continua, parlare della possibilità di essere di aiuto anche agli altri, alla collettività, anche quando non ci siamo più. Quindi è un concetto che è importante perché rappresenta avere un sguardo al futuro, alle nuove generazioni, parlare di generosità che ha effetto di produrre altra generosità. Quindi è uno strumento alla portata di tutti, noi diciamo, che non intacca quelli che sono i diritti delle persone con le quali viviamo, i nostri diciamo cari, ma ci consente, utilizzando questo strumento, quindi di lasciare una parte del nostro patrimonio per sostenere le cause alle quali siamo particolarmente affezionati.
0: Ecco Bartoli, comunque abbiamo detto sono stati fatti grandi passi avanti, almeno per quanto riguarda la conoscenza, 8 su 10 gli italiani che conoscono questa possibilità, però rimane molto ampia invece l'area degli indecisi, coloro che ancora non sanno se aderire o meno. Come si fa a parlare a loro?
2: Ma si fa diciamo sottolineando quanto è stato possibile realizzare grazie ai lasciti solidali. Quindi cosa significa fare un lascito solidale, che opportunità consente in termini di finanziare la ricerca, finanziare le diverse attività del mondo del non profit, l'assistenza, i diritti, insomma le varie cause che sono rappresentate da questa varietà di organizzazioni. Quindi io credo che continuando a comunicare questo, continuando a dare i risultati del lavoro e di quello che viene realizzato grazie all'acido solidale, penso che piano piano altre persone possono sicuramente aderire, anche andando a chiarire che quando si parla di lascito solidale si parla di tutti noi, cioè certamente chi ha più di più può lasciare di più, ma è un qualcosa, è una modalità che è alla portata di tutti, quindi io credo che ci sia ancora un ulteriore gradino da salire in termini di cultura, però mi pare che quanto stiamo facendo produce risultati positivi.
1: Arrivano dei messaggi al 335 12 43 722. Giovanni, io l'ho fatto, fatelo anche voi, dormirete meglio. Sembra quasi uno spot, ma del resto se l'ha fatto vuol dire che ci crede il nostro amico. E poi Filomena scrive: il lascito solidale per me vuol dire assicurare un futuro migliore alle nuove generazioni. Prima di salutarci, Rossano, nell'evento di oggi dal titolo Effetto Domino, la generosità che muove il mondo, ricordiamo, domenica sarà la giornata internazionale del lascito solidale, interverranno anche sociologi e antropologi. Questo cosa ci dice, Rossano, questa scelta?
2: È una scelta, diciamo, importante, dove vogliamo far riflettere la popolazione sui diversi aspetti, sul significato proprio di cosa significa fare un lascito solidale e perché i cittadini, le persone decidono di accogliere questo invito e lo fanno. Quindi ci saranno delle riflessioni molto importanti fatte da autorevoli professori, personaggi, insomma, studiosi, che aiuteranno a comprendere meglio quanto le nostre organizzazioni stanno realizzando da tempo.
1: Grazie davvero Rossano Bartoli, portavoce Comitato Testamento Solidale, spesso nostro ospite, Rossano anche come presidente, lo sappiamo, di quella meravigliosa realtà che è la Lega del Filo d'Oro. Buona giornata, Rossano.
2: Grazie a tutti,
0: grazie.
2: Buongiorno.
0: Grazie, ricordiamo Andrea anche che per avere informazioni più dettagliate si può accedere al sito www.testamentosolidale.org, quindi si può avere anche una panoramica sui progetti, anche sulle iniziative che sono state realizzate grazie all'ascito solidale. Questo può essere un buono sprone, no? A seguire e a far questo effetto domino, la generosità che muove il mondo, mi piace.
1: Prima di salutarci in musica e dare la linea alle notizie flash con Paola Simonetti, mi preme ricordare che domani torneremo alle 9, sarà una puntata dedicata anche al 25esimo anniversario dell'11 settembre delle Torri Gemelle, lo faremo attraverso colleghe e colleghi, ma anche con un interessante articolo sui papi, appunto, e l'11 settembre. Sarà l'ultimo atto di Radio Vaticana con voi estate, perché da lunedì 14 torna il format invernale con l'avvio del palinsesto invernale 2026-27, dunque saremo con voi dal lunedì al venerdì dalle 8:11 fino alle 11 del mattino.
0: Speriamo con qualche grado in meno di temperatura,
1: beh, sì,
0: così ci hanno assicurato.
1: Decisamente, tra l'altro il cielo continua a essere particolarmente nuvoloso qui in Vaticano, massima prudenza per chi è al volante. Da Andrea De Angelis
0: e da Stefania Ferretti,
1: buona vita, ce la canta anche Venditti, no?
0: Eh sì, che fantastica storia la vita, eh?

0: Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente americano parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente di un lauto compenso determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Nuova fiammata nel Golfo di Hormuz. Gli USA affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Il petrolio intanto vola a $101,37 al barile. Il gas infrange le soglie di 79 euro ad Amsterdam sui livelli di fine 2022.

famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, rimaste uccise in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 ed 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nell'area del Beit Lahia Project, nella striscia di Gaza settentrionale. La Russia ha condotto un massiccio attacco notturno contro Kiev, Odessa e Sumy ed altre città ucraine. Non è ancora noto il bilancio delle possibili vittime dopo 3 giorni di tregua in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner nella capitale ucraina. Intanto si apprende che il presidente Zelensky ieri è stato quasi colpito da un drone in aereo mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove insieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali di re Harald V di Norvegia. Maltempo al centro-nord, in diverse aree della Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture immobili. Situazioni più critiche nel Fiorentino, in Versilia e nelle province di Massa Carrara e Livorno. Nella Bergamasca, la statale 42 tra Sovere e Pianico è stata chiusa alla circolazione poco dopo le 8:30 di questa mattina, dopo che si sono ribaltate 2 auto, nessun ferito grave. Intanto si è distaccata anche nella notte una storica frana dello Scaiun sopra l'abitato di Cataeggio, in territorio comunale di Valmasino, Sondrio. Sono state evacuate 45 persone. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
2: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo...
3: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Franco Cardini incontra l'imperatore Costantino. L'imperatore Costantino è Pino Colizzi. Cari amici, questa puntata speciale dei nostri Faccia a Faccia, l'ultima del 2012, è stata realizzata in forma di lettura scenica e ripresa dal vivo lo scorso 11 dicembre a Milano all'Istituto Gonzaga, un'iniziativa della rivista Jesus in occasione dell'inaugurazione della mostra dell'opera a fumetti Costantino e l'editto di Milano, a firma di Rodolfo Torti e Roberto Dalprà. Tutto alla presenza del vescovo ausiliario Erminio Descalzi, delegato per le manifestazioni dell'anno costantiniano. Sapete che il 2013 è appunto l'anno del 17° centenario dall'editto di Milano, l'inizio della libertà religiosa, della tolleranza religiosa per tutto l'impero.
1: Vieni, avanti.
2: Ave. Auguste.
1: No, niente proskinesis. Puoi sedere.
2: Mi consenti dunque di farti qualche domanda?
1: Certo, se non sono domande alle quali non potrei rispondere.
2: Quali, ad esempio? Su che genere di argomento?
1: Senza dubbio, lo sai.
2: E come posso saperlo?
1: Ti presenti davanti al Signore del mondo senza sapere a quali argomenti egli non potrà rispondere? È evidente, a tutti quelli ai quali non vorrà. E tu devi conoscerli, devi evitarli.
2: Su questo ti replicherò, col tuo permesso, tra breve. Ma perché ti definisce Signore del mondo, come il tiranno che regna sui barbari persiani?
1: È dal mio augusto predecessore Settimio Severo che il Princeps Senatus si chiama così. Anzi, egli si faceva chiamare Dominus Ac Deus.
2: E tu hai rinunziato a una definizione così alta?
1: So di essere Dominus, non sono Deus.
2: Eppure siedi su un trono che ti è stato affidato instinctu divinitatis.
1: Un'espressione molto difficile da intendersi. Perché l'hai usata?
2: Credo ti piaccia, o che comunque sia stato tu a sceglierla. Si legge in alto sul culmine dell'arco di trionfo che ti è dedicato presso l'anfiteatro Flavio.
1: No. Non posso credere che tu l'abbia usata per farmi piacere. Tu l'hai usata perché vuoi comprendere qualcosa che ti sfugge.
2: È vero, Augusto. Instinctu divinitatis. Ma per suggerimento divino.
1: E naturalmente tu vuoi sapere dove, quando, come, in che modo, insomma. La divinità mi avrebbe suggerito.
2: No, Augusto, o perlomeno vorrei saperlo tra qualche istante, ma vedi, la lingua nella quale ci stiamo esprimendo adesso è meno sintetica del tuo latino. E allora mi chiedo se quel genitivo...
1: Ah, tu sei interessato alla grammatica o allo stile. Tu sei un grammatico o un retore?
2: No, sono semplicemente uno che non capisce. Divinitatis c'è scritto.
1: Sì.
2: Che cosa significa? Di un Dio? Del Dio? O di Dio?
1: Ho capito finalmente. Tu sei un filosofo. Un filosofo petulante, che ama guardare nel cuore degli uomini, specie di quelli che invece il loro cuore vogliono tenerlo ben chiuso e nascosto.
2: Ti chiedo perdono, Augusto. Non intendevo mancarti di riguardo.
1: Certo che no. Tu intendevi molto peggio. Tu intendevi calarti nelle profondità di un'anima, penetrare i suoi misteri, strappare i suoi segreti e rivelarli al mondo.
2: Ho dunque toccato forse così presto uno di quegli argomenti ai quali non vuoi rispondere?
1: No, no, non ancora, o meglio, quasi. Per il momento ti consento di procedere oltre.
2: Te ne sono grato. Dunque, per suggerimento di un dio.
1: Questo è senza dubbio quello che intendeva la maggior parte dei senatori, coi quali quella scritta è stata concordata.
2: Ma tu ne avevi suggerita un'altra?
1: Procedi oltre.
2: Certo, fosse un dio, i senatori si sarebbero chiesti quale. Forse Apollo, o forse il Sol Comes Invictus, con il quale a volte Apollo o Helios sono identificati. Si tratta delle divinità cui era devoto tuo padre e alle quali sei stato fedele anche tu.
1: Te l'ho detto, procedi oltre.
2: Mi chiedo allora, se mi perdoni l'ardire, se quella scritta alludesse non a un dio, bensì al dio, a quello di Socrate, di Platone e dei platonici.
1: Io conosco quel dio. Quello che so di greco, io l'ho imparato quasi tutto sui testi del grande Platone, anche se personalmente gli preferivo Omero.
2: Omero, dici? Non Euripide?
1: Perché? Perché Euripide?
2: Ma è perché ho sempre pensato che tu amassi molto quel detto che si legge presso di lui nelle Fenice e che recita: se si deve violare il diritto per regnare, lo si faccia. In tutti gli altri casi si rispetti la giustizia.
1: Dunque io ti avevo ben giudicato appena mi ti sei presentato davanti. Tu sei molto più arrogante di quanto tu stesso vuoi far credere.
2: Ma se ho sbagliato in qualcosa, se ti ho offeso, ti imploro di perdonarmi.
1: Insisti nell'arroganza.
2: Ma adesso non capisco.
1: Sì che capisci. E molto bene. Fra un attimo immagino che farai appello alla mia carità cristiana. E mi spierai impudicamente per vedere le mie reazioni.
2: Mai oserei, Augusto.
1: Hai già osato. Sei qui per osare. Tu vuoi dunque sapere se ho mai violato il diritto per impadronirmi del potere o per mantenerlo.
2: Oh, so bene, Augusto, che queste cose non si chiedono mai a un regnante.
1: Specie quando si sa che quel regnante ha commesso tali e tante violenze.
2: Perdonami di nuovo. Non sta a me chiederti conto di ciò. Io avrei solo desiderato chiederti qualcosa di quella divinitas che a suo tempo ti ha ispirato per giungere alla vittoria. È dunque il dio di Platone? O non piuttosto non il dio, bensì Dio, quel dio, colui che è detto essere l'unico, il creatore, l'onnipotente, e questo dio nascosto, il tuo?
1: È un dio che non piace troppo in senato.
2: Sì, il dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe.
1: So poco anche degli ebrei e dei loro costumi, e non mi interessano né gli uni né gli altri.
2: Se quel dio è quello vero, non appartiene soltanto agli ebrei e dovrebbe esserti caro. Perciò non rimpiange troppo né Apollo né il sole invitto diletti a tuo padre.
1: mentre tu sai bene quanto ami quel Dio strano, nascosto, incomprensibile, che ha vestito la carne come fanno quelli dell'Olimpo, ma non già per scendere tra gli uomini a combattere le loro battaglie o a sostituirsi nei loro letti alle loro mogli, bensì per soffrire e morire con noi. Lui, l'Onnipotente, con noi miserabili mortali.
2: Tu, Augusto, tu non sei un miserabile mortale. Nessun Augusto lo è.
1: No, si muore. Anche quando si è vissuti nella porpora. E finché si è vissuti in quel prezioso sudario, si è tremato in ogni ora del giorno, in ogni istante di ogni ora, aspettando la fine.
2: Ma è l'apoteosi, dopo la morte fisica, l'assunzione tra gli dèi?
1: Ne sei mai stato testimone tu? L'hai mai vista?
2: E la resurrezione del Nazareno, che testimoni vanta?
1: La sua promessa e il sangue dei martiri.
2: Tu pensi dunque che quel Gesù di Nazareth fosse davvero Dio?
1: Forse non ho mai creduto propriamente e veramente tale. Mia madre ne era fermamente persuasa. Come si può davvero pensare che colui che è perfettamente Dio sia anche perfettamente uomo, senza che ciò appaia contraddittorio?
2: Per questo hai atteso tanto prima di accettare il battesimo?
1: No, no. No, questa è una regola molto avveduta, specie quando si è potenti. È astuzia, ma è anche umiltà. Il battesimo è una partenza senza ritorno. Una volta bagnato in quell'acqua non puoi più tornare indietro. E allora... è meglio bagnarcisi il più tardi possibile, quando ormai hai perduto il gusto del vino, del peccato, del miele, del potere.
2: E per la medesima ragione sei rimasto fino all'ultimo Pontifex Maximus, primo sacerdote di tutti i culti, di tutti gli dèi, ai quali tuttavia non credevi.
1: Ma che erano pur sempre gli dèi adorati dalle genti dell'impero? Gli dèi alla concordia, tra i quali Roma deve il suo dominio del mondo.
2: Anche se non esistono.
1: Sì, esistono finché qualcuno li adora, li ama, crede in loro.
2: Ma quella che il Senato ti ha imposto, o ti ha supplicato, di definire solennemente e ambiguamente divinitas, insomma, ti ha parlato.
1: Instinctu divinitatis. Forse potrei dire di averlo sentito vicino, di essermelo sentito dentro. Ecco, fu una notte.
3: Racconta, ti prego.
1: È difficile raccontare. Io ho sempre avuto sogni continui e angosciosi. Ma una volta desto non riuscivo mai a ricordarli. Quella volta fu diverso. Il buio profondo della notte. E poi quella luce abbagliante. Una scrittura dei cristiani, il Vangelo detto di Matteo, sembra confermare quello che molti sacerdoti, specie mitraisti, sostengono: che gli dèi si esprimono sempre per mezzo delle stelle e tramite esse comunicano agli uomini la loro volontà. Ebbene, credimi, quello che anch'io vidi era una grande stella. Nel cielo si vide un chiarore immane, là verso nord-ovest. e più tardi si seppe che sui monti della Marsica era caduta dal cielo un'enorme pietra che aveva prodotto un cratere ampio molte miglia. A me parve una specie di ruota a sei raggi risplendenti. A volte mi sembra di ricordare che sotto la stella ci fosse una scritta, altre che avvertii dentro di me, o forse nell'aria, voci che mi dicevano: «Tautonica! Tautonica! In oxigno! Vinces!»
2: Ma non ti sembrò che fosse una croce?
1: Sì, sì, certamente. O meglio, forse sì. Ma anche se ne fossi stato certo, non sarei mai andato a raccontarlo alle legioni. Sognare una croce, uno strumento di vergogna e di infamia, alla vigilia di una battaglia, sarebbe stato interpretato come un presagio di sicura sconfitta, di sfortuna ignominiosa, no? Fu qualcuno del mio stato maggiore, un vecchio generale molto devoto a mia madre, l'imperatrice Elena, a suggerirmi che quel segno bizzarro che mi era parso di vedere, non so nemmeno oggi se in sogno o in una visione ricevuta in pieno stato di veglia, fosse l'intreccio di una chi e di una ro, il monogramma della parola Christos. Me ne fregiai in fretta l'elmo, incidendovi quel simbolo con la punta del mio gladio. Quindi feci dare ordine ai soldati di dipingerlo sui loro scudi, sovrapponendolo alle insegne legionarie. Comunque, lo presero per forte fortuna, un amuleto, e lo accettarono. Poi si disse che alla vigilia della battaglia fosse di nuovo apparso in cielo esso o qualcosa che gli somigliava, e che lo avessero visto in molti.
2: Sogni spesso di nuovo quella notte, quel giorno, quello scontro?
1: I miei sogni non sono felici. A volte sogno mia madre, come una notte triste in cui non riuscivo a prendere sonno. O forse sì. Sì, dormivo dal momento che sognai, ma non sono mai stato sicuro che fosse un sogno. Mi apparve minacciosa come un erinni quelle cupe foreste di querci che mi spaventavano da bambino.
3: Che cosa hai detto?
1: Come osi, impudente? Nulla. Nulla. Nulla. Non ho detto nulla.
2: Ma dimmi, è vero quel che si racconta di lei, che assisté a un miracolo, che rinvenne a Gerusalemme la croce su cui è stato crocifisso il Signore?
1: Non lo so, non lo so. Certo però non potrei mai ammettere di dubitarlo, vista l'immensa quantità d'oro che mi è costato ricostruire quella città abbandonata e abbattere i monumenti secolari e quelli più recenti per fare spazio alle basiliche volute da lei. Sembrava mi rimproverasse perché stavo costruendo una nuova Roma. Sembrava volerne costruire un'altra che coincidesse con la città nella quale era vissuto e morto il suo Dio.
2: Il suo o anche il tuo?
1: Lui, Gesù di Nazaret. Mia madre conosceva il Salvatore. Io non so, ma lo conosceva. Gerusalemme, diceva, appartiene al Cristo. Il suo sepolcro è al centro di un monumento più bello e più ardito del Pantheon di Roma. e così sarà per sempre. Mio figlio, diceva, ha costruito una nuova Roma. Splendore, orgoglio, vanità. Il centro del mondo è qui, nella città di David, attorno a un sepolcro vuoto.
2: Oh Augusto, da noi molti sostengono che tu non ti sia mai davvero convertito al cristianesimo, che il tuo sia stato un puro calcolo cinico. Da che parte sta la verità?
1: La verità. La verità. La verità la conosce solo Dio. Dal canto mio, io posso soltanto ricordarti dei fatti.

sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La convention dei delegati repubblicani a Dallas. Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di midterm che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Trump chiama così alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa di un lauto compenso. Nuova fiammata nello stretto di Hormuz. Gli USA affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Intanto il petrolio vola a $101,37 al barile. Episodi di maltempo al centro-nord in queste ultime ore. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine. La zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per i nubifragi. Grossi allagamenti anche a Lignano, Marano e Carlino. In Toscana le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Nella Bergamasca si sono ribaltate due auto senza feriti. Distacco nella notte della storica frana dello

0: Caiun, sopra l'abitato di Cataeggio in Val Masino, evacuate 45 persone. La Russia ha condotto un massiccio attacco notturno contro Kiev, Odessa, Suma e altre città ucraine dopo tre giorni di tregua in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Il presidente Zelensky ha annunciato ieri sera due morti a Sumi ed uno a Kiev. Intanto l'aereo del presidente ucraino è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo. La legge elettorale sbarca in aula al Senato, in maggioranza risplode la tensione. Fratelli d'Italia sta valutando alcuni emendamenti, il PD che ripropongono le preferenze per tutti gli eletti, senza capilista bloccati. Forza Italia alza il muro, se così fosse salta la legge. La soglia per il premio resta al 42%, il testo arriverà alla Camera il 28%. La sede di Casa Pound, l'immobile a Roma, sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della Prefettura di Roma insieme ad altre occupazioni, ha spiegato il ministro dell'Interno. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutti, benvenuti e benvenute al meeting di Rimini, al meeting dell'amicizia. Benvenuti e benvenute al padiglione della cooperazione italiana, una tradizione che si rinnova nel tempo per iniziativa del Ministero degli Esteri in una logica di sistema, che è la stessa logica che vede attorno a questo panel inaugurale, a questo evento inaugurale, anche rappresentanti di diversi ambiti. Ci sono ovviamente istituzioni, ci sono l'Accademia, l'Università, organizzazioni internazionali, settore privato. Quindi a parlare di un tema e di una materia importante come ovviamente l'agricoltura e l'acqua, con cui vogliamo, diciamo, scorrere nel senso anche letterale, metaforico del termine, questi giorni, è bene che ci siamo tutti, perché l'acqua, ricordiamocelo, è un bene collettivo, un bene indispensabile, è sorella acqua, nelle parole di San Francesco, no? negli 800 anni che festeggiamo adesso di questo grande santo e protettore dell'Italia. E quando noi abbiamo visto, ci siamo detti che titolo diamo per unire agricoltura e acqua, abbiamo detto agricoltura blu, qualcuno ha pensato che fossimo diventati daltonici, in realtà non è così, vi rassicuro, è che l'acqua è essenziale per molte cose, essenzialmente per l'agricoltura. Acqua come elemento essenziale di lotta contro la povertà, dove c'è povertà idrica c'è povertà in assoluto. Acqua come elemento di eguaglianza di genere, l'abbiamo visto prima con l'esempio. Acqua come fonte di vita sulla terra o nei mari, quindi sto citando pian piano quali sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, in cui vediamo che l'acqua è veramente protagonista. E l'acqua infine come fattore di pace per la prevenzione con la gestione collettiva, collegiale e collaborativa della risorsa, invece che una gestione conflittuale.
2: Grazie al direttore Rusconi, che ha citato elementi di natura tecnica, ma anche giustamente elementi che hanno a che vedere col mondo della cooperazione lato senso. Passo ora alla presentazione della nostra prima sessione. Avremo due sessioni in questo evento, una prima sessione in cui i panelisti sono già sul podio e una seconda sessione più di natura tecnica che sarà successiva. Do immediatamente la parola quindi al dottor Biagio Di Terlizzi. Il dottor Di Terlizzi è il direttore dell'istituto Siam Bari, lavora presso l'istituto da lontano 1987, per cui diciamo ha una molta esperienza presso l'istituto, agronomo e peraltro anche con una expertise particolare in virologia, se non ricordo male, con una vastissima esperienza chiaramente sulla ricerca e la cooperazione allo sviluppo. Dottor Di Terlizzi, io le lascio la parola, le do anche il microfono, chiaramente, e a lei la parola, prego.
3: Grazie dottor Sertoli, grazie all'AICS, grazie al Ministero quindi degli Esteri per questo quindi evento. Ogni anno comunque accompagniamo il Ministero degli Esteri nell'organizzazione di questo spazio. E quello che il direttore Rusconi quindi ha detto, parlando di acqua, l'acqua trova una serie quindi di percorsi, quindi io adesso mi devo inserire tra le ansie di tutto quello che lui ha citato e trovare quindi una chiave di lettura diversa. Beh, questo significa che c'è una forte interazione tra l'Istituto di Bari e la cooperazione italiana, in modo particolare likes. Allora, guardando in questo spazio, abbiamo quindi una serra, e la serra mi porta a pensare a due elementi che in questi minuti vorrei citare: quello della scarsità e quello quindi della condivisione, l'acqua che unisce. Quindi se la serra ci permette di dimensionare come valorizzare al massimo quella risorsa acqua, la serra non è soltanto un ambiente dove si produce delle, diciamo, prodotti vegetali, ma può anche essere quella serra dove si ottimizza l'acqua attraverso l'acquaponica e si può anche quindi avere delle produzioni quindi di alcune specie, quindi di pesce. Quindi in alcune aree si guarda all'acquaponica perché quella poca acqua possa essere valorizzata per la sicurezza alimentare. Ecco, allora è interessante guardare la serra da questo contesto che ottimizza l'acqua. Ma il nostro percorso è stato in parte quindi citato, parlava di desertificazione, quindi per fortuna non sei in Puglia, perché altrimenti mi avresti tolto pure questa opportunità di parlare della Puglia. La Puglia da qualcosa di verde è diventato qualcosa di giallo, la desertificazione per una presenza di salinizzazione delle falde che sta rendendo molto difficile un'agricoltura su un territorio già distrutto dalla xylella. E questo implica come quindi dobbiamo trovare la conoscenza che si condivide. Allora, se dal verde passiamo quindi al giallo, nel senso da un'economia verde passiamo a un'economia gialla, nell'economia gialla dobbiamo trovare in modo come quelle formazioni che tu hai citato col programma Water Knowledge deve mettere insieme qualcuno che sia capace di legare un Ministero dei Lavori Pubblici, un Ministero dell'Energia, un Ministero dell'Agricoltura, un Ministero delle Water Resource e quello dei Lavori Pubblici. Insomma, avere questa nuova figura di un manager per l'acqua, perché in quella realtà c'è un'altissima quindi necessità. Come quella di, e qui un'altra ansia, del programma TANIT della Tunisia, dove le acque reflue ci dovranno consentire di passare dall'economia gialla del deserto attualmente presente a un'economia verde dove si andranno a irrigare, e questo è il piano, il programma attraverso il Fondo Clima Italiano, il più grande programma della cooperazione italiana, circa 11.000 ettari. 11.000 ettari sono l'80% del territorio di Rimini, ma utilizzano 4 centrali che verranno messe a regime per il trattamento delle acque, 2 a Tunisi, 1 a Sfax e 1 a Sus, 56 milioni di acque che potranno essere trattate, che sono le acque in un anno di queste 4 centrali. 36 milioni di quei 56 andranno negli 11.000 ettari. Per darvi l'idea, Rimini esattamente utilizza 50 milioni di acqua all'anno, quindi stiamo parlando di qualcosa che si può associare a qualcosa che per noi è presente. Ecco, un'economia gialla che poi diventerà nel tempo un'economia quindi verde. Ma c'è un altro aspetto, quello della condivisione, l'acqua che unisce. È vero? Forse sì, forse no. In certi contesti assolutamente no, cioè l'acqua geograficamente come risorsa naturale unisce. Tant'è vero che abbiamo i bacini fossili tra Algeria, Tunisia, quindi Libia, quindi l'acqua fa sì che quell'agricoltura possa unirsi, ma abbiamo comunque delle altre aree dove in effetti l'acqua unisce ma a volte divide. Il Nilo che tu hai citato, direttore, sappiamo benissimo cosa crea in Sudan se non hai dei sistemi come quelli in Egitto delle dighe, che quanto qualcun altro apre quindi una diga, poi porta inondazioni in Sudan e poi sistemi di compensazione in Egitto. Questa è tutta opera che la cooperazione cerca di mettere insieme le competenze anche tra più paesi. Quindi l'acqua unisce ma l'acqua divide. Mesopotamia, la zona nord-occidentale della Siria, dove adesso dal 2002 abbiamo lavorato con la cooperazione, poi non ci siamo mai fermati nel 2010, ma non siamo stati presenti in Siria, ma dalla Turchia operavamo. Adesso ritorniamo nei prossimi 15 giorni in Siria. Bene, chi alimenta l'Eufrate attraverso il canale di Kabul, che prende acqua dalla Turchia, purtroppo, se questo non alimenta l'Eufrate, significa che forse lascia dei territori dove la sicurezza alimentare e quindi quel grano non potrà essere possibile. Quindi, insomma, l'acqua quindi divide. E per far sì che questa unione ritorna all'immagine della serra. Quando una serra la temperatura sale, abbiamo la necessità di aprire i finestroni, quindi cercare di cambiare l'aria, portare quindi l'ossigeno. Quindi noi abbiamo bisogno di aprire le porte perché si crei quindi un dialogo e ci si crei anche delle condizioni. Ed è quello del forum che prima quindi citava. La possibilità quindi di avere i paesi del Mediterraneo, che sono alimentati per il 60% da acque non presenti nei paesi del Mediterraneo, ma che provengono da altri paesi. Bene, questo tipo quindi di dialogo non è stato concepito dall'Italia come il forum euro-mediterraneo tra i paesi circostanti il bacino del Mediterraneo, ma anche coloro che sono quei paesi che approvvigionano il Mediterraneo. Ecco perché è veramente un dialogo costruito tra più di 15 paesi che arriva sino alla penisola arabica e che si integra alla conferenza voluta dell'UNDP dall'Unione per il Mediterraneo con la firma della seconda dichiarazione ministeriale da 44 paesi e soprattutto, come anche questa un'altra ansia del direttore, ci crea quindi la possibilità di avere un'Italia sia a Roma dal 29 settembre al 2 ottobre nel primo forum euro-mediterraneo con l'Unione per il Mediterraneo e l'Istituto quindi Mediterraneo dell'Acqua, l'Istituto Mediterraneo dell'O, ma anche la possibilità del 2027 nel World Water Forum, l'Italia di poter dire la sua, e anche nel frattempo, prima del 2027 a dicembre, alla conferenza UN sull'acqua, e la prospettiva di un 2030 che potrebbe anche prevedere un World Water Forum in Italia. Insomma, l'Italia inizia ad essere con una diplomazia blu e quindi anche un'agricoltura blu che bene quindi si sposa, aprire quelle porte sono quindi delle porte a un dialogo dove quindi tra scarsità, unione e anche comunque divisione attraverso l'Italia si crea questa interazione prospettiva futura.
2: Grazie, grazie dottor Di Tellizzi, un applauso che ha evidenziato come sia necessaria sì competenza tecnica e tecnologica anche innovativa, però chiaramente ci vuole molta gestione e formazione, quindi gli elementi di gestione e formazione a volte sono anche più importanti rispetto agli aspetti tecnici e tecnologici. Grazie, passo la parola alla professoressa Elena Bresci dell'Università degli Studi di Firenze, è professore ordinario di idraulica agraria e diciamo si occupa principalmente di water harvesting e di natural based solutions, coordina peraltro il Water Harvesting Lab che è stato istituito nel 2017 e quindi alla professoressa Bresci chiedo proprio qual è il vostro approccio sulla gestione delle risorse idriche e magari se ci vuole dire anche qualcosa di questo laboratorio che è stato istituito nel 2017. Grazie.
4: Ringrazio innanzitutto per l'invito a partecipare a questa importante sessione, a questo importante evento. Cercherò di illustrare le attività che il Water Harvesting Lab porta avanti dal 2017 e in particolare i pilastri sui quali il laboratorio si fonda. In particolare mi preme sottolineare l'importanza dell'approccio legato alla partecipazione degli stakeholder, come già è stato appunto introdotto dal direttore, l'importanza degli stakeholder, quindi dei portatori di interesse locali che svolgono una azione fondamentale nella introduzione o valorizzazione di tecniche che sono già in atto ma che in taluni casi devono essere diciamo migliorate o adattate. L'altro aspetto importante è la interdisciplinarità. Quando andiamo a lavorare sull'acqua, l'acqua ovviamente è una risorsa, abbiamo già detto, di primaria importanza, ma legata all'acqua non c'è soltanto l'irrigazione, non c'è soltanto l'agricoltura, ci sono le persone, ci sono le, gli ecosistemi, che, gli habitat che si basano proprio sulla presenza dell'acqua, e di conseguenza dobbiamo cercare di mettere in atto delle strategie che si possano in qualche modo tener conto del ciclo idrologico, quindi di tutto il percorso che l'acqua fa dalla pioggia fino poi a essere raccolta come acqua superficiale, acqua sotterranea e poi arrivare al mare. Il terzo punto che mi preme sottolineare è la necessità di avere una competenze legate alla modellistica, quindi la modellistica ormai ci aiuta moltissimo sia nella previsione che anche nella simulazione di scenari futuri, ma anche la necessità di lavorare sul campo e di utilizzare una sensoristica di campo che ci permetta di capire cosa realmente sta succedendo e dove va l'acqua. A questo proposito cito tre progetti nei quali il Water Harvesting Lab è stato coinvolto. Il primo è un progetto dove la risorsa idrica era gestita da un punto di vista di risorsa come integrazione alle acque convenzionali, ma la possibilità di introdurre acque non convenzionali, che fossero acque reflue, acque saline e acque di water harvesting, quindi acqua piovana o acqua di ruscellamento, hanno avuto un successo nell'aumento della risorsa disponibile essenzialmente per scopo irriguo. Si è fondato su Living Lab, quindi su associazioni di stakeholder che si sono incontrati e hanno lavorato insieme proprio per vedere quali fossero le strategie da mettere in atto più appropriate. Il secondo è un progetto di cooperazione in Angola, in particolare nelle regioni di Kwanza Sul e Benguela, dove l'approccio partecipato ha avuto il ruolo centrale. Sono state coinvolte le comunità e tramite le interlocuzioni che sono state fatte attraverso appunto dei moderatori, le tecniche di agroecologia, di water harvesting, sono state selezionate tramite il loro aiuto. Loro sono stati coloro che hanno realizzato poi le parcelle sperimentali e si sono adoperati nella raccolta dati. Il nostro ruolo è stato quello di cercare di capire se veramente queste tecniche abbiano avuto o meno un risvolto pratico vantaggioso, e questo dei primi risultati lo hanno avuto, quindi con un aumento dell'umidità e un aumento della produzione. Però ci ha permesso di iniziare un percorso di formazione attraverso le Farm Field School con gli agricoltori locali, che ci hanno assicurato, e già stiamo vedendo, che proseguiranno nell'applicazione di tali tecniche. Il terzo progetto, che non è ancora iniziato ed è proprio finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, MAZI, è invece in Malawi, nel sud del Malawi, che inizierà a breve. Mi preme sottolineare come in quel progetto siano fondamentali le due anime di modellazione, ovvero quella che ci permetterà di capire come il cambiamento climatico abbia un effetto fondamentale per gli eventi estremi, siano essi siccità, alluvioni o cicloni, e l'applicazione in loco di tecniche di agroecologia, anche in questo caso, e di water harvesting associate a riabilitazioni di sistemi irrigui. Terza componente fondamentale nel progetto MAZI è la componente di education. È stato già detto più volte, ma non può prescindere l'applicazione tecniche che possono in qualche modo migliorare la resilienza, senza avere un percorso di formazione sul campo, ma anche a livello universitario. Stiamo infatti collaborando già, ancora prima di iniziare il progetto, con le tre università del sud del Malawi, Mubas, Maste e Luanar. Vi ringrazio.
2: Grazie alla professoressa Bresci. Mi preme sottolineare giusto un paio di punti del suo intervento. Si è parlato di sensoristica da un lato, e si è parlato anche di coinvolgimento della comunità. Quindi diciamo sono due estremi, se volete, da un lato l'aspetto tecnologico, altamente tecnologico, dall'altro il coinvolgimento delle comunità, che spesso in alcuni contesti citati, peraltro anche la professoressa Besci, sono contesti molto, diciamo, non avanzati da un punto di vista tecnologico. Quindi sono due elementi che chiaramente in progetti di cooperazione devono essere considerati in maniera allo stesso tempo, diciamo. Passo la parola al dottor Marco Arcieri. Il dottor Arcieri è presidente dell'International Commission for Irrigation and Drainage e chiaramente vanta un percorso e un background tecnico molto, molto focalizzato sul tema dell'efficienza dell'uso dell'acqua in agricoltura, in particolare sulle relazione suolo-acqua-pianta. È presidente dal 2023, se non ricordo male, e quindi chiaramente ci porta un po' quella che è l'esperienza della vostra organizzazione, diciamo, credo da un punto di vista internazionale, però chiaramente Marco lascio a te la parola, prego.
5: Grazie Paolo e grazie al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, al direttore Marco Rusconi, che si chiama come me, per l'invito, grazie a te Paolo per questo invito a questa importante e bella sessione qui alla Fiera di Rimini. L'ICID, Commissione Internazionale Irrigazione e Drenaggio, è un'organizzazione internazionale intergovernativa che è stata fondata nel 1950, quindi 76 anni di storia, ha sede in circa un centinaio di paesi del mondo, tutti i continenti, ospitata dai governi dei paesi che ne fanno parte. E il nostro core business, noi ci occupiamo sostanzialmente di knowledge sharing, cioè diffondere le conoscenze, l'educazione all'uso dell'acqua, l'innovazione, l'introduzione delle tecniche smart irrigation e tutto quello che già sappiamo, capacity building, training, formazione e così via. Rispetto a quello che noi abbiamo detto finora, quello che si diceva, guarda Paolo, non vorrei essere, diciamo, molto provocatorio, però mi piacerebbe iniziare questa breve discussione tra di noi dicendo: guardate, il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato e continua a cambiare con una velocità e una imprevedibilità che sono, secondo me, in base all'esperienza che abbiamo un po' tutti quanti noi, sono assolutamente inusitate. Diceva il direttore molto bene, l'Africa che è sotto casa nostra esploderà nel giro di pochi anni, raddoppierà la popolazione ed è una cosa che è proprio vicino a noi. Noi entro il 2030 dobbiamo produrre, questi sono i dati delle Nazioni Unite, il 50% di cibo in più. Entro il 2050, 10 miliardi di persone, il 50% di cibo in più, con una disponibilità di risorsa idrica che sarà sempre più limitata e anche qualitativamente probabilmente che va a deteriorarsi, come è stato detto, con una percentuale, una superficie per ognuno di noi, ogni cittadino che scenderà, si ridurrà fino al 15-20%, fino al 2050, e si è già ridotta dall'inizio del secolo, si è già ridotta in maniera consistente. Questo è lo scenario nel quale noi ci dobbiamo muovere. Come ICID noi abbiamo 4-5 sostanzialmente punti cardine per cercare di muoverci in questo difficile scenario che è esacerbato ovviamente dal cambiamento climatico, che è una realtà, è sotto gli occhi di tutti, ma d'altra parte anche ai negazionisti si può dire una cosa molto semplice: siamo una popolazione che cresce soltanto in termini di CO2 che ognuno di noi produce, c'è un incremento nella produzione che non può essere sottovalutato, quindi è un dato di fatto. Allora, sono sostanzialmente noi come ICID, come Commissione Internazionale, lavoriamo molto con le Nazioni Unite, anch'io parto per la COP, per Ulan Bator. Saremo a Dubai, saremo al World Water Forum, abbiamo questo congresso mondiale, purtroppo non potrò essere al forum perché sarò in altri impegni, il forum mediterraneo, fine settembre, però insomma siamo lì e abbiamo 2-3-4 punti cardine che sono la base delle nostre attività. Sostanzialmente, innanzitutto, tutto ciò che attiene il miglioramento ovviamente delle innovazioni in agricoltura, tutto ciò che remote sensing, uso dell'intelligenza artificiale, abbiamo costituito dei gruppi di lavoro specifici ad hoc su questo per introdurre l'irrigation advice, che è probabilmente la fonte di spreco maggiore anche in Italia, da noi abbiamo esempi molto virtuosi da questo forniti dall'ANBI, L'irrigation advice è uno dei cardini, insomma, per la smart irrigation, sui quali noi puntiamo con i nostri esperti e con le collaborazioni che abbiamo con FAO, con le Nazioni Unite, con l'IFAD, eccetera. Altro elemento importantissimo per noi è il women empowerment, perché, come è stato detto giustamente, noi abbiamo molti paesi, soprattutto in Africa, ma anche in Asia centrale, dove le donne, è vero che sono incaricate della gestione day to day, diciamo, dell'attività agricola, ma in molti paesi non sono assolutamente in grado di prendere decisioni. Questo per noi è un altro dei settori fondamentali. Il coinvolgimento dei giovani, assolutamente, altro settore nel quale noi siamo molto, molto, stiamo investendo molto in termini di capacity building, di formazione. Poi il grande settore del riuso e della desalinizzazione, che è una realtà ormai. Se negli anni 60 desalinizzare un metro cubo di acqua costava $10, oggi siamo arrivati a 0,5, 0,6, 0,4 dollari a metro cubo, in funzione della capacità dell'impianto, ovviamente. Quindi la realtà dell'acqua desalinizzata per l'agricoltura è attuale, non è uno scenario ipotetico, insomma. E infine una riflessione finale, insomma, io credo che se noi guardiamo, è stato detto, sì, io vedo qui seminare il futuro quale futuro? Cioè, nel senso che i dati delle Nazioni Unite ci dicono che negli anni 60 due terzi della popolazione mondiale vivevano nelle aree rurali, nell'anno 2000 questo rapporto era paritetico, 50-50, la previsione per il 2050 è che un terzo della popolazione mondiale stia localizzata, viva nelle aree di campagna, in agricoltura, i due terzi saranno nelle aree urbane. È una realtà molto visibile in Africa, soprattutto in Asia, ormai la maggior parte della popolazione mondiale vive a 100 km dalla costa. Cosa voglio dire con questo? Che noi dobbiamo seriamente fare una riflessione, come ICID lo stiamo facendo, qual è il futuro dell'agricoltura e dell'agricoltura anche irrigua, perché se questa è la tendenza in atto, chi resterà a produrre cibo? Chi saranno gli agricoltori del futuro? Cioè, noi dobbiamo dare alle generazioni future anche la possibilità di rimanere in agricoltura. Cosa voglio dire? Non si può lasciare all'agricoltore, al contadino, che è la parte più debole della filiera, non si può lasciare l'agricoltore in balia degli alti e bassi dei mercati, delle difficoltà produttive, perché sennò, guardate, io la mia sensazione, andando un po' in giro veramente per il mondo, ho la sensazione che questa tendenza sarà difficile da arrestare. E quindi questo è il messaggio che volevo lasciare. Grazie.
2: Grazie al dottor Arcieri. A mio avviso non sei stato assolutamente provocatorio, diciamo, hai presentato dei fatti che sono ormai comuni, conosciuti a tutti, per cui chiaramente l'efficientamento della risorsa idrica in un'ottica di migliorare la produzione agricola deve essere un obiettivo un po' di tutti noi, quindi è anche per questo che abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere più istituzioni anche attorno a questo argomento. Hai citato anche formazione e training, peraltro erano già stati citati in precedenza come elementi fondamentali. Grazie Marco. Passo la parola al dottor Sandro De Luca, che è vicepresidente di una importante OSC italiana, che è il CISP, ma è anche presidente della rete di ONG Link 2007 dal 2025, se non ricordo male. Peraltro il dottor De Luca ha una vasta esperienza in cooperazione allo sviluppo in diversi contesti africani. Al dottor De Luca, diciamo, vorrei chiedere qual è l'approccio del terzo settore, che è un attore chiaramente fondamentale del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, e diciamo partire da quelle che sono le vostre esperienze di campo anche con fondi della cooperazione italiana. Prego.
6: Grazie veramente per l'invito a questo panel, grazie alla cooperazione italiana, all'agenzia, perché questi sono temi che, come abbiamo sentito e non potrei essere più d'accordo, ci accompagneranno in modo cruciale nei prossimi anni. Io volevo, cercando di stare nei tempi, diciamo, perché la realtà è sempre particolarmente complessa e meriterebbe più dettagli, più particolari, magari se poi ci sarà qualche domanda possiamo dare qualche informazione in più, però mi sono un po' interrogato su che cosa dire e pensavo di spiegare un po' come lavorano le organizzazioni della società civile, almeno come cerca di lavorare il CISP, diciamo, che è l'organizzazione che rappresento in questo caso, in un contesto con questa, di questo, a questo livello di difficoltà. E per farlo ho pensato di prendere un esempio. Noi il CISP lavora in una trentina di paesi, è nato nel 1983, un posto dove mi sembra che molte delle cose di cui stiamo discutendo siano state particolarmente cruciali nelle analisi, negli interventi e nell'azione attuale, è il Malawi. Non vi racconterò di un progetto in Malawi perché sarebbe troppo lungo, ma mi sembra interessante citare solamente alcuni spunti perché incrociano moltissime delle cose che abbiamo detto finora. Il CISP lavora in Malawi da tanto tempo, questa è una caratteristica di molte delle organizzazioni, essere presenti nei paesi da molto tempo, e in Malawi in particolare da 25 anni più o meno operiamo, e in particolare dal 2012 abbiamo messo in piedi, diciamo, una sorta di programma trasversale che poi ha beneficiato di tutta una serie di supporti e di contributi a programmi, fra cui molto importanti quelli della cooperazione italiana, prima poi dell'agenzia e della DGCS attualmente. Alcuni degli elementi che vi menzionerò soltanto vengono da quel tipo di esperienza. Parliamo in particolare, fra le tanti esempi che si potrebbero fare, di due distretti del Malawi centrale e settentrionale, che sono il distretto di Karonga al nord e di Nkotakota al centro, aree caratterizzate da una vulnerabilità a shock sistemici importanti, che immaginate inondazioni, siccità, precipitazioni irregolari, parassiti e così via. Queste sono le oltre che naturalmente una povertà grave e diffusa. Queste sono le vulnerabilità. Ci sono delle opportunità su cui noi stiamo lavorando, e in particolare in queste aree la cultura del riso, perché esistono tradizionalmente delle varietà locali di riso che hanno una valenza anche per l'esportazione nei mercati regionali, perché sono estremamente apprezzate. Il riso lì è una coltivazione che serve per la sussistenza e per il mercato, per l'esportazione. Allora, come lavorare in questo tipo di contesti? I programmi che abbiamo realizzato sono di vario tipo, si concentrano sulla sicurezza alimentare, sullo sviluppo della catena del valore del riso, dell'adattamento al cambiamento climatico e così via, ma ci piace l'idea di concepire un programma di lungo periodo all'interno del quale si inseriscono degli interventi che sono rilevanti nello specifico periodo. Come si fanno i programmi adesso? Forse in modo diverso dal passato. La cooperazione tradizionale era una cooperazione che portava dai nostri paesi, da paesi ricchi e con risorse, a paesi poveri e privi di capacità. Adesso la cooperazione sta diventando, per fortuna, una cosa diversa. Si tratta sostanzialmente del dialogo fra sistemi economici e sociali dei paesi, con maggiori risorse o con minori risorse. E quindi noi siamo in Malawi da molto tempo, conosciamo quella realtà in profondità, quella realtà ci conosce, ma abbiamo con noi e intorno a noi una serie di attori, molti locali, le università, i centri di ricerca, le istituzioni, e molti attori internazionali, le università, anche l'Università di Firenze, e siamo parte dell'Università di Firenze in Malawi, la Sant'Anna, attori pubblici e privati. Adesso non mi metto a menzionarli tutti, ma sappiate che c'è l'idea di muoversi con una molteplicità di attori, ognuno porta la sua caratteristica e le sue capacità. Grazie
2: al dottor De Luca, che, diciamo, ha arricchito a mio avviso il nostro dibattito, citando degli elementi legati alla sostenibilità e alle conoscenze locali, perché non ci dobbiamo dimenticare che in molti contesti di cooperazione bene portare tecniche e tecnologie innovative, però senza dimenticare quelle che sono le culture e i modi di fare a livello locale. Quindi ha parlato del riso, che è una cultura che chiaramente, come sappiamo, è molto utilizzatrice della risorsa idrica. Grazie, passo la parola ora al dottor Giampiero Menza, che è capo unità Business Development e Diversification presso Alliance Bioversity, che non so se sapete, ma è un centro del CGR, ha una vasta esperienza soprattutto sulla ricerca scientifica, ma anche sulla finanza per lo sviluppo e sull'impact investment, e chiaramente insomma ci porterà un po' quella che è la visione della vostra istituzione, peraltro attore anche di progetti di cooperazione finanziati dalla cooperazione italiana, per cui...
7: Vorrei innanzitutto ringraziare il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, il direttore Rusconi, te ovviamente per l'invito, per questa importante e bellissima sessione, attualissima ovviamente. L'Alliance di Biodiversity International in SIAT è un'organizzazione internazionale che si occupa di ricerca scientifica per lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la biodiversità, si occupa di innovazione scientifica per quel che riguarda le risposte ai cambiamenti climatici, e si occupa anche di gestione sostenibile delle risorse naturali. E tra queste, diciamo, l'acqua è forse quella che meglio rappresenta anche quella risorsa che mette insieme agricoltura, economia, società e quindi anche sostenibilità e sicurezza dei paesi. Ovviamente l'argomento principale spesso è legato all'efficientamento delle risorse idriche, però spesso si guarda poco anche alla sostenibilità stessa dell'utilizzo. E questo porta a condividere alcuni esempi, partendo dall'Uzbekistan, dove per anni incentivi sbagliati, e quindi politiche di e governance della gestione delle risorse idriche, ha portato chiaramente a una salinizzazione del circa il 60%. Dei terreni irrigui, e forse una delle manifestazioni più evidenti è il lago o ex lago d'Aral, ecco, che è stato un approccio di una politica sbagliata, ovviamente poi corretta nel tempo grazie a degli interventi misurati tramite ricerca, che ha permesso l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche che hanno aiutato poi il governo a cambiare rotta. Altri esempi sempre legati tra efficientamento e sostenibilità possono essere magari presi quelli in Marocco, dove sebbene il governo abbia introdotto tecnologie per un'irrigazione di precisione, quindi convertendo circa 560.000 ettari di terreno, non ha ridotto chiaramente, cioè, o meglio, l'utilizzo di acqua per ettaro è rimasto uguale, perché poi hanno esteso le loro produzioni, quindi c'è un problema anche di sostenibilità e quindi di accesso alle risorse sul lungo periodo. Questo per introdurre cosa? Che forse la slide alle mie spalle può rappresentare alcune delle attività che l'organizzazione sviluppa in collaborazione con le organizzazioni locali, i governi, e quindi soluzioni che sono che mirano a rispondere alle esigenze locali, che spesso poi vengono poi applicate in contesti analoghi. Per esempio FENOAI, che vedo una delle prime, è uno strumento, una piattaforma che mette insieme immagini che vengono raccolte tramite dei droni, immagini satellitari o immagini multispettrali, e immagini che raccolgono dati che possono essere poi messe a servizio di decisioni informate, ecco, per gli attori locali e per gli agricoltori. Ci sono poi una combinazione di tecnologie e pratiche che vengono veramente erogate e trasmesse tramite la formazione che deve essere fatta, che rimane un punto cruciale, perché non è solamente l'individuazione o lo sviluppo di una tecnologia che può essere poi portata sul terreno, ma deve essere poi l'adozione, la sostenibilità della tecnologia stessa per gli agricoltori e i giovani agricoltori, che sono sempre più attori nei contesti in cui lavoriamo. Grazie.
2: Grazie a dottor Menza. Anche in questo intervento sono stati evidenziati aspetti di grande importanza, come abbiamo visto appunto ci sono degli esempi in cui si pensa che un'innovazione tecnologica come nel caso dell'Uzbekistan possa essere una panacea, quando poi ci si rende conto che se manca la gestione poi chiaramente ci può essere la tecnologia più avanzata, ma chiaramente non si ha un risparmio di risorsa idrica. Chiederei un altro applauso per i nostri panelisti della prima sessione e chiederei di accomodarsi in platea e ai panelisti della sessione 2 di prendere posto. Passo quindi la parola al dottor Battaglia, agronomo, tropicalista, con un'esperienza vastissima, diciamo 20 anni di esperienza in contesti di cooperazione allo sviluppo, in particolare in Centro America, nei Caraibi, e attualmente diciamo lavora su un progetto che ha a che fare con una filiera molto specifica, è quella del caffè, per cui ti chiederei Massimo diciamo di portare un pochino la tua esperienza in particolare sul caffè, e se possibile diciamo se ce la fai anche in 4 minuti sarebbe sicuramente utile. Grazie Massimo, a te.
8: Parlare di caffè in 4 minuti è veramente una cosa complicata, però ci proviamo. Intanto buon pomeriggio e bentrovati a tutti. Parleremo di caffè. Il problema dell'acqua del caffè è un elemento fondamentale. L'acqua nel caffè è fondamentale sia nella fase di coltivazione sia nella fase diciamo di lavorazione del caffè e delle ciliegie, perché ovviamente i caffè lavati se non hanno l'acqua non possono essere processati, e soprattutto nella fase di la fase finale. Pensate che nell'espresso il 90% diciamo del contenuto è acqua. Il caffè è una pianta tropicale in zone climatiche che sono caldo-umide, dove sono, diciamo, si alternano diciamo, dei periodi diciamo, di siccità e dei periodi di umidità. Quindi una stagione delle piogge che porta principalmente a far partire diciamo, il ciclo produttivo del caffè, a rompere la dormienza diciamo, delle gemme e soprattutto a portare alla fioritura. La parte invece legata al periodo secco porta all'ingrossamento delle ciliegie fino alla raccolta, fino alla maturazione. Che cosa sta succedendo adesso? E questo è il problema che secondo me è fondamentale parlarne. Sono i cambiamenti climatici che stanno influendo soprattutto sulla prima parte, sulla parte della stagione delle piogge, riducendo diciamo, i tempi, aumentando diciamo, il numero diciamo, delle piogge torrentizie e soprattutto della loro come dire, velocità e virulenza. È importante dire che il periodo della siccitosa è molto più lungo, e questo che cosa comporta? Diminuzione di produttività, diminuzione di qualità. I caffè sono decisamente molto più meno dolci, cioè meno accumulo di zuccheri e soprattutto meno componente aromatica. È un po' come quello che è successo con i pomodori da noi quest'anno. Io ho il mio orto e i pomodori cattivi come quest'anno non l'ho mai avuti, proprio perché acidi e decisamente poco aromatici e poco zuccherini. È quello che sta succedendo nel caffè. Quali sono le soluzioni? Andiamo a vedere se riusciamo a fare i 4 minuti. Le soluzioni sono tante. Alcune sono soluzioni che rispolverano un po' la storia dell'agricoltura italiana. Io mi riferisco a Cosimo Ridolfi, per esempio, sulla parte di agricoltura rigenerativa. Noi ne parliamo tanto adesso, ma in realtà era Cosimo Ridolfi 300 anni fa che l'aveva inventata. Mettere il terreno al centro diciamo, dell'attenzione, non più la pianta, aumentare la quantità di materia organica e mantenerla, e aumentare la microflora, aumentare la microfauna. Alcuni elementi per esempio di aridocultura, la pacciamatura che sia sommorta con residui di potatura, ma anche pacciamatura diciamo viva, vegetale, con il desmodium per esempio, con il trifoglio sotterraneo permanente che potrebbe essere utilizzato. Varietà diverse, varietà molto più resistenti alla siccità, varietà molto più come dire, resistenti agli insetti. Pensate bene che quando abbiamo una temperatura più ad alta e siccità molto più prolungata, gli insetti la fanno da padrone sul caffè. Varietà che sono più resistenti anche sono molto più resistenti all'umidità, alla mancanza di umidità. Si chiamano varietà robustizzate, dove c'è una componente ovviamente di robusta che potrebbe essere utilizzata anche come portinnesto per esempio, perché ha un apparato radicale molto più profondo e ovviamente ha meno diciamo, problemi legati all'umidità. Ho lasciato per ultimo 2 elementi fondamentali. Uno, che la cooperazione internazionale la sta adottando finalmente, che è la parte di agroforestazione. agroforestazione, il caffè non considerato più come una coltivazione unica, ma in consociazione con delle coltivazioni diciamo frutticole, come per esempio la macadamia, come il mango, come l'avocado, come il banano, e soprattutto con delle essenze forestali ad alto fusto, che mi creano quelle condizioni diciamo di tranquillità per la maturazione del caffè. Vi dicevo soprattutto che il caffè, ovviamente, dal momento della fioritura al momento della raccolta passano 9 mesi e mezzo nell'arabica, quindi un periodo lunghissimo. Bisogna dare quella tranquillità, diciamo, quella mancanza di stress proprio per accumulare zuccheri, per accumulare componenti aromatiche. Questo è molto importante. Ultimo elemento, che forse è l'elemento fondamentale per la riunione di oggi, è l'irrigazione. Ancora sul caffè l'irrigazione non è mai stata considerata troppo, a parte il Brasile che è un mondo completamente a parte. Perché? Perché le piogge erano più che sufficienti per permettere di una maturazione completa del caffè. Adesso no, ci sono delle zone del mondo dove siamo al di sotto, diciamo, della quantità di acqua necessaria. Quindi irrigazione. Irrigazione che è un'innovazione per gli agricoltori, non è un'innovazione per noi, perché sono sistemi molto semplici, sono delle manichette, diciamo, con irrigazione a goccia, magari con un sistema, diciamo, di pannelli fotovoltaici per dare un'autonomia energetica a tutto il sistema. Però per gli agricoltori, e questo è un elemento che dovrà essere preso in considerazione dalla cooperazione internazionale, che non hanno le capacità economiche per poterseli permettere, quindi attività di microcredito, attività per facilitare questo sistema. C'ho 17 secondi, dico solo un'ultima cosa, voglio essere brava come la professoressa Bresci. Il caffè è malato, però abbiamo le cure e soprattutto abbiamo il tempo per poterlo curare con efficienza. Grazie.
2: Grazie al dottor Battaglia, intervento molto tecnico. Di fatto, Massimo, hai citato tecniche e tecnologie che sono innovative tra virgolette, perché diciamo sono tecniche, come dicevi tu, che conosciamo dalla pacciamatura, eccetera, però chiaramente devono essere applicate in maniera corretta. Grazie Massimo. Passo la parola alla dottoressa Rosaria Dolce, che è ingegnere ambientale presso la Land and Water Division della FAO. È specializzata nelle risorse idriche nella Land and Water Division della FAO, dove lavora dal 2016, e supporta il coordinamento di due iniziative in particolare, che sono la Water Scarcity in Agriculture e il progetto Addressing Water Scarcity for Agriculture and the Environment. Rosaida, a te la parola. Ti chiederei, anche ai prossimi panelisti, di cercare di essere molto concisi, perché stiamo già per sfolare il nostro tempo a disposizione. Grazie.
9: Grazie Paolo per l'invito, grazie ad AIX in particolare. E brevemente quindi parto da quelli che sono dei dati che conosciamo e che ci preparano a quella che è la sfida attuale, ovvero che l'agricoltura è responsabile di oltre il 70% dell'utilizzo delle risorse idriche. Non solo, anche 4 miliardi di persone annualmente fanno fronte a forte scarsità d'acqua per almeno un mese all'anno. Questo ci porta a una richiesta per il 2050, come è già stato anticipato, a produrre fino al 70% di cibo in più per una popolazione crescente e allo stesso tempo per risorse idriche che scarseggiano in un contesto di cambiamento climatico. Ed è qui che la FAO, attraverso la Land and Water Division, lavora principalmente sul land, ma oggi trattiamo in particolare acqua, e quello che tendiamo a fare, insomma, la mission è quella di passare nel supporto che diamo ai paesi da una gestione reattiva a quelle che sono le crisi idriche ad una gestione preventiva, quindi con un migliore utilizzo delle risorse idriche basato sull'integrazione e anche sulla conoscenza. Da qui nasce la visione di WASAG, il Global Framework on Water Scarcity in Agriculture, che è un partnership nato appunto nel 2016, che coinvolge gli stati membri, ma non solo, diversi partners, istituzioni, università, centri di ricerca, NGOs, per far fronte a quella che è appunto una delle sfide più urgenti del nostro tempo, ovvero produrre di più utilizzando meno acqua, quindi more crops per drop. E per questo abbiamo una strategia recentemente approvata che si basa principalmente su 4 pilastri che vedete qui sul display. Il primo appunto su policy, perché le tecniche da sole non bastano, c'è bisogno di politiche pubbliche che integrino quindi acqua, acqua, agricoltura e ambiente e resilienza climatica. Abbiamo quindi bisogno anche di strategie nazionali che supportino i paesi quindi a utilizzare in modo efficiente le risorse e non solo a far fronte a quelle che sono le emergenze, a prevenire. Il secondo pilastro è stato menzionato diverse volte, appunto l'innovazione. Abbiamo questa rivoluzione tecnologica negli ultimi anni attraverso il remote sensing, attraverso le immagini satellitari, strumenti digitali, nuove tecnologie, strumenti di irrigazione più efficienti e di precisione, e tutto questo ci aiuta ed è fondamentale per produrre di più utilizzando meno risorse e meno energia. Grazie.
2: Grazie alla dottoressa Dolce. Di fatto gli elementi che hai citato della strategia WASAG sono elementi ricorrenti proprio nel dibattito di oggi, perché hai parlato di innovazione, hai parlato di conoscenza, elementi fondamentali, e chiaramente finanziamento, senza il quale difficilmente si possano produrre cambiamenti. Passo la parola al dottor Gentile, che è Project Manager presso l'Acqua Campus del CER, che è il canale Milano-Romagnolo, quindi gioca abbastanza in casa.
10: Sì, tanto grazie per l'invito, grazie per la presentazione, non ruberò altro tempo se non quello dedicato appunto all'intervento, descrivendo il lavoro che facciamo all'interno del consorzio di bonifica per il canale Emiliano-Romagnolo. Il consorzio gestisce l'omonima opera, ovvero il canale Emiliano-Romagnolo, anche detto CER, opera infrastruttura idraulica atta al trasporto di acqua prevalentemente ad uso irriguo. Nasce in zona Ferrara, Salvatonica di Bondeno, e prosegue lungo, diciamo, la dorsale dell'Emilia Romagna parallelamente all'Adriatico in direzione Rimini, arrivando praticamente a ridosso della città di Rimini. Consorzio appunto che sin dalle prime fasi in cui fu costruito il canale Emiliano-Romagnolo, ovvero intorno agli anni 60 del secolo scorso, visto che si stava affrontando diciamo un esborso monetario importante per trasportare l'acqua e sollevandola per circa 14 metri, quindi superando il dislivello geodetico in alcune zone della regione, decise di avviare gli studi e la sperimentazione irrigua per capire come utilizzare quest'acqua al meglio relativamente appunto all'agricoltura. Pertanto nasce il centro di ricerche focalizzando appunto diciamo gli studi su come utilizzare al meglio l'acqua per una determinata coltura in un determinato stadio fisiologico a seconda del tipo di terreno e dell'impianto di irrigazione utilizzato, e mettendo a disposizione queste informazioni per le varie tipologie di pubblico, quindi per gli agricoltori, per i tecnici della produzione, per gli studenti, arrivando sin anche al decisore politico. Pertanto studiando l'evoluzione tecnologica irrigua, delle volte anche diciamo influenzandola. Da qui portiamo l'acqua in Romagna, studiamo anche come risparmiarla. Questi servizi, quindi diciamo queste informazioni in termini di consiglio irriguo e consigli relativamente al quantitativo di acqua da dare ad una determinata coltura e la tipologia di impianti irrigui più consoni al risparmio idrico, vengono messe a disposizione attraverso dei servizi. Uno di questi, diciamo, questa informazione è stata divulgata nel tempo tramite appunto le tecnologie presenti. Con l'avvento di internet queste informazioni sono state informatizzate e sono ad oggi disponibili per gli agricoltori ad un utilizzo gratuito, e in maniera tale da poter dare, diciamo, contezza o dare comunque delle indicazioni di massima su come utilizzare al meglio l'acqua in agricoltura. Vi ringrazio.
2: Grazie al dottor Gentile. Chiudiamo con il dottor Emanuele Tavelli, che è CEO di un'altra azienda italiana specializzata nella sensoristica e monitoraggio ambientale, che si chiama Winet. Prego.
11: Io sono Emanuele Tavelli di Winet e noi siamo un'azienda di Cesena che nasce nel 2011 e dal 2011 si occupa di monitoraggio ambientale. E lavoriamo principalmente in due ambiti: nell'ambito del monitoraggio in agricoltura di precisione e monitoraggio di dissesti idrogeologici, quindi frane, dissesti, edifici e quant'altro. Sostanzialmente noi ci occupiamo di realizzare dispositivi che vengono installati negli appezzamenti, ai quali vengono collegati sensori di diverso tipo, diversa natura, per andare a collezionare tutti i dati di campo, gestirli e restituire alle aziende agricole quello che è il consiglio irriguo, ad esempio, su quanta acqua dare, quando darla, eccetera. E noi siamo stati partner di questo progetto Abama, che è appunto un progetto che è stato portato avanti dall'agenzia, che ha riguardato Cuba, quindi sostanzialmente nato al MACFRUT del 2021, perché una delegazione cubana che si è recata al MACFRUT ha visto la nostra tecnologia e ha detto: ma sarebbe bello poterla utilizzare anche a Cuba. E io dicevo, ma siamo un'azienda, una piccola realtà, figuriamoci se andremo a installare a Cuba. In realtà il progetto l'abbiamo scritto, è andato bene e siamo stati praticamente tra le tre volte che siamo andati a Cuba un mesetto e siamo riusciti ad installare tutta la tecnologia calandoci in quella che è la realtà cubana. Quindi non vi nascondo tante difficoltà iniziali legate soprattutto alla mancanza di elettricità, mancanza di connettività, mancanza d'acqua, ma collaborando soprattutto con i tecnici del posto, con le aziende agricole, siamo riusciti a risolverle. Tant'è che questo sistema è ancora in funzione, viene utilizzato dai vari tecnici, dalle quattro aziende agricole che sono state apprese come campione. E un altro risultato importante del progetto è stato che una di queste aziende, che ha una rivendita di materiale per l'agricoltura Alabama, è interessata a portare avanti questa tecnologia, quindi stiamo costruendo con lei una sorta di, tra virgolette, ramo commerciale su Cuba, nonostante un po' le difficoltà che sappiamo tutti ci sono.
2: Grazie anche al dottor Tavelli, che ha evidenziato un aspetto cruciale, cioè quello del trasferimento tecnologico, di cui si parla sempre molto poco, soprattutto in progetti di cooperazione allo sviluppo, ovvero la sostenibilità di tecnologie che vengono da fuori.

0: La post sessione avremo modo e avrete modo di poter interagire con i nostri panelisti. Ringrazio il meeting di Rimini, il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, in particolare la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Grazie.
1: Avete ascoltato incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il prossimo 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Trump chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa di un lauto compenso. E ci sono da registrare nuove fiammate di scontri nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con i missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Il petrolio vola a $101,37 al barile. Medio Oriente in fiamme, i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani. Intanto una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini di 18 e 8 anni, è rimasta uccisa in un attacco israeliano nella striscia di Gaza settentrionale. Almeno 9 persone sono morte negli attacchi russi sferrati la scorsa notte contro l'Ucraina, che hanno colpito magazzini e porti in tutto il paese. 5 vittime, 24 feriti sono stati segnalati nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, 19 sono rimaste ferite in un altro attacco contro il porto ucraino di Mykolaiv sul Mar Nero. L'aereo di Zelensky, lo ricordiamo, è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove ha partecipato ai funerali di Re Harald V di Norvegia. Sono pesanti i danni al centro-nord per il maltempo. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana,

provincia di Udine. La zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per l'ondata di nubifragi tra stanotte e questa mattina. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto si sono ribaltate nella Bergamasca per le strade allagate e ci sono da registrare oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana. La produzione industriale italiana accelera a luglio, secondo l'Istat l'indice cresce dello 0,7% rispetto a giugno, su base annua invece la produzione resta invariata. Il dato segnala quindi una dinamica ancora contenuta, l'industria resta in fase di sostanziale stabilità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua parola mi sostenga, o Signore, e avrò la vita.
1: Detesto gli animi incostanti. Io amo la tua legge. Tu sei il mio rifugio e mio scudo. Spero nella tua parola. Allontanatevi da me, o malvagi. Osserverò i precetti del mio Dio. Sostienimi secondo la tua parola e avrò la vita. Non deludermi nella mia speranza. Sii tu il mio aiuto e sarò salvo. Gioirò sempre nei tuoi precetti. Tu disprezzi chi abbandona i tuoi decreti, perché la sua astuzia è fallace. Consideri scorie tutti gli empi della terra. Perciò amo i tuoi insegnamenti. Tu fai fremere di spavento la mia carne. Io temo i tuoi giudizi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua parola mi sostenga, o Signore, e avrò la vita.
4: Aiutaci, Dio nostra salvezza. Perdona i nostri errori.
5: O Dio, nella tua eredità sono entrate le nazioni. Hanno profanato il tuo santo tempio. Hanno ridotto in macerie Gerusalemme. Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvaggi. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti l'obbrobrio dei nostri vicini, scherno e ludibrio di chi ci sta intorno. Fino a quando, Signore, sarai adirato? Per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia. Non imputare a noi le colpe dei nostri padri. Presto ci venga incontro la tua misericordia, poiché siamo troppo infelici. Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Salvaci e perdona i nostri peccati, per amore del tuo nome. Perché i popoli dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Si conosca tra i popoli, sotto i nostri occhi, la vendetta per il sangue dei tuoi servi. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri, con la potenza della tua mano. Salva i votati alla morte. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di età in età proclameremo la tua lode.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Aiutaci, Dio nostra salvezza, perdona i nostri errori.
0: Guarda dai cieli, Dio dell'universo, visita la vigna che hai piantato.
6: Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
7: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
8: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
7: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
8: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
6: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
7: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
6: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia?
7: La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
8: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
6: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto.
7: Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
8: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Guarda dai cieli, Dio dell'universo, visita la vigna che hai piantato.
6: Nessuna grande nazione ha la divinità così vicino a sé come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo.
9: Il Signore è vicino a quanti lo invocano.
8: Egli ascolta il loro grido.
10: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele, per Cristo nostro Signore.
8: Amen.
10: Benediciamo il Signore.
8: Rendi

0: quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, l'istinto, ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle. Corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo? Che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

credere che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È giovedì 10 settembre.
2: Sono le 12:29.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 12:43.
2: È giovedì 10 settembre.

questo fiume da superare, non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Se vinco $5,000, la promessa di Trump agli elettori alla convention repubblicana a Dallas. La guerra con l'Iran non si ferma, in Yemen gli Houthi avanzano. L'Ucraina sotto il fuoco russo, almeno 9 le persone uccise nella regione di Sumy e Mykolaiv, un drone sfiora l'aereo di Zelensky al decollo dalla Moldavia. Gravi danni del maltempo, una donna muore annegata nella propria auto in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Frane in Valtellina, oltre 63.000 fulmini sulla Toscana. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, il presidente americano Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Fabio Bolzetta.
2: La convention di metà mandato del Partito Repubblicano, la prima del suo genere, al via nell'arena di Dallas. 2 ore di discorso per chiamare al voto per il midterm. Fateci finire il lavoro, è l'appello del presidente Trump che scalda l'elettorato con la promessa di $5,000 per ogni cittadino americano adulto in caso di vittoria. E poi l'altra faccia della medaglia: se perderò, perderete la vostra sicurezza. L'annuncio di introdurre la pena di morte per i grandi narcotrafficanti e per chi uccide le forze dell'ordine. Poi è tornato sui dazi, è la mia parola preferita. Infine la politica estera. Sul Venezuela ha definito di aver raggiunto il più grande accordo sul petrolio nella storia degli Stati Uniti. Sull'Iran si è detto convinto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di medio termine. Dopo il discorso di Dallas, gli elettori americani si preparano al voto che rappresenterà un test sui primi 2 anni della seconda presidenza Trump. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E lo stretto di Hormuz nel Golfo Persico è ancora in fiamme. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Massimiliano Cocchi.
3: 5 petroliere iraniane affondate, 10 navi colpite in poche ore. Lo stretto di Hormuz è tornato ad essere un campo di battaglia. Il comando centrale americano ha annunciato di aver distrutto le petroliere dopo un tentato attacco contro una nave da guerra statunitense. Teheran ha risposto colpendo a sua volta 10 imbarcazioni nelle acque vicine ad Hormuz. Il conflitto si sta riaccendendo però in tutta la regione. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno lanciato attacchi contro diverse città dell'Arabia Saudita, che ha risposto con decine di raid aerei, mentre l'Iran ha colpito una base americana in Giordania. Un'escalation che ha immediatamente avuto conseguenze sui mercati. Il petrolio è tornato infatti sopra i $100 al barile, il livello più alto degli ultimi mesi. Secondo Donald

0: l'Iran non reggerà però ancora a lungo alla pressione economica americana e la guerra, ha promesso, si chiuderà subito dopo le elezioni di medio termine previste a novembre negli Stati Uniti. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, che si fa sempre più dura sul terreno e nel cielo, ma anche a livello diplomatico, perché il presidente Zelensky è scampato ad un drone martedì in fase di decollo per Oslo. Oggi è in Canada. Andrea Domaschio.
2: L'aereo che portava Zelensky dalla Moldavia a Oslo per partecipare ai funerali di Re Harald di Norvegia, martedì è stato sfiorato da un drone durante il decollo. Nessuna conseguenza per il numero uno di Kiev e il suo seguito, che oggi sono già approdati oltre Atlantico per colloqui coi vertici del governo canadese. L'Ucraina cerca il sostegno concreto dei suoi più solerti alleati, messa com'è a dura prova dai continui attacchi russi. Le truppe di Mosca oggi rivendicano di aver preso il controllo di due insediamenti nella regione di Kharkiv, mentre altri attacchi russi hanno colpito due navi a Odessa e un deposito di droni a Mykolaiv. Intanto, un drone marino ucraino ha colpito il porto di Sochi nel Mar Nero, provocando seri danni alle strutture e ferendo almeno 8 persone. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Siamo riusciti a prendere il collegamento con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, che ci racconta un'altra strage a firma israeliana. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno, ci sarebbe una famiglia uccisa in un colpo solo, due fraterini di 8 e 12 anni con i loro genitori, vittime di un raid israeliano di questa notte a Betlaia, nel nord della striscia di Gaza. A comunicarlo sono fonti palestinesi, non ci sono invece al momento dichiarazioni a riguardo dell'esercito israeliano, che ha confermato i tre raid. Gli altri tre raid che hanno colpito nelle ultime 48 ore la striscia di Gaza, nel mirino depositi di armi di Hamas, e continuano anche i raid nel sud del Libano, l'altro fronte in cui dovrebbe essere in vigore il cessato il fuoco. Colpite postazioni di Hezbollah, ma tra le vittime ci sono anche civili. Da domenica ad oggi sarebbero almeno 15. C'è un altro fronte in cui ieri il primo ministro israeliano si è presentato con giubbotto antiproiettile, quello del Golan sul confine con la Siria, dove i carri armati israeliani hanno occupato alcuni chilometri di territorio siriano. Non permetteremo ad alcun esercito terrorista di insediarsi sul nostro confine, ha detto Netanyahu, un messaggio al presidente siriano ma anche al suo elettorato, in una campagna elettorale in cui proprio il fallimento della sicurezza del 7 ottobre, che ha portato Israele a questa guerra senza fine, potrebbe costargli la sconfitta. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie Alessandra per l'aggiornamento. Ora facciamo un passo indietro e parliamo della situazione in Italia. Legge elettorale e rinnovo degli sconti sui carburanti, questi in temi in agenda della politica italiana. In diretta da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
4: Buongiorno Franco, caro carburanti. Governo Meloni pronto ad un altro taglio delle accise generalizzato. Il Consiglio dei Ministri ci sarà nel pomeriggio, mentre si studiano gli aiuti mirati sul tavolo, pronti per essere spesi i 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro per allungare lo sconto di 17 centesimi per il diesel e contenere i prezzi oltre 2 euro al litro, il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre. Questioni economiche che tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale. All'esame del Senato emerge una frattura all'interno della maggioranza sul nodo preferenze. Si attende nel pomeriggio il voto proprio su questo tema, cavallo di battaglia della premier Meloni, è già bocciato alla Camera, che rischia tuttavia di diventare ancora un problema per la maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Gravi danni al centro e soprattutto al nord per il maltempo di queste ultime ore. Una donna è morta annegata nella propria auto, intrappolata in un sottopasso allogato a Latisana, in provincia di Udine. Alessio Orlandi.
5: Dopo settimane di caldo intenso è iniziata una fase di maltempo sull'Italia che ha fatto già registrare una prima vittima. Si tratta di una donna che in provincia di Udine è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana. Nella giornata di ieri violenti temporali hanno colpito le regioni del nord, forti piogge anche su Brescia con allagamenti in diverse zone della città e del reparto di cardiorianimazione degli ospedali civili, dove alcuni pazienti sono stati spostati. La situazione è poi tornata sotto controllo, ha fatto sapere il direttore generale del nosocomio. Disagi a causa del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia. Giulia e Toscana. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, mentre in Versilia forti raffiche di vento hanno causato diversi danni con alberi caduti e molti oggetti volati via a Viareggio. Oltre 63.000 fulmini hanno colpito l'intera regione, dove per oggi è stata dichiarata allerta arancione, così come in Veneto, Marche ed Emilia Romagna. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata anche sulla capitale, dove nel pomeriggio è atteso un peggioramento del meteo. Dal fine settimana ritorna il bel tempo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Agosto 2026 entra negli archivi come il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo registra Copernicus, programma europeo di osservazione della Terra. Caterina Dall'Olio.
6: Agosto 2026 entra negli archivi come il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo certificano i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, secondo cui la temperatura media globale ha raggiunto i 16,96 gradi Celsius, eguagliando il record segnato nel luglio 2023 e superando di 1,65 gradi i livelli dell'era preindustriale. Non è solo il mese scorso a segnare un nuovo primato. Secondo Copernicus, il trimestre estivo è stato il più caldo mai registrato a livello mondiale, più di quello del 2024. Il dato più significativo per il continente riguarda l'Europa occidentale, che ha vissuto un'estate torrida. Le alte temperature hanno avuto conseguenze dirette anche sul territorio. Ampie aree dell'Europa occidentale, insieme a vaste regioni di quella centrale orientale, hanno registrato precipitazioni inferiori alla media stagionale. La siccità ha favorito condizioni di aridità diffuse e un aumento degli incendi in diverse zone del continente. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
1: Abbiamo ancora una notizia di cronaca. Walter La Vitola, accusato dell'attentato a Sigfrido Ranucci, rimane in carcere. Per due è confermata l'aggravante del metodo mafioso. Chiudiamo con la notizia dell'incontro di Papa Leone con i vescovi di recente nomina in Vaticano. Nel suo discorso ha assicurato che nessun vescovo cammina da solo ed esorta ad essere vicini al popolo, amando la gente, in particolare i sacerdoti. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Lorenzo Sadi in regia, buona giornata.
7: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
8: È giovedì 10 settembre.
9: Sono le 13:11.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13 e 25 minuti.
2: È giovedì 10 settembre.

Libero i tuoi sensi e cerca sempre cose pure. Tace e resta indifferente quando incontri le paure, che si vestono di niente ma poi diventano pesanti. Quando gli occhi non sorridono è perché non vedono tutta la bellezza che la vita ci racconta. Tra dolori e sofferenze c'è ancora chi non si accontenta, ma tu stringimi le mani, sento che ce la faremo. Le parole che si dicono senza i fatti muoiono, noi si vanno a perdere. Tra tutte quelle cose che ti accorgi di aver perso, tra le parole che volevi dire,

contare. E poche ore prima di partire,

0: io da qui e ancora qui ti aspetto.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È giovedì 10 settembre.
3: Sono le 13:44.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13 e 56 minuti.
2: È giovedì 10 settembre.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli. Il Papa ai nuovi vescovi, la Chiesa non è fuori dal mondo, dia speranza negli scenari inquietanti di oggi. Medio Oriente, attacchi iraniani in Giordania, danneggiati aerei militari USA nello Yemen, gli Houthi conquistano l'isola di Zuccar nel sud del Mar Rosso. Zelensky in Canada, ultima tappa del tour diplomatico per il sostegno all'Ucraina, focus su difesa aerea e preparazione all'inverno. Bentrovati da Marco Guerra. Essere vicini al popolo, amare la gente, in particolare sacerdoti, annunciare il Vangelo in quest'epoca di cambiamenti rapidi e scenari inquietanti sono le indicazioni che Papa Leone offre ai vescovi nominati nell'ultimo anno che partecipano all'annuale corso di formazione in Vaticano. Oltre 140 pastori che dal 2 settembre hanno vissuto giornate di dialogo, ascolto, testimonianza e preghiera prima di far ritorno nelle loro diocesi nei 5 continenti. L'udienza di stamane con il Papa, il servizio di Salvatore Cernuzio.
3: Si dice sinceramente contento Papa Leone per l'esperienza di fraternità vissuta dai pastori venuti da ogni parte del mondo, esperienza che ricorda una cosa semplice e preziosa.
4: Nessun vescovo cammina da solo. Sappiate che siete nella mia preghiera e con voi le vostre chiese.
3: Con i presuli il Papa riflette su questo periodo storico segnato da sviluppo delle tecnologie e dall'intelligenza artificiale. In mezzo a questo scenario complesso e a tratti inquietante, la Chiesa ha celebrato il Giubileo della Speranza.
4: Forse perché vive fuori dal mondo? Al contrario, perché da Cristo morto e risorto è inviata ad annunciare a tutti il Vangelo della salvezza. E noi vescovi siamo i primi destinatari di questo mandato.
3: Compito dei vescovi è pure quello di stare vicino al proprio popolo. Non è solo una questione di responsabilità, ma di paternità.
4: Amate la gente che il Signore vi ha affidato. Imparate i loro nomi. Ascoltate le loro storie. Entrate, quando potete, nelle loro case. Questi sono piccoli gesti, ma possono rimanere nell'animo di una persona per tutta la vita.
2: Passiamo all'attualità internazionale. Diversi velivoli militari statunitensi sono stati danneggiati a seguito degli attacchi iraniani contro la base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania. Intanto, secondo una fonte militare yemenita, oltre a Moha, gli Houthi hanno conquistato l'isola di Zuccar nel sud del Mar Rosso dopo attacchi missilistici e un assalto terrestre condotto con l'ausilio di imbarcazioni. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
5: Circa 8 caccia F-15 hanno subito danni lievi e sono stati rimessi in servizio, mentre un aereo d'attacco a 10 Thunderbolt è stato colpito e ha perso un'ala. Non sono stati segnalati morti tra i militari statunitensi negli attacchi. Martedì gli Stati Uniti avevano attaccato 5 petroliere iraniane in risposta a un'offensiva di Teheran contro una nave da guerra della Marina USA. In risposta, il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha rivendicato attacchi contro 8 petroliere e 2 navi da guerra, inclusa la base in Giordania. Secondo quanto appreso da CBS News, le forze statunitensi di stanza in Giordania hanno lanciato oltre 30 missili Patriot per difendersi dagli attacchi iraniani. Intanto i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso e l'isola di Zuccar, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni

0: in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
1: Restiamo in Medio Oriente, in Cisgiordania. Le forze israeliane hanno demolito 35 strutture palestinesi nel tentativo di liberare le strade di accesso ai nuovi insediamenti israeliani nella parte nord. Sui rapporti tra coloni e la popolazione palestinese, Alessandro Guarasci ha sentito Aman Mary Calvelli della ONG Progetto Mondo.
2: Diciamo che le relazioni tra i coloni, le colonie e la modalità anche con la quale sono state costruite, messe su le colonie dentro i territori palestinesi, non è mai stata molto semplice, con una presa di posizione di fatto del governo di Israele di colonizzare tutta quella parte.
1: Calvelli, questo concretamente che cosa ha comportato comunque?
2: Ultimamente quello che è successo sono state molte uccisioni, oltre la distruzione poi di tutto quello che sta intorno, guarda caso sono appunto i campi agricoli, gli olivi e tutto quello che nei villaggi in genere esiste o esiste per i palestinesi, soprattutto nelle aree dove ci sono appunto i coloni, i bambini non riescono a uscire di casa e ad arrivare alla propria scuola, quindi anche quella è una forma di protezione da una parte, ricostruzione poi appunto delle strutture dall'altra. Vivere una vita normale, tra virgolette, e punto interrogativo, perché purtroppo questo non sta succedendo in questo momento.
1: Andiamo ad un altro scenario di guerra, difesa aerea e tutto il necessario per prepararsi a un nuovo inverno, il quinto dall'inizio del conflitto. Questi gli argomenti al centro dell'incontro tra Zelensky e il premier canadese Carney. Il presidente ucraino è volato in Canada, ultima tappa del suo tour diplomatico per raccogliere sostegno in favore dell'Ucraina. Roberta Barbi.
3: È in programma oggi l'incontro tra il premier canadese Carney e il presidente ucraino Zelensky, recatosi in Canada per ottenere sostegno al proprio paese nella guerra contro la Russia, in termini di aiuti per la difesa aerea e per l'inverno ormai alle porte. Nel frattempo Kiev ha incassato anche la promessa di nuovi missili intercettori dalla Germania, come ribadito in sede europea dal governo tedesco. Sul terreno stanotte almeno 9 persone sono morte in molti attacchi russi sferrati in diverse parti dell'Ucraina, che aggiornano il già grave bilancio delle ultime ore, mentre Mosca dichiara di aver preso il controllo di 2 villaggi nella regione di Kharkiv, ma conta anche 28 feriti a Sochi, nella regione di Krasnodar, a causa di un drone navale che ha colpito il lungomare della città. Mentre nella capitale Kiev si accorcia di un'ora il coprifuoco notturno, in un'intervista il premio Nobel per la pace ucraina Matvichuk in un'intervista mette in guardia l'Europa. I droni russi in Germania, Polonia e altri paesi sarebbero, a suo dire, test di Mosca per sondare la difesa dell'UE.
1: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto gli elettori e al voto di midterm gli elettori. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente, poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi. Cambiamo argomento, presentata oggi a Roma la nuova ricerca per il comitato Testamento Solidale. 8 italiani su 10 conoscono il lascito solidale e quasi 1 su 4 è propenso ad utilizzarlo. Stefania Ferretti ha intervistato il presidente del comitato, Rossano Bartoli.
4: Parlare di lascito solidale significa, come mi piace sottolineare, parlare del futuro, parlare della vita che continua, parlare della possibilità di essere di aiuto anche agli altri, alla collettività, anche quando non ci siamo più.
5: Però rimane molto ampia invece l'area degli indecisi, coloro che ancora non sanno se aderire o meno. Come si fa a parlare a loro?
4: Sottolineando quanto è stato possibile realizzare grazie ai lasciti solidali. Quindi cosa significa fare un lascito solidale? Che opportunità consente in termini di finanziare la ricerca, finanziare le diverse attività del mondo del non profit, l'assistenza, i diritti, insomma le varie cause che sono rappresentate da questa varietà di organizzazioni.
1: Chiudiamo con la pagina della cultura. La cantautrice londinese Amy Winehouse avrebbe compiuto 43 anni il 14 settembre, una ricorrenza che quest'anno anticipa il ventennale di Back to Black, l'album che la consacrò tra le grandi voci del pop contemporaneo, il servizio di Fabio Colagrande. We only said goodbye.
6: Una voce scura, capace di portare il jazz e il soul degli anni 60 dentro il pop del nuovo millennio. Il 27 ottobre 2006 usciva Back to Black, secondo e ultimo album in studio di Amy Winehouse. Prodotto da Mark Ronson e Salaam Remy, il disco recuperava il suono della Motown e dei girl group anni 60, affidandolo a un fraseggio vocale personalissimo. Fu un successo mondiale, oltre 25 milioni di copie e 5 Grammy nel 2008. A 20 anni dall'uscita, Back to Black tornerà il 23 ottobre in un'edizione celebrativa con demo inedite, rarità e registrazioni dal vivo. Amy Winehouse moriva a Londra il 23 luglio 2011 a soli 27 anni, ma 15 anni dopo, oltre la leggenda e la tragedia, resta soprattutto questo, una voce unica che tornò ai suoni del passato, dimostrando che erano ancora nuovi. Capita, non solo con la musica.
1: Un'ultima ora prima di chiudere, almeno 5 persone sono morte e 86 risultano disperse in seguito all'incendio di un traghetto nelle Filippine occidentali vicino a una località turistica tra le più celebri del paese. Per questa edizione è tutto da Alberto Giovannetti in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.

Siamo ritornati al 2000 tondo tondo grazie a questa canzone di Lenny Kravitz dal titolo Again and Again. Di nuovo anche oggi la nostra pagina giornata dei live e dei concerti all'interno delle parole dell'estate, e in questa giornata del 10 settembre ci sarà a Caserta alla Reggia Luca Carboni a partire dalle ore 21, mentre invece Gianni Morandi sarà protagonista a Riccione in Piazzale Roma. C'è anche Coez con il suo live a Taormina in provincia di Messina nella zona del Teatro Antico. I Black Keys saranno a Milano, all'Alcatraz, e poi c'è un appuntamento che ha un festival, un nome importante che conosciamo già da diverso tempo, dallo sciamano, lo showman Siria, questa sera protagonista a Breno in provincia di Brescia al Cinema Teatro Giardino a partire dalle 21. Anche Luque a Napoli all'Ippodromo di Agnano, mentre Sarah Jane Morris sarà protagonista a Rimini in piazza Cavour dalle ore 21. Giovanni Caccamo a Galatina, provincia di Lecce, in piazzetta Galluccio, questa sera live per lui. E poi domani, vi spoilero già, ci sarà Biagio Antonacci al Teneramente Festival a Gardone Riviera in provincia di Brescia, all'Anfiteatro del Vittoriale. Ritornano Elio e le Storie Tese a Reggio Emilia all'Iring Green Park, mentre Fabrizio Moro sarà protagonista a San Marino al Parco di Dogana. E ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni a diretta@radiomblu.it per tutti quelli che hanno il live che gli scorre nelle vene, e tra poco parleremo purtroppo di quelli beffati a San Siro per il concerto di Elio.

Come Inside Paul McCartney su In Blue 2000 nel nostro pomeriggio. Allora, dicevamo, giusto per legare anche ai concerti del giorno, l'argomento live di Emma, che è stata fermata letteralmente dal maltempo di ieri, perché il concerto previsto a Milano è stato rimandato per questioni di sicurezza legate al brutto tempo della giornata di ieri. Solo il maltempo poteva fermare infatti Emma, che è comunque una di noi, diciamo che è arrivata in mezzo alle persone che aspettavano fuori, quindi al di là dei cancelli, diciamo così, per spiegare la situazione, quindi dire ai suoi fan come stavano le cose. A poche ore dal suo esordio sul palco di San Siro di Milano è arrivata l'ufficialità di questa notizia, che da ore era nell'aria a causa di queste previste avverse condizioni meteorologiche. Concerto che è stato rimandato a martedì 15 settembre. Questa la nota diffusa dallo staff di Emma. Lei, come detto appunto, l'ha comunicato ai suoi fan proprio in presa di diretta live, e ha registrato anche un video dopo il soundcheck. Ha spiegato la situazione ai fan: io sono abbastanza scioccata, però davanti a questa comunicazione devo alzare le mani perché la subisco quanto voi. Ovviamente a brevissimo vi daremo maggiori informazioni, perché il concerto comunque si farà, poi è stato spostato. Ovviamente mi dispiace con tutto il corazon, ma non dipende da me, la sicurezza è la cosa più importante. Questa è la cosa più giusta che potesse dire Emma in una circostanza del genere. Quindi i biglietti, ricordiamo, acquistati per la data di ieri restano validi per la nuova data del 15 settembre. Quindi brava Emma, che ci ha messo la faccia e l'ha comunicato direttamente a tutti quelli che aspettavano fuori. Remy Wolf in arrivo. Twiggy.

Momento classico di Alberto Fortis, fino all'ultima nota. Ding. Ecco. Allora, salutiamo la nostra amica Sofia che ci augura buon pomeriggio. Stessa cosa, Jenny, che anche lei era tra quelli che dovevano vedere il concerto di Emma ieri, e quindi in presa diretta quasi ci comunica la sua delusione, però recupererà ovviamente per la nuova data. Continuate a scriverci e poi anche vi ricordo di scaricare la nostra app Play 2000 gratuitamente per il vostro smartphone e di andare anche sul sito play2000.it dove trovate on demand tutti i nostri contenuti della radio, ma anche quelli di TV 2000. Tra poco andremo in giro per il lago, ci facciamo una bella passeggiata. È uscito il sole da qualche parte al nord? Fateci sapere. C'è Zayn, questa è Sideways.

0: C'è una bella manifestazione, una rassegna che è andata avanti per tutta l'estate, va avanti ancora, che si chiama Oltre il Lago, la bellezza segreta del paesaggio comasco, e ci racconta anche dei luoghi meravigliosi come Cernobbio. Direttamente da Cernobbio, per un altro weekend, quello della prossima settimana, c'è il sindaco Matteo Monti. Matteo, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio anche a voi.
0: Allora, Cernobbio, intanto vogliamo dire la bellezza di questo luogo e annunciarla al nostro, ai nostri ascoltatori che magari non sono mai venuti a Cernobbio. Cosa c'è di bello da vedere? Tanto?
1: Allora, parto da questo, è una battuta. Siamo una città, ma siamo un paese, siamo 6.300 abitanti, quindi siamo rinomati un po' in tutto il mondo, ma davvero abbiamo la peculiarità. Noi weekend del 19 e del 20 di settembre organizziamo la festa del Borgo Oltre il Lago.
0: Esatto, quindi ci sono performance artistiche, mercatini, musica dal vivo, la pizzoccherata che ci piace molto e ci ingolosisce, e poi attività per varie famiglie.
1: Sì, quest'anno abbiamo voluto ancora di più realizzare un connubio con la comunità pastorale, quindi con la parrocchia, fanno questa bellissima pizzoccherata, ma soprattutto noi facciamo una caccia al tesoro per le famiglie, quindi a partire dalle 18.30, chiudiamo un centro storico, chiudiamo una strettoia, una via Regina con i negozi, con le attività. L'obiettivo è vivere, diciamo, l'ultima stagione, perché poi la stagione estiva va a concludersi con questa grande festa, e quindi vi invitiamo a venire a visitarci.
0: Allora, inizia questa due giorni, sabato appunto 19 ci sarà questa, diciamo così, questa sfilata con figuranti in abiti tradizionali, che è molto particolare, un'imbarcazione che si chiama Lucia.
1: Sì, la Lucia è la nostra barca del lago, viene rappresentata insieme a Coldiretti come l'Ecco, insomma, che abbiamo messo insieme questa iniziativa, e la cosa, la chicca, permettetemi, è che quel giorno consegneremo ai bambini nati nell'anno 2025 come simbolo una pianta d'ulivo. Sarà piantata nei nostri territori, perché l'obiettivo è magari tra qualche anno poi andare a raccogliere le olive.
0: È bella questa iniziativa, molto carina. E poi, tra l'altro, c'è un luogo meraviglioso che sarà aperto al pubblico sempre sabato ma anche domenica, che è Villa Bernasconi.
1: Sì, noi abbiamo nel nostro territorio questa villa che è stata acquistata tanti anni fa dal comune, la Villa Liberty, che rappresenta la storia del nostro territorio. Il museo sarà aperto, sarà visitabile, quindi vi invito a visitare sia il sito del comune che comune.cernobbio.co.it, ma soprattutto quello della Villa Bernasconi, specifico per questa villa. Ecco.
0: E tra le cose che mi colpivano di questa bella rassegna, di questo weekend molto intenso che vivrete, è che c'è la possibilità, l'opportunità di assistere addirittura alla creazione dietro le quinte di un abito.
1: Sì, allora la sartoria Orefici, che è una sartoria storica qua di Cernobbio, e sempre sul nostro sito si potrà iscriversi, c'è una prenotazione obbligatoria per la visita in una sartoria, e vi fanno vedere come si farà un abito. Cioè, sono queste un po' le chicche che abbiamo a Cernobbio.
0: E nella presentazione si parlava addirittura, un'immagine ovviamente molto poetica, a immaginare di questa danza di ago e filo che dà vita a un'opera d'arte indossabile.
1: Sì, sono tutte, non è che non voglio svelare, ma dico venite a visitarci, perché la peculiarità del nostro territorio è proprio questa, è quello di riscoprire un po' gli antichi mestieri, ma soprattutto, secondo me, quelle attività che magari non sempre ci sono. Ecco.
0: La seconda giornata, senza spoilerare tutto il contenuto che poi troverete anche su siti vari che vi daremo alla fine, domenica 20 settembre c'è questa bella iniziativa che è Tutti a Bordo Genie Spider, che è dedicata a delle persone che vogliono veramente provare l'emozione di un giro in spider.
1: Sì, questo davanti alla Villa Bernasconi, che è la nostra villa, Largo Campanini, c'è questa iniziativa dal gruppo Madda, e che è un'iniziativa che abbiamo voluto accogliere, nel senso che noi siamo, come dico sempre, siamo un ente pubblico, non organizziamo eventi, ma la peculiarità che abbiamo dato in questi anni è proprio quella di cogliere quelle occasioni che il territorio ci chiama, e questa è una di quelle occasioni. Ecco.
0: Ricordiamo, tutto questo realizzato e offerto ai ragazzi con disabilità che hanno opportunità, sì, di vivere questa esperienza straordinaria. E poi ci sono ovviamente momenti di danza contemporanea, e poi c'è questo percorso che si concluderà attraversando il territorio comasco alla ricerca di una bellezza che forse è meno evidente. Quali sono i luoghi, ecco, le bellezze meno evidenti di Cernobbio che non tutti vedono quando vengono a trovarvi anche in visita, o i turisti? Ecco.
1: Per esempio, ecco, noi abbiamo con l'associazione il Giardino della Valle, che appena dopo questo evento, che è un giardino molto bello, peculiare da andare a visitare. Poi abbiamo il Monte di Sbino, che è la nostra peculiarità, quindi siamo in montagna, e poi ci sono alcune chiccherie, ci sono alcuni lavatoi, ci sono alcune iniziative che non tutti vedono. Bisogna camminare un po' il nostro territorio, non è in piano, però è bellezza di venire a scoprire quello che il territorio nasconde.
0: Allora, per molte cose ci si dovrà magari prenotare, quindi magari diamo un sito, o quello della Proloco.
1: Sì, sul sito, sul sito che è www.comune.cernobbio.co.it, lì ci sono tutte le informazioni anche per iscriversi.
0: Matteo, io ti ringrazio, ti auguro veramente buon lavoro e che sia il prossimo, non questo che arriva ma l'altro, ricco di turismo e anche di persone curiose per vivere il lago, anzi oltre il lago, quello che magari non si vede tutti i giorni. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie alla prossima. Grazie. Matteo Monti grazie. Con noi, il sindaco di Cernobbio. Noi andiamo avanti con il nostro pomeriggio, il pomeriggio in musica, anche con le belle canzoni che ci accompagnano, non solo quelle attuali di quest'estate 2026, ma anche quelle dal passato. In questo caso sono già in sottofondo in negrita con In ogni atomo e in ogni nostro atomo la passione magari per il cinema, perché attenzione, nella prossima ora parleremo di mini classifiche, ritornerà il box office italiano con i 5 film più visti in sala, magari sono film che siete già andati a vedere, quindi li possiamo commentare insieme e quindi cercare di vedere anche qual è il film più visto in assoluto.

The Way Torino, i REM qui su Blu 2000. Buon pomeriggio ancora a tutti voi, ben ritrovati anche i nuovi ascoltatori di Blu 2000, quelli che per curiosità magari ascoltano anche i nostri programmi e sicuramente ci rimangono perché sono ricchi anche dei vostri contenuti preferiti. A proposito di contenuti e soprattutto di eventi del weekend, andiamo a vedere cosa accadrà invece nel weekend imminente. Quindi sabato 12 settembre sarà una giornata speciale anche nella zona delle Dolomiti, perché le Dolomiti si mettono in marcia per la solidarietà, due eventi in difesa dei diritti umani con Amnesty International, un'altra organizzazione umanitaria che insieme si può, e anche Heart of Human Rights. Tutto questo per una giornata interamente dedicata ai diritti umani tra le Dolomiti bellunesi. Due gli eventi principali che poi si alterneranno, in particolare tra Auronzo e Cortina. Si parte da Misurina con la prima edizione di Hike and Bike lungo i 30 km della ciclabile dei diritti umani, per finire la serata con un concerto evento di Cortina Diritti Umani Ora. Quindi prendete nota, soprattutto iscrivetevi anche attraverso il sito di Amnesty International, dove è l'unico sito da lì possibile per versare la propria quota e quindi raccogliere queste donazioni che vengono appunto dalle persone comuni che partecipano a queste gare e a queste marce, diciamo, di solidarietà. E poi anche le sponsorizzazioni coinvolgono amici, familiari, conoscenti e fanno il resto in queste belle iniziative di cui vi parliamo spesso all'interno della nostra programmazione. Le parole dell'estate, a proposito di estate, state un po' così non in sordina, ma sicuramente con dei singoli nuovi anche per gli artisti di casa nostra che si sono lanciati in duetti uno dietro l'altro, ma forse l'unico che non ha partecipato a alcun duetto ma è uscito con una canzone singola da solo, ecco, cantarla, suonarla, lui se la canta e lui se la suona. Parliamo di Blanco con la nuova canzone dal titolo Los Angeles. Vada

Ma voi lo sapevate che esiste una sorta di enciclopedia in rete che ci dice effettivamente quali sono le location reali dei film che andiamo a vedere al cinema? Perché ad esempio un esempio lampante, altro che New York, altro che la Grande Mela, quando uno si vede bello comodo sulla poltrona del cinema Spider-Man, l'ultimo capitolo, immagina che sia ambientato a New York, in realtà è stato realizzato da un'altra parte, ne parliamo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. C'è una vittima per l'ondata di maltempo al nord. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine.
2: Dopo settimane di caldo intenso è iniziata una fase di maltempo sull'Italia che ha fatto già registrare una prima vittima. Si tratta di una donna che in provincia di Udine è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana. Nella giornata di ieri violenti temporali hanno colpito le regioni del nord. Forti piogge anche su Brescia, con allagamenti in diverse zone della città e del reparto di cardiorianimazione degli ospedali civili, dove alcuni pazienti sono stati spostati. La situazione è poi tornata sotto controllo, ha fatto sapere il direttore generale del nosocomio. Disagi a causa del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia e Toscana. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, mentre in Versilia forti raffiche di vento hanno causato diversi danni con alberi caduti e molti oggetti volati via a Viareggio. Oltre 63.000 fulmini hanno colpito l'intera regione, dove per oggi è stata dichiarata allerta arancione, così come in Veneto, Marche ed Emilia Romagna. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata anche sulla capitale, dove nel pomeriggio è atteso un peggioramento del meteo. Dal fine settimana ritorna il bel tempo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sia fonti della presidenza ucraina sia il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Gahr, secondo cui un drone russo avrebbe sfiorato ieri l'aereo del presidente Zelensky mentre era in viaggio verso Oslo. Intanto la guerra non si ferma, 9 i morti negli attacchi di Mosca in vari centri del paese. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. E Donald Trump in fiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto di midterm di novembre. Fateci finire il lavoro. E poi l'appello e la promessa, $5.000 a tutti gli statunitensi in caso di vittoria. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Resta in carcere Walter Lavito. L'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lo hanno deciso oggi i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. La Corte di Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato, all'epoca quindicenne, di una ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata dal balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. La madre della vittima commenta: le sentenze sono fatte con leggerezza, o interviene la Premier e ci mette una pezza, se no sarà sempre peggio. È tutto. Il prossimo aggiornamento alle 16.

0: tutti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Bentrovati cari radioascoltatori, cari amici, buon pomeriggio, un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela Prisco e questo è il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Ed oggi in questo programma vogliamo aprire una finestra su un universo musicale davvero molto affascinante e per molti un universo tutto da scoprire, ed è quello del jazz. Lo voglio fare insieme al musicista e pianista Danilo Blaiotta, che ci accompagnerà alla scoperta di questo linguaggio musicale attraverso anche la sua rubrica che cura qui alla radio, dal titolo Love Supreme. Benvenuto Danilo.
2: Grazie, sono Emanuela, e benvenute e benvenuti a tutti, tutte e tutti i radioascoltatori.
1: Danilo, la musica jazz nasce negli Stati Uniti dal dolore della schiavitù e della segregazione degli afroamericani, trasformando così una sofferenza indicibile in una forma di arte universale. Nella tua trasmissione, come riesci a spiegare questo grido di esistenza, questa rivendicazione di dignità umana?
2: Sicuramente, come dici, diciamo che tutto è nato un po' dalla commistione di generi, perché di fatto le radici vere di questa musica sono come hai ben detto, ascrivibili tantissimo a questa deportazione che c'è stata dall'Africa agli Stati Uniti, e poi i lavori forzati, diciamo, della schiavitù, che è durata fino al 1865, quindi sono, diciamo, qualche secolo in cui un paio di secoli in cui questi schiavi sono stati letteralmente esautorati da qualsiasi loro dignità, anche diritto, eccetera, e perciò si sono portati alcune culture che provenivano dall'Africa e soprattutto le culture musicali, perciò gli strumenti musicali, alcuni strumenti sono stati imbarcati proprio su queste navi terrificanti, che insomma ricordiamo che sono 20 milioni di schiavi che sono stati deportati, ma solo 11 arrivarono, 11 milioni, quindi già c'è stata una selezione, ahimè, nel viaggio, che era un viaggio devastante nelle stive di queste imbarcazioni, insomma, che ci ricorda molto anche i viaggi della Speranza che oggi nel Mediterraneo si fanno, ma diciamo non allarghiamo troppo il contesto. Ma ecco, la musica nasce dalla sofferenza e nasce anche dalla necessità della comunicazione, per esempio, e anche da una necessità di fede, perché in fondo c'è stato dopo la cristianizzazione ci sono nati i famosi culti afrocristiani, e da lì nasce lo spiritual, il jubilee, e quindi tutto ciò che ha a che fare con una sorta di concetto di double talk, così lo chiamavano, cioè un doppio linguaggio, cioè in poche parole parallelizzavano la schiavitù d'Egitto a quella biblica, a quella loro, che stavano passando loro, e quindi la liberazione in terra anche come parallelismo per la liberazione per una terra promessa, che per loro poteva essere il Canada, per esempio, no? Dove la schiavitù non c'era. Quindi insomma, nella mia trasmissione cerco di creare un discorso storico, anche perché, diciamo, da storico e insegnante di storia del jazz in conservatorio soprattutto, affronto questa materia con anche i miei studenti, e quindi la metto a disposizione alla radio per farla conoscere anche ai radioascoltatori. È una cosa che mi piace molto fare.
1: Noi ti ringraziamo per questo, ma come è iniziato e quando è iniziato il tuo rapporto con il jazz?
2: Beh, è iniziato fin da ragazzino. Io in realtà vengo da un percorso classico, tra virgolette, anche se questa parola è un po', diciamo, a volte si parla di musica classica per dire tutta la musica europea, in realtà la musica classica è una fetta che appartiene solo al diciamo lo stile galante, quello del 1700, della metà del 1700, Mozart e Haydn per intenderci, no? Però diciamo, per poi c'è stata la musica romantica, la musica del Novecento, che si chiamano in altro modo, si fa un contenitore e si chiama tutto musica classica per molti. Io sono nato però diciamo come pianista classico, poi dopo è arrivata un periodo anche della mia vita in cui la ribellione, come dire, l'adolescenza, no, che un po' per tutti è questa storia, e perciò mi sono avvicinato anche per questo e anche un po' per la passione in famiglia, perché mio padre era un ascoltatore di jazz, al jazz, quindi diciamo 12-13 anni, ma ho iniziato a suonare il pianoforte proprio quasi in fasce, avevo 3-4 anni quando ho iniziato a prendere le prime lezioni, e poi però ho continuato il percorso classico e mi sono diplomato in conservatorio, ho fatto anche il concertista classico, ma nel frattempo diciamo in parallelo portavo avanti la passione per il jazz e per l'improvvisazione, che è una cosa che diciamo nella musica classica purtroppo oggi non c'è. Una volta c'era, perché Bach era un improvvisatore, anche quando si pensa agli improvvisi di Schubert o gli improvvisi di Chopin, è musica scritta che veniva da improvvisazione. Questo non è più così oggi, quindi la musica classica ti impone tra virgolette uno spartito, mentre la musica jazz ha sempre degli spartiti, ma poi su quegli spartiti si può improvvisare, quindi nasce per me, insomma, la fascinazione c'è stata proprio in preadolescenza, quindi a 12-13 anni, quando per la prima volta vidi un concerto jazz dal vivo e lì, insomma, anzi prima lo criticavo anche un po', no? Mio padre, gli dicevo, ma cosa c'entra la batteria col pianoforte? Poi dopo, sì, ascoltando il trio di Keith Jarrett soprattutto, poi dopo quando lo vidi dal vivo capii e quindi mi diedi anche a questo, poi a 22-23 anni decisi di fare principalmente musica jazz e poi da lì la carriera e tutto il resto, insomma.
1: Una delle parole anche più ricorrenti per chi ascolta il jazz, a parte l'improvvisazione di cui ci parlavi, è anche il sapersi ascoltare l'uno con l'altro tra i musicisti. Quanto è importante questo per suonare bene insieme?
2: No, ma questa è una domanda fondamentale, ti ringrazio per avermela fatta, perché il jazz è assolutamente può essere un'ispirazione anche per la vita degli uomini e delle donne di questo mondo, insomma, di questo pianeta martoriato. Il dialogo che c'è tra persone che non si conoscono e che improvvisamente possono parlare lo stesso linguaggio, no? Sembra una cosa banale, ma è così, è esattamente così, è un linguaggio comune che si basa totalmente sull'interplay, quello di cui stavi parlando, noi lo chiamiamo interplay, cioè il sapersi ascoltare, il saper ascoltare gli altri in relazione a quello che si fa, e quindi più diciamo si suona, quando questa musica si comincia a suonare meglio professionalmente o comunque in modo più dignitoso anche, è quando si ascolta di più l'altro rispetto a se stesso, perché se stesso deve entrare in relazione con l'altro dopo che ascolta esattamente quello che sta facendo l'altro, quindi è un po' una, diciamo, anche una lezione di vita in qualche modo, perché tu puoi, per avere un dialogo con l'altro migliore, dovresti ascoltarlo nella maniera migliore possibile, no? È come dialogare, è come parlare di fatto, no? Parlare è un'improvvisazione, anche quella che stiamo facendo in questo momento, e se non capisci esattamente quello che sta facendo chi suona con te, il batterista, il contrabbassista, per me che sono pianista soprattutto, la sezione ritmica, ecco, che sta dialogando con te, non ti sta solo accompagnando, quello secondo me è il segreto di questa musica e anche il grande insegnamento che può dare.
1: E fermiamoci un attimo per poter ascoltare uno dei tuoi brani proprio, e poi continuiamo a parlare insieme a Danilo.
2: Grazie.

0: Ed eccoci ancora con Danilo Blaiotta, continuiamo a parlare di jazz. Danilo, oggi secondo te il jazz si studia abbastanza nei conservatori o solo per un'elite ristretta?
1: Anche questa è un'ottima domanda. Allora, diciamo una cosa, la musica che si studia nei conservatori, io sono un fan del conservatorio, ma non solo perché ci lavoro, ma perché ci sono anche cresciuto, è un luogo in cui ti confronti con gli altri, puoi studiare con gli altri, è un luogo di Stato, cioè finanziato dallo Stato, quindi per quanto molti dicono c'è questo, diciamo, questo misunderstanding sulla storia che il conservatorio sia una questione elitaria perché costa tanti soldi, in realtà non è vero, cioè è un apparato statale. E tra l'altro, quando io ero iscritto da studente, mi ricordo una retta bassissima rispetto per esempio alle scuole private di musica, c'era un esame d'ammissione da fare, ecco, questo sì. Il discorso se il jazz diventa elitario, sì, oggi c'è questa tendenza che più che altro potrebbe fare la fine, tra virgolette, che ha fatto la musica classica per certi aspetti, per altri no, ma per certi aspetti sì, cioè di cercare di autoconservarsi, di vivere sotto una campana di vetro, di avere una, diciamo, uno spirito di autoconservazione che a quel punto diventa elitario perché non permette agli altri di permeare in quel linguaggio. Per la musica classica è già un po' così, per il jazz sta diventando così, non era così, non è nato così, e soprattutto con i movimenti degli anni 60 e 70 ha avuto un grandissimo sviluppo anche qui da noi in Italia, o insomma un po' in tutto il mondo. Adesso c'è questo spirito di autoconservazione che rischia addirittura di omologarlo anche un po' dal punto di vista estetico, nel senso che si guarda un periodo che per quanto riguarda il jazz moderno magari è quello del bop, del bebop degli anni 40-50, si riapplicano quegli schemi e si evita di essere più coraggiosi dal punto di vista espressivo e dal punto di vista compositivo. È un grande rischio e lo stiamo correndo tutt'oggi, e io personalmente, diciamo, ho deciso di fare la radio tanti anni fa e poi lo storico del jazz oltre al musicista, proprio per cercare di scardinare questo problema e nel mio piccolo dare un contributo affinché questo non diventi un'abitudine. Però hai colto anche in questa domanda il punto: il jazz rischia tantissimo di diventare elitario, assolutamente.
0: Oggi, soprattutto tra i giovani che ascoltano generi musicali diversi, secondo te il jazz riesce ancora a parlare alle nuove generazioni?
1: Allora, il jazz è una musica molto democratica, nel senso che accoglie le altre musiche. Nella storia del jazz si possono contare, credo, almeno 20-25 generi differenti nel giro di pochi decenni. Quindi questo accogliere le altre musiche ha salvato in qualche modo il jazz dalla sua scomparsa. Quando c'è stato il periodo di crisi, il primo grande periodo di crisi della musica jazz, improvvisamente si è rinnovata, riaperta, perché seguiva lo spirito del tempo. Negli anni 50 c'era il rhythm and blues che andava per la maggiore, e allora il jazz ha ripreso il blues. Poi c'è stato il periodo della musica elettrica e il jazz è andato nel jazz rock, si è inserito nel jazz rock, poi c'è stato il funky e il jazz è diventato anche musica funky jazz, eccetera eccetera. Perciò è una musica che accoglie, no? Anche in questo c'è, diciamo, un parallelismo con la vita e con gli uomini e le donne, insomma, lo spirito di accoglienza di questa musica è molto bello. Quindi a parte lo spirito di autoconservazione di cui parlavo prima, c'è anche una bellezza nell'accogliere. Addirittura negli anni 80 è arrivato a fare degli esperimenti con il movimento di Brooklyn, degli hip hop, no? Cioè quelli degli rapper diciamo, quelli che facevano hip hop, e a un certo punto il jazz ha cominciato a fare anche, a collaborare con loro, perché capivano che il ghetto, soprattutto, che era quello degli anni 40, era lo stesso ghetto degli anni 80 a Brooklyn, dal punto di vista proprio della rivalsa del popolo afroamericano, afrodiscendente. Quindi in qualche modo anche oggi potrebbe aiutare tantissimo i giovani, sempre che si permetta tutto ciò e non si blocchi il processo naturale di questa musica, che è appunto una musica camaleontica da questo punto di vista, e si cerchi di aprire le porte sia da una parte che dall'altra. È sempre stato così. Adesso vedo un pochino di difficoltà in questo, però per esempio ci sono stati dei movimenti negli ultimi anni legati al New Soul, cosiddetto New Soul, scritto proprio New Soul, che ha abbracciato le porte del jazz, penso al pianista Robert Glasper per esempio, o ad altri, che cercano di inserire, che intanto sono jazzisti di formazione, che poi inseriscono questo New Soul, e il soul sappiamo, diciamo, che è una cosa molto ascoltata, e perciò insomma c'è un rischio di autoconservazione, ma c'è anche questo spirito di apertura che sicuramente può procedere. Vedremo dove andiamo a finire, come si suol dire.
0: E prima di chiudere volevo ritornare alle due parole che poi compongono il titolo della tua rubrica alla radio, Love Supreme, amore supremo, che poi richiama tra l'altro anche il capolavoro di John Coltrane.
1: Esatto.
0: Il perché di questo titolo e il tuo sguardo personale su questo universo musicale, di questo che poi è un amore supremo per il jazz che tu hai, ma che puoi e vuoi trasmettere anche agli altri.
1: Allora, Love Supreme è uno dei capolavori assoluti della storia del jazz, uno dei più grandi album, e tra l'altro anche uno dei più venduti e anche uno dei più osannati e celebrati, del John Coltrane Quartet, che è praticamente, insomma, uno dei quartetti più importanti della storia di questa musica. È un disco del 1965 ed è dedicato all'amore supremo per il divino, e in questo caso, tra l'altro, la suite, che è una suite in quattro movimenti, inizia con una sorta di riconoscimento sulla strada di Damasco, perché acknowledgement è il primo movimento, che proprio l'analogia con San Paolo, assolutamente, e poi si chiude con un salmo dedicato al Signore, in cui John Coltrane proprio suona col sassofono la scrittura di questo salmo, quindi è come se musicasse le parole col sassofono, e non l'aveva neanche detto agli altri membri del quartetto, perciò è una cosa veramente straordinaria. Lo accompagnavano senza sapere quello che lui stesse facendo dal punto di vista, e invece stava imitando i salmi responsoriali. Lui poi veniva dalle chiese battiste, metodiste, eccetera. Quindi l'amore supremo è nel suo caso era questo. Lo possiamo estendere assolutamente, perché è un titolo talmente ampio che insomma dovrebbe essere un po' lo spirito che incombe nel mondo, nell'universo mondo, e che in questo momento, diciamo, è anche un po' stiamo vivendo dei momenti un po' difficili per parlare d'amore, e figuriamoci di un amore supremo, cioè di qualcosa di trascendente, e la gente dovrebbe più avvicinarsi forse a tutto ciò per capire più l'empatia, per capire più questo. Quindi il mio amore supremo per il jazz è un puntino, è un granello di sabbia, come si dice, no? Nell'universo, ma potrebbe essere la rivoluzione interna in tutti noi per il jazz, o in generale per qualsiasi forma d'arte, perché l'arte può salvare l'individuo, può anche uccidere l'individuo quando un artista è troppo preso da se stesso o dalla propria, diciamo, identità personale, dal proprio ego, eccetera, però aiuta a salvare molti altri. Questa è una cosa anche incredibile della storia dell'arte. Abbiamo avuto degli artisti incredibili che si sono letteralmente diciamo, hanno sofferto molto nella vita, però hanno dato la possibilità a milioni e miliardi di persone di questo mondo, di più generazioni, di poter invece godere e salvarla la propria vita. Quindi, diciamo, io ci credo ancora a questo amore supremo.
0: Grazie. Io ti ringrazio davvero per essere stato con noi, Danilo, per averci presentato anche la tua rubrica, e ricordiamo
1: grazie
0: ai nostri radioascoltatori quando possono ascoltarla.
1: Sì, allora ogni sabato, adesso abbiamo praticamente finito il ciclo estivo, perciò diciamo andate sul sito vaticannews.va/it nella sezione Love Supreme, faccio come nella trasmissione, e lì ci sono tutte le puntate, tra l'altro diciamo è il terzo anno, perciò potete recuperare nel menu a tendina il 24, 25 e 2026, ho fatto il primo ciclo su jazz e spiritualità, il secondo su jazz e segregazione razziale, e questo nuovo, questo ultimo che stiamo ultimando adesso, praticamente siamo arrivati quasi alla decima puntata, è su, diciamo, sul jazz moderno, nel senso dal bebop dagli anni 40 fino agli anni 60, che sono stati un po', appunto, come dicevo prima, il ventennio, quindicennio e ventennio più importante di questa musica, o quello che ha dato le basi al jazz moderno. Quindi sto facendo questo tipo di percorso.
0: E allora non ci resta che continuare ad ascoltare e lasciarsi anche toccare da queste musiche che sicuramente toccano le corde non solo del cuore ma anche dell'anima.
1: Certo.
0: Grazie Danilo.
1: Grazie Suor Emanuela e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Ed anche oggi la nostra trasmissione volge al termine, continuiamo in musica come ormai consuetudine in questo periodo estivo, stiamo per prepararci al nuovo palinsesto, io vi ricordo il nostro appuntamento il martedì e il giovedì, io vi lascio ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana, continuiamo in jazz, continuate ad ascoltare Radio Vaticana Italia, i nostri programmi. Buon pomeriggio.

took even one sniff, that would bore me terrifically too.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Il Consiglio dei Ministri è convocato alle 17 a Palazzo Chigi per l'esame di disposizioni urgenti in materia dei prezzi petroliferi. L'esecutivo torna ad agire sui prezzi di benzina e diesel. E c'è la stretta monetaria della BCE contro il caro energia. Al board della Banca Centrale Europea si è riunito oggi a Berlino e ha deciso di alzare i tassi di interesse. Il tasso sui depositi sale dal 2,25 al 2,50%, la mossa largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto appunto al rincaro dei prodotti energetici. E il petrolio WTI vola e supera i 100 dollari al barile con la guerra in Iran, facendo salire, complici dati anche sulla produzione, i rendimenti a 10 anni sopra il 4,9%. E ora l'ondata di maltempo che si è abbattuta da ieri al nord. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. A Milano nella notte era esondato il Lambro, poi rientrato. Una frana in Valtellina, evacuate 45 persone, problemi anche nella Bergamasca e in Toscana. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli, appunto filo iraniani, che contribuiscono a aumentare ulteriormente la tensione nel Golfo. Torniamo alla cronaca. Dall'Italia, da 17 a 15 anni, la Corte di Appello di Bologna ha ridotto la condanna per il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, a processo per l'omicidio di Aurora Tila, la tredicenne morta gettata da un balcone nell'ottobre del 2024 a Piacenza. Aurora aveva 13 anni, la vittima di femminicidio più giovane d'Europa, oggi ricordato l'avvocato difensore della madre della vittima, spiegando che la famiglia in queste ore è insoddisfatta, in particolare per la richiesta di sconto che è stata fatta dalla Procura Generale in virtù della confessione del giovane. L'Aula della Camera ha approvato con 218 voti a favore e 6 contrari il testo unico sul cinema, che, forte di un ok bipartisan, ora passa al Senato. Il testo propone la creazione dell'Agenzia per il Cinema e l'audiovisivo, che avrà funzioni operative e gestionali. Era l'ultima notizia. Il prossimo aggiornamento, come al solito, alle 17.
2: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
3: Titolo dell'incontro di oggi è Dentro l'impresa da protagonisti. Questo ciclo di incontri, tra cui questo è il primo, abbiamo voluto farci ispirare dalla figura di Leonard Mell. Nel 1883 Leonard Mell immaginò qualcosa che per il suo tempo era quasi impensabile che i lavoratori potessero immaginare. Cioè la possibilità di una corresponsabilità d'impresa, non solo partecipi ma corresponsabili. Non era un sogno romantico, non era un'utopia sociale, era la percezione che dentro il lavoro c'è un'energia umana che può muovere l'azienda di più di qualsiasi altro capitale o tecnologia. Questa intuizione, che nasce in un contesto industriale lontanissimo dal nostro, è stata confermata dalla storia, dentro la storia, non ultimo voglio menzionare quello che poi andremo a toccare a un certo punto, la legge italiana del 2025, un principio che a un certo punto è diventata norma, ma lo faremo a fondo successivamente. Il punto decisivo qual è? La persona come origine del valore.

0: non come risorsa da gestire, ma come fonte di movimento. Perché un'impresa si muove quando si muovono le persone che sono all'interno dell'organizzazione. Quando qualcuno sente che ciò che ha dentro, un'idea, un'intuizione, un desiderio, può diventare parte della storia di un'azienda. E qui a un certo punto c'è il nesso anche con il titolo del meeting che quest'anno è L'amor che muove il sole e le altre stelle. È interessante perché Dante descrive il movimento dell'universo come una forza che non è meccanica, o non è solo meccanica, non è tecnica, o non è solo tecnica, non è neanche normativa, è una forza relazionale, è una forza di un rapporto, come due poli che a un certo punto si attraggono. È l'amore che muove, cioè un'energia che valorizza l'altro, che lo mette in moto e che lo fa diventare protagonista. Se questo è vero per il cosmo, è altrettanto vero per un'organizzazione, per un'impresa. Le organizzazioni funzionano quando c'è una forza che mette in moto le persone. Fiducia, responsabilità, desiderio di contribuire. Quando qualcuno sente che può portare qualcosa di unico e che questo qualcosa è atteso. Oggi parleremo proprio di questo, di come la partecipazione non sia un meccanismo, ma un movimento. Di come la corresponsabilità non sia una procedura, ma una cultura, cioè un modo di pensare, un modo di concepire. Di come l'impresa possa diventare un luogo dove l'umano genera valore. Ecco, dentro questo scenario abbiamo deciso di affrontare questo tema da prospettive che sono molto diverse, ma sono complementari, che guardano alla partecipazione da angoli molto differenti, ma profondamente convergenti. La prima è quella del sindacato. Come avete notato, oggi non ha potuto partecipare Daniela Fumarola, la segretaria della CISL, ma in compenso abbiamo Giorgio Graziani, che è segretario confederale CISL, che ci aiuterà da questo punto di vista, e lo ringraziamo per la immediata disponibilità che ha avuto da un giorno all'altro. CISL che ha accompagnato passo dopo passo il percorso che ha portato la legge del 2025, ma come vi dicevo poi faremo un affondo su questo. La seconda prospettiva è quella del modello cooperativo con Giuseppe Guerini, che ringraziamo per la disponibilità, presidente di Cooperatives Europe. Le cooperative vivono una corresponsabilità come principio fondativo, come origine, ed è da questo punto di vista sarà interessante capire che cosa l'impresa tradizionale ha da imparare su questo. La terza prospettiva è quella istituzionale. Ringraziamo Lorenzo Malagola per la sua presenza, deputato al Parlamento italiano, che ci aiuterà a leggere la visione che ha ispirato la legge del 2025 e quali passi ulteriori sono necessari perché la norma diventi cultura diffusa. Infine ringraziamo Andrea Pontremoli, ingegner Pontremoli, per la presenza, l'ingegner Pontremoli, accennavo prima, non era presente l'anno scorso fisicamente, ma era presente in più modi, non ultimo il video che ha accompagnato proprio la mostra di Amedeo Peter Giannini. Quindi abbiamo avuto modo anche già di toccare alcune tematiche inerenti proprio il tema che andiamo a trattare oggi. Io farò due giri di tavolo, quindi abbiamo un tot di minuti, qui abbiamo i minuti contati, e farò una domanda a ognuno di loro. Parto con Giorgio. La legge 76 del 2025 attua finalmente il principio costituzionale della partecipazione, si parla dell'articolo 46, ed è nata proprio dalla proposta di iniziativa popolare promossa dalla CISL. Un percorso durato quasi 3 anni, dal 2022 al 2025. Allora ho una batteria di domande. La prima è questa. Alla luce di questo risultato, come cambia secondo lei, la partecipazione dei lavoratori? E quali condizioni culturali e organizzative ritiene necessarie affinché non resti un adempimento formale? E poi un'ultima domanda, diciamo provocazione, perché la figura di Leonard Mell è diventata una provocazione per tutti noi. Le chiedo anche una valutazione più diretta. Il sindacato oggi ha le competenze per partecipare davvero alla gestione delle imprese?
1: Intanto un grazie per l'invito e un saluto da parte della nostra segretaria generale Daniela Fumarola, che come avete capito non è potuta essere per, tra virgolette, problemi personali, anche un po' di salute, ma niente di grave, per cui ci sarà la prossima volta. È chiaro che da questo punto di vista qui partiamo anche da una situazione in cui devo ringraziarvi, perché ho visto la mostra di Leonard Mell e francamente è stata davvero una mostra che apre il cuore, apre gli occhi e ci dice anche che il concetto di partecipazione non è un concetto che nasce oggi, non è un concetto che nasce neanche con i padri costituenti, ma è un concetto di collaborazione o di voglia di stare in un mondo del lavoro con un'idea comunitaria sussidiaria, senza che ci sia un peso di comando da parte di qualcuno, l'impresa, l'imprenditore, e di esecuzione o mera esecuzione che sono le lavoratrici e i lavoratori. Ecco, da questo punto di vista qui è davvero illuminante la mostra, perché ci dice che anzi non soltanto l'imprenditore ha successo con la sua azienda in cui cerca di costruire un clima di partecipazione, ma se vogliamo ispira anche la Rerum Novarum di Leone
0: XIII,
1: al quale oggi Leone XIV, che voi domani avrete qui ospite in una cosa meravigliosa per il meeting, credo da questo punto di vista possa rappresentare motivo di ispirazione dentro alle grandi transizioni che stiamo vivendo, che sono transizioni che hanno necessità di avere tutti i cervelli disponibili verso l'obiettivo comune, quello di governarla questa transizione, di non lasciare indietro di nessuno, di mettere la persona al centro e questa persona sia elemento, tra virgolette, di costruzione non passiva ma attiva del proprio futuro. Ecco, la legge sulla partecipazione, o meglio, la proposta di iniziativa, di legge di iniziativa popolare che abbiamo posto come CISL, ha compimento dell'articolo 46 della Costituzione, ha questo come concetto, l'evoluzione delle relazioni sindacali, l'evoluzione del rapporto in azienda che già oggi e anche ieri esisteva in moltissime imprese a livello partecipativo, senza essere questo riconosciuto e valorizzato fino in fondo da una legge o da un riconoscimento formale. Laddove l'impresa illuminata coinvolge i lavoratori dentro a percorsi partecipativi, generalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, questa azienda va meglio. Una logica di partecipazione, che sia essa consultiva, organizzativa, economico-finanziaria, o gestionale, come sono le quattro casistiche che sono contenute nella legge, che abbiamo tra virgolette ritrovato completamente nella legge 76 e ne siamo molto soddisfatti, e non obbliga nessuno ad attuarla, perché deve essere un principio propositivo, non un principio coercitivo, perché sennò tutti si prendono paura. C'è qualche resistenza culturale da parte delle imprese, da qualche sindacato, cioè, ma questo è normale. Quando ci sono i cambiamenti, in un modo o nell'altro, bisogna affrontarli ed essere, tra virgolette, coraggiosi nel cercare di perseguire il proprio obiettivo. Per noi l'obiettivo è quello di mettere in campo delle persone, che sono le lavoratrici e i lavoratori, che non vogliono prendere il posto dell'imprenditore, ma che vogliono dare all'impresa suggerimenti o valore aggiunto per renderla più competitiva e quindi anche più duratura nel tempo. Senza impresa non ci sono i lavoratori. Dobbiamo uscire da questa logica del conflitto ideologico capitale-lavoro, per il quale qualcuno magari si potrebbe anche divertire ancora a maneggiare la pratica del conflitto fine a se stesso. A noi il conflitto interessa se non ci troviamo d'accordo, non è che abbiamo abdicato la logica del conflitto, ma la logica della partecipazione pone la questione del conflitto come ultima ratio, ma pone come prima origine il fatto che ci si ascolti, che si possa pensare che ognuno possa portare valore, perché un lavoratore o una lavoratrice che ha a che fare col processo produttivo tutti i santi giorni può accorgersi di questioni o di problematiche che l'imprenditore o il management aziendale non riesce ad accorgersene, e solo discutendo, confrontandosi, partecipando, contrattando, si riescono a mettere insieme queste idee e rendere l'obiettivo comune, che se porta, me lo permettete, se porta soldi, devono essere distribuiti, perché vanno contrattate, questi processi vanno contrattati attraverso il confronto tra le parti. Ecco, questo è il concetto di partecipazione che noi pensiamo di trovare in questa legge, in questo percorso. È chiaro che ci vogliono competenze, non siamo preoccupati di questo, tante competenze sono già in essere, perché le pratiche partecipative fanno parte della nostra storia sindacale e contrattuale. Tante altre competenze, in particolare sulle questioni economico-finanziarie, sulle gestionali, sicuramente sono da approfondire, da costruire esperti che permettano, tra virgolette, il sindacato e le lavoratrici e i lavoratori di poter parlare in modo consapevole di alcune tematiche che riguardano le decisioni dell'impresa. Ecco, da questo punto di vista noi come CISL è un paio d'anni da quando la legge, tra virgolette, era addirittura d'arrivo, che abbiamo aperto proprio una formazione di massa dei nostri delegati, dei nostri delegati, dei nostri dirigenti a tutti i livelli, per fare in modo che diventi un linguaggio comune, il linguaggio della contrattazione partecipativa, e quindi una capacità di dialogare in modo diverso e innovativo con le imprese. Credo che da questo punto di vista la sfida è alta, ambiziosa, è partita da tempo, anche prima della legge, con la legge che non obbliga, ripeto, nessuno, noi pensiamo ci debba essere la capacità, tra virgolette, di accompagnare questo percorso. Se poi chiediamo al governo di rifinanziare gli incentivi e magari di valorizzarli di più, è perché questo per noi possa rappresentare una condizione di superamento di quelle resistenze, di quegli ostacoli che francamente in molti casi sono più ideologici che concreti.
0: Grazie. Allora, è interessante perché io veramente invito tutti a vedere la mostra, perché è una provocazione da un punto di vista anche di concezione e di modelli organizzativi, è un qualcosa di completamente nuovo che culturalmente per non tutti è così vicino. Ma il collegamento che ha fatto con la Magnifica Humanitas è interessante. La parola sussidiarietà è presente, abbiamo contato 23 volte nell'enciclica, e laddove non si parla di sussidiarietà si parla di cooperazione, quindi un tema che vale la pena guardare con attenzione. Che cosa significa far cooperare, cosa significa lavorare come se fossimo una comunità? Avremo poi anche degli altri esempi e altre angolature per cui possiamo vedere questo aspetto. Giuseppe Guerini, diciamo che approfittiamo della sua competenza e la sua esperienza pluriennale sul mondo delle cooperative. Le cooperative vivono da sempre la partecipazione come un principio fondativo. Che cosa pensa che l'impresa tradizionale possa imparare da questo modello, oggi che la corresponsabilità diventa un fattore competitivo?
2: Grazie, grazie e buongiorno. È davvero un piacere essere qui al meeting e parlare di un tema così importante. sicuramente per le cooperative la partecipazione è senza costitutiva, però bisogna essere sempre molto cauti a voler insegnare qualcosa agli altri. Io continuo a pensare che c'è sempre da imparare prima che da insegnare qualcosa a qualcuno. Però a proposito della mostra che vi invito anch'io a visitare, troverete fra i pannelli un organigramma che è un albero con tutto quello che sta intorno a quello che oggi chiameremmo un ecosistema. E ci dice una cosa molto importante: qualsiasi attività di impresa si colloca in un ecosistema che non può prescindere da quello che ci sta intorno. E dentro questo ecosistema c'è la cooperativa di panificazione, la boulangerie, e c'è la cooperativa agricola, che sono esperienze che nascono proprio in quello stesso periodo. E questo ci dice un'altra cosa: la ricchezza di un'economia o di un mercato, come la ricchezza della natura, arriva dalla biodiversità. E se coesistono in un sistema diverse forme di impresa, quel sistema è più solido e più forte. Quindi questa è forse la cosa che possiamo dire. Poi sicuramente oggi la richiesta di partecipazione, che non è semplicemente una partecipazione in termini di processi decisionali o di partecipazione agli utili di impresa, che pure sono importanti, ma è dare un senso al lavoro che va oltre il salario. Io credo che è una cosa che chiedono tantissimo le persone oggi, e neanche le cooperative sanno sempre dare questa risposta. Però quello che osserviamo è che quando una cooperativa funziona in maniera autentica, questa carica motivazionale c'è ed è significativa. La seconda considerazione è che le cooperative hanno saputo sviluppare delle economie a partire da risorse povere o da persone che non avevano tutte le competenze. Non c'è l'imprenditore illuminato, lo start-upper che crea e che è una via per fare impresa, ma ci sono delle persone che si mettono insieme per rispondere ai bisogni, generalmente con poco capitale e poche competenze. E cosa ci dice questa esperienza? Che si può valorizzare chiunque può e forse deve avere un protagonismo economico. A maggior ragione oggi che la competitività non è una semplice gara fra imprese che si contendono un mercato, è una competitività fra sistemi, e il nostro sistema, soprattutto occidentale, europeo, che è un sistema generalmente demograficamente poco dinamico, se non regressivo, che ha poche risorse, deve valorizzare tutti. Questa mattina sull'Eco di Bergamo, che è il giornale della città in cui vivo, insomma, c'era un articolo dedicato a una cooperativa sociale di inserimento lavorativo che ha distribuito 125.000 euro di premio di produttività ai suoi lavoratori. Fa lavorazioni meccaniche con Tenaris. Il 40% dei lavoratori di questa cooperativa sono disabili, ma disabili gravi. E questo ci dice che chiunque può dare un contributo importante se viene messo nelle condizioni di farlo. Questo è molto interessante dentro l'economia e i modelli di sviluppo attuali, ed è anche un'occasione interessante per ripensare il modello cooperativo. E allora faccio ancora qualche piccolo esempio. Pochi anni dopo dell'esperienza di Leone Hermel, qui vicino a Imola, un imprenditore delle ceramiche che non aveva eredi decide di riconsegnare l'azienda ai propri lavoratori e nasce la Ceramiche di Imola, uno dei leader italiani della produzione di ceramiche, conosciuto in tutto il mondo, ed è un'impresa cooperativa da oltre 100 anni. In Spagna, il più grande gruppo cooperativo al mondo, il quinto gruppo industriale spagnolo, è un'esperienza nata negli anni 50 da un sacerdote che crea in una vallata dei Paesi Baschi, Mondragon, zona piuttosto povera, una scuola di formazione professionale, cosa che sta facendo Dallara adesso, no? E che a partire da questa scuola professionale crea anche una prima cooperativa con i ragazzi che ha formato in questa cooperativa. Oggi questa è una multinazionale in forma cooperativa con circa 75.000 lavoratori in giro per il mondo e ha creato anche un'università, quindi ha dato vita a un'università. Oppure potremmo parlare di come attraverso il meccanismo del worker buyout in Italia, che è una delle esperienze pilota nel mondo, attraverso la legge Marcora, quindi un altro un politico ma un pensatore illuminato con una radice cattolica importante, collaboratore di Enrico Mattei, crea questa legge attraverso la quale fa nascere imprese cooperative da aziende in crisi con la partecipazione dei lavoratori. Ci sono circa 500 storie di imprese salvate dai lavoratori, migliaia di posti di lavoro e un sacco di denaro pubblico risparmiato rispetto agli ammortizzatori sociali. Allora, queste sono esperienze che ci insegnano qualcosa e credo che sia importante mantenere viva questa presenza. Ma tornando all'origine, credo che all'origine del dibattito di oggi, quindi a Hermel, ma anche al pensiero cattolico, la enciclica di Papa Leone ci colloca completamente dentro la grande sfida di questo tempo, che trova ancora nel modello cooperativo una possibilità complementare, che è rappresentata dalla possibilità di utilizzare lo strumento cooperativo per mantenere la sovranità dei cittadini sopra i dati. Stanno nascendo in qualche paese europeo delle esperienze di cooperative fondate sullo scambio di dati. L'Unione Europea ha riconosciuto il modello della cooperativa basata sui dati e credo che questa sia una delle strade da percorrere anche per salvaguardare la democrazia economica nell'universo digitale. Grazie.
0: Grazie. Allora, come vi dicevo, anche da un punto di vista istituzionale ci interessa guardare questo aspetto e in questo chiedo a Lorenzo Malagola se ci aiuta a fare un affondo sulla legge del 2025 che offre un quadro normativo nuovo. Domande che ho per lei sono: qual è la visione che l'ha ispirata questa legge e quali passi ulteriori ritiene necessari affinché la norma possa diventare una cultura diffusa?
3: Grazie e buonasera anche da parte mia. Il Parlamento italiano ha approvato una legge che sana un debito che la Repubblica aveva con i padri costituenti, perché l'articolo 46 della nostra Costituzione dice del diritto dei lavoratori a contribuire alla gestione di impresa secondo quanto stabilito dalla legge. E da allora, quindi dal 46, noi attendevamo un quadro normativo che potesse dare gli strumenti agli imprenditori e ai lavoratori per sperimentare forme partecipative. Il Parlamento italiano, quindi, dopo 80 anni, ha sanato questo debito con i padri costituenti perché ci siamo resi conto che dovevamo recuperare quello spirito del dopoguerra che ha fatto grande l'Italia proprio oggi che siamo di fronte alla quarta rivoluzione industriale, quella dell'intelligenza artificiale. Ma vedendo la mostra su Léon Hermel non posso non partire da lì per rintracciare l'ideale che ha animato lui, che ha animato i nostri padri costituenti e che deve animare noi oggi di fronte alle sfide che abbiamo. Léon Hermel è un imprenditore che ha un lanificio, che vive nella seconda metà dell'Ottocento e che si trova ad affrontare la seconda rivoluzione industriale, quella dell'elettricità. Voi avete in mente, noi tutti abbiamo in mente tempi moderni, con Charlie Chaplin che si prende gioco e denuncia l'alienazione prodotta da quella rivoluzione industriale che certamente ha portato tanta ricchezza e tanta emancipazione, ma anche che aveva dentro alcune contraddizioni. L'uomo stava diventando un ingranaggio della catena di montaggio. Léon Hermel allora non si accontenta né della visione liberista che stava costruendo il capitalismo moderno, che praticamente dava in mano alla mano consegnava alla mano invisibile il compito di regolare il mercato e le disfunzioni del mercato, ma non si accontentava nemmeno dell'idea socialista che stava nascendo, per cui sarebbe stata la lotta di classe, lo scontro sociale a risolvere quelle contraddizioni. E poi non si accontentava nemmeno di un certo paternalismo caritatevole che albergava dentro una certa cultura cattolica. Léon Armel crea qualcosa di diverso. È un vero rivoluzionario, rivoluziona il modo di fare impresa. Léon Armel introduce la partecipazione. Considerate che nel 1880 circa, in quel decennio lì, lui introduce istituti delle relazioni industriali che verranno regolamentati 10, 20, 30, 40 anni dopo in Francia, e in Italia arriveranno ancora dopo. Stiamo parlando dell'assicurazione contro gli infortuni, stiamo parlando della riduzione dell'orario di lavoro, stiamo parlando del welfare aziendale, stiamo parlando delle mutue e stiamo parlando del consiglio di fabbrica, la prima vera forma di partecipazione gestionale che l'Europa ha conosciuto, il mondo ha conosciuto, che poi darà frutti in Germania e che oggi ha segnato anche in Italia il nostro tentativo. Talmente grande fu Léon Armel che Papa Leone XIII lo indicherà come esempio dell'imprenditore ideale, ringraziandolo pubblicamente e prendendo spunto dalla sua opera per scrivere il fondamento della dottrina sociale che ancora oggi illumina chi come me fa politica, che è l'enciclica Rerum Novarum. Da allora sono passati 135 anni e ha preso avvio una lunghissima catena di imprenditori che hanno provato a ispirarsi a quel modo di fare impresa. In Francia io ho avuto la fortuna di conoscere François Michelin, che è stato anche al meeting di Rimini, ma in Italia abbiamo avuto Luxottica, abbiamo avuto i Ferrero, abbiamo avuto l'esperienza di Crespi Dada, migliaia di imprenditori che si sono cimentati in questo modo di fare impresa. Ora mi permetterete la nota autobiografica, ma io sono figlio di un imprenditore che fa impresa quest'anno da 55 anni. Io vi chiederei un applauso per mio papà, che è qui in prima fila che mi ascolta. Visto che non sono andato a fare impresa con lui, però la promessa è che mi sarei dedicato al lavoro e all'impresa nella mia attività pubblica, quindi.
0: Ora, non tutte le ciambelle escono col buco.
3: Ora sono passati 135 anni e oggi noi ci troviamo nel bel mezzo di un'altra rivoluzione industriale, come dicevamo, quella dell'intelligenza artificiale. Abbiamo di fronte la stessa sfida che avevano i nostri antenati, che aveva Léon Armel: come tutelare la dignità di ciascun lavoratore nel tempo che cambia. Io ho tre figli, insieme a mia moglie ci chiediamo spesso: ma che lavoro faranno i nostri figli? È una domanda che tutti i genitori si pongono, ma ultimamente ci stiamo chiedendo: ma chissà che rapporto i nostri figli avranno col lavoro, perché avranno un rapporto totalmente diverso da quello che ho io, quello che ha lei. L'intelligenza artificiale prevede un futuro nel quale molti dei mestieri, delle professioni che oggi esistono, scompariranno, ne nasceranno di altre evidentemente, ma è un futuro nel quale, non tanto distopico, nel quale il lavoro umano non è detto che sarà più così centrale. Quindi abbiamo la responsabilità di governare questa transizione. C'era la politica, c'era il sindacato, c'era la cooperativa, c'era l'impresa, ce l'hanno tutti coloro che si sentono responsabili di come va il mondo. Non possiamo subire questa rivoluzione industriale, dobbiamo governarla. Non siamo soli, siamo fortunati. Léon Armel aveva Leone XIII, noi abbiamo Leone XIV, di leoni il leone. E questo non è un caso, per chi ha fede non è un caso che abbiamo questo Papa proprio ora, che ci ha regalato una straordinaria enciclica come la Magnifica Humanitas. Lì abbiamo le risposte che ci servono. C'è una frase in particolare che mi colpisce, mi ha colpito, di Papa Leone. Noi non siamo algoritmi, siamo relazione. Noi siamo relazione, è lì la chiave fondativa della legge sulla partecipazione che questo governo e il Parlamento ha voluto approvare. Cioè il riconoscimento che, come diceva Armel, bisogna fare non contro i lavoratori, non per i lavoratori, ma bisogna fare con i lavoratori, perché insieme si fa meglio, si fa di più. Allora abbiamo voluto dare una legge al mercato del lavoro, al mercato, agli imprenditori, ai sindacati, per potersi cimentare nella chiave per rispondere alle sfide poste dall'intelligenza artificiale, per poter dire anche noi di aver fatto il nostro dovere di fronte alla necessità di tutelare la dignità di ogni lavoratore oggi e sempre. Grazie.
0: Grazie. Allora, mi viene un po' da sorridere perché ho presentato la mostra di Leon Armel a 3 dei 4 relatori e quindi invece l'ingegner Pontremoli, se ha un attimo di tempo, poi la presenterò successivamente, quindi non vi parlerà di Leon Armel, bensì ci parlerà un po' della sua esperienza come imprenditore, come amministratore delegato di Dall'Ara. Io avrei tantissime domande da fare, no? Parto proprio dal sottotitolo dell'enciclica, perché è Magnifica Humanitas, custodire l'umano, no? Custodire l'uomo. E mentre sento parlare, quando dico che siamo un po' lontani da un punto di vista culturale sul tema della partecipazione, che è un po' tutto da riconquistare, c'è come un diavoletto che mi dice: sì, belle parole, ma poi quando devi portare avanti un'azienda, poi voglio vedere, c'è un tema di profitto, di fatturato. Allora, siccome voi siete un'azienda ad alta intensità tecnologica, che cosa significa per lei affermare che ogni persona porta qualcosa che non si può né comprare né sostituire? E come si può tradurre in una gestione operativa questa valorizzazione?
4: Allora, grazie della domanda, buon pomeriggio a tutti. Io in effetti non ho visto la mostra di Leon Armel, l'andrò a vedere subito dopo perché devo imparare qualcosa, che poi è il senso del meeting, no? Il meeting vuol dire incontrarsi e imparare l'uno dall'altro e magari imparare anche un po' dal passato, che non fa mai male, come abbiamo fatto l'anno scorso con Amadeo Giannini. Allora, io penso che tutta la discussione che stiamo facendo oggi sia un discorso culturale più che di una legge, che una legge è uno strumento, più che di un modo di fare, è proprio un discorso di cultura. E la cultura si comincia a cambiare cambiando le parole, la semantica. Interessante, prima ascoltavo tutti voi, nessuno di loro ha usato la parola dipendenti, hanno usato tutti la parola lavoratori. Mi faceva venire in mente un personaggio da cui ho imparato molto, oltre che da Giannini, che è Adriano Olivetti, e la sua magnifica lettera ai lavoratori di Napoli, che veramente è un pezzo da leggere. Sono solo poche pagine, quindi ve la consiglio. E io mi ricordo che quando sono entrato in Dall'Ara, venendo da IBM, quindi mondo dei computer, 27 anni di esperienza in questo mondo, io non sapevo progettare un'auto da corsa e ancora oggi, ve lo confesso, non sono capace di progettarla dopo 19 anni. E quindi mi sono trovato a gestire delle competenze di persone, competenze molto più alte delle mie. E la parola dipendenti da noi non c'è. Ci sono i collaboratori, persone che collaborano a un disegno che è più grande di loro stessi, che quindi da soli non riuscirebbero a fare, che lo fanno attraverso l'azienda. L'azienda è uno strumento per le persone per realizzare qualcosa che da soli non riuscirebbero a fare. E io dico spesso alle persone che lavorano in Dall'Ara, noi usiamo molto spesso la parola sbagliata dipendenti, in realtà sono io che dipendo da loro, perché io la galleria del vento, il simulatore, non sono neanche capace di accenderli, quindi ho bisogno di queste persone. E quello che ho capito facendo l'imprenditore, che lo ripeto spesso, no? È proprio il concetto di azienda. L'azienda si può esprimere con due parole. Uno è quello di impresa. Cosa vuol dire impresa? Proprio semanticamente. Impresa è una cosa difficile. Io faccio l'impresa se scalo l'Everest. Faccio un'impresa se vincio il campionato del mondo di calcio. L'impresa è una cosa che da solo non riesco a fare. E l'altro modo di chiamare l'azienda è società, è un sistema sociale e come tale segue le regole del sociale. E se tu non capisci queste due parole, difficilmente riuscirai a costruire un'azienda di successo. Il sistema sociale è fondamentale per creare quella partecipazione che, come diceva Giorgio Gaber, libertà vuol dire partecipazione, vuol dire la libertà delle persone nasce dalla partecipazione. E vedete, ci sono tre cose che spingono le persone, no? Io sono un gestore di persone, anzi, di competenze, ma non solo di competenze, sono un gestore di sogni. Anzi, il mio mestiere è creare un sogno dove la gente voglia stare. Creare un futuro dove la gente voglia stare. E se io riesco a disegnare questo futuro dove la gente voglia stare, avrò la partecipazione di tutti per poterci stare. È lo stesso mestiere del politico. Il politico è un bravo politico nel momento in cui disegna un futuro dove la gente voglia stare. E quindi non è la contrapposizione che disegna il futuro, ma è l'unione delle diversità che ti permette di disegnare il futuro. Il futuro non è una cosa da giovani, perché anche la mia età ho un futuro. Spero di averlo un po' lungo, ma tutti noi abbiamo un futuro. Ho letto proprio sullo scalino dell'Università della Sapienza, c'è una frase che proprio spiega questo. No? Che la vecchiaia non è non avere futuro. La vecchiaia è mettere a disposizione la propria esperienza all'energia della gioventù per creare un futuro dove noi vogliamo stare. Perché vedete, io nel gestire la mia azienda oggi, la cosa che mi trovo è che, arrivata la mia età, non guardi più a quello che hai fatto, guardi a quello che lasci. E nel guardare a quello che lasci, la tua preoccupazione è di lasciare un futuro dove i miei figli, le mie figlie, i miei nipoti possano stare un po' meglio di me. E nella mia esperienza mi sono accorto che per fare questo devo essere aperto a tantissime diversità. Io sono presidente di 5 no profit. 5. E sono nel consiglio di amministrazione di 4 aziende completamente diverse fra di loro, perché è dalla diversità che si impara. Perché io mi sento molto, nel fare questo mestiere, un direttore d'orchestra. Il direttore d'orchestra, se voi ci pensate, è l'unico che, se c'è da solo, non si sente niente. Qualsiasi altro strumento, se c'è da solo, qualcosa si sente, che te suoni un trombone, un violino. Però cosa fa la differenza? Il direttore d'orchestra è quello che ti dà il ritmo, ti dà il senso di direzione, a cui delle competenze eccelse mettono la fiducia. E il dare la fiducia, poi ne vorrei parlare dopo di questo, è proprio la chiave della partecipazione. perché io sono, devo dare fiducia alle persone, perché vedete che le persone sono tre cose. La prima, faccio quello che so fare, mi dà soddisfazione fare quello che so fare. Quindi se so fare il falegname mi dà soddisfazione fare un mobile, se so fare il calzolaio mi dà soddisfazione fare una scarpa, se so fare macchine da corsa mi dà soddisfazione vincere una gara. Però c'è qualcosa di più forte del saper fare o del sapere, che è, la traduzione è competenza. È qualcosa di più forte, è fai quello che vuoi fare. Il vuoi fare è la motivazione. La motivazione ti spinge ad imparare quello che ancora non sai. Noi non siamo nati ingegneri, però siccome volevo fare l'ingegnere, ho studiato. Siccome volevo imparare a fare il muratore, ho fatto il manovale per imparare a fare il muratore. Quindi il volere è molto più forte del sapere. Ma il terzo elemento, che è il più forte di tutti, è il fai quello che ritieni giusto fare. Il giusto fare sono i valori. Ecco, tu hai costruito una società nel momento in cui le persone si identificano nei valori, perché quello darà l'eternità all'azienda. Un'azienda non durerà nel tempo i 100 anni, i 200 anni solo sulle competenze, cambieranno centinaia di volte, solo sui prodotti, perché cambieranno a loro volta centinaia di volte. Io mi ricordo quando sono entrato in IBM e mi avevano chiesto qual è il primo prodotto che ha fatto l'IBM nel 1911. Sapete cosa faceva? Pese e orologi. Che cos'è che è rimasto uguale in 100 e passa anni? I tre valori su cui l'IBM è stata fondata. E io stesso, in azienda, in Dallara, quando sono arrivato, mi sono messo lì a scrivere i tre valori della nostra azienda che permetteranno alla nostra azienda di esserci quando io non ci sarò più, che sono umiltà, imparare dagli altri, lealtà, avere rispetto degli altri, e curiosità, domandarsi sempre il perché. Queste secondo me sono le cose che fanno la differenza per poter essere partecipativi in un'azienda di successo.
0: Grazie. Bene, facciamo il secondo giro di tavolo, cioè focalizziamoci su come si diventa protagonisti dentro l'impresa. Nel 1791, in piena rivoluzione francese, con una legge, le Chapelier, vengono annientati, vengono vietati, diciamo, i corpi intermedi, che vengono reintrodotti nel 1884, ma vorrei proprio su questi corpi intermedi provare a fare un affondo. Quando la sussidiarietà è reale, i lavoratori diventano protagonisti. Chiedo se può raccontare delle esperienze concrete o degli esempi, se può menzionare degli esempi, in cui i lavoratori hanno assunto responsabilità nelle dinamiche interne dell'impresa, andando oltre alla pura rivendicazione e contribuendo invece alla gestione dell'azienda.
5: Beh, ci sono nel tempo succedute un sacco di casistiche in cui le lavoratrici e i lavoratori hanno avuto la possibilità o hanno contrattato la possibilità di essere partecipi e protagonisti dentro all'impresa. Sono molto ridotti i casi di, chiamiamola, partecipazione gestionale, ovvero la partecipazione ai consigli di amministrazione, essere dentro un consiglio di amministrazione, proprio nel luogo dove si decide. Sono anche occasionali quelle economico-finanziarie dove si sono definite condizioni o di partecipazione economica, azionariato diffuso, poi messo nelle condizioni di associarsi e diventare influente all'interno del pacchetto azionario, piuttosto che la redistribuzione degli utili. Però ha ragione Guerini quando dice la cooperazione di per sé è
1: un meccanismo partecipazione intrinseco e sono tante le condizioni in cui, soprattutto sulle condizioni, come si dice, in cui i lavoratori hanno assunto la responsabilità delle imprese che erano in difficoltà, in cui oggettivamente si è generata partecipazione concreta. Poi ci sono accordi che hanno fatto e stanno facendo un po' la storia del percorso partecipativo. Uno su tutti, lo citava prima l'onorevole Malagola, che è quello di Luxottica, che ha fatto, fa e continuerà a fare storia e riferimento rispetto ai contratti partecipativi, perché ha avuto una sua evoluzione. Si è iniziato col premio di produttività, poi piano piano si sono formate delle commissioni, sono state contrattate condizioni paritetiche per migliorare l'organizzazione, migliorare le condizioni del lavoro, che ha permesso al lavoratore non di rimanere dipendente ma di diventare un collaboratore diretto nella crescita dell'impresa. Quello forse è il caso più rilevante, ma abbiamo Campari, se vogliamo abbiamo anche le due aziende che fanno parte del gruppo Volkswagen, che sono nella nostra via Emilia, Ducati e Lamborghini, che in un modo o nell'altro hanno, in maniera come si dice riorganizzativa, hanno permesso di costruire un meccanismo di partecipazione tedesca che è soprattutto organizzativa più che gestionale, nel quale i comitati paritetici lavorano per il miglioramento continuo. Ecco, da questo punto di vista, da questa base, noi crediamo, anche attraverso la costituzione che è prevista nella legge, no? Della commissione al CNEL sulla partecipazione, che peraltro è ben presieduta da il professor Massagli, da questo punto di vista è il luogo dove noi stiamo chiedendo a tutti i delegati, a tutti i sindacalisti, ma anche alle imprese, di segnalare i contratti di partecipazione, gli accordi di partecipazione, perché questi vengano monitorati, riconosciuti, bollinati, quindi anche messi nella condizione di avere una medaglia, se vogliamo, da rappresentare anche tra le varie certificazioni, ma in cui si certifica che quel contratto, quell'accordo ha una condizione di partecipazione che permette a quell'impresa di riconoscere che le lavoratrici e i lavoratori sono dentro a un percorso positivo in cui la collaborazione ha superato la subordinazione. Allora, da questo punto di vista, credo che non è soltanto l'impresa il luogo dove noi possiamo fare partecipazione. Questo è quello che possiamo fare. Noi piace pensare di essere protagonisti nella vita del Paese. A noi ci piace pensare che con il governo, come è accaduto tante volte, adesso sta per arrivare la discussione sulla prossima manovra, speriamo di essere chiamati, ma dentro a quella manovra ci sia la possibilità di confrontarsi per generare quelle condizioni su cui faceva riferimento, che io condivido totalmente, ma che non può mai essere decisione unilaterale, deve essere frutto di un confronto, frutto di un accordo, deve essere. Ci sono alcune aziende che hanno imprenditori illuminati, non faccio nomi, ma che decidono tutto loro, pensano di essere padroni, imprenditori, manager, sindacalisti, e quindi a tutto loro si deve riconoscere il benestare in quell'impresa. È sbagliato, cioè magari può funzionare in alcuni ambiti, ma in un modo o nell'altro c'è bisogno che si ascoltino tutti, che il rispetto sia reciproco, che ci sia collaborazione. E credo che la cosa fondamentale, ce lo dice in particolare la dottrina sociale della Chiesa, per governare le transizioni, per governare i cambiamenti, l'ultima enciclica del Papa ci dice questo, dobbiamo essere capaci di mantenere gli stessi valori. Lo diceva, io sono completamente d'accordo, quello che dura nel tempo, dentro ai cambiamenti, sono i valori che ti portano a governare quei cambiamenti. Se io metto al centro la persona, se io riscopro l'umanesimo del lavoro, allora in quel lavoro posso mettere tutta l'intelligenza artificiale che voglio, ma saranno sempre i cervelli in alleanza, tra virgolette, con l'intelligenza artificiale a governare il processo produttivo, a fare in modo che sia di servizio alle persone, ai cittadini, e non, tra virgolette, di servizio esclusivamente al profitto. Ecco, credo che il paese vada governato in maniera partecipativa e che quindi il sindacato come parte sociale vuole essere, tra virgolette, protagonista. Adesso con i datori di lavoro insieme agli altri sindacati stiamo riaggiornando il modello contrattuale per fare in modo che ci sia un primo tassello a quello che noi chiamiamo il patto sociale. Per noi il patto sociale non è altro che, sulla base dei valori condivisi, costruire strumenti nuovi insieme, tutti gli interlocutori, che ci permettono di vedere un futuro insieme, in cui ognuno di noi è protagonista del proprio futuro. Quindi noi quella legge sulla partecipazione, ma il concetto della partecipazione lo mettiamo nell'impresa insieme ai lavoratori e lo mettiamo nei confronti con le istituzioni insieme a tutti i cittadini, a tutte le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati. Poi non porteremo a casa tutto quello che pensiamo, perché credo che ognuno di noi debba un po' cedere la propria sovranità. Se vogliamo fare un patto, ognuno porta le proprie diversità e bisogna fare una sintesi comune, ma su quella sintesi andare avanti. Ecco, credo che almeno come CISL, voglio rivendicare una paternità, permettetelo questo pensiero, tra virgolette, di appartenenza. Noi come CIS pensiamo che un patto sociale, che la partecipazione nelle imprese sia l'elemento fondamentale affinché l'insieme di tutte le parti interessate costruiscano il bene comune. È il bene comune il valore a cui noi dobbiamo fare riferimento, non il progetto di dare, tra virgolette, profitto ai propri interessi, tra virgolette, particolari. Grazie.
0: Grazie.
6: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

denaro dei prodotti energetici. Il tasso sui depositi sale dal 2,25 al 2,50% confermata. La stima di inflazione al 3% per quest'anno e intanto il petrolio WTA vola e supera i $100 al barile con naturalmente le implicazioni legate alla guerra nel Golfo. Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov. Mosca chiede la cessione alla Russia delle quattro regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Intanto la guerra non si ferma. La marina ucraina afferma di aver messo fuori uso oggi la fregata russa Admiral Essen, colpita da un missile a lungo raggio nel porto di Novorossiysk sul Mar Nero. L'ondata di maltempo che si è abbattuta al nord, una donna oggi è morta, annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. A Milano è esondato il Lambro, poi rientrato nelle prime ore del mattino. Da registrare frane in Valtellina, ci sono 45 persone che sono state fatte evacuare. Problemi per il maltempo sono stati segnalati anche in Veneto e in Toscana, dove sarebbero caduti in poche ore 63.000 fulmini. Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo dicono i dati preliminari raccolti da Frontex e resi noti oggi in anteprima dall'ANSA. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È tutto per l'edizione Flash, torniamo con il radiogiornale delle 18.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Alle porte della tua casa, o Dio, i tuoi fedeli cantino di gioia.
1: Ricordati, Signore, di

0: Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto: non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata. L'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora. Prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia. I tuoi fedeli cantino di gioia. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alle porte della tua casa, o Dio, i tuoi fedeli cantino di gioia.
3: Il Signore ha scelto Sion per sua dimora.
4: Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre. Qui abiterò perché l'ho desiderato. Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli. Là farò germogliare la potenza di Davide. Preparerò una lampada al mio consacrato. Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il Signore ha scelto Sion per sua dimora.
3: Tutti i popoli verranno alla tua casa, Signore, adoreranno il tuo santo nome.

0: Tutti i popoli verranno alla tua casa, Signore, adoreranno il tuo santo nome.
1: Siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario, rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, per avere in eredità la benedizione.

0: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
1: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Ci sazi con miele dalla roccia.
1: Con fiore di frumento.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.

0: alzato i potenti dai troni, hai innalzato gli umili.
1: A Cristo, buon pastore, aiuto, guida e conforto del suo popolo, rivolgiamo con fede la nostra preghiera.
0: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
2: Benedetto sii tu, Signore, che ci hai chiamati a far parte della tua famiglia. Conservaci sempre membra vive della tua santa Chiesa.
0: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
2: Tu che hai affidato al nostro Papa la cura pastorale di tutte le chiese, donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica.
0: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
2: Dona forza di risorgere a quanti hanno abbandonato la fede. Concedi a tutti il perdono e la pace.
0: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
2: Tu che hai conosciuto l'amarezza dell'esilio, ricordati di quanti vivono lontani dalla famiglia e dalla patria.
0: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
2: A tutti i defunti che hanno sperato in te, dona la luce e la pace eterna.
0: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
1: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli, Signore, al tramonto di questo giorno, il nostro umile ringraziamento, e nella Tua misericordia dimentica le colpe da noi commesse per la fragilità della condizione umana. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce contempliamo il segno di Gesù alle nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: La Russia ribadisce le sue condizioni per fermare la guerra. L'Ucraina deve cedere 4 regioni. Il maltempo al nord, c'è una vittima, una donna muore intrappolata nella sua auto in un sottopasso in provincia di Udine. Il Consiglio dei Ministri proroga per 7 giorni i tagli sui carburanti, si discute intanto sulla legge elettorale. Presentata la nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000, tante le novità. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate, lo ha affermato.

0: 24. E cioè, Putin vuole le quattro regioni che ha annesso senza occuparle del tutto e l'Ucraina fuori dalla NATO. Intanto, i droni di Kiev continuano a colpire russi sempre più spaventati. Oggi un drone navale è esploso nel porto della nota località sul Mar Nero di Sochi, provocando almeno 20 feriti. Zelensky, giunto in Canada, prosegue il tour in Occidente. Ha urgentemente bisogno di munizioni per le difese aeree e per gli F-16, o il suo paese soccomberà. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Niente duty, i filo iraniani puntano al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Marco Bolini.
2: Stretto dopo stretto, il conflitto in Medio Oriente si fa più largo e infido. Gli Houthi puntano su Bab el-Mandeb. Dopo aver conquistato il porto di Mocha, i miliziani sciiti dallo Yemen, alleati dell'Iran, stanno per mettere le mani su un collegamento strategico del commercio globale. Bab el-Mandeb è il braccio di mare che collega l'Oceano Indiano col Mar Rosso e quindi il Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Rotta ancora più cruciale ora che sull'altro lato della penisola arabica lo stretto di Hormuz è paralizzato dallo scontro tra Stati Uniti e Iran. Diverse petroliere saudite erano state dirottate da questa parte, ma sono state colpite dagli Houthi, da anni in guerra con Riyadh, il cui esercito reagisce con raid aerei e missilistici, ma non riesce a contenere l'ardore di questi guerriglieri. Intanto, la notte scorsa l'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania, danneggiando diversi aerei, mentre la nuova fiammata dallo Yemen terrorizza i mercati e i prezzi di petrolio e gas vanno alle stelle. Marco Burini, linea allo studio.
1: E non si ferma l'orrore a Gaza. Una famiglia palestinese muore dopo un raid israeliano. Federico Plotti.
3: I riflettori qui si sono spenti da tempo, ma Gaza resta ancora un inferno. Si vive tra le macerie in un posto che chissà quando tornerà alla normalità. Ancora adesso la consuetudine sono gli attacchi israeliani, certamente meno di quando la striscia era sotto assedio, ma comunque capaci di destabilizzare e soprattutto uccidere. In queste ore nel nord dell'enclave palestinese un raid dell'IDF ha ucciso un'intera famiglia fuori dalle zone controllate ancora dallo Stato ebraico. Madre, padre, due figli di 12 e 8 anni, tutte vittime di un bombardamento che ha distrutto la loro casa. Recuperati sotto le macerie, sono stati identificati in un ospedale vicino. A Gaza, nonostante la tregua e i piani per un cessate il fuoco proclamati in più fasi, si continua però a morire sotto le bombe. Almeno 100 i morti dall'inizio di settembre, tra questi decine di bambini. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Prorogato di 7 giorni il taglio del prezzo dei carburanti, così poco fa il Consiglio dei Ministri. Da Palazzo Chigi in diretta, Augusto Cantelmi.
4: Buonasera Ugo, sì, caro carburanti, nel Consiglio dei Ministri il governo procede con un nuovo taglio delle accise generalizzato per una settimana, si arriva giovedì 17 settembre, lo sconto riguarda il diesel per 17 centesimi al litro, verranno utilizzati 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro, il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre. Questioni economiche, tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale, l'Aula del Senato ha bocciato il sub-emendamento delle opposizioni con la richiesta di inserire il voto di preferenza libero senza capilista bloccati. La maggioranza, dopo lunghe discussioni interne, alla fine ha detto no. Via libera invece all'emendamento dei partiti della coalizione di governo che prevede la possibilità di dare 3 preferenze con capilista. Bloccati, critiche all'opposizione che denunciano le contraddizioni della maggioranza e quella che considerano l'ipocrisia della Presidente del Consiglio Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Caro petrolio, la BCE alza i tassi di un quarto di punto, i depositi passano al 2,50%, il rialzo vedrà prestiti e mutui più cari. C'è anche una vittima nel bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito il nord, Federica Margaritora.
5: Tragedia per il maltempo alla Tisana, in provincia di Udine. In seguito a un violento nubifragio, una donna di 83 anni è morta annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso completamente allagato. Un carabiniere giunto sul posto dopo la chiamata dal 112 si è lanciato in acqua ed è riuscito a estrarla dall'abitacolo, ma la donna non era più in vita. Il maltempo sta colpendo tutto il centro nord con temporali e raffiche di vento che hanno provocato frane e abbattuto alberi. A Brescia la pioggia intensa violenza ha creato infiltrazioni agli ospedali civili. A Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker e piove nell'atrio centrale del Palazzo di Giustizia. Roma stamattina si è svegliata sotto un cielo plumbeo e dopo poche ore un violento temporale ha spazzato alberi e creato allagamenti in diversi quartieri. Ancora allerta arancione per Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Domani però dovrebbe esserci un generale miglioramento con qualche locale.

0: Instabilità. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Caro Affitti, sempre più docenti del Sud rinunciano all'incarico in Nord Italia perché il costo della vita è troppo alto. La denuncia arriva dai sindacati, secondo cui in Lombardia ci sono migliaia di cattedre scoperte. Arcangela D'Andrea è docente della provincia di Foggia, lo scorso anno ha lavorato a Novara.
2: Arrivare ad un anno scolastico inoltrato significa non trovare quasi mai nulla in condivisione, specialmente nei piccoli centri, e ho dovuto quindi pagare tra i 500 e i 700 euro al mese per un birocale, a cui si sono sommate anche le spese per delle sistemazioni temporanee, arrivando quindi a investire 1200 euro solo di sistemazione, quindi di alloggio. A 800 km da casa vivi chiaramente con la calcolatrice in mano, la spesa la fai solo inseguendo le offerte sui volantini e tornare giù diventa una vera e propria impresa. Chi rifiuta un posto al nord ha davvero tutta la mia comprensione ed è altamente frustrante inoltre sapere di essere preparati, di essere motivati per un ruolo importante e fondamentale come quello del docente, ma dover spesso rinunciare per una inconciliabilità tra stipendio e costo della vita.
1: Malattia cambia il riconoscimento del primo giorno di assenza, l'INPS apre anche alle visite in ambulatorio effettuate il giorno successivo. Monica Di Loreto.
3: La novità arriva dall'INPS con la circolare numero 92 del 4 settembre e riguarda i lavoratori che dopo essersi ammalati riescono a essere visitati dal medico soltanto il giorno successivo. Da ora il primo giorno di malattia potrà essere riconosciuto anche quando la visita avviene in ambulatorio e non più soltanto a domicilio. Il medico dovrà però indicare espressamente nel certificato che la malattia era già iniziata il giorno precedente. La retroattività resta limitata ad un solo giorno e non si applica se il giorno precedente è sabato, domenico o un festivo infrasettimanale, quando è disponibile la continuità assistenziale. La misura tiene conto delle difficoltà della medicina territoriale tra carenza di medici e tempi di attesa più lunghi. La nuova regola si applica ai certificati redatti dal 4 settembre 2026. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Vaticano. Papa Leone ha incontrato i 147 vescovi di recente nomina provenienti da 5 continenti. Cristiana Caricato.
4: L'aula nuova del Sinodo, affollata da 147 giovani vescovi provenienti da 5 continenti, accoglie Papa Leone. Ai nuovi presuli impegnati in un corso di formazione in Vaticano, il pontefice ricorda che è essenziale per guidare una diocesi avere il cuore di Gesù buon pastore. Nessun vescovo cammina da solo, ammonisce, occorre essere vicini al popolo, amando la gente, facendo esperienza delle gioie e dei dolori, condividendone i sogni.
5: Amate la gente che il Signore vi ha affidato, imparate i loro nomi, ascoltate le loro storie. Entrate quando potete nelle loro case, pregate con loro.
4: In particolare Leone ha incoraggiato ad essere padri e fratelli per i sacerdoti, ma anche ad essere presenti nella quotidianità senza distinguere tra credenti e non credenti, riconoscendo il bene presente nel cuore di ogni persona. Lo sguardo di Leone al mondo di oggi, gravato da incognite e contraddizioni in cui la Chiesa è immersa, e il compito di dare speranza. Bussola l'enciclica Magnifica Humanitas, visione e metodo per affrontare la sfida della custodia dell'umano in un'epoca di cambiamenti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: TV 2000, Imbru 2000, Play 2000 lanciano i nuovi palinsesti, presentazione stamane a Roma, alla presenza del segretario generale della CEI, Daniele Bungaro.
6: Si apre il sipario sulla nuova stagione di TV 2000, Imbru 2000 e Play 2000. Oggi a Roma presentati i nuovi palinsesti alla presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi. Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacò ed Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi, che si sposta la domenica pomeriggio con Un'altra domenica, e poi il ritorno di Alessandro Sortino, che firma la docuserie francese Per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 titoli tra film e documentari. Pirandello, Un anno di novelle di Alfonso Veneroso, è invece la novità di Imbru 2000. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento, come spiega il direttore Vincenzo Morgante.
7: Un claim che è anche una dichiarazione delle modalità di esserci e di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza, affidabile, familiare, continua.
6: Daniele Bungaro, Linea allo studio.
1: 20 anni di impegno al servizio delle persone e della comunità e del bene comune. Fondazione Cattolica ha celebrato oggi il 20° anniversario con un evento all'Auditorium Bisoffi della sede di Generali a Verona. Il presidente di Fondazione Cattolica, Paolo Bedoni.
8: Fondazione era partita come soggetto che erogava per il territorio delle risorse. Nel tempo abbiamo migliorato quella che poteva essere anche la capacità di vedere che dopo il rapporto del terzo settore questo mondo qua ha bisogno di formazione. E oggi siamo concentrati sulla formazione dei giovani e sulla nuova classe dirigente del terzo settore e dell'impresa sociale. Lì crediamo si possa veramente costruire attraverso una coprogrammazione, la coprogettazione, un elemento dove metti insieme imprese, istituzioni per costruire il futuro di domani.
1: C'è un flash di agenzia per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone altre 60, lo denunciano le autorità ucraine. Diamo uno sguardo ora alla chiusura della borsa di Milano con il FTSE MIB che ha terminato le contrattazioni cedendo lo 0,13%. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo che potrete riascoltare il nostro radiogiornale e tutta la programmazione della radio sulla app Play 2000 disponibili gratuitamente su tutti gli store. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amor di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari miei fratelli e sorelle, convocato dalla grazia del Signore, ci mettiamo in cammino verso la celebrazione eucaristica. E come noi siamo figli di Dio amore, diventiamo anche amore. Così, offrendo il sacrificio della riconciliazione, otteniamo anche noi il perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che ci hai liberato dal peccato e ci hai donato la dignità dei figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza.

0: mezza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carne come se fossero sacrificate agli idoli. E così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole. Voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello. Parola di Dio.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
2: Guidami, Signore, per una via di eternità.
1: Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie.
2: Guidami, Signore, per una via di eternità.
1: Sei Tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io Ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le Tue opere.
2: Guidami, Signore, per una via di eternità.
1: Scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità.
2: Guidami, Signore, per una via di eternità.

0: E il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offra anche l'altro. A chi ti strappa il mantello, non rifiutarne anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le tue cose, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi sarà dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti agli peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo per gli ingrati e per i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonati e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colme traboccanta, vi sarà versato nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarete misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. La comunità di Corinto, nella sua conversione, ha avuto tanti conflitti. La prima lettura di oggi ci presenta un conflitto e una risposta cristiana di San Paolo. Infatti, nella prima lettura di oggi, San Paolo vuole dare aiuto a questa comunità e a noi. Si tratta di sapere se la nostra vita cristiana dipende dalle usanze, dalle nostre tradizioni. Qui si tratta di mangiare la carne degli animali soffocati e il sangue. San Paolo risponde per mettere tutti d'accordo. La prima risposta che San Paolo dà è questa: Dio non è in queste cose. Dio non è limitato da queste cose, perché Dio è amore. Il secondo elemento che Paolo dà come risposta, chi è un atto umano, non un atto spirituale. Paolo dice: ma se il mio fratello, la mia sorella che mi sta accanto, considera ciò che io faccio come lo scandalo, per non farlo cadere ancora di più, per aiutarlo, mi posso astenere. Guardate come la nostra vita cristiana è anche questa. Il guardare a Dio e il guardare all'altro. La nostra natura umana ha i suoi segreti, le sue usanze. Ma Paolo dice che l'unico e lo scopo dell'amore è Dio. Il brano del Vangelo è di Luca. Anche qui Gesù va a puntare sulla vita cristiana, ciò che può rivelare il nostro cuore. Nemici ne abbiamo, ne avremo, ne abbiamo avuto. Ma sapete, a volte l'uomo è nemico di se stesso, prima di tutto. Prima di avere nemici, io posso essere nemico di me stesso. Forse è da qui che Gesù va a attingere per parlarci in questo modo. Perché effettivamente noi vediamo il male che ci viene da fuori, le conseguenze di ciò che la gente ci fa. Ma Gesù entra dentro di noi per dire: ma voi siete cristiani, non siete la gente di fuori, voi siete la gente di dentro. Come potete fare per educare, per aiutare, per far ritornare anche gli altri? E Gesù dice: noi dobbiamo superare ciò che gli altri ci fanno, anche quando fa male, lo dobbiamo superare per rimanere noi stessi. Il cristiano, quando rimane se stesso, in quel momento può amare la sua vocazione, può servire Dio e servire i fratelli. Ci accompagna la Madonna Santissima, perché facendo così otteniamo non soltanto la grazia, ma la vita eterna. E così sia. E sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, certo che il Signore ascolta la nostra preghiera, invochiamolo con questa parola:
1: donaci di crescere nella tua misericordia.
0: Donaci di crescere nella tua misericordia.
1: Per la tua Chiesa, in particolare per quanti soffrono per la divisione fra cristiani, rendi la loro preghiera feconda, strumento di unità, preghiamo.
0: Donaci di crescere nella tua misericordia.
1: Per le famiglie che vivono divisione e separazione al loro interno, accorda loro uno spirito di pace, dona la forza di compiere scelte per il bene comune di tutti i loro membri, preghiamo.
0: Donaci di crescere nella tua misericordia.
1: Per le persone che sono chiamate a decidere e a giudicare sulla vita altrui, dona loro uno spirito capace di discernere la tua volontà salvifica, preghiamo.
0: Donaci di crescere nella tua misericordia.
1: Per noi qui riuniti nella celebrazione eucaristica, dona di crescere nella carità vicendevole, rivestiti di sentimenti, di tenerezza, di bontà, umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, preghiamo.
0: Donaci di crescere nella tua misericordia. E per intercessione della Beata sempre Vergine Maria, eleviamo, fratelli e sorelle, la nostra comune preghiera a Dio Padre di misericordia, perché ti ascolta per la nostra sorella Cutraro Giuseppe nel primo anniversario. Noi preghiamo: ascoltaci, o Signore. Al Signor Dio nostro Padre, per mezzo di Gesù Cristo, che ci dona la vita nuova dei figli, salga il nostro grazie, perché Egli ascolta e esaudisce la nostra supplica e ci dona la vita per tutti i secoli dei secoli.

benedetto sei tu, Signore dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te per noi, cibo di vita eterna.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sordiente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. E il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo l'amore del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, presi il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memorial della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pan della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ti ha reso degno di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che non è tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formato al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo re, sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri, e non abbandonarci alla tentazione. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore è sempre con voi. Scambiamoci un gesto di pace e di fraternità. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pan di vita, per questi grandi don del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E per intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, vi benedica e vi protegga Dio Omnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Buonasera.
1: Dalla Chiesa Madre Santa Maria Nova di Chiaramonte Gulfi abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: L'amore tuo, Gesù, sconfigge anche la morte. L'amore tuo, Gesù, vince.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio

0: Guarasci, dall'altra parte del vetro invece Bruno Orti. Di che cosa parleremo oggi? Allora, sempre molto alta la tensione in Cisgiordania tra coloni e palestinesi, nuove reazioni tra l'altro alla decisione di 12 paesi di imporre sanzioni al commercio degli insediamenti israeliani in quelle zone. Poi parleremo della scuola, perché lo sapete sta un po' ripartendo in tutta Italia, ma i problemi non mancano, dalle carenze strutturali agli insegnanti non sufficientemente pagati. E allora, ve lo ripeto, questi sono gli argomenti del Mondo alla Radio.
1: Il Mondo alla Radio.
0: La leadership consiste nell'agire laddove c'è ingiustizia. Questo lo dice il premier britannico Andy Burnham, che ha affermato che la Gran Bretagna ha dimostrato leadership nel sanzionare gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Burnham dice: dobbiamo correggere le ingiustizie dove le persone vengono cacciate dalle loro case, perdono le loro abitazioni, subiscono intimidazioni nella loro vita quotidiana. E allora guardiamo proprio che cosa è successo in queste ultime ore. Le forze israeliane hanno demolito 35 strutture palestinesi, 35, nel tentativo di liberare le strade di accesso ai nuovi insediamenti israeliani, appunto nella Cisgiordania settentrionale. Questo l'ha dichiarato tra l'altro il ministro delle finanze Smotrich. Dunque, come capirete, la situazione resta molto grave e la tensione molto alta. Allora, noi abbiamo in linea Mary Calvelli della ONG Progetto Mondo. Calvelli, la situazione peggiorata in queste ultime settimane, insomma, intendo la situazione tra coloni e popolazione palestinese?
2: Direi che è ulteriormente peggiorato, anche se appunto la situazione è sempre stata molto tesa. Purtroppo diciamo che le relazioni tra i coloni, le colonie e la modalità anche con la quale sono state costruite, messe su le colonie dentro i territori palestinesi, non è mai stata molto semplice, perché comunque i coloni si sono presentati, sono stati installati lì a forza con una presa di posizione di Israele, di fatto del governo di Israele, di colonizzare tutta quella parte. Questo è quello che è sempre successo negli anni precedenti e oggi ancora di più e in maniera più violenta. Non a caso sono stati mandati ad abitare dentro queste colonie, si può dire, dei veri e propri criminali. Questo spiega il fatto perché quotidianamente i villaggi sottostanti alle colonie sono attaccati violentemente appunto da queste persone e vengono e non è che attaccano così a parole i cittadini palestinesi che abitano appunto sotto di loro, li attaccano violentamente, li uccidono. Quindi ultimamente quello che è successo sono state molte uccisioni, oltre la distruzione poi di tutto quello che sta intorno. Guarda caso sono appunto i campi agricoli, gli olivi e tutto quello che nei villaggi in genere esiste o esisteva per i palestinesi.
0: Certo, senta Calvelli, sappiamo delle tante difficoltà che l'ONG hanno proprio per operare in Cisgiordania. Tanti cooperanti non sono stati nemmeno rinnovati i permessi di soggiorno. Voi riuscite a lavorare?
2: Fortunatamente ci riusciamo, perché chiaramente c'è lo staff locale con il quale i partner, i palestinesi con i quali lavoriamo, da sempre abbiamo lavorato, e quindi sono loro che di fatto si riescono a lavorare, lavorano e mettono in pratica quello di cui hanno bisogno. La mano, quello che, per il quale appunto che facciamo noi, che in questo momento appunto il governo ha deciso di chiudere tutte le relazioni con le agenzie internazionali, con le organizzazioni internazionali, quindi non facendoci assolutamente entrare, però in qualche modo riusciamo, perché comunque appunto radicati lì dentro in quel paese da tanti anni, ecco, le regole di cooperazione internazionale che Israele vorrebbe tagliare, chiudere così con una botta e via, insomma, ecco, gli risulta ancora un po' difficile, per cui riusciamo ancora a fare le attività, a sostenere la popolazione civile e a continuare.

0: a mandare avanti i progetti. Certo, è difficilissimo perché appunto ogni giorno abbiamo rifiuti da parte di Israele di entrata del personale, e qualsiasi tipo di personale, esperto, amministrativo, cooperanti, eccetera, che vorrebbero entrare nei territori palestinesi, ma che Israele non dà la possibilità appunto di accesso.
1: Non dà la possibilità di accesso. Senta, allora, proprio per questo motivo, quali sono le vostre attività e soprattutto quali sono le esigenze della popolazione palestinese che, diciamo, ormai vive sotto assedio in Cisgiordania da decine di anni?
0: Sì, allora in Cisgiordania le necessità sono appunto quelle di mantenere le strutture di vivibilità, quindi tutte le strutture che erano state costruite con l'aiuto anche della cooperazione internazionale, che erano le scuole, per esempio, nelle aree dei villaggi, nelle zone più disagiate, e le strutture idriche, per esempio, che sono quelle che vengono distrutte quotidianamente appunto dai coloni, gli apparati, tutte le produzioni agricole, soprattutto le olive, gli oliveti, ma tutta la produzione agricola in generale, no? Nel momento in cui ti viene tolta la terra. Quindi ecco, la richiesta di aiuto per andare a fare la raccolta delle olive in qualche modo si metteva in questo senso, no? Si presentava in questo senso, e fra poco inizierà la stagione delle olive, e riuscire a in qualche modo proteggere, come dire, o aiutare i contadini a raccogliere questo, che è uno degli alimenti, diciamo, insomma, più importanti per quella popolazione, e quindi questo è uno dei lavori che stiamo uno dei progetti che stiamo sostenendo. Proprio l'olivo è al centro di questa campagna. Noi come organizzazione abbiamo fatto anche delle e facilitato degli aiuti, dei gemellaggi, una campagna che è proprio quella Olivo Cultura di Pace, che, così come è stata chiamata anche appunto dai palestinesi che ci hanno chiesto appunto questa possibilità di salvaguardare, insomma, quantomeno quella terra e quel lavoro. Questo è uno dei progetti. Poi chiaramente ci sono tutti i progetti che riguardano le attività scolastiche, le attività di protezione per le donne, di protezione per i bambini che non riescono più ad andare nemmeno a scuola, perché appunto soprattutto nelle aree dove ci sono appunto i coloni, i bambini non riescono a uscire di casa e ad arrivare alla propria scuola. Quindi anche quella è una forma di protezione da una parte, ricostruzione, poi distruzione da una parte, ricostruzione appunto delle strutture dall'altra, per continuare, diciamo, per quanto riguarda loro, a vivere una vita normale, tra virgolette, e punto interrogativo, perché purtroppo questo non sta succedendo in questo momento.
1: Noi ringraziamo Mary Calvelli per essere stata con noi. Mary Calvelli sulla Cisgiordania. Però ora andiamo a vedere che cosa succede in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky al momento si trova in Canada per colloqui col premier Mark Carney. Si tratta dell'ultimo di una serie di viaggi che, appunto, internazionali che Zelensky sta facendo per diciamo, assicurare il sostegno futuro alla lotta dell'Ucraina contro la Russia. L'Ucraina, lo sappiamo, è sotto pressione per la guerra aerea condotta dalla Russia, che appunto impiega missili balistici e droni per penetrare appunto le difese ucraine. Tra l'altro, poco fa è arrivata anche la dichiarazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che dice: le condizioni russe per porre fine alla guerra in Ucraina sono ben note e restano invariate, per cui in sostanza Peskov sembra rilanciare la palla in campo ucraino. Dobbiamo anche dire che i recenti sforzi degli USA per mettere fine a oltre 4 anni di combattimenti non hanno, diciamo, portato a progressi importanti, sebbene si preveda appunto la prosecuzione di questi colloqui mediati da Washington tra le delegazioni di Mosca e Cremlino. Purtroppo ci sono ancora morti in Ucraina. Per il giornale britannico The Guardian, almeno 9 persone sono morte appunto negli attacchi russi che sono stati sferrati nella notte contro l'Ucraina. Interviene anche la premio Nobel per la pace Matijevčík, che ha messo in guardia tra l'altro la destra tedesca dell'AfD. Ha detto: attenzione cari amici, perché Putin non si fermerà all'Ucraina.

0: ora noi voltiamo pagina, parliamo di scuola che in questi giorni sta riprendendo un po' in tutta Italia. Diamo però subito uno sguardo internazionale, perché lo scorso anno più di 171 milioni di studenti in tutto il mondo, quelli dell'età della scuola primaria e della scuola secondaria superiore, hanno subito interruzioni del percorso scolastico a causa di rischi climatici, e quanto emerge da un nuovo studio pubblicato dall'UNICEF. Sono invece milioni i bambini nel mondo che ogni giorno vedono compromesso il proprio diritto all'educazione a causa dei conflitti. Questo lo dice Save the Children, che mette in luce come gli attacchi all'istruzione tra il 2024 e il 2025 sono aumentati di oltre il 40%. Ma allora, noi veniamo appunto all'Italia. Diciamo che uno dei mali della scuola italiana negli ultimi anni è stato il fatto che spesso si arrivasse a Natale con tante ragazze e ragazzi che non sapevano quale fosse il loro docente di riferimento in una determinata materia, proprio perché appunto le supplenze andavano e venivano, e questo provocava non pochi problemi. Il Ministero dice che sono stati conferiti oltre 155.000 incarichi. Per la CGIL però sarebbero almeno 300.000 i precari tra personale docente e personale ATA. Allora, per capire dove sta la verità, per cercare di capire almeno dove sta la verità, noi abbiamo in linea il professor Mario Rusconi, che è presidente dell'associazione Presidi a Roma e a Reti. Professore, allora, dove sta davvero la verità? Che cosa ci dice?
1: Guardi, negli ultimi anni si sta sicuramente migliorando l'assetto organizzativo iniziale della scuola. Noi fino a 4-5 anni fa avevamo le cattedre delle varie scuole, soprattutto medie e medie superiori, completamente coperte delle volte tra gennaio e febbraio, nel senso che la scuola cominciava a settembre, però arrivavano all'inizio dei supplenti e il titolare, quello che sarebbe rimasto tutto l'anno, veniva scelto e inviato alle scuole fra gennaio e febbraio. Era una situazione che per anni abbiamo avuto, abbiamo sempre, diciamo, denunciato la scarsa efficienza degli uffici. Ecco, da almeno un po' di anni questo non avviene, nel senso che le cattedre e anche, ci tengo a dire, le presidenze dei presidi sono tutte coperte fin dall'inizio dell'anno scolastico, fermo restando che poi può succedere che nel frattempo un insegnante che magari è stato designato passa a un'altra amministrazione, perché noi abbiamo anche questo diciamo strano meccanismo che prevede che sia un insegnante, sia un preside, sia un impiegato, i cosiddetti ATA, possano essere adoperati presso, utilizzati presso università, sindacati, ministero, uffici scolastici regionali, e questo naturalmente crea un po' un tourbillon. La cosa, per esempio, nel Lazio riguarda in modo particolare i presidi, perché ce ne sono molti che sono appunto distaccati nei vari uffici e nei vari sindacati. Però diciamo, di fronte a queste situazioni il Ministero ricorre appunto a delle sostituzioni. I presidi vengono sostituiti tramite un altro collega che ha un'altra scuola, che però ha in aggiunta, in reggenza si dice, la scuola che è senza presidi.
0: Certo, professore.
1: È un impegno abbastanza gravoso, che viene remunerato sia pure non in maniera, diciamo, soddisfacente, però diciamo le scuole sono già tutte coperte da questo punto di vista per quanto riguarda i presidi. Per quanto riguarda gli insegnanti, ci sono stati negli ultimi due anni consistenti immissioni in ruolo di personale ATA,
0: il che vuol dire che comunque allora dovremmo in qualche modo essere, diciamo, a posto. Professore, però, allora, secondo lei qual è il tallone d'Achille della scuola italiana?
1: Ma guardi, il tallone d'Achille, non voglio sembrare anti-europeista, io sono un fedele di Adenauer, Schumann, De Gasperi e così via. Il tallone d'Achille è stato proprio il PNRR, nel senso che la scuola mai come in questi ultimi due anni ha avuto una, mi permetto una metafora nautica, una barca di soldi, tantissimi soldi, però finalizzati a tutta una serie di argomenti che non hanno toccato spesso, a parere nostro, quelle che erano le necessità vere della scuola. Per cui la scuola magari, ci sono le varie scuole hanno avuto 100, 200, 300 mila euro, ma non potevano riparare magari i soffitti che stavano cadendo, non potevano sostituire le finestre che erano ancora quelle di 50 anni fa, che quindi durante l'inverno facevano passare tutto il freddo e il gelo possibile, né d'estate non riparavano dal caldo solare e climatico che abbiamo avuto in questi tempi. E c'è stata, diciamo così, da parte proprio dell'Unione Europea, evidentemente, una serie di finalità legate al PNR, con le scuole che hanno avuto moltissimi soldi. Quando io sento dire anche da vari politici: la scuola non ha soldi, la scuola ha avuto fin troppi soldi. Però erano finalizzati ad argomenti, per esempio la formazione degli insegnanti e non la riparazione dei soffitti, l'acquisto di materiale informatico di super eccellenza, nuovissimo e così via, dal microscopio elettronico alle ultime lavagne interattive e così via, ma mancavano magari le riparazioni delle scale, dello scivolo per i ragazzi disabili e così via. Questa è stata veramente un elemento che ha ingenerato anche molta ostilità nelle scuole, perché le scuole, i presidi, gli insegnanti si vedevano i consigli d'istituto arrivare tutti questi soldi, però poi avevano, per cui potevano comprare mirabilia dal punto di vista dell'informatica, però dovevano metterle poi in un ambiente in cui da sopra cadevano a pezzi di intonaco quando non ci pioveva dentro. Lei capisce che sono state delle storture che non hanno neppure responsabilità del Ministero dell'Istruzione o degli uffici scolastici.
0: È certo, professore. Senta, io però la fermo un attimo, perché lei appunto ha parlato di strutture fisiche, di PNRR, che almeno secondo quello che sappiamo ha finanziato più di 9.500 progetti. Va però detto che, nonostante questi progetti, tra settembre 2025 e agosto 2026 si sono verificati 68 crolli. Solo una scuola su 13 ha sistemi anticaldo e addirittura 14.000 scuole hanno amianto al loro interno. Questi sono dei dati che sono emersi dal 24esimo rapporto di Cittadinanza Attiva sulla sicurezza delle scuole. Insomma, il PNRR è stata un'occasione persa? Noi abbiamo girato appunto la domanda ad Adriana Bizzarri, che è responsabile scuola di Cittadinanza Attiva.
2: Ma diciamo che certamente è stata un'opportunità che in parte abbiamo sfruttato abbastanza. Certamente le necessità in merito all'edilizia scolastica erano innumerevoli, per cui chiaramente si è dovuti intervenire su tanti fronti, troppi a nostro avviso, e poi forse mancando di visione strategica. Un esempio su tutti: il numero di interventi di efficientamento energetico, che invece sappiamo essere, no, in prospettiva una delle emergenze, però non più tali, ma un'esigenza strutturale, è stata quasi mancata, perché è quasi insignificante, no? Questo sicuramente. Per il resto, certo, comunque sono stati spesi questi soldi, e chiaramente abbiamo anche notato che c'è una difficoltà grossa negli enti locali, negli enti proprietari, a spendere i fondi, soprattutto in quelli medio-piccoli, che non dispongono di risorse tecniche amministrative adeguate. Quindi anche questo va tenuto in conto, no? Quindi anche questo ritardo nel completamento degli interventi del PNRR è anche in parte legato a questo. Quindi certo, Non direi un'occasione mancata, certamente insufficiente. Bisognava già dallo scorso anno guardare oltre il PNRR, garantire una continuità dei fondi. Questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere.
0: Senta, ma ad oggi possiamo dire che le scuole italiane, dal punto di vista strutturale, sono più sicure? Insomma, non ci saranno più casi in cui addirittura crolla il controsoffitto, oppure una persona che è disabile, un ragazzo o una ragazza che è disabile, magari non riesce a raggiungere il primo piano della classe?
2: No, purtroppo no. I dati che anche così annunciamo e è possibile visionare dal nostro rapporto dicono il contrario. Purtroppo dicono che ancora non c'è stata un'inversione di tendenza, anzi il numero dei crolli è costante e ripetuto, quindi in quel caso è dovuto proprio alla carenza di manutenzione e alla mancanza di interventi, alle indagini diagnostiche dei soffitti e dei solai, che sono la parte più delicata di buona parte del nostro patrimonio, che non vengono fatte. E quindi è chiaro che siamo ancora non all'anno zero, ma certamente all'inizio di un percorso. Le nostre scuole non sono sicure. Su questo purtroppo va detto, è chiaro che non tutte sono a rischio crollo, ci mancherebbe altro, ma certamente anche il PNRR, come dicevo, avendo avuto tanti rivoli, no, dalle palestre alle mense, alle nuove scuole, eccetera, diciamo ha dovuto un po' anche ha un po' disperso, come dire, i fondi, mentre la messa in sicurezza su un patrimonio che è vecchio, questo è anche il grosso problema delle nostre scuole, quasi la metà hanno quasi 60 anni, quindi o si interviene drasticamente, spesso anche sostituendo piuttosto che come dire rattoppando, oppure non ne usciamo. Quindi no, non mi sentirei di dire che sono purtroppo che la sicurezza delle nostre scuole sia migliorata in modo significativo.
0: Ecco, ma voi che cosa avete visto? Che è un problema essenzialmente di enti locali che non ce la fanno a gestire le scuole, oppure ci sono anche responsabilità più centralizzate in qualche modo?
2: Ma certo, l'uno e l'altro, nel senso che se non si dispone di fondi, ripeto, certi, pianificati almeno in un periodo lungo, per cui si ha la certezza di poter contare da parte degli enti proprietari di fondi sicuri, e questo è un problema. L'altro grande problema è il fatto che non si disponga di dati aggiornati. Noi insistiamo tanto sull'anagrafe, perché se non si sa esattamente, quindi ecco perché deve essere aggiornata continuamente, quali sono le priorità, quali sono le urgenze sulle quali intervenire, è difficile fare una casistica, no? E dire intanto per quest'anno investiamo su questi edifici, il prossimo sugli altri. Ecco, questo manca una visione programmatoria, quindi questo è fondamentale, e è centralizzata come responsabilità, perché è chiaro che il grosso dei fondi deve pervenire dallo Stato. Poi è chiaro che gli enti locali hanno una loro responsabilità sia nell'aggiungere fondi facendo scelte di bilancio, ovviamente ci sono comuni che lo fanno, e quindi investire anche in autonomia, no? Per esempio anche sugli impianti di climatizzazione, per fare un esempio, al di là del piccolo contributo dato dal ministro all'ultimo momento, diversi comuni sono intervenuti. E poi la manutenzione, quindi garantire una manutenzione, questo attiene all'ente locale, costante e soprattutto tempestiva. Quando il dirigente segnala un problema, bisogna intervenire tempestivamente per evitare per esempio i crolli, se ci sono infiltrazioni di acqua, se si interviene subito è chiaro che si riesce a risolvere il problema, se si lascia passare per anni poi c'è il crollo, è evidente, insomma.
0: E allora
2: l'intonaco, quello che sia.
0: Esatto, quello che sia. Allora, sono tanti i fattori, noi ringraziamo Bizzarri per essere stato con noi, diciamo, sono tanti i fattori che rendono la professione dell'insegnante difficile. In Italia lo stipendio netto di un insegnante inizio carriera è intorno ai 1.350-1.400 al mese, per arrivare a circa 2.000 euro al mese netti a fine carriera. È comunque circa un terzo di quanto prendono gli insegnanti di Francia e Germania. E poi, diciamo, c'è il rapporto con le famiglie da gestire, spesso difficile, la necessità di aggiornarsi, tanti si sentono anche poco motivati, e un'impressione che ho è che una parte, seppur minoritaria, ha visto nell'insegnamento una forma di ripiego perché magari non è riuscita in altre professioni. Professore Rusconi, lei che cosa ne pensa di questo?
3: C'è questo fatto, cioè che per motivare diciamo categorie così ampie, gli insegnanti sono 800-850.000 nella scuola italiana, c'è necessità di una riforma strutturale che consiste in una carriera degli insegnanti che si basi su una valutazione professionale del loro percorso, nel senso che possiamo avere un insegnante bravissimo che però prende lo stesso stipendio di magari di quell'altro collega, non sono molti ma ci sono, tono neghittoso che non si vuol dar da fare di più, è soltanto che l'avversario maggiore della carriera dei docenti, che implica la valutazione, perché se devo fare carriera devo avere una valutazione che mi dica che passo da un livello ad un altro livello anche stipendiale, gli avversari maggiori in questi ultimi 30 anni sono stati i sindacati di riferimento, che non amano assolutamente parlare di valutazione dei docenti e di loro carriera, e questo è un handicap gravissimo che pesa su tutta la scuola italiana, non può essere imputato a questo governo o a governi precedenti, però se non si risolve questo problema la scuola italiana non decollerà mai come dovrebbe.
0: E allora, come ha detto il professor Rusconi, se non si risolve questo problema la scuola italiana rischia di non decollare mai. Io vi lascio con un brano degli Spandau Ballet, poi però il mondo alla radio continua.

0: Il mondo alla radio.
1: E allora, cari amici, sapete una cosa, ve la dico. In Italia si stimano circa 9.000 imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale. Questo settore negli ultimi anni ha registrato una crescita davvero importante, esponenziale, che solo nel 2013, pensate, erano 1.300, consolidando l'agricoltura sociale come un importante strumento di welfare per includere persone fragili. Allora, per parlare di agricoltura sociale, partiamo dal bando Coltiviamo Agricoltura Sociale, che ha celebrato i primi 10 anni dalla sua nascita. Il bando è stato promosso da Confagricoltura e Senior L'Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la rete delle fattorie sociali. In 10 anni questo bando ha erogato 1,2 milioni di euro a fondo perduto e finanziato 33 progetti. Appunto, che cosa fa? Si tratta di includere persone con disabilità fisiche, mentali, disturbi dello spettro autistico attraverso appunto l'agricoltura. Allora, vediamo alcuni di questi progetti. Partiamo da Otto Pari, che è un progetto terapeutico che dà appunto lavoro a persone fragili in Piemonte, un'attività educativa agricola di progetto Emmaus, appunto, che da 25 anni si occupa di inclusione sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Ecco, dall'incontro con alcune aziende del territorio nasce il vino Otto Pari, che è prodotto appunto tramite l'inserimento lavorativo di persone fragili. Roberto Abellonio è uno degli sviluppatori di questo progetto.
2: È un bel progetto che abbiamo condiviso con questa cooperativa che si chiama Otto Pari. Otto Pari, perché erano partiti da un gruppo di 8 aziende agricole per trattare i lavoratori al pari livello chi aveva fragilità rispetto ai lavoratori normali. Per quello 8 aziende che prendono i lavoratori con fragilità e li normalizzano, tra virgolette, li trattano a pari livello. Questo è stato un po' il motivo. È partita nella zona delle Langhe, quindi si è partita da 8 cantine originarie, perché nella zona delle Langhe c'è molta richiesta di manodopera temporanea a step di lavoro. Quindi con questi ragazzi si è iniziato prima un percorso di lavoro nei vigneti, poi pian pianino, ed è stata lunga perché intanto dovevano essere accompagnati, dovevi insegnarli, dovevi coinvolgere nel sistema aziendale, però poi si è riusciti. Poi quando si sono integrati siamo andati avanti, quindi lì si è partiti, sono entrati nelle cantine, e hanno iniziato a aiutarci anche nelle cantine.
1: Ecco, sicuramente questi ragazzi non saranno stati esperti di come si raccoglie l'uva e poi di come si fa il vino. Come li avete formati e soprattutto poi quale sarà il loro futuro?
2: No, è stato, allora io dico, quando abbiamo iniziato quasi per scherzo. Sai che adesso quando arrivo in azienda i miei dipendenti li aspettano, perché si è creato veramente un non so che va oltre il lavoro, va oltre... Quando sono venuti a ritirare il premio è venuto un ragazzo di questi qua e ho detto: come mai Matteo sei venuto te e gli altri? E lui orgoglioso fa: mi hanno votato. Cioè, mi ha fatto effetto, perché dici: sei venuto a Roma perché mi hanno votato gli altri. Quindi per me è veramente stata una crescita di questi ragazzi, è cresciuto anche il numero e poi gli si è riusciti a dare un'indipendenza economica. Oggi questi ragazzi sono stipendiati.
1: Qual è appunto il loro futuro? E soprattutto, c'è qualche storia che le è rimasta in qualche modo più dentro, parlandoci delle storie di sofferenza, ma in qualche modo anche di rinascita, grazie proprio all'agricoltura?
2: Allora, sì, sono 2 ragazzi di una certa età. Noi li chiamiamo ragazzi, ma il pubblico è dai 30 in su, Cioè un progetto fatto un po' per chi aveva una certa età, che sono quelli per cui i genitori con cui parliamo hanno più preoccupazione, perché magari i genitori vengono anziani, questi ragazzi non sono così autosufficienti e quindi dare già solo un impegno e anche una autosufficienza economica per i genitori, familiari, è veramente un sollevare, un vedere un po' di speranza in una vita difficile. Quindi uno di questi era un ragazzo del sud, mi sembra Molisano, che era ad Alba, perché era in questa cooperativa che è una cooperativa che li segue, si chiama Emmaus, e l'ha fatto lavorare in 8 pari, e lui è venuto, non sapeva quasi parlare e non andava d'accordo con nessuno, cioè quel carattere molto difficile, chiusi, si è messo con il mio dipendente, che è bravo, un macedone. C'è stato un po' di feeling, sono andati d'accordo, e sa che adesso tutti i sabati si telefonano, lui va a prendere il caffè insieme, e per questo ragazzo è una storia così diversa, perché si sente normale.
1: Ora cambiamo un attimo paese, prospettiva geografica, parliamo di vivaio sociale, coltiviamo l'inclusione, un progetto appunto di agricoltura inclusiva a Pozzuoli, che offre a questi ragazzi con disabilità l'opportunità di crescere attraverso la cura di piante, fiori e ortaggi. Allora, ogni attività è pensata proprio per valorizzare le capacità di tutti quanti, promuovendo l'inclusione sociale e anche il benessere della singola persona. Allora, per Giovanni Tammaro questo è un vero progetto di rinascita sociale.
0: Nel corso degli anni uno si confronta con le persone, si creano dei rapporti con questa associazione, comunque sono dei ragazzi che poi rientrano nel cuore, e poi pian piano, facendo delle collaborazioni, ci si rende conto che a volte dare una mano alle persone è fondamentale, oltre poi all'interesse economico che si crea sempre nella vita.
1: Ecco, quali progressi hanno fatto questi ragazzi?
0: Questi ragazzi poi, man mano che si confrontano con la realtà, che è sempre più difficile, quello è il problema principale, è che è un filo troppo sottile, perché stanno sono un limite di essere emarginati oppure integrati. Nell'integrazione è molto difficile, però poi dopo ti rendi conto che il primo impatto è un poco difficile, poi dopo piano piano ti rendi conto che riescono ad entrare nel contesto, sono persone che si allineano sulle esigenze giornaliere e veramente ti danno quelle soddisfazioni che poi ti riempiono il cuore, capito?
1: Ecco, ma per lei l'agricoltura, la coltivazione dà una motivazione in più a questi ragazzi?
0: Sì, diciamo che ognuno ha il suo carattere, i ragazzi che poi gli piace, gli appassiona, ti rendi conto che ci dà quella motivazione in più, quando entrano poi nel vivo di quello che stanno facendo, ci sono alcuni che non riescono perché alla fine non gli piace, un po' come io penso che sono persone normali come noi, no? Ognuno di noi gli può piacere una cosa o un'altra, chi ci appassiona all'agricoltura ti rendi conto che col tempo poi si gratifica, migliora, è felice, è soddisfatto di quello che sta facendo, è una cosa bella.
1: Ecco, voi lo avete fatto anche perché in fondo le istituzioni non sempre aiutano i ragazzi più fragili, è anche questa la motivazione?
0: Beh, diciamo, non è che pensiamo che le istituzioni non facciano questo, perché poi ci può essere un'istituzione che lo faccia, un altro no, ognuno lo fa perché si sente di farlo, da parte mia, a prescindere se gli altri lo fanno o no. Ognuno di noi quello che si sente fare nella vita deve fare, noi quello che possiamo fare nel nostro piccolo facciamo, nel senso, per aiutare il prossimo, le persone in difficoltà, è una cosa personale e soggettiva.
1: Sicuramente ci sarà stato un rapporto anche con le famiglie di questi ragazzi, ma in qualche modo il territorio come ha visto questa vostra iniziativa? In sostanza il vostro è una forma anche di welfare?
0: Sì, diciamo che sul territorio ci può essere chi critica, chi non ci crede, chi dice che è solo una farsa, alla fine oggi si parla tanto, nel senso, però io penso che chi può fare i fatti fa la differenza, non spetta a noi dire quello che facciamo, io penso che spetta agli altri dire se uno faccia o no. Poi ognuno ha la propria coscienza di se ha fatto bene o ha fatto male nella vita.
1: C'è qualche storia tra tutti questi ragazzi che le è rimasta un po' più impressa, qualche diciamo magari progresso che lei non si aspettava?
0: No, diciamo, sono tutti ragazzi che ti danno, ognuno di loro ti dà un'emozione. Ognuno cerca di prendersi il meglio delle emozioni di ogni ragazzo, poi è molto veloce, nel senso, oggi non è come una volta, oggi i tempi si va molto veloce, allora si è difficile poi soffermarsi, però comunque quei piccoli attimi che uno riesce a prendersi ti riempiono di gioia ogni emozione di ogni ragazzo, perché ognuno si rende conto che con le proprie difficoltà ti dà delle emozioni in modo diverso, però ti fa un progresso enorme, si vede.

0: E ora l'orto dell'inclusione di Ferrara, un progetto appunto della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Ferrara. Qui appunto parliamo di orto, qui i ragazzi cercano appunto di acquisire delle competenze nell'orticoltura e i prodotti che saranno venduti direttamente nel punto vendita del borgo Le Aie. In sostanza un progetto di economia circolare. Alfredo Bernard, vicepresidente della Fondazione Fratelli Navarra, ci dice: l'agricoltura è davvero motore di sviluppo per i soggetti più deboli.
1: La Fondazione nasce per un lascito testimentare dei fratelli Navarra ancora oltre 100 anni fa. Nel 1923 è stata fondata appunto questa fondazione, che appunto diceva che il lascito era per promuovere e sostenere il progresso agricolo nella costituzione di una scuola. Negli anni 60 la scuola è diventata statale a tutti gli effetti, ma la collaborazione con la scuola c'è sempre stata. Quindi è perché crediamo fermamente nello sviluppo dell'agricoltura, ma fortemente anche nell'inclusione e del sociale verso determinate ragazzi che potenzialmente hanno delle difficoltà.
0: Ecco, ma concretamente l'agricoltura come riesce a fare la differenza per questi ragazzi?
1: Abbiamo partecipato appunto a questo concorso, a questo concorso messo in atto e implementato da Confagricoltura. Abbiamo pensato di includerlo direttamente in una proprio per far crescere questi ragazzi, ma realizzando un vero e proprio laboratorio all'aria aperta, un laboratorio proprio che porta avanti determinati strumenti per migliorare quelle che possono essere le difficoltà oggettive che determinati ragazzi e famiglie incontrano giornalmente. Quindi proprio la realizzazione di questo progetto sta nel realizzare tutte delle agevolazioni per proprio la costituzione di questo progetto, cioè realizzare dei cassoni all'aria aperta, rialzati in modo tale che i ragazzi possano raggiungere o anche i ragazzi che hanno difficoltà motorie possono raggiungere questi cassoni, possono lavorare direttamente su questi cassoni e implementare e produrre e far crescere determinate ortaggi, orticole, e addirittura arrivare alla commercializzazione di questi loro ortaggi, e quindi diciamo che ciclo continuo di realizzazione di derrate orticole, in modo tale che i ragazzi possano avere il contatto diretto sia con la natura che con l'ambiente, direttamente anche con le persone che andranno ad acquistare nei nostri punti vendita queste realizzazioni di queste orticole.
0: Ecco, è un modo anche per dare autonomia a questi ragazzi.
1: È stato fatto proprio per quello, proprio perché diciamo l'inclusione sociale sta appunto nel fatto che questi ragazzi qua possono avere il contatto diretto sia con la natura e quindi con il lavoro, proprio nel fare, nel seminare, nel trapiantare, nel portare avanti questi ortaggi, e nello stesso tempo arrivare fino alla vendita, quindi a contatto diretto con il pubblico che va nei punti vendita ad acquistare. Questo riconoscimento che ci è stato dato conferma diciamo il ruolo della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra come punto di riferimento nel promuovere l'inclusione, la sostenibilità, l'ambiente e l'innovazione sociale attraverso l'agricoltura. Ecco, questo qui per noi è un punto di fondamentale importanza.
0: Allora, adesso siamo in Sicilia perché Tirolalà, società agricola, opera appunto nella coltivazione di frutti di bosco e altri alberi da frutti a Ragusa, e si distingue per una produzione che comprende anche confetture realizzate con frutti a residuo zero. Ecco, allora, con il progetto Everyone is an Alien Somewhere, coltiviamo la speranza, l'impresa vuole creare in qualche modo un hub nell'area di Santa Croce Camerina, aiutando anche tutta una serie di immigrati a regolarizzare il loro percorso in Italia. Allora, Paolo Scollo ci tiene a mettere in luce che appunto l'agricoltura sociale e soprattutto un progetto di integrazione.
2: Sì, allora abbiamo deciso di puntare sull'agricoltura sociale, appunto perché la nostra azienda getta le basi proprio sulla risorsa umana. Investiamo tanto in tecnologia quanto in risorsa umana, perché noi facciamo piccoli frutti e tutta la raccolta si svolge a mano, quindi è molto importante per noi, sono molto importanti per noi le risorse umane.
0: Chi sono coloro che impiegate? Sono soprattutto migranti, e quali sono le loro storie? Perché comunque decidono di impegnarsi appunto nella raccolta dei piccoli frutti?
2: Naturalmente la percentuale negli ultimi anni è molto più ingente come manodopera e collaborazione da parte di cittadini stranieri e extracomunitari. Che ci aiutano appunto a raccogliere i piccoli frutti ed affrontare le campagne, e loro appunto vengono da paesi più poveri, da paesi insomma che hanno delle situazioni di difficoltà, come può essere anche situazioni di guerra, appunto di fame, e quindi vengono qui con la speranza di realizzare un sogno, di realizzare un progetto e magari poi di ricongiungersi con le proprie famiglie, e quindi cercare delle condizioni migliori, e noi diamo la possibilità appunto del diritto al lavoro. Abbiamo bisogno appunto di raccogliere la frutta, e quindi in questo incontro naturalmente affrontiamo anche tutte le problematiche che sono della vita del cittadino straniero che arriva, e da qui nasce, ecco, l'idea di poter realizzare un progetto, avere un punto di riferimento come appunto l'azienda, una porta sempre aperta, in modo tale che il cittadino immigrato riesca insomma in tutto l'iter burocratico a trovare insomma un aiuto, e l'azienda appunto possa essere da ponte, possa potenziare questo disbrigo all'iter appunto burocratico, in collaborazione con le istituzioni, in collaborazione con gli enti locali, così appunto da far includere il cittadino appunto straniero all'interno della comunità lavorativa, all'interno della comunità, in questo caso della comunità siciliana, per la ricerca anche della fissa dimora.
0: Ecco, senti, lei in qualche modo questa cosa l'ha detta, diventa una sorta di comunità l'azienda, in sostanza come poi vengono integrati questi lavoratori stranieri?
2: Perché in realtà nel momento in cui i lavoratori stranieri devono appunto pensare di inserirsi nella comunità del lavorativa, quindi perché all'interno della raccolta, all'interno appunto dello spazio di lavoro, si crea una comunità multietnica.
0: E ora andiamo a Ventotene, che sapete è una delle isole puntine, con l'agricoltura non isola, un progetto pensato appunto per sviluppare percorsi di inclusione per giovani e immigrati proprio residenti a Ventotene. Questo progetto prevede la messa a dimora di ulivi e capperi in alcune aree agricole dismesse dell'isola. Qual è, diciamo, l'originalità? Vengono recuperate le antiche pratiche introdotte dai Borboni alla fine del Settecento, e viene valorizzato al contempo tutta una serie, vengono valorizzati al contempo tutta una serie di luoghi simbolici legati appunto alla storia recente, come il manifesto di Ventotene, le porte d'Europa e la panchina gigante dedicata allo storico Ernesto Prudente. Allora, per Daniele Coraggio, che appunto è uno tra coloro che ha sviluppato questo progetto, questa è una risposta a tutti coloro che sono impegnati nelle colture stagionali.
3: L'obiettivo era soprattutto quello di mettere insieme persone che arrivano sull'isola, parlo di magari migranti o richiedenti asilo, che durante l'estate lavorano magari come lavapiatti, come giardinieri, come manutentori, e poi l'inverno restano sull'isola ma non hanno grandi possibilità di lavorare, di integrarsi, e quindi l'obiettivo era quello di dare continuità lavorativa a loro e anche ai isolani che magari hanno poche possibilità di lavoro durante l'inverno. È un progetto che mette insieme la storia, perché noi metteremo insieme 37 piante di ulivo per quanto riguarda la storia borbonica dell'isola, 200 piante di cappe che riguardano la resilienza degli isolani e 6 porte in ferro, 6 porte telaiche che ricordano i paesi fondatori dell'Unione Europea, e una panchina gigante dedicata alla memoria di Ernesto Prudente, che è il più grande storico delle isole ponziane.
0: Come però vi è venuto in mente questo intervento? Anche la comunità locale di Ventotene, seppur sappiamo una comunità piuttosto piccola, come ha partecipato concretamente?
3: Molto positivamente, perché c'è molto interesse verso questa iniziativa, che è l'obiettivo per recuperare dei terreni incolti al momento, quindi anche tra i giovani e i meno giovani isolani c'è interesse verso questa iniziativa. È partita molto dal basso, diciamo, dall'associazione Ventotene Mia, che presiedo da qualche anno. C'è stato il coinvolgimento di almeno 15 attori primari per lo svolgimento di questa iniziativa, che a breve ripartirà. Insomma, partiremo con la pulizia dei fondi agricoli e la messa a dimora delle 37 piante di ulivo. Quindi è un percorso di condivisione, di crescita, per creare valore umano. Questo è l'obiettivo, cioè non diventeremo ricchi con quelle cose che pianteremo, ma speriamo, l'obiettivo è quello di creare un sentimento di appartenenza, di legame e di comunità.
0: Ecco, allora, questo vuol dire che Ventotene non è solo mare, perché tutti quanti conosciamo noi Ventotene per appunto i suoi fondali bellissimi. Senta, avete magari idea di far conoscere questa vostra idea? Confagricoltura in qualche modo vi ha aiutato a farla conoscere, però come possiamo far sì che davvero questa vostra esperienza sia in qualche modo anche replicabile in altre parti d'Italia, secondo voi?
3: Guardi, assolutamente, Confagricoltura la ringraziamo, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, quindi il plauso va a loro. Noi ci abbiamo messo l'idea, loro ci hanno messo le forze per sostenere il progetto. Sicuramente a settembre sarà operativo il progetto, lo inaugureremo, quindi vi invitiamo ufficialmente a vederlo, e noi siamo certi che questo progetto, anche se piccolo, embrionale e magari di piccolo impatto economico, può essere replicabile sia su altre isole del Mediterraneo e sia su altre città piccole o medio grandi della terraferma. Dei ragazzi isolani diciamo inoccupati, quindi in primo luogo, ma abbiamo anche dei ragazzi del Gambia che hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare in Italia e trovare, come dire, la terra promessa, che hanno deciso di stabilirsi sull'isola e avere una nuova prospettiva di vita. Quindi anche per loro abbiamo messo in campo questa iniziativa.
0: E allora siamo entrati nel dettaglio di questi 5 progetti di agricoltura sociale nati, diciamo, nel bando di Confagricoltura, che ormai è arrivato a 10 anni dalla sua nascita. Appunto, il bando si chiama Coltiviamo l'agricoltura sociale, un progetto davvero per dare un futuro davvero a soggetti deboli, svantaggiati, disabili, che altrimenti magari rischierebbero di rimanere diciamo in qualche modo emarginati. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Saluto da me, Alessandro Guarasci, da Gabriele Di Domenico in regia.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: signora Magnani. Com'è cambiata la sua vita da quando ha vinto il premio?
1: Sono diventata ingombrante. Ma io non sono mica la marionetta.
2: Io ti ho voluto perché sei la Magnani.
1: Questo è l'unico modo che ho per difenderla, la Magnani. Ce devi stare!
3: E allora, cari amiche e cari amici, bentornati a Effetto Notte ed è col grande piacere che do il benvenuto a Effetto Notte a un'attrice di grandissimo carattere, personalità, una donna fortissima e naturalmente di grandissimo talento. Benvenuta a Effetto Notte a Monica Guerritore. Grazie Monica.
4: Grazie, grazie a voi che mi avete invitato.
3: Allora, tu hai una carriera brillantissima al cinema, in teatro e adesso anche sulle piattaforme, perché Inganno è un grandissimo successo di questa stagione, siamo, non so, 29 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Si è perso il conto, comunque ne parleremo nel corso di questa puntata, ma per noi stasera sei Anna, perché tu debutti nella regia raccontando Anna Magnani. Quanto l'hai voluta fare questa cosa e questo progetto a cui evidentemente tieni moltissimo?
4: Sai, io venendo dal teatro naturalmente, ed essendo il teatro molto faticoso e prende tantissimi mesi e poi anni, quando tu metti in scena un personaggio è perché quel personaggio ha qualcosa da dire che tu senti necessario per te e per il pubblico, perché in fondo è sempre un'indagine, no? Fare Madame Bovary o fare Oriana Fallaci è sempre andare a cercare che cos'è che c'è dietro, che cos'è che ci può dire a noi donne, eh? E quindi è molto importante sapere che quel personaggio è importante. Anna Magnani è fondamentale per noi come donne e per noi come artiste,
3: eh sì,
4: e attrici donne, perché ha combattuto. Ci sono state tante battaglie che lei ha intrapreso e di cui noi ancora oggi siamo memori, cioè ricordiamo ancora quali sono state le sue battaglie, la sua forza e il suo desiderio di andare avanti mantenendo la sua originalità, non corrompendosi, l'autodeterminazione, oltre che uno sguardo che nascondeva qualche cosa, perché tu vai sempre a cercare qualcosa. A quel punto ho cominciato a scrivere, ho cominciato a fare delle letture pubbliche della sceneggiatura.
3: E che cosa vedevi?
4: I teatri mi hanno dato i teatri gratis, gratuitamente, il pubblico entrava gratuitamente ed era pieno, e quello che io ho immediatamente notato e mi ha sostenuto che il pubblico l'amava ancora la Magnani, la desiderava e la sceneggiatura piaceva molto. Andrea Purgatori un giorno è venuto a trovarmi, forse questo che mi volevi dire, perché...
3: Eh sì, perché non c'è più e tu lo dedichi anche a lui,
4: certo,
3: il film, no?
4: Certo, è dedicato a lui, perché lui è stato il primo che mi ha dato la sensazione che io stessi perseguendo un progetto giusto.
5: Mi sono addormentata.
6: Anna, ma guarda, ma come ti riconciata!
5: Mattina con la notizia del premio. Ecco, non so se è vero.
6: Ecco. Dico, ma non ti potevi mettere una cosa così?
1: Sì, alle 7 del mattino, sai, stavo a lavare due piatti, facciamo l'intervista, ma che dici?
3: E tu racconti un momento molto specifico della sua vita, no? Perché tutto comincia questa fatidica sera del 21 marzo del 1956, in cui lei vince l'Oscar per La rosa tatuata. Questo forse non tutti da casa se lo ricordano, no? Quindi sembrerebbe un momento di quelli che fanno proprio da trampolino, un'attrice italiana, quante poche hanno vinto appunto l'Oscar. E poi però da qui comincia, forse proprio da quella notte che tu racconti, ebbene, comincia una discesa, comincia un momento di ombra, di oscurità, di dispiacere, di dolore. Perché?
4: Beh, questo è il filo che tiene tutto il film. Diciamo che nella notte che lei attraversa, perché non vuole aspettare vicino a un telefono nero che le ricorda la voce umana, il momento in cui Roberto Rossellini l'ha tradita e l'ha lasciata per Ingrid Bergman. Quindi io sono partita da lì. Lei aspetta vicino a quel telefono nero? No, esce e va per Roma. Da Roma, dagli anfratti della città romana di notte, emergono due momenti del suo passato che sono i dolori che segnano una vita, e questo permette a me, interpreta, di vedere nel passato di lei, e sono la malattia del figlio gravissima, sta per morire, e l'amore per Rossellini.
3: Ecco,
4: sono due momenti diversi.
3: Che cosa era successo? Ricordiamolo, perché Rossellini è stato un grande amore, però poi è arrivata questa intrusa, chi era? Ingrid Bergman.
4: Diciamo che la malattia del figlio è contemporanea al momento in cui lei gira la sua scena più famosa. Ed è molto forte l'immagine di lei che corre, perché lui dà azione, Rossellini, e lei corre dietro la camionetta, È il ricordo della corsa che le ha fatto andando all'ospedale, pochi giorni prima col bambino in braccio. Questa cosa fa capire quanto il vissuto di Anna Magnani si innesta lì dentro, ma fa capire anche una cosa molto più importante. Lei cade, danno lo stop, e poi riprende e lo dice: me sono rialzata e ne ho fatte altre. Ecco perché, rispondo alla tua domanda, nel 56, quando lei vince, dovrebbe essere il momento più alto, e invece è una falsa vittoria, perché il contesto cambia. Il destino gioca uno scherzo crudelissimo. A un certo punto cambia strada il cinema, non ha più bisogno di interpreti, ha bisogno di essere verosimile. Ci vogliono i visi, anche presi dalla strada, che somiglino al personaggio che l'autore vuole mettere in scena, non l'interprete.
1: Ma che è la faccia? Ma che c'ha sta faccia che non va? Eh? Ma il cinema è diventata la faccia! Sono diventata brutta, e prima no! Con sta faccia ho fatto Roma città aperta! Con sta faccia ho fatto Bellissima! Se si ricordano di Pasolini è Mamma Roma!
3: Tra l'altro c'è, al di là, diciamo, un po' del filo che volevo portare avanti in questa intervista.
1: E io t'ho subito,
3: ma è bello, perché è bello anche di questo programma. Certo. No, mi viene in mente una cosa, perché è vero che c'è questa fase dolente, poi ci sono delle cose che in questo dolore sono anche molto divertenti.
1: Allora,
3: perché,
1: è chiaro.
3: Voglio dire, allora la vogliamo condividere con le amiche e gli amici che ci seguono. Lei a un certo momento viene contattata da Moravia per fare la ciociara. No?
4: Poi è il momento più difficile, ecco. Perché è pieno di momenti, come nella vita di tutte le donne, di tutte le persone, è un continuo alto e basso. Vince a Cannes e Rossellini la lascia, vince l'Oscar e il cinema cambia. A un certo punto viene chiamata da Moravia e dice: io ho firmato, do la ciociara a patto che lo faccia tu. Adesso noi dobbiamo pure fare spoiler. Beh, viene in qualche modo.
3: Beh, si sa che non l'ha fatto
4: non
3: lei.
4: Non l'ha fatto lei.
3: L'ha fatto Sofia Loren.
4: L'ha
3: no?
4: fatto. Ma tu stavi raccontando?
3: Che cosa succede? Appunto, se lo vogliamo dire, perché in mezzo c'è questo colloquio, no?
4: Certo. Lei naturalmente ha un'età ormai, però pensa che sia come il cinema di sempre, che l'importante è che Moravia abbia detto: una donna vera come te può mettere in scena quel dolore vero, e quindi voglio che tu sia la ciociara. Perfetto, no, arriva Ponti e gli dice: benissimo, però sa, noi vorremmo tirare una quadra, si metta nelle nostre mani e vedrà che faremo una grande cosa. E lei capisce fischi per fiaschi, cioè lei capisce, dice: ma perché? Certo, potrei essere un pochino più giovane. Si alza e si umilia anche un po', perché dice: beh, però il pubblico mi crederà, ancora reggo, no? E invece lui dice: non stiamo dicendo questo, potrebbe invecchiarsi un po', e le fa vedere la foto della Loren.
3: Ecco, questo
4: potrebbe essere sua figlia.
7: Il meglio di
8: Effetto Notte.
3: Ma era un po' rompiscatole, c'è questa lite con Camerini a un certo punto, e fate vedere, ma insomma era rompiscatole, invece era una professionista, no? Perché anche professionista sicuramente
4: era,
3: però
4: era una professionista che non poteva farsi dire: metti il cappello, togli il cappello, gira di qua, voltati di qua. Ma allora che mi hai chiamata a fare?
3: Certo, dici, perché io lo...
4: Perché mi hai chiamata a me? Perché tu sei la Magnani, allora ci devi stare, fai. È questo, cioè è chiaro che fa ridere, perché è come lo dice, perché è romana, e il romano fa sempre un pochino ridere, però fa anche riflettere, perché il professionismo è finito in quel momento. E il cinema italiano ha buttato il bambino con l'acqua sporca, perché siamo finiti in mano a dei dilettanti, volutamente, eh? Cioè attori che non fossero attori. Ancora adesso tu dici a un regista: che cosa fai? Faccio il teatro. Si mette le mani nei capelli. È troppo, e invece no.
9: Ti presento Carol, la moglie di Pilade, che conosci bene. Hai visto quanto è giovane? L'abbiamo appena assunta.
4: Ah, ecco.
9: Per qualsiasi cosa puoi rivolgerti a lei.
1: Io a lei? Cioè lei dovrebbe badare a me? So io che devo badare a lei. Andiamo?
3: Ma invece il tuo primo ricordo della Magnani, insomma, parlo cinematograficamente, no? Cioè quel film, il primo film che hai visto, la cosa che comunque ti ha colpito di più.
4: Nel 73 lei muore, e pochi mesi dopo, dicembre del 73, io entro in agenzia con Carol Levi. che è interpretata da Beatrice Grannò, è che come nel Diavolo Veste Prada è la giovane agente che si mette vicino alla diva matta e la segue poi per tutta la sua vita. E io sono entrata in agenzia e mi ricordo ancora che entrando nell'ufficio di Carol Levi guardo in alto e sulla sinistra c'era la famosa foto di Anna Magnani che guarda così un po' in tralice con questi occhi e i capelli tutti arruffati e mi è rimasta impressa. Nel 95 ho fatto La Lupa e per tutti è stata una grande interpretazione. Quell'interpretazione lo devo allo sguardo della Magnani. Ho ripreso quella fotografia, l'ho rimessa davanti a me, l'ho portata in Sicilia e ho sempre guardato a quegli occhi. Quello sguardo è dentro La Lupa.
7: Le facesti Puppetto, Nanni Lasca.
3: Senti, ma invece il tuo rapporto con il cinema qual è? Perché l'hai sempre frequentato, però a volte forse un po' a fasi alterne, insomma, comunque ci vai, ti piace, è una cosa che ami, e anche come attrice lo frequenti, lo vorresti frequentare di più, come la vedi?
4: Il cinema, secondo me, per il cinema io sono un'occasione mancata, ma anche perché ho sempre scelto di fare il teatro durante l'inverno. Per cui facendo il teatro tu vai via a ottobre e arrivi a giugno, a maggio finisci, quindi puoi fare delle cose giusto il tempo dell'estate. E questo era Carol che me lo diceva sempre: se fai il teatro non puoi fare il cinema. E quindi in qualche modo il mio tempo al cinema è passato, quel tempo in cui ero molto bella, molto,
3: questo tempo, sì, comunque, insomma,
4: però
3: di fare dire.
4: Questo fatto mi ha messo invece a lavorare come se fosse una fabbrica di emozioni, di interpretazioni, di scoprire quali sono i personaggi e soprattutto di stare sempre in relazione col pubblico, perché il teatro si sta col pubblico. E questo ha fatto sì che forse ora le due interpretazioni più belle sono Inganno e La Lupa.
10: Potrei essere tua madre.
11: Ma non lo sei.
12: Elio è un truffatore e nostra madre non se ne vuole rendere conto.
10: Che cosa so io di te? Chi sei? Da dove vieni?
3: Tu hai vissuto questa stagione felicissima a teatro, io sono venuto a vederti tante volte e sono sempre uscito col cuore pieno, davvero, ecco, e quindi col pubblico davanti che veniva per vedere te, viene tuttora. E poi quest'anno, che è una stagione felice, ora ne parleremo, insomma, hai avuto questo grande successo di Inganno, lo ricordiamo, la serie Netflix, che è la serie di lingua non inglese più vista praticamente nel mondo, siamo arrivati, non so, 29 milioni di visualizzazioni, quindi dovunque nei 5 continenti è stata, sì, vista. Sei arrivata però anche questa è una condivisione con il pubblico, perché dietro quei 20 milioni di visualizzazioni ci sono persone, no? Con un rapporto però completamente diverso da quello del teatro, però penso una grandissima soddisfazione per te,
4: sì,
3: come artista.
4: Infatti,
3: no?
4: Quando mi chiedono ma te l'aspettavi? Allora, in questa dimensione no, ma io ero sicura che questo personaggio, lavorandoci sopra con la stessa profondità e intensità che si ha quando si mettono in scena personaggi in teatro, che si lavorano tanto, cioè ogni battuta, ogni dinamica doveva essere reale, vera, tanto da lavorarci anch'io sopra con Giacomo, e questo è arrivato, e non avevo dubbi su questo. Il dubbio era degli altri paesi nel mondo, magari altre culture, no, niente, il linguaggio del sentimento è universale.
3: E anche forse quello che tu dici sulle donne, no?
4: Esatto, il sentimento, la forza delle donne che ha un'età in cui non viene più raccontata. Quest'età è la mia, cioè la donna matura tra i 50 e i 70 che sembrava persa. Nessuno parla di loro, non c'è un ruolo, in genere una zia, cioè perché non è più madre, e in quanto i figli non ha più la funzione di madre quando i figli sono grandi, non ha più un marito perché si è separato, la vita è cambiata, è una donna sola, senza racconto. No, noi raccontiamo questo. Anna ha la stessa età.
13: Sono eccessiva, sono volgare, urlo, ma devo farlo perché nessuno lo fa per me.
3: Ce lo chiediamo spesso in questo programma. A volte chiediamo, c'è qualcosa che desideri, che vorresti se avessi il genio della lampada, però mi verrebbe da pensare, dopo un progetto così si è quasi svuotati, perché comunque hai riversato tutta te stessa, si capisce sentendoti parlare.
4: E certo, come dire, è stato il progetto dei tre
3: e
4: anni.
3: E adesso, allora, Monica?
4: E adesso, guarda,
3: ti godi questo momento, che conno?
4: No, è come se io rimanessi qua e sentissi che il film viene sostenuto e mandato avanti per arrivare a un pubblico, perché non è più mio, è diventato una materia a sé, e il pubblico nelle sale dal 6 novembre penso che si poserà sul pubblico commosso. Io penso che il pubblico sarà questa, la vita così forte di una donna, così forte che poi prende questa piega e ce la fa amare ancora di più, tanto che alla fine si vedrà quanto amore aveva anche in quei giorni.
3: E questa è la cosa più bella, ce la fa amare ancora di più. Grazie Monica, grazie, grazie a Monica Guiritore per aver preso parte a Effetto Notte. In bocca al lupo.
4: Grazie,
3: per tutto.
4: Grazie.
3: Quante cose possono succedere in 5 secondi? Molte, moltissime. Si tratta di un piccolo lasso di tempo, ma che può cambiare la vita di una persona e anzi addirittura di un'intera famiglia. È quello che succede nella storia che stiamo per raccontare, in cui Valerio Mastandrea è un avvocato di successo che si ritira a vivere da solo in campagna, un po' in guerra col mondo, perché deve fare pace con un fatto terribile che è successo, la morte di sua figlia, di cui lui si considera responsabile. L'arrivo come vicini di un gruppo di ragazzi che coltivano la terra lo porterà in qualche modo a rimettersi in moto, ma anche e soprattutto a fare pace con se stesso e con quello che è successo. Un bel film, una storia davvero emozionante. Sentite.
11: Uno, due, tre, quattro, cinque. Bisogna avere fiducia, amore mio. Tanta fiducia.
3: 5 secondi possono cambiare veramente la vita.
14: E a volte uno si porta dentro dei rammarichi, dei pensieri, dei dilemmi. In questo caso 5 secondi è un dilemma personale che si porta dietro quest'uomo che sembra essersi ritirato dalla vita.
11: Ma saranno una dozzina e non li ho contati, c'è anche un cane. Si sono accampati praticamente. Villa Guelfi, esatto. E tra l'altro è inabitabile, eh? C'è un tetto pericolante, insomma, anche da incoscienti stare lì. E come lo so, le sto dicendo che io abito a 150 metri da lì, ho preso in affitto le scuderie. Mi fa parlare con un superiore, con un funzionario, un commissario, o devo venire di persona a fare un esposto? Mi spieghi? Non mi mette in attesa. Il percorso che lui fa, che magari è la cosa più interessante, è quello di farsi attraversare non solo dal dolore, ma dagli altri, da piccoli stimoli e piccole sollecitazioni emotive che gli altri gli portano, e piano piano, a forza di colpetti, la sua porta si riapre un po' e fa passare quello che è il grande tema della sua esistenza, cioè accettare quello che ha fatto, più che quello che ha fatto, quello che è stato nei confronti della sua famiglia, della sua vita, eccetera, e assolversi o colpevolizzarsi non si sa, lo vedremo.
15: Tutta bionda.
11: Che hai fatto? Le tette nuove?
16: Si vede.
11: No, si sente.
16: Giuliana, bella casetta.
11: Ciao,
16: che aria, una meraviglia sto posto.
11: Il collegamento è fra 10 minuti, c'è il wifi?
16: Però per arrivare...
11: Allora vedo se c'è segnale, così utilizziamo l'hotspot del cellulare.
16: Bel posto semplice. Quello che ha il personaggio di Valerio, che a me tocca molto, è l'onestà intellettuale, cioè il fatto di essere, di guardarsi dentro e di veramente, veramente guardarsi, veramente confessarsi, confessare agli altri, ma soprattutto confessare a se stessi quello che uno è stato, quello che uno ha fatto, quello che uno non ha fatto, ma in modo completamente esigente, rigoroso e severo. La severità con se stessi
3: terribile,
16: è una cosa che mi tocca molto, perché io ce l'ho, ma mi piace. Per me è più importante essere severi con se stessi che severi con gli altri.
17: Sei un avvocato che fa cose buone. Perché ti sei rintanato e sei così triste?
16: Racconta la tua storia, ti prego.
11: Elena è stata la cosa più preziosa che ho avuto nella vita.
16: Dirò
17: bisogno di correre, di essere leggera e profumata. Poi al mattino quando mi sveglio mi si chiude il respiro qua.
14: La cosa buffa è che abbiamo fatto questo racconto, questa piccola storia, di questo apologo su una possibile rinascita da un sentimento luttuoso, l'abbiamo fatto con una certa leggerezza.
18: Assolutamente.
14: C'è stato due scene in cui ho visto per la prima volta il mio amico Valerio Mastandrea tremare.
18: Sì.
14: Dopo aver battuto il ciaco, non l'avevo mai
18: forse
14: visto.
18: Forse anche noi quando le abbiamo viste.
14: Non l'avevo mai visto tremare così.
18: Tremare perché
14: l'emozione.
11: Perché è emozionato. Alcune scene a cui fa riferimento lui sono quelle un po' più. Sì, quelle forse due. C'era un pizzico in più di aspetto personale dentro quelle, quindi mi sono emozionato molto. È stato bello emozionarsi dopo 30 anni di carriera che ho passato proteggendomi poi da quello. È stato bello, cioè nuovo.
18: Queste sono le scene che penso io.
11: Dopo ce le diciamo, appena spegniamo me lo dici.
18: Va bene, grazie.
3: Chi non conosce la serie di successo Mare Fuori, e poi c'è il brano musicale, la sigla Ci sta o mare fuori, non mi fate cantare, avete capito, è quello là. Ma soprattutto sono famosissimi, sono nel cuore del pubblico i suoi protagonisti. Adesso andiamo a incontrare uno di loro, Maria Esposito, nel film Io sono Rosa Ricci, ci racconta, è una sorta di prequel di Mare Fuori, ci racconta la vita, la vicenda in qualche modo di Rosa Ricci, che è uno dei personaggi appunto di Mare Fuori, prima di entrare nel carcere minorile. Lei è la figlia di un boss, il padre si trova invischiato in un giro poco raccomandabile e lei viene rapita. In questa storia cerca di riunirsi a suo padre, ma soprattutto per liberarsi diventa adulta e quindi diventa anche una criminale, ma per fortuna incontra l'amore. Sentite.
19: Limpiamo a Don Salvatore. Quedamos con el clan de los Richies. Si quieres volver a ver a Rosita, encuéntrame dinero. Facimole sapere che stiamo cercando i sorti. A Rosa Rosa!
3: È la storia di un padre e di una figlia, questa qua, no? Per quanto con delle dinamiche applicate, che ne pensi?
20: Il padre per Rosa in questo film è la sua unica speranza, è la sua unica proprio umanità. E quindi sì, è la storia di un padre e di una figlia, di una ragazza e dell'altro ragazzo, di è un dramma d'amore in tutte le sue forme, credo, sia familiare che d'amore che personale.
21: Sto costruendo un aeroplano, così prendo la rincorsa.
22: Cosa fai? Ferma!
19: Mai più, capito?
21: Io voglio andare via.
3: E qui che succede? Sto carceriere un po' cede, insomma, dovrebbe essere, no?
23: Ma guarda, ti dico, questa cosa che hai detto mi fa venire in mente che questo film è un film d'amore, ma non un film di amoruccio romantico, cioè è la storia di un bisogno di quell'amore che ti può salvare. Ed è per questo che il rapporto tra questi due personaggi è così disperato.

0: c'è sempre una storia un po' di criminalità, cioè non do un giudizio, però c'è questo, no? Non
1: è che sì, ma secondo me è sempre... certo, ma secondo me una storia è sempre come la guardi, cioè okay. Per me questa cosa quando tipo dicono che Mare Fuori, Gomorra o altro dà un messaggio sbagliato di violenza,
0: no,
1: eccetera,
0: secondo me
1: una storia è come la guardi, cioè io per esempio se guardo il film di Rosa Ricci, mm-hmm. tipo cioè quello che fa Augustin, io non farei mai quello che fa Augustin, per esempio, capito? Cioè io le cose brutte di un film le prendo come cose da non fare.
2: Mare Fuori è ambientato in un carcere i criminali ci vanno, per cui sì, in questo mondo che è stato scelto come il genere di questo film, poi si creano le dinamiche che danno il vero cuore, secondo me.
3: Ti prego, aiuta!

0: Io non sono così.
1: Voglio andare via.
2: Comunque tu sei un fenomeno, no? Quindi che cosa è successo durante le riprese di sto film? Vanno lasciati in pace, siete stati in Sicilia, siete stati da varie parti, no? Tu c'avevi una bella responsabilità perché la seduzione di questa ragazza ammiratissima, celebrata dai suoi fan, no? Allora com'è andata? Beh, tormentata, rischiosissimo, veramente te volevano far fuori.
1: Sì, sì, sì, anche in Sicilia ci sono state persone che chiedevano le foto, che venivano sul set, ma questa è una cosa che a me fa molto piacere perché ogni volta che una persona mi chiede una foto mi fa capire sempre che sto vincendo, perché mia madre mi dice sempre: o popolo ti fa saggì e o popolo ti fa scendere.
2: Brava, quanto c'ha ragione la mamma. E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

certi strani mutamenti, con la guardia sempre alta, anche con i sentimenti, anche con i sentimenti.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È giovedì 10 settembre.
2: Sono le 21:58.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti e benvenute al meeting di Rimini, al meeting dell'amicizia, benvenuti e benvenute al padiglione della cooperazione italiana, una tradizione che si rinnova nel tempo per iniziativa del Ministero degli Esteri in una logica di sistema, che è la stessa logica che vede attorno a questo panel inaugurale, a questo evento inaugurale, anche rappresentanti di diversi ambiti. Ci sono ovviamente istituzioni, ci sono l'Accademia, l'Università, organizzazioni internazionali, settore privato. Quindi a parlare di un tema e di una materia importante come ovviamente l'agricoltura e l'acqua, con cui vogliamo, diciamo, scorrere nel senso anche letterale, metaforico del termine questi giorni, è bene che ci siamo tutti, perché l'acqua, ricordiamocelo, è un bene collettivo, un bene indispensabile, è sorella acqua, nelle parole di San Francesco, no? negli 800 anni che festeggiamo adesso di questo grande santo e protettore dell'Italia. E quando noi abbiamo visto, ci siamo detti che titolo diamo per unire agricoltura e acqua, abbiamo detto agricoltura blu, qualcuno ha pensato che fossimo diventati daltonici, in realtà non è così, vi rassicuro, è che l'acqua è essenziale per molte cose, essenzialmente per l'agricoltura. Acqua come elemento essenziale di lotta contro la povertà, dove c'è povertà,

0: conflittuale.
1: Grazie al direttore Rusconi che ha citato elementi di natura tecnica, ma anche giustamente elementi che hanno a che vedere col mondo della cooperazione lato senso. Passo ora alla presentazione della nostra prima sessione. Avremo due sessioni in questo evento, una prima sessione in cui i panelisti sono già sul podio e una seconda sessione più di natura tecnica che sarà successiva. Do immediatamente la parola quindi al dottor Biagio Di Terlizzi. Dottor Di Terlizzi è il direttore dell'Istituto Siam Bari, lavora presso l'Istituto da lontano 1987, per cui diciamo ha una molta esperienza presso l'Istituto, agronomo e peraltro anche con una expertise particolare in virologia, se non ricordo male, con una vastissima esperienza chiaramente sulla ricerca e la cooperazione allo sviluppo. Dottor Di Terlizzi, io le lascio la parola, le do anche il microfono, chiaramente, e a lei la parola, prego.
2: Grazie dottor Sertoli, grazie all'AICS, grazie al Ministero quindi degli Esteri per questo quindi evento. Ogni anno comunque accompagniamo il Ministero degli Esteri nell'organizzazione di questo spazio. E quello che il direttore Rusconi quindi ha detto, parlando di acqua, l'acqua trova una serie quindi di percorsi, quindi io adesso mi devo inserire tra le ansie di tutto quello che lui ha citato e trovare quindi una chiave di lettura diversa. Beh, questo significa che c'è una forte interazione tra l'Istituto di Bari e la cooperazione italiana, in modo particolare l'AICS. Allora, guardando in questo spazio, abbiamo quindi una serra e la serra mi porta a pensare a due elementi che in questi minuti vorrei citare: quello della scarsità e quello quindi della condivisione, l'acqua che unisce. Quindi se la serra ci permette di dimensionare come valorizzare al massimo quella risorsa acqua, la serra non è soltanto un ambiente dove si produce delle, diciamo, prodotti vegetali, ma può anche essere quella serra dove si ottimizza l'acqua attraverso l'acquaponica e si può anche quindi avere delle produzioni quindi di alcune specie, quindi di pesce. Quindi in alcune aree si guarda all'acquaponica perché quella poca acqua possa essere valorizzata per la sicurezza alimentare. Ecco, allora è interessante guardare la serra da questo contesto che ottimizza l'acqua. Ma il nostro percorso è stato in parte quindi citato, parlava di desertificazione, quindi per fortuna non sei in Puglia, perché altrimenti mi avresti tolto pure questa opportunità di parlare della Puglia. La Puglia da qualcosa di verde è diventato qualcosa di giallo, la desertificazione per una presenza di salinizzazione delle falde che sta rendendo molto difficile un'agricoltura su un territorio già distrutto dalla xylella, e questo implica come quindi dobbiamo trovare la conoscenza che si condivide. Allora, se dal verde passiamo quindi al giallo, nel senso da un'economia verde passiamo a un'economia gialla, nell'economia gialla dobbiamo trovare in modo come quelle formazioni che tu hai citato col programma Water Knowledge deve mettere insieme qualcuno che sia capace di legare un Ministero dei Lavori Pubblici, un Ministero dell'Energia, un Ministero dell'Agricoltura, un Ministero delle Water Resources e quello dei Lavori Pubblici. Insomma, avere questa nuova figura di un manager per l'acqua, perché in quella realtà c'è un'altissima quindi necessità. Come quella di, e qui un'altra ansia, del programma TANIT della Tunisia, dove le acque reflue ci dovranno consentire di passare dall'economia gialla del deserto attualmente presente a un'economia verde, dove si andranno a irrigare, e questo è il piano, il programma attraverso il Fondo Clima italiano, il più grande programma della cooperazione italiana, circa 11.000 ettari. 11.000 ettari sono l'80% del territorio di Rimini, ma utilizzano 4 centrali che verranno messe a regime per il trattamento delle acque, 2 a Tunisi, 1 a Sfax e 1 a Sus, 56 milioni di acque che potranno essere trattate, che sono le acque in un anno di queste 4 centrali. 36 milioni di quei 56 andranno negli 11.000 ettari.

0: Per darvi l'idea, Rimini esattamente utilizza 50 milioni di acqua all'anno. Quindi stiamo parlando di qualcosa che si può associare a qualcosa che per noi è presente. Ecco, un'economia gialla che poi diventerà nel tempo un'economia quindi verde. Ma c'è un altro aspetto, quello della condivisione. L'acqua che unisce, è vero? Forse sì, forse no. In certi contesti assolutamente no. Cioè l'acqua geograficamente come risorsa naturale unisce. Tant'è vero che abbiamo i bacini fossili tra Algeria, Tunisia, quindi Libia. Quindi l'acqua fa sì che quell'agricoltura possa unirsi. Ma abbiamo comunque delle altre aree dove in effetti l'acqua unisce ma a volte divide. Il Nilo che tu hai citato, direttore, sappiamo benissimo cosa crea in Sudan se non hai dei sistemi come quelli in Egitto delle dighe, che quando qualcun altro apre quindi una diga poi porta inondazioni in Sudan e poi sistemi di compensazione in Egitto. Questo è tutta opera che la cooperazione cerca di mettere insieme le competenze anche tra più paesi. Quindi l'acqua unisce ma l'acqua divide. Mesopotamia, la zona nord-occidentale della Siria, dove adesso dal 2002 abbiamo lavorato con la cooperazione, poi non ci siamo mai fermati nel 2010, ma non siamo stati presenti in Siria, ma dalla Turchia operavamo, adesso ritorniamo nei prossimi 15 giorni in Siria. Bene, chi alimenta l'Eufrate attraverso il canale di Kabur, che prende acqua dalla Turchia, purtroppo se questo non alimenta l'Eufrate, significa che forse lascia dei territori dove la sicurezza alimentare e quindi quel grano non potrà essere così. Quindi, insomma, l'acqua quindi divide. E per far sì che questa unione ritorna all'immagine della serra. Quando una serra la temperatura sale, abbiamo la necessità di aprire i finestroni, quindi cercare di cambiare l'aria, portare quindi l'ossigeno. Quindi noi abbiamo bisogno di aprire le porte perché si crei quindi un dialogo e ci si crei anche delle condizioni. Ed è quello del forum che prima quindi citava. La possibilità quindi di avere i paesi del Mediterraneo che sono alimentati per il 60% da acque non presenti nei paesi del Mediterraneo, ma che provengono da altri paesi. Bene, questo tipo quindi di dialogo non è stato concepito dall'Italia come il forum euro-mediterraneo tra i paesi circostanti il bacino del Mediterraneo, ma anche coloro che sono quei paesi che approvvigionano il Mediterraneo. Ecco perché è veramente un dialogo costruito tra più di 15 paesi che arriva sino alla penisola arabica e che si integra alla conferenza voluta dell'UNDP dall'Unione per il Mediterraneo, con la firma della seconda dichiarazione ministeriale da 44 paesi e soprattutto, come anche questa un'altra ansia del direttore, ci crea quindi la possibilità di avere un'Italia sia a Roma dal 29 settembre al 2 ottobre nel primo forum euro-mediterraneo con l'Unione per il Mediterraneo e l'Istituto quindi Mediterraneo dell'Acqua, l'Istituto Mediterraneo dell'O, ma anche la possibilità del 2027 nel World Water Forum, l'Italia di poter dire la sua, e anche nel frattempo, prima del 2027 a dicembre, alla conferenza UN sull'acqua, e la prospettiva di un 2030 che potrebbe anche prevedere un World Water Forum in Italia. Insomma, l'Italia inizia ad essere con una diplomazia blu e quindi anche un'agricoltura blu, che bene quindi si sposa, aprire quelle porte sono quindi delle porte a un dialogo dove quindi tra scarsità, unione e anche comunque divisione attraverso l'Italia si crea questa interazione e prospettiva futura.
1: Grazie, grazie al dottor Di Terlizzi, un applauso che ha evidenziato come sia necessaria sì competenza tecnica e tecnologica anche innovativa, però chiaramente ci vuole molta gestione e formazione, quindi gli elementi di gestione e formazione a volte sono anche più importanti rispetto agli aspetti tecnici e tecnologici. Grazie, passo la parola alla professoressa Elena Bresci dell'Università degli Studi di Firenze, è professore ordinario di idraulica agraria e diciamo si occupa principalmente di water harvesting e di natural based solutions. Coordina peraltro il Water Harvesting Lab che è stato istituito nel 2017 e quindi alla professoressa Bresci chiedo proprio qual è il vostro approccio sulla gestione delle risorse idriche e magari se ci vuole dire anche qualcosa di questo laboratorio che è stato istituito nel 2017. Grazie.
2: Ringrazio innanzitutto per l'invito a partecipare a questa importante sessione, a questo importante evento. Cercherò di illustrare le attività che il Water Harvesting Lab porta avanti dal 2017 e in particolare i pilastri sui quali il laboratorio si fonda. In particolare mi preme sottolineare l'importanza dell'approccio legato alla partecipazione degli stakeholder, come già è stato appunto introdotto dal direttore, l'importanza degli stakeholder, quindi dei portatori di interesse locali che svolgono una azione fondamentale nella introduzione o valorizzazione di tecniche che sono già in atto ma che in taluni casi devono essere diciamo migliorate o adattate. L'altro aspetto importante è la interdisciplinarità. Quando andiamo a lavorare sull'acqua, l'acqua ovviamente è una risorsa, abbiamo già detto, di primaria importanza, ma legata all'acqua non c'è soltanto l'irrigazione, non c'è soltanto l'agricoltura, ci sono le persone, ci sono gli ecosistemi, gli habitat si basano proprio sulla presenza dell'acqua e di conseguenza dobbiamo cercare di mettere in atto delle strategie che si possano in qualche modo tener conto del ciclo idrologico, quindi di tutto il percorso che l'acqua fa dalla pioggia fino poi a essere raccolta come acqua superficiale, acqua sotterranea e poi arrivare al mare. Il terzo punto che mi preme sottolineare è la necessità di avere una competenze legate alla modellistica, quindi la modellistica ormai ci aiuta moltissimo sia nella previsione che anche nella simulazione di scenari futuri, ma anche la necessità di lavorare sul campo e di utilizzare una sensoristica di campo che ci permetta di capire cosa realmente sta succedendo e dove va l'acqua. A questo proposito cito tre progetti nei quali il Water Harvesting Lab è stato coinvolto. Il primo è un progetto dove la risorsa idrica era gestita da un punto di vista di risorsa come integrazione alle acque convenzionali, ma la possibilità di introdurre acque non convenzionali che fossero acque reflue, acque saline e acque di water harvesting, quindi acqua piovana o acqua di ruscellamento, hanno avuto un successo nell'aumento della risorsa disponibile essenzialmente per scopo irriguo. Si è fondato su Living Lab, quindi su associazioni di stakeholder che si sono incontrati e hanno lavorato insieme proprio per vedere quali fossero le strategie da mettere in atto più appropriate. Il secondo è un progetto di cooperazione in Angola, in particolare nelle regioni di Kwanza Sul e Benguela, dove l'approccio partecipato ha avuto il ruolo centrale. Sono state coinvolte le comunità e tramite le interlocuzioni che sono state fatte attraverso appunto dei moderatori, le tecniche di agroecologia, di water harvesting, sono state selezionate tramite il loro aiuto. Loro sono stati coloro che hanno realizzato poi le parcelle sperimentali e si sono adoperati nella raccolta dati. Il nostro ruolo è stato quello di cercare di capire se veramente queste tecniche abbiano avuto o meno un risvolto diciamo pratico vantaggioso, e questo diciamo dei primi risultati lo hanno avuto, quindi con un aumento dell'umidità e un aumento della produzione. Però ci ha permesso di iniziare un percorso di formazione attraverso le Farm Field School con gli agricoltori locali che ci hanno assicurato, e già lo stiamo vedendo, che proseguiranno nell'applicazione di tali tecniche. Il terzo progetto, che non è ancora iniziato ed è proprio finanziato da dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, MAZI, è invece in Malawi, nel sud del Malawi, che inizierà a breve. Mi preme sottolineare come in quel progetto siano fondamentali le due anime di modellazione, ovvero quella che ci permetterà di capire come il cambiamento climatico abbia un effetto fondamentale per gli eventi estremi, siano essi siccità, alluvioni o cicloni, e l'applicazione in loco di tecniche di agroecologia, anche in questo caso, e di water harvesting associate a riabilitazioni di sistemi irrigui. Terza componente fondamentale nel progetto MAZI è la componente di education. È stato già detto più volte, ma non può prescindere l'applicazione di tecniche che possono in qualche modo migliorare la resilienza senza avere un percorso di formazione sul campo, ma anche a livello universitario. Stiamo infatti collaborando già, ancora prima di iniziare il progetto, con le tre università del sud del Malawi, MUBAS, MASTE e LUANAR. Vi ringrazio.
1: Grazie alla professoressa Bresci. Mi preme sottolineare giusto un paio di punti del suo intervento. Si è parlato di sensoristica da un lato e si è parlato anche di coinvolgimento della comunità. Quindi diciamo sono due estremi, se volete, da un lato l'aspetto tecnologico, altamente tecnologico, dall'altro il coinvolgimento delle comunità, che spesso in alcuni contesti citati peraltro anche dalla professoressa Bresci sono contesti molto, diciamo, non avanzati da un punto di vista tecnologico. Quindi sono due elementi che chiaramente in progetti di cooperazione devono essere considerati in maniera allo stesso tempo, diciamo. Passo la parola al dottor Marco Arcieri. Il dottor Arcieri è presidente dell'International Commission for Irrigation and Drainage e chiaramente vanta un percorso e un background tecnico molto, molto focalizzato sul tema dell'efficienza dell'uso dell'acqua in agricoltura, in particolare sulle relazione suolo-acqua-pianta. È presidente dal 2023, se non ricordo male, e quindi chiaramente ci porta un po' quella che è l'esperienza della vostra organizzazione, diciamo, credo da un punto di vista internazionale, però chiaramente Marco lascio a te la parola, prego.
3: Grazie Paolo e grazie al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, al direttore Marco Rusconi, che si chiama come me, per l'invito. Grazie a te Paolo per questo invito a questa importante e bella sessione qui alla Fiera di Rimini. L'ICID, Commissione Internazionale Irrigazione e Drenaggio, è un'organizzazione internazionale intergovernativa che è stata fondata nel 1950, quindi 76 anni di storia, ha sede in circa un centinaio di paesi del mondo, tutti i continenti, ospitata dai governi dei paesi che ne fanno parte. E il nostro core business, noi ci occupiamo sostanzialmente di knowledge sharing, cioè diffondere le conoscenze, l'educazione all'uso dell'acqua, l'innovazione, l'introduzione delle tecniche smart irrigation e tutto quello che già sappiamo, capacity building, training, formazione e così via. Rispetto a quello che noi abbiamo detto finora, quello che si diceva, guarda Paolo, non vorrei essere, diciamo, molto provocatorio, però mi piacerebbe iniziare questa breve discussione tra di noi dicendo: guardate, il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato e continua a cambiare con una velocità e una imprevedibilità che sono, secondo me, in base all'esperienza che abbiamo un po' tutti quanti noi, sono assolutamente inusitate. Diceva il direttore molto bene, l'Africa che è sotto casa nostra esploderà nel giro di pochi anni, raddoppierà la popolazione ed è una cosa che è proprio vicino a noi. Noi entro il 2030 dobbiamo produrre, questi sono i dati delle Nazioni Unite, il 50% di cibo in più. Entro il 2050, 10 miliardi di persone, il 50% di cibo in più, con una disponibilità di risorsa idrica che sarà sempre più limitata e anche qualitativamente probabilmente che va a deteriorarsi, come è stato detto, con una percentuale, una superficie per ognuno di noi, ogni cittadino che scenderà, si ridurrà fino al 15-20% fino al 2050, si è già ridotta dall'inizio del secolo, si è già ridotta in maniera consistente. Questo è lo scenario nel quale noi ci dobbiamo muovere. Come ICID noi abbiamo 4-5 sostanzialmente punti cardine per cercare di muoverci in questo difficile scenario che è esacerbato ovviamente dal cambiamento climatico, che è una realtà, è sotto gli occhi di tutti, ma d'altra parte anche ai negazionisti si può dire una cosa molto semplice: siamo una popolazione che cresce soltanto in termini di CO2 che ognuno di noi produce. C'è un incremento nella produzione che non può essere sottovalutato, quindi è un dato di fatto. Allora, sono sostanzialmente noi come ICID, come Commissione Internazionale, lavoriamo molto con le Nazioni Unite, saremo, io domani anch'io parto per la COP, per Ulan Bator, saremo a Dubai, saremo al World Water Forum, abbiamo questo congresso mondiale, purtroppo non potrò essere al forum perché sarò in altri impegni, il forum mediterraneo, fine settembre, però insomma siamo lì e abbiamo 2-3-4 punti cardine che sono la base delle nostre attività. Sostanzialmente, innanzitutto, tutto ciò che attiene il miglioramento ovviamente delle innovazioni in agricoltura, tutto ciò che remote sensing, uso dell'intelligenza artificiale, abbiamo costituito dei gruppi di lavoro specifici ad hoc su questo per introdurre l'irrigation advice, che è probabilmente la fonte di spreco maggiore anche in Italia. Da noi abbiamo esempi molto virtuosi da questo forniti dall'ANBI. L'irrigation advice è uno dei cardini, insomma, per la smart irrigation sui quali noi puntiamo con i nostri esperti e con le collaborazioni che abbiamo con FAO, con le Nazioni Unite, con l'IFAD, eccetera. Altro elemento importantissimo per noi è il women empowerment, perché, come è stato detto giustamente, noi abbiamo molti paesi, soprattutto in Africa, ma anche in Asia centrale, dove le donne, è vero che sono incaricate della gestione day to day, diciamo, dell'attività agricola, ma in molti paesi non sono assolutamente in grado di prendere decisioni. Questo per noi è un altro dei settori fondamentali. Il coinvolgimento dei giovani, assolutamente, altro settore nel quale noi siamo molto, molto, stiamo investendo molto in termini di capacity building, di formazione. Poi il grande settore del riuso e della desalinizzazione, che è una realtà ormai. Se negli anni 60 desalinizzare un metro cubo di acqua costava $10, oggi siamo arrivati a 0,5, 0,6, 0,4 dollari a metro cubo in funzione della capacità dell'impianto, ovviamente. Quindi la realtà dell'acqua desalinizzata per l'agricoltura è attuale, non è uno scenario ipotetico, insomma. E infine una riflessione finale, insomma, io credo che se noi guardiamo, è stato detto, sì, io vedo qui seminare il futuro quale futuro? Cioè, nel senso che i dati delle Nazioni Unite ci dicono che negli anni 60 due terzi della popolazione mondiale vivevano nelle aree rurali, nell'anno 2000 questo rapporto era paritetico, 50-50, la previsione per il 2050 è che un terzo della popolazione mondiale stia localizzata, viva nelle aree di campagna, in agricoltura, i due terzi saranno nelle aree urbane. È una realtà molto visibile in Africa, soprattutto in Asia, ormai la maggior parte della popolazione mondiale vive a 100 km dalla costa. Cosa voglio dire con questo? Che noi dobbiamo seriamente fare una riflessione, come ICID lo stiamo facendo, qual è il futuro dell'agricoltura e dell'agricoltura anche irrigua, perché se questa è la tendenza in atto, chi resterà a produrre cibo? Chi saranno gli agricoltori del futuro? Cioè, noi dobbiamo dare alle generazioni future anche la possibilità di rimanere in agricoltura. Cosa voglio dire? Non si può lasciare all'agricoltore, al contadino, che è la parte più debole della filiera, non si può lasciare l'agricoltore in balia degli alti e bassi dei mercati, delle difficoltà produttive, perché sennò, guardate, io la mia sensazione, andando un po' in giro veramente per il mondo, ho la sensazione che questa tendenza sarà difficile da arrestare. E quindi questo è il messaggio che volevo lasciare. Grazie.
1: Grazie, dottor Arcieri. A mio avviso non sei stato assolutamente provocatorio. Diciamo, hai presentato dei fatti che sono ormai comuni, conosciuti a tutti, per cui chiaramente l'efficientamento della risorsa idrica in un'ottica di migliorare la produzione agricola deve essere un obiettivo un po' di tutti noi, quindi è anche per questo che abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere più istituzioni anche attorno a questo argomento. Hai citato anche formazione e training, peraltro erano già stati citati in precedenza come elementi fondamentali. Grazie Marco. Passo la parola al dottor Sandro De Luca, che è vicepresidente di una importante OSC italiana, che è il CISP, ma è anche presidente della rete di ONG G-Link 2007, dal 2025 se non ricordo male. Peraltro il dottor De Luca ha una vasta esperienza in cooperazione allo sviluppo in diversi contesti africani. Al dottor De Luca, diciamo, vorrei chiedere qual è l'approccio del terzo settore, che è un attore chiaramente fondamentale del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, e diciamo partire da quelle che sono le vostre esperienze di campo anche con fondi della cooperazione italiana. Prego.
4: Grazie veramente per l'invito a questo panel, grazie alla cooperazione italiana, all'agenzia, perché questi sono temi che, come abbiamo sentito e non potrei essere più d'accordo, ci accompagneranno in modo cruciale nei prossimi anni. E io volevo, cercando di stare nei tempi, diciamo, perché la realtà è sempre particolarmente complessa e meriterebbe più dettagli, più particolari, magari se poi ci sarà qualche domanda possiamo dare qualche informazione in più, però mi sono un po' interrogato su che cosa dire e pensavo di spiegare un po' come lavorano le organizzazioni della società civile, almeno come cerca di lavorare il CISP, diciamo, che è l'organizzazione che rappresento in questo caso, in un contesto con questa, di questo, a questo livello di difficoltà. E per farlo ho pensato di prendere un esempio, no? Il CISP lavora in una trentina di paesi, è nato nel 1983, un posto dove mi sembra che molte delle cose di cui stiamo discutendo siano state particolarmente cruciali nelle analisi, negli interventi e nell'azione attuale è il Malawi. Non vi racconterò di un progetto in Malawi perché sarebbe troppo lungo, ma mi sembra interessante citare solamente alcuni spunti perché incrociano moltissime delle cose che abbiamo detto finora. Il CISP lavora in Malawi da tanto tempo, questa è una caratteristica di molte delle organizzazioni, essere presenti nei paesi da molto tempo, e in Malawi in particolare da 25 anni più o meno operiamo, e in particolare dal 2012 abbiamo messo in piedi, diciamo, una sorta di programma trasversale che poi ha beneficiato di tutta una serie di supporti e di contributi a programmi, fra cui molto importanti quelli della cooperazione italiana, prima poi dell'agenzia e della DGCS attualmente. Alcuni degli elementi che vi menzionerò soltanto vengono da quel tipo di esperienza. Parliamo in particolare, fra le tanti esempi che si potrebbero fare, di due distretti del Malawi centrale e settentrionale, che sono il distretto di Karonga al nord e di Nkotakota al centro, aree caratterizzate da una vulnerabilità a shock sistemici importanti, che immaginate inondazioni, siccità, precipitazioni irregolari, parassiti e così via. Queste sono le oltre che naturalmente una povertà grave e diffusa. Queste sono le vulnerabilità. Ci sono delle opportunità su cui noi stiamo lavorando, e in particolare in queste aree la coltura del riso, perché esistono tradizionalmente delle varietà locali di riso che hanno una valenza anche per l'esportazione nei mercati regionali, perché sono estremamente apprezzate. Il riso lì è una coltivazione che serve per la sussistenza e per il mercato, per l'esportazione. Allora, come lavorare in questo tipo di contesti? I programmi che abbiamo realizzato sono di vario tipo, si concentrano sulla sicurezza alimentare, sullo sviluppo della catena del valore del riso, dell'adattamento al cambiamento climatico e così via, ma ci piace l'idea di concepire un programma di lungo periodo all'interno del quale si inseriscono degli interventi che sono rilevanti nello specifico periodo. Come si fanno i programmi adesso? Forse in modo diverso dal passato. La cooperazione tradizionale era una cooperazione che portava dai nostri paesi, da paesi ricchi e con risorse, a paesi poveri e privi di capacità. Adesso la cooperazione sta diventando, per fortuna, una cosa diversa. Si tratta sostanzialmente del dialogo fra sistemi economici e sociali dei paesi, con maggiori risorse o con minori risorse. E quindi noi siamo in Malawi da molto tempo, conosciamo quella realtà in profondità, quella realtà ci conosce, ma abbiamo con noi e intorno a noi una serie di attori, molti locali, le università, i centri di ricerca, le istituzioni e molti attori internazionali, le università, anche l'Università di Firenze, e siamo parte dell'Università di Firenze in Malawi, la Sant'Anna, attori pubblici e privati. Adesso non mi metto a menzionarli tutti, ma sappiate che c'è l'idea di muoversi con una molteplicità di attori, ognuno porta la sua caratteristica e le sue capacità. Grazie.
1: Grazie al dottor De Luca, che diciamo ha arricchito a mio avviso il nostro dibattito, citando degli elementi legati alla sostenibilità e alle conoscenze locali, perché non ci dobbiamo dimenticare che in molti contesti di cooperazione bene portare tecniche e tecnologie innovative, però senza dimenticare quelle che sono le culture e i modi di fare a livello locale. Quindi ha parlato del riso, che è una cultura che chiaramente, come sappiamo, è molto utilizzatrice della risorsa idrica. Grazie, passo la parola ora al dottor Giampiero Menza, che è capo unità Business Development e Diversification presso Alliance Bioversity, che non so se sapete ma è un centro del CGR, ha una vasta esperienza soprattutto sulla ricerca scientifica ma anche sulla finanza per lo sviluppo e sull'impact investment, e chiaramente insomma ci porterà un po' quella che è la visione della vostra istituzione, peraltro attore anche di progetti di cooperazione finanziati dalla cooperazione italiana, per cui
5: vorrei innanzitutto ringraziare il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, il Direttor Rusconi, te ovviamente per l'invito per questa importante e bellissima sessione, attualissima ovviamente. L'Alliance di Biodiversity International INSEAD è un'organizzazione internazionale che si occupa di ricerca scientifica per lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la biodiversità, si occupa di innovazione scientifica per quel che riguarda le risposte ai cambiamenti climatici, e si occupa anche di gestione sostenibile delle risorse naturali. E tra queste, diciamo, l'acqua è forse quella che meglio rappresenta anche quella risorsa che mette insieme agricoltura, economia, società e quindi anche sostenibilità e sicurezza dei paesi. Ovviamente l'argomento principale spesso è legato all'efficientamento delle risorse idriche, però spesso si guarda poco anche alla sostenibilità stessa dell'utilizzo. E questo porta a condividere alcuni esempi, partendo dall'Uzbekistan, dove per anni incentivi sbagliati e quindi politiche e governance della gestione delle risorse idriche ha portato chiaramente a una salinizzazione del circa il 60% dei terreni irrigui, e forse una delle manifestazioni più evidenti è il lago o ex lago d'Aral, ecco, che è stato un approccio di una politica sbagliata, ovviamente poi corretta nel tempo grazie a degli interventi misurati tramite ricerca, che ha permesso l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche che hanno aiutato poi il governo a cambiare rotta. Altri esempi sempre legati tra efficientamento e sostenibilità possono essere magari presi quelli in Marocco, dove sebbene il governo abbia introdotto tecnologie per un'irrigazione di precisione, quindi convertendo circa 560.000 ettari di terreno, non ha ridotto chiaramente, cioè, o meglio l'utilizzo di acqua per ettaro è rimasto uguale, perché poi hanno esteso le loro produzioni, quindi c'è un problema anche di sostenibilità e quindi di accesso alle risorse sul lungo periodo. Questo per introdurre cosa? Che forse la slide alle mie spalle può rappresentare alcune delle attività che l'organizzazione sviluppa in collaborazione con le organizzazioni locali, i governi, e quindi soluzioni che sono che mirano a rispondere alle esigenze locali, che spesso poi vengono poi applicati in contesti analoghi. Per esempio FENOAI, che vedo una delle prime, è uno strumento, una piattaforma che mette insieme immagini che vengono raccolte tramite dei droni, immagini satellitari o immagini multispettrali, e immagini che raccolgono dati che possono essere poi messi a servizio di decisioni informate, ecco, per gli attori locali e per gli agricoltori. Ci sono poi una combinazione di tecnologie e pratiche che vengono veramente erogate e trasmesse tramite la formazione che deve essere fatta, che rimane un punto cruciale, perché non è solamente l'individuazione o lo sviluppo di una tecnologia che può essere poi portata sul terreno, ma deve essere poi l'adozione, la sostenibilità della tecnologia stessa per gli agricoltori e i giovani agricoltori, che sono sempre più attori nei contesti in cui lavoriamo. Grazie.
1: Grazie a dottor Mensa. Diciamo, anche in questo intervento sono stati evidenziati aspetti di grande importanza. Come abbiamo visto, appunto, ci sono degli esempi in cui si pensa che un'innovazione tecnologica, come nel caso dell'Uzbekistan, possa essere una panacea, quando poi ci si rende conto che se manca la gestione, poi chiaramente ci può essere la tecnologia più avanzata, ma chiaramente non si ha un risparmio di risorsa idrica. Chiederei un altro applauso per i nostri panelisti della prima sessione, e chiederei di accomodarsi in platea e agli panelisti della sessione 2 di prendere posto. Passo quindi la parola al dottor Battaglia, agronomo, tropicalista, con un'esperienza vastissima, diciamo 20 anni di esperienza in contesti di cooperazione allo sviluppo, in particolare in Centro America, nei Caraibi, e attualmente, diciamo, lavora su un progetto che ha a che fare con una filiera molto specifica, è quella del caffè, per cui ti chiederei, Massimo, diciamo, di portare un pochino la tua esperienza, in particolare sul caffè, e se possibile, diciamo, se ce la fai anche in 4 minuti, sarebbe sicuramente utile. Grazie, Massimo, a te.
6: Parlare di caffè in 4 minuti è veramente una cosa complicata, però ci proviamo. Intanto buon pomeriggio e bentrovati a tutti. Parleremo di caffè. Il problema dell'acqua del caffè è un elemento fondamentale. L'acqua nel caffè è fondamentale sia nella fase di coltivazione, sia nella fase, diciamo, di lavorazione del caffè e delle ciliegie, perché ovviamente i caffè lavati, se non hanno l'acqua, non possono essere processati, e soprattutto nella fase di la fase finale. Pensate che nell'espresso il 90%, diciamo, del contenuto è acqua. Il caffè è una pianta tropicale in zone climatiche che sono caldo-umide, dove sono, diciamo, si alternano, diciamo, dei periodi, diciamo, di siccità e dei periodi di umidità. Quindi una stagione delle piogge che porta principalmente a far partire, diciamo, il ciclo produttivo del caffè, a rompere la dormienza, diciamo, delle gemme, e soprattutto a portare alla fioritura. La parte invece legata al periodo secco porta all'ingrossamento delle ciliegie fino alla raccolta, fino alla maturazione. Che cosa sta succedendo adesso? E questo è il problema che secondo me è fondamentale parlarne. Sono i cambiamenti climatici che stanno influendo soprattutto sulla prima parte, sulla parte della stagione delle piogge, riducendo, diciamo, i tempi, aumentando, diciamo, il numero, diciamo, delle piogge torrentizie, e soprattutto della loro, come dire, velocità e virulenza. È importante dire che il periodo della siccitosa è molto più lungo, e questo che cosa comporta? Diminuzione di produttività, diminuzione di qualità. I caffè sono decisamente molto più meno dolci, cioè meno accumulo di zuccheri, e soprattutto meno componente aromatica. È un po' come quello che è successo con i pomodori da noi quest'anno. Io ho il mio orto e i pomodori cattivi come quest'anno non l'ho mai avuti, proprio perché acidi e decisamente poco aromatici e poco zuccherini. È quello che sta succedendo nel caffè. Quali sono le soluzioni? Andiamo a vedere se riusciamo a fare i 4 minuti. Le soluzioni sono tante. Alcune sono soluzioni che rispolverano un po' la storia dell'agricoltura italiana. Io mi riferisco a Cosimo Ridolfi, per esempio, sulla parte di agricoltura rigenerativa. Noi ne parliamo tanto adesso, ma in realtà era Cosimo Ridolfi 300 anni fa che l'aveva inventata. Mettere il terreno al centro, diciamo, dell'attenzione, non più la pianta, aumentare la quantità di materia organica e mantenerla, e aumentare la microflora, aumentare la microfauna. Alcuni elementi, per esempio, di aridocultura, la pacciamatura che sia sommorta con residui di potatura, ma anche pacciamatura, diciamo, viva, vegetale, con il desmodium, per esempio, con il trifoglio sotterraneo permanente che potrebbe essere utilizzato. Varietà diverse, varietà molto più resistenti alla siccità, varietà molto più, come dire, resistenti agli insetti. Pensate bene che quando abbiamo una temperatura più ad alta e siccità molto più prolungata, gli insetti la fanno da padrone sul caffè. E varietà che sono più resistenti anche sono molto più resistenti all'umidità, alla mancanza di umidità. Si chiamano varietà robustizzate, dove c'è una componente ovviamente di robusta che potrebbe essere utilizzata anche come portinnesto, per esempio, perché ha un apparato radicale molto più profondo e ovviamente ha meno, diciamo, problemi legati all'umidità. Ho lasciato per ultimo due elementi fondamentali. Uno, che la cooperazione internazionale la sta adottando finalmente, dico finalmente, che è la parte di agroforestazione. Agroforestazione, il caffè non considerato più come una coltivazione unica, ma in consociazione con delle coltivazioni, diciamo, frutticole, come per esempio la macadamia, come il mango, come l'avocado, come il banano, e soprattutto con delle essenze forestali ad alto fusto, che mi creano quelle condizioni, diciamo, di tranquillità per la maturazione del caffè. Vi dicevo soprattutto che il caffè, ovviamente, dal momento della fioritura al momento della raccolta passano 9 mesi e mezzo nell'arabica, quindi un periodo lunghissimo. Bisogna dare quella tranquillità, diciamo, quella mancanza di stress, proprio per accumulare zuccheri, per accumulare componenti aromatiche. Questo è molto importante. Ultimo elemento, che forse è l'elemento fondamentale per la riunione di oggi, è l'irrigazione. Ancora sul caffè l'irrigazione non è mai stata considerata troppo, a parte il Brasile, che è un mondo completamente a parte. Perché? Perché le piogge erano più che sufficienti per permettere di una maturazione completa del caffè. Adesso no, ci sono delle zone del mondo dove siamo al di sotto, diciamo, della quantità di acqua necessaria. Quindi irrigazione, che è un'innovazione per gli agricoltori, non è un'innovazione per noi, perché sono sistemi molto semplici, sono delle manichette, diciamo, con irrigazione a goccia, magari con un sistema, diciamo, di pannelli fotovoltaici per dare un'autonomia energetica a tutto il sistema. Però per gli agricoltori, e questo è un elemento che dovrà essere preso in considerazione dalla cooperazione internazionale, che non hanno le capacità economiche per poterseli permettere. Quindi attività di microcredito, attività per facilitare questo sistema. C'ho 17 secondi, dico solo un'ultima cosa, voglio essere brava come la professoressa Bresci. Il caffè è malato, però abbiamo le cure e soprattutto abbiamo il tempo per poterlo curare con efficienza. Grazie.
1: Grazie al dottor Battaglia, intervento molto tecnico. Di fatto, Massimo, hai citato tecniche e tecnologie che sono innovative tra virgolette, perché, diciamo, sono tecniche, come dicevi tu, che conosciamo, dalla pacciamatura eccetera, però chiaramente devono essere applicate in maniera corretta. Grazie Massimo. Passo la parola alla dottoressa Rosaria Dolce, che è ingegnere ambientale presso la Land and Water Division della FAO, è specializzata nelle risorse idriche Land and Water Division della FAO, dove lavora dal 2016, e supporta il coordinamento di due iniziative in particolare, che sono la Water Scarcity in Agriculture e il progetto Addressing Water Scarcity for Agriculture and the Environment. Rosaida, a te la parola. Ti chiederei, anche ai prossimi panelisti, di cercare di essere molto concisi, perché stiamo già per sfolare il nostro tempo a disposizione. Grazie.
7: Grazie Paolo per l'invito, grazie ad AIX in particolare. E brevemente quindi parto da quelli che sono dei dati che conosciamo e che ci preparano a quella che è la sfida attuale, ovvero che l'agricoltura è responsabile di oltre il 70% dell'utilizzo delle risorse idriche. Non solo, anche 4 miliardi di persone annualmente fanno fronte a forte scarsità d'acqua per almeno un mese all'anno. Questo ci porta a una richiesta per il 2050, come è già stato anticipato, a produrre fino al 70% di cibo in più per una popolazione crescente e allo stesso tempo per risorse idriche che scarseggiano in un contesto di cambiamento climatico. Ed è qui che la FAO, attraverso la Land and Water Division, lavora principalmente sul land, ma oggi trattiamo in particolare acqua, e quello che tendiamo a fare, insomma, la mission è quella di passare nel supporto che diamo ai paesi da una gestione reattiva a quelle che sono le crisi idriche ad una gestione preventiva, quindi con un migliore utilizzo delle risorse idriche basato sull'integrazione e anche sulla conoscenza. Da qui nasce la visione di WASAG, il Global Framework on Water Scarcity in Agriculture, che è un partnership nato appunto nel 2016, che coinvolge gli stati membri, ma non solo, diversi partners, istituzioni, università, centri di ricerca, NGOs, per far fronte a quella che è appunto una delle sfide più urgenti del nostro tempo, ovvero produrre di più utilizzando meno acqua, quindi more crops per drop. E per questo abbiamo una strategia recentemente approvata che si basa principalmente su quattro pilastri che vedete qui sul display. Il primo appunto su policy, perché le tecniche da sole non bastano, c'è bisogno di politiche pubbliche che integrino quindi acqua, agricoltura e ambiente, resilienza climatica. Abbiamo quindi bisogno anche di strategie nazionali che supportino i paesi quindi a utilizzare in modo efficiente le risorse e non solo a far fronte a quelle che sono le emergenze, a prevenire. Il secondo pilastro è stato menzionato diverse volte, appunto l'innovazione. Abbiamo questa rivoluzione tecnologica negli ultimi anni attraverso il remote sensing, attraverso le immagini satellitari, strumenti digitali, nuove tecnologie, strumenti di irrigazione più efficienti e di precisione, e tutto questo ci aiuta ed è fondamentale per produrre di più utilizzando meno risorse e meno energia. Grazie.
1: Grazie alla dottoressa Dolce. Di fatto gli elementi che hai citato della strategia WASAG sono elementi ricorrenti proprio nel dibattito di oggi, perché hai parlato di innovazione, hai parlato di conoscenza, elementi fondamentali, e chiaramente finanziamento, senza il quale difficilmente si possano produrre cambiamenti. Passo la parola al dottor Gentile, che è Project Manager presso l'Acqua Campus del CER, che è il canale Milano-Romagnolo, quindi gioca abbastanza in casa.
8: Sì, tanto grazie per l'invito, grazie per la presentazione, non ruberò altro tempo se non quello dedicato appunto all'intervento, descrivendo il lavoro che facciamo all'interno del consorzio di bonifica per il canale Emiliano-Romagnolo. Il consorzio gestisce l'omonima opera, ovvero il canale Emiliano-Romagnolo, anche detto CER, opera infrastruttura idraulica atta al trasporto di acqua prevalentemente ad uso irriguo, e nasce in zona Ferrara, Salvatonica di Bondeno, e prosegue lungo, diciamo, la dorsale dell'Emilia-Romagna parallelamente all'Adriatico in direzione Rimini, arrivando praticamente a ridosso della città di Rimini. Consorzio appunto che sin dalle prime fasi in cui fu costruito il canale Emiliano-Romagnolo, ovvero intorno agli anni 60 del secolo scorso, visto che si stava affrontando diciamo un esborso monetario importante per trasportare l'acqua e sollevandola per circa 14 metri, quindi superando il dislivello geodetico in alcune zone della regione, decise di avviare gli studi e la sperimentazione irrigua per capire come utilizzare quest'acqua al meglio relativamente appunto all'agricoltura. Pertanto nasce il centro di ricerche focalizzando appunto, diciamo, gli studi su come utilizzare al meglio l'acqua per una determinata coltura in un determinato stadio fisiologico a seconda del tipo di terreno e dell'impianto di irrigazione utilizzato, e mettendo a disposizione queste informazioni per le varie tipologie di pubblico, quindi per gli agricoltori, per i tecnici della produzione, per gli studenti, arrivando sin anche al decisore politico. Pertanto studiando l'evoluzione tecnologica irrigua, delle volte anche diciamo influenzandola. Da qui portiamo l'acqua in Romagna, studiamo anche come risparmiarla. Questi servizi, quindi diciamo queste informazioni in termini di consiglio irriguo e consigli relativamente al quantitativo di acqua da dare ad una determinata coltura e la tipologia di impianti irrigui più consoni al risparmio idrico, vengono messi a disposizione attraverso dei servizi. Uno di questi, diciamo, questa informazione è stata divulgata nel tempo tramite appunto le tecnologie presenti. Con l'avvento di internet queste informazioni sono state informatizzate e sono ad oggi disponibili per gli agricoltori ad un utilizzo gratuito, e in maniera tale da poter dare, diciamo, contezza o dare comunque delle indicazioni di massima su come utilizzare al meglio l'acqua in agricoltura. Vi ringrazio.
1: Grazie al dottor Gentile. Chiudiamo con il dottor Emanuele Tavelli, che è CEO di un'altra azienda italiana specializzata nella sensoristica e monitoraggio ambientale, che si chiama Winet. Prego.
9: Io sono Emanuele Tavelli di Winet, noi siamo un'azienda di Cesena che nasce nel 2011 e dal 2011 si occupa di monitoraggio ambientale. E lavoriamo principalmente in due ambiti, nell'ambito del monitoraggio in agricoltura di precisione e monitoraggio di dissesti idrogeologici, quindi frane, dissesti, edifici e quant'altro. Sostanzialmente noi ci occupiamo di realizzare dispositivi che vengono installati negli appezzamenti, ai quali vengono collegati sensori di diverso tipo, diversa natura, per andare a collezionare tutti i dati di campo, gestirli e restituire alle aziende agricole quello che è il consiglio irriguo, ad esempio, su quanta acqua dare, quando darla, eccetera. E noi siamo stati partner di questo progetto Abama, che è appunto un progetto che è stato portato avanti dall'agenzia, che ha riguardato Cuba, quindi sostanzialmente nato al MACFRUT del 2021, perché una delegazione cubana che si è recata al MACFRUT ha visto la nostra tecnologia e ha detto: ma sarebbe bello poterla utilizzare anche a Cuba. E io dicevo: ma siamo un'azienda, una piccola realtà, figuriamoci se andremo a installare a Cuba. In realtà il progetto l'abbiamo scritto, è andato bene e siamo stati praticamente tra le tre volte che siamo andati a Cuba un mesetto, e siamo riusciti ad installare tutta la tecnologia calandoci in quella che è la realtà cubana. Quindi non vi nascondo tante difficoltà iniziali legate soprattutto alla mancanza di elettricità, mancanza di connettività, mancanza d'acqua. Ma collaborando soprattutto con i tecnici del posto, con le aziende agricole, siamo riusciti a risolverle. Tant'è che questo sistema è ancora in funzione, viene utilizzato dai vari tecnici, dalle quattro aziende agricole che sono state apprese come campione. E un altro risultato importante del progetto è stato che una di queste aziende, che ha una rivendita di materiale per l'agricoltura Alabama, è interessata a portare avanti questa tecnologia, quindi stiamo costruendo con lei una sorta di, tra virgolette, ramo commerciale su Cuba, nonostante un po' le difficoltà che sappiamo tutti ci sono.
1: Grazie anche al dottor Tavelli, che ha evidenziato un aspetto cruciale, cioè quello del trasferimento tecnologico, di cui si parla sempre molto poco, soprattutto in progetti di cooperazione allo sviluppo, ovvero la sostenibilità di tecnologie che vengono da fuori. Siamo giunti a conclusione del nostro panel, permettetemi di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla discussione odierna, partendo dai nostri panelisti, anche quelli della prima sessione. Chiaramente è stato un tema estremamente importante, di rilievo, ne abbiamo parlato, anche molto attuale per il nostro paese, e diciamo non siamo riusciti a renderlo molto interattivo, ma sono sicuro che nella post sessione avremo modo e avrete modo di poter interagire con i nostri panelisti. Ringrazio il meeting di Rimini, il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, in particolare la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Grazie.
10: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
0: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
0: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
0: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
4: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Signore.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Dal Vangelo secondo Matteo al capo sesto. In quel tempo Gesù disse: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita vale forse più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e sorelle, siamo nella società dell'affanno. Alle nostre ansie si aggiungono quelle che ci vengono indotte dallo scenario di un mondo così incerto, dall'età della forza, uno scenario come si delinea sotto i nostri occhi. L'idea della forza per difendersi genera affanno. Pensare a sé, al nostro corpo, al nostro cibo, al nostro comparire di fronte agli altri, sembra un modo di difendersi, essendo esposti al caso, deboli e indifesi. Sembra un modo di presidiare il mio corpo. Gesù, in maniera decisa, con la forza di un comandamento, dice: non affannatevi. Ed è un comandamento, se vogliamo, liberante. Se non si ascolta, se non si ubbidisce, se non lo si sperimenta, questo comandamento sembra una parola vuota, ma non lo è. Vivendolo si capisce la sua forza buona. Poi Gesù spiega il motivo principale di questo comandamento. Il Padre vostro celeste sa di cosa avete bisogno. È come dire: non siete orfani, avete un padre. E quello che Gesù dice è quello che Gesù dice lasciando i suoi discepoli: non vi lascerò orfani, ritornerò da voi ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Il Figlio di Dio ci libera dall'affanno dell'orfano che non si sente amato da nessuno. Sì, lo vedremo, non in noi stessi, ma nei fratelli, tra i poveri, ascoltando la sua parola nella Chiesa. E ogni volta che lo vediamo, diveniamo consapevoli di non essere sperduti nel mondo, creature sperdute nella storia. Questa fede cresce nella nostra vita se cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia anzitutto. È una ricerca spirituale, ma è anche qualcosa di molto concreto, uscendo da noi stessi, andando verso chi soffre, facendo opere di giustizia e misericordia. Insomma, preoccupandoci, non affannati di sé, di un mondo che soffre e che deve diventare più fraterno, riparando il mondo con passione. Chi si concentra con le sue forze sul bene altrui troverà che tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Quindi, non affannatevi. Dunque, per il domani, non affannatevi dunque per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso e a ciascun giorno basta la sua pena. Non è che prevedendo affannosamente i rischi del futuro, analizzando affannosamente il presente, possiamo difendere di più noi stessi. Il Signore ci protegge e non gli siamo ignoti. Ma il cuore di queste parole è nell'invito che Gesù ci fa a contemplare la creazione come un'icona, facendoci ritornare sul racconto della Genesi. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non ammassano granai, eppure il Padre Celeste li nutre. E fa una domanda: non contate forse più di loro? Noi, gente di città, siamo disattenti alla creazione, ma il caldo di questo tempo ci richiama anche a una creazione
che con il calore sembra quasi ribellarsi a una condizione difficile. Il Signore, il nostro Dio, è Signore della storia, ma è anche creatore, con un progetto buono per tutte le cose e tutte le creature, e con una particolare attenzione all'uomo e alla donna, fino, si legge nella Genesi, a preoccuparsi che l'uomo sia troppo solo e a volere fare una compagna a lui simile. Già nella creazione è scritto il segno di una preoccupazione di Dio, per cui attraverso molti passaggi noi viviamo, respiriamo, ci nutriamo, ci vestiamo, abitiamo la terra. E poi dice Gesù, richiamandoci all'icona della creazione: osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano, non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Questa icona della creazione, un po' calpestata, che ci trova distratti, viene richiamata da Gesù. Tutto, anche il creato, è intessuto di amore, amore per la donna e per l'uomo e per quegli ultimi esseri umani nel tempo che siamo noi. Noi abbiamo conosciuto l'amore di Gesù. Le parole del Vangelo ascoltate sono piene di preoccupazione amorosa. E dice Giovanni, dopo aver annunziato che veniva nel mondo la luce vera che illumina le tenebre nostre e della storia, dice Giovanni, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, cioè di Gesù, eppure il mondo non lo riconobbe. Questo mondo, la creazione, è fatta e impastata del suo amore. Riconosciamo questo amore perché Dio è amore, dice la prima lettera di Giovanni, ed aggiunge: nessuno ha mai visto Dio, ma se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi.

0: Signore nostro Dio, liberaci e proteggici da ogni male, dalla guerra, da ogni malattia, dalla violenza e da ogni inganno. Dona a noi la fede che il tuo Vangelo ci domanda, allarga il nostro cuore nella preghiera e nella generosità, e resta sempre con noi per ora e per sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace sia con tutti.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run, le peuple qui a croyé
5: en Dieu. In Pantheon,
6: in semblance de son.
7: La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Buon pomeriggio amici e benvenuti in diretta, questo è il mondo alla radio. Io sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte del vetro invece Bruno Orti. Di che cosa parleremo oggi? Allora, sempre molto alta la tensione in Cisgiordania tra coloni e palestinesi, nuove reazioni tra l'altro alla decisione di 12 paesi di imporre sanzioni al commercio degli insediamenti israeliani in quelle zone. Poi parleremo della scuola, perché lo sapete sta un po' ripartendo in tutta Italia, ma i problemi non mancano, dalle carenze strutturali agli insegnanti non sufficientemente pagati. E allora, ve lo ripeto, questi sono gli argomenti del mondo alla radio.
8: Il mondo alla radio.
9: La leadership consiste nell'agire laddove c'è ingiustizia. Questo lo dice il premier britannico Andy Burnham, che ha affermato che la Gran Bretagna ha dimostrato leadership nel sanzionare gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Burnham dice: dobbiamo correggere le ingiustizie dove le persone vengono cacciate dalle loro case, perdono le loro abitazioni, subiscono intimidazioni nella loro vita quotidiana. E allora guardiamo proprio che cosa è successo in queste ultime ore. Le forze israeliane hanno demolito 35 strutture palestinesi, 35, nel tentativo di liberare le strade di accesso ai nuovi insediamenti israeliani, appunto nella Cisgiordania settentrionale. Questo l'ha dichiarato tra l'altro il ministro delle finanze Smotrich. Dunque, come capirete, la situazione resta molto grave e la tensione molto alta. Allora, noi abbiamo in linea Mary Calvelli della ONG Progetto Mondo. Calvelli, la situazione peggiorata in queste ultime settimane, insomma, intendo la situazione tra coloni e popolazione palestinese?
10: Direi che è ulteriormente peggiorato, anche se appunto la situazione è sempre stata molto tesa. Purtroppo diciamo che le relazioni tra i coloni, le colonie e la modalità anche con la quale sono state costruite, messe su le colonie dentro i territori palestinesi, non è mai stata molto semplice, perché comunque i coloni si sono presentati, sono stati installati lì a forza con una presa di posizione di Israele, di fatto del governo di Israele, di colonizzare tutta quella parte. Questo è quello che è sempre successo negli anni precedenti e oggi ancora di più e in maniera più violenta. Non a caso sono stati mandati ad abitare dentro queste colonie, si può dire, dei veri e propri criminali. Questo spiega il fatto perché quotidianamente i villaggi sottostanti alle colonie sono attaccati violentemente appunto da queste persone e vengono e non è che attaccano così a parole i cittadini palestinesi che abitano appunto sotto di loro, li attaccano violentamente, li uccidono. Quindi ultimamente quello che è successo sono state molte uccisioni, oltre la distruzione poi di tutto quello che sta intorno. Guarda caso sono appunto i campi agricoli, gli olivi e tutto quello che nei villaggi in genere esiste o esisteva per i palestinesi.
9: Certo, senta Calvelli, sappiamo delle tante difficoltà che l'ONG hanno proprio per operare in Cisgiordania.

0: lavorano e mettono in pratica quello di cui hanno bisogno, e la mano, quello che, per il quale appunto che facciamo noi, che in questo momento appunto il governo ha deciso di non far, di chiudere tutte le relazioni con le agenzie internazionali, con le organizzazioni internazionali, quindi non facendoci assolutamente entrare, però in qualche modo riusciamo, perché comunque appunto radicati lì dentro in quel paese da tanti anni, ecco, le regole di cooperazione internazionale che Israele vorrebbe tagliare, chiudere così con una botta e via, insomma, ecco, gli risulta ancora un po' difficile, per cui riusciamo ancora a fare le attività, a sostenere la popolazione civile e a continuare a mandare avanti i progetti. Certo, è difficilissimo, perché appunto ogni giorno abbiamo rifiuti da parte di Israele di entrata del personale, e qualsiasi tipo di personale, esperto, amministrativo, cooperanti, eccetera, che vorrebbero entrare nei territori palestinesi, ma che Israele non dà la possibilità appunto di accesso.
1: Non dà la possibilità di accesso. Senta, allora, proprio per questo motivo, quali sono le vostre attività? E soprattutto quali sono le esigenze della popolazione palestinese, che diciamo ormai vive sotto assedio in Cisgiordania da decine di anni?
0: Sì, allora in Cisgiordania le necessità sono appunto quelle di mantenere le strutture di vivibilità, quindi tutte le strutture che erano state costruite con l'aiuto anche della cooperazione internazionale, che erano le scuole per esempio nelle aree dei villaggi, nelle zone più disagiate, e le strutture idriche per esempio, che sono quelle che vengono distrutte quotidianamente appunto dai coloni, gli apparati, tutte le produzioni agricole, soprattutto le olive, gli oliveti, ma tutta la produzione agricola in generale, no? Nel momento in cui ti viene tolta la terra, quindi ecco, la richiesta di aiuto per andare a fare la raccolta delle olive in qualche modo si metteva in questo senso, no? Si presentava in questo senso, e tra poco inizierà la stagione delle olive, e riuscire a in qualche modo proteggere, come dire, o aiutare i contadini a raccogliere questo, che è uno degli alimenti, diciamo, insomma, più importanti per quella popolazione, e quindi questo è uno dei progetti che stiamo sostenendo. Proprio l'olivo è al centro di questa campagna. Noi come organizzazione abbiamo fatto anche facilitato degli aiuti, dei gemellaggi, una campagna che è proprio quella Olivo Cultura di Pace, che così come è stata chiamata anche appunto dai palestinesi, che ci hanno chiesto appunto questa possibilità di salvaguardare, insomma, quantomeno quella terra e quel lavoro. Questo è uno dei progetti. Poi chiaramente ci sono tutti i progetti che riguardano le attività scolastiche, le attività di protezione per le donne, di protezione per i bambini che non riescono più ad andare nemmeno a scuola, perché appunto soprattutto nelle aree dove ci sono appunto i coloni, i bambini non riescono a uscire di casa e ad arrivare alla propria scuola, quindi anche quella è una forma di protezione da una parte, ricostruzione, poi distruzione da una parte, ricostruzione appunto delle strutture dall'altra, per continuare, diciamo, per quanto riguarda loro, a vivere una vita normale, tra virgolette, e punto interrogativo, perché purtroppo questo non sta succedendo in questo momento.
1: Allora, noi ringraziamo Mary Calvelli per essere stata con noi. Mary Calvelli sulla Cisgiordania. Però ora andiamo a vedere che cosa succede in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky al momento si trova in Canada per colloqui col premier Mark Carney. Si tratta dell'ultimo di una serie di viaggi che appunto internazionali che Zelensky sta facendo per diciamo assicurare il sostegno futuro alla lotta dell'Ucraina contro la Russia. L'Ucraina, lo sappiamo, è sotto pressione per la guerra aerea condotta dalla Russia, che appunto impiega missili balistici e droni per penetrare appunto le difese ucraine. Tra l'altro poco fa è arrivata anche la dichiarazione

Dichiarazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che dice: le condizioni russe per porre fine alla guerra in Ucraina sono ben note e restano invariate. Per cui in sostanza Peskov sembra rilanciare la palla in campo ucraino. Dobbiamo anche dire che i recenti sforzi degli USA per mettere fine a oltre 4 anni di combattimenti non hanno, diciamo, portato a progressi importanti, sebbene si preveda appunto la prosecuzione di questi colloqui mediati da Washington tra le delegazioni di Mosca e Cremlino. Purtroppo ci sono ancora morti in Ucraina. Per il giornale britannico The Guardian, almeno 9 persone sono morte appunto negli attacchi russi che sono stati sferrati nella notte contro l'Ucraina. Interviene anche la premio Nobel per la pace Matijevčík, che ha messo in guardia tra l'altro la destra tedesca dell'AfD. Ha detto: attenzione cari amici, perché Putin non si fermerà all'Ucraina.

0: E ora noi voltiamo pagina, parliamo di scuola che in questi giorni sta riprendendo un po' in tutta Italia. Diamo però subito uno sguardo internazionale, perché lo scorso anno più di 171 milioni di studenti in tutto il mondo, quelli dell'età della scuola primaria e della scuola secondaria superiore, hanno subito interruzioni del percorso scolastico a causa di rischi climatici, quanto emerge da un nuovo studio pubblicato dall'UNICEF. Sono invece milioni i bambini nel mondo che ogni giorno vedono compromesso il proprio diritto all'educazione a causa dei conflitti. Questo lo dice Save the Children, che mette in luce come gli attacchi all'istruzione tra il 2024 e il 2025 sono aumentati di oltre il 40%. Ma allora, noi veniamo appunto all'Italia. Diciamo che uno dei mali della scuola italiana negli ultimi anni è stato il fatto che spesso si arrivasse a Natale con tante ragazze e ragazzi che non sapevano quale fosse il loro docente di riferimento in una determinata materia, proprio perché appunto le supplenze andavano e venivano, e questo provocava non pochi problemi. Il Ministero dice che sono stati conferiti oltre 155.000 incarichi. Per la CGIL però sarebbero almeno 300.000 precari tra personale docente e personale ATA. Allora, per capire dove sta la verità, per cercare di capire almeno dove sta la verità, noi abbiamo in linea il professor Mario Rusconi, che è presidente dell'associazione Presidi a Roma e a Reti. Professore, allora, dove sta davvero la verità? Che cosa ci dice?
1: Guardi, negli ultimi anni si sta sicuramente migliorando l'assetto organizzativo iniziale della scuola. Noi fino a 4-5 anni fa avevamo le cattedre delle varie scuole, soprattutto medie e medie superiori, completamente coperte delle volte tra gennaio e febbraio, nel senso che la scuola cominciava a settembre, però arrivavano all'inizio dei supplenti e il titolare, quello che sarebbe rimasto tutto l'anno, veniva scelto e inviato alle scuole fra gennaio e febbraio. Era una situazione che per anni abbiamo avuto, abbiamo sempre, diciamo, denunciato la scarsa efficienza degli uffici. Ecco, da almeno un po' di anni questo non avviene, nel senso che le cattedre e anche, ci tengo a dire, le presidenze dei presidi sono tutte coperte fin dall'inizio dell'anno scolastico, fermo restando che poi può succedere che nel frattempo un insegnante che magari è stato designato passa a un'altra amministrazione, perché noi abbiamo anche questo diciamo strano meccanismo che prevede che sia un insegnante, sia un preside, sia un impiegato, i cosiddetti ATA, possano essere adoperati presso, utilizzati presso università, sindacati, ministero, uffici scolastici regionali, e questo naturalmente crea un po' un tourbillon. La cosa, per esempio, nel Lazio riguarda in modo particolare i presidi, perché ce ne sono molti che sono appunto distaccati nei vari uffici e nei vari sindacati. Però diciamo, di fronte a queste situazioni il Ministero ricorre appunto a delle sostituzioni. I presidi vengono sostituiti tramite un altro collega che ha un'altra scuola, che però ha in aggiunta, in reggenza si dice, la scuola che è senza presidi.
0: Certo, professore.
1: È un impegno abbastanza gravoso, che viene remunerato sia pure non in maniera, diciamo, soddisfacente, però diciamo le scuole sono già tutte coperte da questo punto di vista per quanto riguarda i presidi. Per quanto riguarda gli insegnanti, ci sono stati negli ultimi due anni consistenti immissioni in ruolo
0: consistenti immissioni in ruolo
1: di personale ATA,
0: il che vuol dire che comunque allora dovremmo in qualche modo essere, diciamo, a posto. Professore, però, allora, secondo lei qual è il tallone d'Achille della scuola italiana?
1: Ma guardi, il tallone d'Achille, e non voglio sembrare anti-europeista, io sono un fedele di Adenauer, Schumann, De Gasperi e così via, il tallone d'Achille è stato proprio il PNRR, nel senso che la scuola mai come in questi ultimi due anni ha avuto una, mi permetto una metafora nautica, una barca di soldi, tantissimi soldi, però finalizzati a tutta una serie di argomenti che non hanno toccato spesso, a parere nostro, quelle che erano le necessità vere della scuola. Per cui la scuola magari ci sono, le varie scuole hanno avuto 100, 200, 300 mila euro, ma non potevano riparare magari i soffitti che stavano cadendo, non potevano sostituire le finestre che erano ancora quelle di 50 anni fa, che quindi durante l'inverno facevano passare tutto il freddo e il gelo possibile, né d'estate non riparavano dal caldo solare e climatico che abbiamo avuto in questi tempi. E c'è stata, diciamo così, da parte proprio dell'Unione Europea, evidentemente, una serie di finalità legate al PNR, con le scuole che hanno avuto moltissimi soldi. Quando io sento dire anche da vari politici: ah, la scuola non ha soldi, la scuola ha avuto fin troppi soldi. Però erano finalizzati ad argomenti, per esempio la formazione degli insegnanti e non la riparazione dei soffitti, l'acquisto di materiale informatico di super eccellenza, nuovissimo e così via, dal microscopio elettronico alle ultime lavagne interattive e così via, ma mancavano magari le riparazioni delle scale, dello scivolo per i ragazzi disabili e così via. Questa è stata veramente un elemento che ha ingenerato anche molta ostilità nelle scuole, perché le scuole, i presidi, gli insegnanti si vedevano i consigli di istituto arrivare tutti questi soldi, però poi avevano, per cui potevano comprare mirabilia dal punto di vista dell'informatica, però dovevano metterle poi in un ambiente in cui da sopra cadevano a pezzi di intonaco quando non ci pioveva dentro. Lei capisce che sono state delle storture che non hanno neppure responsabilità del Ministero dell'Istruzione o degli uffici scolastici.
0: È certo, professore. Senta, io però la fermo un attimo, perché lei appunto ha parlato di strutture fisiche, di PNRR, che almeno secondo quello che sappiamo ha finanziato più di 9.500 progetti. Va però detto che, nonostante questi progetti, tra settembre 2025 e agosto 2026 si sono verificati 68 crolli. Solo una scuola su 13 ha sistemi anticaldo e addirittura 14.000 scuole hanno amianto al loro interno. Questi sono dei dati che sono emersi dal 24esimo rapporto di Cittadinanza Attiva sulla sicurezza delle scuole. Insomma, il PNRR è stata un'occasione persa? Noi abbiamo girato appunto la domanda ad Adriana Bizzarri, che è responsabile scuola di Cittadinanza Attiva.
2: Ma diciamo che certamente è stata un'opportunità che in parte abbiamo sfruttato abbastanza. Certamente le necessità in merito all'edilizia scolastica erano innumerevoli, per cui chiaramente si è dovuti intervenire su tanti fronti, troppi a nostro avviso, e poi forse mancando di visione strategica. Un esempio su tutti: il numero di interventi di efficientamento energetico, che invece sappiamo essere in prospettiva una delle emergenze, però non più tali, ma un'esigenza strutturale, è stata quasi mancata, perché è quasi insignificante, no? Questo sicuramente. Per il resto, certo, comunque sono stati spesi questi soldi, e chiaramente abbiamo anche notato che c'è una difficoltà grossa negli enti locali, negli enti proprietari, a spendere i fondi, soprattutto in quelli medio-piccoli, che non dispongono di risorse tecniche amministrative adeguate, quindi anche questo va tenuto in conto, no? Quindi anche questo ritardo nel completamento degli interventi del PNRR è anche in parte legato a questo. Quindi certo, Non direi un'occasione mancata, certamente insufficiente. Bisognava già dallo scorso anno guardare oltre il PNRR, garantire una continuità dei fondi. Questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere.
0: Senta, ma ad oggi possiamo dire che le scuole italiane, dal punto di vista strutturale, sono più sicure? Insomma, non ci saranno più casi in cui addirittura crolla il controsoffitto, oppure una persona che è disabile, un ragazzo o una ragazza che è disabile, magari non riesce a raggiungere il primo piano della classe?
2: No, purtroppo no. I dati che anche così annunciamo e possibile visionare dal nostro rapporto dicono il contrario, purtroppo dicono che ancora non c'è stata un'inversione di tendenza, anzi il numero dei crolli è costante e ripetuto, quindi in quel caso è dovuto proprio alla carenza di manutenzione e alla mancanza di interventi, alle indagini diagnostiche dei soffitti e dei solai, che sono la parte più delicata di buona parte del nostro patrimonio, che non vengono fatte. E quindi è chiaro che siamo ancora non all'anno zero, ma certamente all'inizio di un percorso. Le nostre scuole non sono sicure. Su questo purtroppo va detto, è chiaro che non tutte sono a rischio crollo, ci mancherebbe altro, ma certamente anche il PNRR, come dicevo, avendo avuto tanti rivoli, no, dalle palestre alle mense, alle nuove scuole eccetera, diciamo ha dovuto un po' anche ha un po' disperso, come dire, i fondi, mentre la messa in sicurezza su un patrimonio che è vecchio, questo è anche il grosso problema delle nostre scuole, quasi la metà hanno quasi 60 anni, quindi o si interviene drasticamente, spesso anche sostituendo piuttosto che come dire rattoppando, oppure non ne usciamo. Quindi no, non mi sentirei di dire che sono purtroppo che la sicurezza delle nostre scuole sia migliorata in modo significativo.
0: Ecco, ma voi che cosa avete visto? Che è un problema essenzialmente di enti locali che non ce la fanno a gestire le scuole, oppure ci sono anche responsabilità più centralizzate in qualche modo?
2: Ma certo, l'uno e l'altro, nel senso che se non si dispone di fondi, ripeto, certi, pianificati almeno in un periodo lungo, per cui si ha la certezza di poter contare da parte degli enti proprietari di fondi sicuri, e questo è un problema. L'altro grande problema è il fatto che non si disponga di dati aggiornati. Noi insistiamo tanto sull'anagrafe, perché se non si sa esattamente, quindi ecco perché deve essere aggiornata continuamente, quali sono le priorità, quali sono le urgenze sulle quali intervenire, è difficile fare una casistica, no? E dire intanto per quest'anno investiamo su questi edifici, il prossimo sugli altri. Ecco, questo manca una visione programmatoria, quindi questo è fondamentale e è centralizzata come responsabilità, perché è chiaro che il grosso dei fondi deve pervenire dallo Stato. Poi è chiaro che gli enti locali hanno una loro responsabilità sia nell'aggiungere fondi facendo scelte di bilancio, ovviamente ci sono comuni che lo fanno, e quindi investire anche in autonomia, no? Per esempio anche sugli impianti di climatizzazione, per fare un esempio, al di là del piccolo contributo dato dal ministro all'ultimo momento, diversi comuni sono intervenuti. E poi la manutenzione, quindi garantire una manutenzione, questo attiene all'ente locale, costante e soprattutto tempestiva. Quando il dirigente segnala un problema, bisogna intervenire tempestivamente per evitare per esempio i crolli, se ci sono infiltrazioni di acqua, se si interviene subito è chiaro che si riesce a risolvere il problema, se si lascia passare per anni poi c'è il crollo, è evidente, insomma.
0: E allora
2: l'intonaco, quello che sia.
0: Esatto, quello che sia. Allora, sono tanti fattori, noi ringraziamo Bizzarri per essere stato con noi, diciamo, sono tanti fattori che rendono la professione dell'insegnante difficile. In Italia lo stipendio netto di un insegnante inizio carriera è intorno ai 1.350-1.400 al mese, per arrivare a circa 2.000 euro al mese netti a fine carriera. È comunque circa un terzo di quanto prendono gli insegnanti di Francia e Germania. E poi diciamo c'è il rapporto con le famiglie da gestire, spesso difficile, la necessità di aggiornarsi, tanti si sentono anche poco motivati, e un'impressione che ho è che una parte, seppur minoritaria, ha visto nell'insegnamento una forma di ripiego perché magari non è riuscita in altre professioni. Professore Rusconi, lei che cosa ne pensa di questo?
3: C'è questo fatto, cioè che per motivare diciamo categorie così ampie, gli insegnanti sono 800-850.000 nella scuola italiana, c'è necessità di una riforma strutturale che consiste in una carriera degli insegnanti che si basi su una valutazione professionale del loro percorso, nel senso che possiamo avere un insegnante bravissimo che però prende lo stesso stipendio di magari di quell'altro collega, non sono molti ma ci sono, tono neghittoso che non si vuol dar da fare di più, è soltanto che l'avversario maggiore della carriera dei docenti, che implica la valutazione, perché se devo fare carriera devo avere una valutazione che mi dica che passo da un livello ad un altro livello anche stipendiale, gli avversari maggiori in questi ultimi 30 anni sono stati sindacati di riferimento, che non amano assolutamente parlare di valutazione dei docenti e di loro carriera, e questo è un handicap gravissimo che pesa su tutta la scuola italiana, non può essere imputato a questo governo o a governi precedenti, però se non si risolve questo problema la scuola italiana non decollerà mai come dovrebbe.
0: E allora, come ha detto il professor Rusconi, se non si risolve questo problema la scuola italiana rischia di non decollare mai. Io vi lascio con un brano degli Spandau Ballet, poi però il mondo alla radio continua.

0: Il mondo alla radio.
1: E allora, cari amici, sapete una cosa, ve la dico. In Italia si stimano circa 9.000 imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale. Questo settore negli ultimi anni ha registrato una crescita davvero importante, esponenziale, che solo nel 2013, pensate, erano 1.300, consolidando l'agricoltura sociale come un importante strumento di welfare per includere persone fragili. Allora, per parlare di agricoltura sociale, partiamo dal bando Coltiviamo Agricoltura Sociale, che ha celebrato i primi 10 anni dalla sua nascita. Il bando è stato promosso da Confagricoltura e Senior L'Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la rete delle fattorie sociali. In 10 anni questo bando ha erogato 1,2 milioni di euro a fondo perduto e finanziato 33 progetti. Appunto, che cosa fa? Si tratta di includere persone con disabilità fisiche, mentali, disturbi dello spettro autistico attraverso appunto l'agricoltura. Allora, vediamo alcuni di questi progetti. Partiamo da Otto Pari, che è un progetto terapeutico che dà appunto lavoro a persone fragili in Piemonte, un'attività educativa agricola di progetto Emmaus, appunto, che da 25 anni si occupa di inclusione sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Ecco, dall'incontro con alcune aziende del territorio nasce il vino Otto Pari, che è prodotto appunto tramite l'inserimento lavorativo di persone fragili. Roberto Abellonio è uno degli sviluppatori di questo progetto.
2: È un bel progetto che abbiamo condiviso con questa cooperativa che si chiama Otto Pari. Otto Pari, perché erano partiti da un gruppo di 8 aziende agricole per trattare i lavoratori al pari livello chi aveva fragilità rispetto ai lavoratori normali. Per quello 8 pari, 8 aziende che prendono i lavoratori con fragilità e li normalizzano, tra virgolette, li trattano a pari livello. Questo è stato un po' il leitmotiv. È partita nella zona delle Langhe, quindi si è partita da 8 cantine originarie, perché nella zona delle Langhe c'è molta richiesta di manodopera temporanea a step di lavoro. Quindi con questi ragazzi si è iniziato prima un percorso di lavoro nei vigneti, poi pian pianino, ed è stata lunga perché intanto dovevano essere accompagnati, dovevi insegnarli, dovevi coinvolgere nel sistema aziendale, però poi si è riusciti. Poi quando si sono integrati siamo andati avanti, quindi lì si è partiti, sono entrati nelle cantine e hanno iniziato a aiutarci anche nelle cantine.
1: Ecco, sicuramente questi ragazzi non saranno stati esperti di come si raccoglie l'uva e poi di come si fa il vino. Come no. Li avete formati e soprattutto poi quale sarà il loro futuro?
2: No, è stato, allora io dico, quando abbiamo iniziato quasi per scherzo. Sai che adesso quando arrivo in azienda i miei dipendenti li aspettano, perché si è creato veramente un non so che va oltre il lavoro, va oltre. Quando sono venuti a ritirare il premio è venuto un ragazzo di questi qua e ha detto: come mai Matteo sei venuto te e gli altri? E lui orgoglioso fa: mi hanno votato. Cioè, mi ha fatto effetto, perché dici: sei venuto a Roma perché mi hanno votato gli altri. Quindi per me è veramente stata una crescita di questi ragazzi, è cresciuto anche il numero e poi gli si è riusciti a dare un'indipendenza economica. Oggi questi ragazzi sono stipendiati.
1: Qual è appunto il loro futuro e soprattutto c'è qualche storia che le è rimasta in qualche modo più dentro, parlandoci delle storie di sofferenza ma in qualche modo anche di rinascita grazie proprio all'agricoltura?
2: Allora sì, sono due ragazzi di una certa età, di noi, ecco, noi li chiamiamo ragazzi, ma il pubblico è dai 30 in su, cioè un progetto fatto un po' per chi aveva una certa età, che sono quelli per cui i genitori con cui parliamo hanno più preoccupazione, perché magari i genitori vengono anziani, questi ragazzi non sono così autosufficienti e quindi dare già solo un impegno e anche una autosufficienza economica per i genitori, familiari, veramente un sollevare, un vedere un po' di speranza in una vita difficile. Quindi uno di questi era un ragazzo del sud, mi sembra Molisano, che era ad Alba, perché era in questa cooperativa, che è una cooperativa che li segue, si chiama Emmaus, e l'ha fatto lavorare in otto pari. E lui è venuto, non sapeva quasi parlare e non andava d'accordo con nessuno, cioè quei caratteri molto difficili, chiusi, si è messo con il mio dipendente, che è bravo, un macedone. C'è stato un po' di feeling, sono andati d'accordo, e sa che adesso tutti i sabati si telefonano, lui va a prendere il caffè insieme, e per questo ragazzo è una storia così diversa, perché si sente normale.
1: Ora cambiamo un attimo paese, prospettiva geografica, parliamo di vivaio sociale, coltiviamo l'inclusione, un progetto appunto di agricoltura inclusiva a Pozzuoli, che offre a questi ragazzi con disabilità l'opportunità di crescere attraverso la cura di piante, fiori e ortaggi. Allora, ogni attività è pensata proprio per valorizzare le capacità di tutti quanti, promuovendo l'inclusione sociale e anche il benessere della singola persona. Allora, per Giovanni Tammaro questo è un vero progetto di rinascita sociale.
0: Nel corso degli anni uno si confronta con le persone, si creano dei rapporti con questa associazione, comunque sono dei ragazzi che poi rientrano nel cuore, e poi pian piano, facendo delle collaborazioni, ci si rende conto che a volte dare una mano alle persone è fondamentale, oltre poi all'interesse economico che si crea sempre nella vita.
1: Ecco, quali progressi hanno fatto questi ragazzi?
0: Questi ragazzi poi, man mano che si confrontano con la realtà, che è sempre più difficile, quello è il problema principale, è che non è un filo troppo sottile, perché stanno sul limite di essere emarginati oppure integrati. Nell'integrazione è molto difficile, però poi dopo ti rendi conto che il primo impatto è un poco difficile, poi dopo piano piano ti rendi conto che riescono ad entrare nel contesto, sono persone che si allineano sulle esigenze giornaliere e veramente ti danno quelle soddisfazioni che poi ti riempiono il cuore, capito?
1: Ecco, ma per lei l'agricoltura, la coltivazione dà una motivazione in più a questi ragazzi?
0: Sì, diciamo che ognuno ha il suo carattere, i ragazzi che poi gli piace, gli appassiona, ti rendi conto che ci dà quella motivazione in più, quando entrano poi nel vivo di quello che stanno facendo, ci sono alcuni che non riescono perché alla fine non gli piace, un po' come io penso che sono persone normali come noi, no? Ognuno di noi gli può piacere una cosa o un'altra, chi ci appassiona all'agricoltura ti rendi conto che col tempo poi si gratifica, migliora, è felice, è soddisfatto di quello che sta facendo, è una cosa bella.
1: Ecco, voi lo avete fatto anche perché in fondo le istituzioni non sempre aiutano i ragazzi più fragili, è anche questa la motivazione?
0: Beh, diciamo, non è che pensiamo che le istituzioni non facciano questo, perché poi ci può essere un'istituzione che lo faccia, un altro no, ognuno lo fa perché si sente di farlo, da parte mia, a prescindere se gli altri lo fanno o no. Ognuno di noi quello che si sente fare nella vita deve fare, noi quello che possiamo fare nel nostro piccolo facciamo, nel senso, per aiutare il prossimo, le persone in difficoltà, è una cosa personale e soggettiva.
1: Sicuramente ci sarà stato un rapporto anche con le famiglie di questi ragazzi, ma in qualche modo il territorio come ha visto questa vostra iniziativa? In sostanza il vostro è una forma anche di welfare?
0: Sì, diciamo che sul territorio ci può essere chi critica, chi non ci crede, chi dice che è solo una farsa, alla fine oggi si parla tanto, nel senso, però io penso che chi può fare i fatti fa la differenza, non spetta a noi dire quello che facciamo, io penso che spetta agli altri dire se uno faccia o no. Poi ognuno ha la propria coscienza di se ha fatto bene o ha fatto male nella vita.
1: C'è qualche storia tra tutti questi ragazzi che le è rimasta un po' più impressa, qualche diciamo magari progresso che lei non si aspettava?
0: No, diciamo, sono tutti ragazzi che ti danno, ognuno di loro ti dà un'emozione. Ognuno cerca di prendersi il meglio dell'emozione di ogni ragazzo, poi è molto veloce, nel senso, oggi non è come una volta, oggi i tempi si va molto veloce, allora si è difficile poi soffermarsi, però comunque quei piccoli attimi che uno riesce a prendersi ti riempiono di gioia ogni emozione di ogni ragazzo, perché ognuno si rende conto che con le proprie difficoltà ti dà delle emozioni in modo diverso, però ti fa un progresso enorme, si vede.

0: E ora l'orto dell'inclusione di Ferrara, un progetto appunto della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Ferrara. Qui appunto parliamo di orto, qui i ragazzi cercano appunto di acquisire delle competenze nell'orticoltura e i prodotti che saranno venduti direttamente nel punto vendita del borgo Le Aie. In sostanza un progetto di economia circolare. Alfredo Bernard, vicepresidente della Fondazione Fratelli Navarra, ci dice: l'agricoltura è davvero motore di sviluppo per i soggetti più deboli.
1: La Fondazione nasce per un lascito testamentare dei fratelli Navarra ancora oltre 100 anni fa. Nel 1923 è stata fondata appunto questa fondazione, che appunto diceva che il lascito era per promuovere e sostenere il progresso agricolo nella costituzione di una scuola. Negli anni 60 la scuola è diventata statale a tutti gli effetti, ma la collaborazione con la scuola c'è sempre stata. Quindi è perché crediamo fermamente nello sviluppo dell'agricoltura, ma fortemente anche nell'inclusione e del sociale verso determinate ragazzi che potenzialmente hanno delle difficoltà.
0: Ecco, ma concretamente l'agricoltura come riesce a fare la differenza per questi ragazzi?
1: Abbiamo partecipato appunto a questo concorso, a questo concorso messo in atto e implementato da Confagricoltura. Abbiamo pensato di includerlo direttamente in una proprio per far crescere questi ragazzi, ma realizzando un vero e proprio laboratorio all'aria aperta, un laboratorio proprio che porta avanti determinati strumenti per migliorare quelle che possono essere le difficoltà oggettive che determinati ragazzi e famiglie incontrano giornalmente. Quindi proprio la realizzazione di questo progetto sta nel realizzare tutte delle agevolazioni per proprio la costituzione di questo progetto, cioè realizzare dei cassoni all'aria aperta, rialzati in modo tale che i ragazzi possano raggiungere o anche i ragazzi che hanno difficoltà motorie possono raggiungere questi cassoni, possono lavorare direttamente su questi cassoni e implementare e produrre e far crescere determinate ortaggi, orticole, e addirittura arrivare alla commercializzazione di questi loro ortaggi, e quindi diciamo che ciclo continuo di realizzazione di derrate orticole, in modo tale che i ragazzi possano avere il contatto diretto sia con la natura che con l'ambiente, direttamente anche con le persone che andranno ad acquistare nei nostri punti vendita questa realizzazione di queste orticole.
0: Ecco, è un modo anche per dare autonomia a questi ragazzi.
1: È stato fatto proprio per quello, proprio perché diciamo l'inclusione sociale sta appunto nel fatto che questi ragazzi qua possono avere il contatto diretto sia con la natura e con, quindi con il lavoro, proprio nel fare, nel seminare, nel trapiantare, nel portare avanti questi ortaggi, e nello stesso tempo arrivare fino alla vendita, quindi a contatto diretto con il pubblico che va nei punti vendita ad acquistare. Questo riconoscimento che ci è stato dato conferma diciamo il ruolo della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra come punto di riferimento nel promuovere l'inclusione, la sostenibilità, l'ambiente e l'innovazione sociale attraverso l'agricoltura. Ecco, questo qui per noi è un punto di fondamentale importanza.

0: E allora adesso siamo in Sicilia perché Tirolalà, società agricola, opera appunto nella coltivazione di frutti di bosco e altri alberi da frutti a Ragusa. E si distingue per una produzione che comprende anche confetture realizzate con frutti a residuo zero. Ecco, allora, con il progetto Everyone is an Alien Somewhere, coltiviamo la speranza, l'impresa vuole creare in qualche modo un hub nell'area di Santa Croce Camerina, aiutando anche tutta una serie di immigrati a regolarizzare il loro percorso in Italia. Allora, Paolo Scollo ci tiene a mettere in luce che appunto l'agricoltura sociale e soprattutto un progetto di integrazione.
1: Sì, allora abbiamo deciso di puntare sull'agricoltura sociale appunto perché la nostra azienda getta le basi proprio sulla risorsa umana. Investiamo tanto in tecnologia quanto in risorsa umana, perché noi facciamo piccoli frutti e tutta la raccolta si svolge a mano, quindi è molto importante per noi, sono molto importanti per noi le risorse umane.
0: Chi sono coloro che impiegate? Sono soprattutto migranti, e quali sono le loro storie? Perché comunque decidono di impegnarsi appunto nella raccolta dei piccoli frutti?
1: Naturalmente la percentuale negli ultimi anni è molto più ingente come manodopera e collaborazione da parte di cittadini stranieri, extracomunitari, che ci aiutano appunto a raccogliere i piccoli frutti e ad affrontare le campagne, e loro appunto vengono da paesi più poveri, da paesi insomma che hanno delle situazioni di difficoltà, come può essere anche situazioni di guerra, appunto di fame, e quindi vengono qui con la speranza di realizzare un sogno, di realizzare un progetto e magari poi di ricongiungersi con le proprie famiglie, e quindi cercare delle condizioni migliori. E noi diamo la possibilità appunto del diritto al lavoro, abbiamo bisogno appunto di raccogliere la frutta, e quindi in questo incontro naturalmente affrontiamo anche tutte le problematiche che sono della vita del cittadino straniero che arriva, e da qui nasce, ecco, l'idea di poter realizzare un progetto, avere un punto di riferimento come appunto l'azienda, una porta sempre aperta, in modo tale che il cittadino immigrato riesca insomma in tutto l'iter burocratico a trovare insomma un aiuto, e l'azienda appunto possa essere da ponte, possa potenziare questo disbrigo all'iter appunto burocratico, in collaborazione con le istituzioni, in collaborazione con gli enti locali, così appunto da far includere il cittadino appunto straniero all'interno della comunità lavorativa, all'interno della comunità, in questo caso della comunità siciliana, per la ricerca anche della fissa dimora.
0: Ecco, senta, lei in qualche modo questa cosa l'ha detta, diventa una sorta di comunità l'azienda, in sostanza come poi vengono integrati questi lavoratori stranieri?
1: Perché in realtà nel momento in cui i lavoratori stranieri devono appunto pensare di inserirsi nella comunità del lavorativa, quindi perché all'interno della raccolta, all'interno appunto dello spazio di lavoro, si crea una comunità multietnica.

0: E ora andiamo a Ventotene, che sapete è una delle isole puntine, con l'agricoltura non isola, un progetto pensato appunto per sviluppare percorsi di inclusione per giovani e immigrati proprio residenti a Ventotene. Questo progetto prevede la messa a dimora di ulivi e capperi in alcune aree agricole dismesse dell'isola. Qual è, diciamo, l'originalità? Vengono recuperate le antiche pratiche introdotte dai Borboni alla fine del Settecento e viene valorizzato al contempo tutta una serie, vengono valorizzati al contempo tutta una serie di luoghi simbolici legati appunto alla storia recente, come il manifesto di Ventotene, le porte d'Europa e la panchina gigante dedicata allo storico Ernesto Prudente. Allora, per Daniele Coraggio, che appunto è uno tra coloro che ha sviluppato questo progetto, questa è una risposta a tutti coloro che sono impegnati nelle colture stagionali.
1: L'obiettivo era soprattutto quello di mettere insieme persone che arrivano sull'isola, parlo di magari migranti o richiedenti asilo, che durante l'estate lavorano magari come lavapiatti, come giardinieri, come manutentori, e poi d'inverno restano sull'isola ma non hanno grandi possibilità di lavorare, di integrarsi, e quindi l'obiettivo era quello di dare continuità lavorativa a loro e anche ai isolani che magari hanno poche possibilità di lavoro durante l'inverno. È un progetto che mette insieme la storia, perché noi metteremo insieme 37 piante di ulivo per quanto riguarda la storia borbonica dell'isola, 200 piante di cappe che riguardano la resilienza degli isolani e 6 porte in ferro, 6 porte tetraie che ricordano i paesi fondatori dell'Unione Europea, e una panchina gigante dedicata alla memoria di Ernesto Prudente, che è il più grande storico delle isole ponziane.
0: Come però vi è venuto in mente questo intervento? Anche la comunità locale di Ventotene, seppur sappiamo una comunità piuttosto piccola, come ha partecipato concretamente?
1: Molto positivamente, perché c'è molto interesse verso questa iniziativa, che è l'obiettivo per recuperare dei terreni incolti al momento, quindi anche tra i giovani e i meno giovani isolani c'è interesse verso questa iniziativa. È partita molto dal basso, diciamo, dall'associazione Ventotene Mia, che presiedo da qualche anno. C'è stato il coinvolgimento di almeno 15 attori primari per lo svolgimento di questa iniziativa, che a breve ripartirà. Insomma, partiremo con la pulizia dei fondi agricoli e la messa a dimora delle 37 piante di ulivo. Quindi è un percorso di condivisione, di crescita, per creare valore umano. Questo è l'obiettivo, cioè non diventeremo ricchi con quelle cose che pianteremo, ma speriamo, l'obiettivo è quello di creare un sentimento di appartenenza, di legame e di comunità.
0: Ecco, allora, questo vuol dire che Ventotene non è solo mare, perché tutti quanti conosciamo noi Ventotene per appunto i suoi fondali bellissimi. Senta, avete magari idea di far conoscere questa vostra idea? Confagricoltura in qualche modo vi ha aiutato a farla conoscere, però come possiamo far sì che davvero questa vostra esperienza sia in qualche modo anche replicabile in altre parti d'Italia, secondo voi?
1: Guardi, assolutamente Confagricoltura la ringraziamo, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, quindi il plauso va a loro. Noi ci abbiamo messo l'idea, loro ci hanno messo le forze per sostenere il progetto. Sicuramente a settembre sarà operativo il progetto, lo inaugureremo, quindi vi invitiamo ufficialmente a vederlo, e noi siamo certi che questo progetto, anche se piccolo, embrionale e magari di piccolo impatto economico, può essere replicabile sia su altre isole del Mediterraneo e sia su altre città piccole o medio grandi della terraferma. Dei ragazzi isolani diciamo inoccupati, quelli in primo luogo, ma abbiamo anche dei ragazzi del Gambia che hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare in Italia e trovare, come dire, la terra promessa, che hanno deciso di stabilirsi sull'isola e avere una nuova prospettiva di vita. Quindi anche per loro abbiamo messo in campo questa iniziativa.
0: E allora siamo entrati nel dettaglio di questi 5 progetti di agricoltura sociale nati, diciamo, nel bando di Confagricoltura, che ormai è arrivato a 10 anni dalla sua nascita. Appunto, il bando si chiama Coltiviamo l'agricoltura sociale, un progetto davvero per dare un futuro davvero a soggetti deboli, svantaggiati, disabili, che altrimenti magari rischierebbero di rimanere diciamo in qualche modo emarginati. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Saluto da me, Alessandro Guarasci, da Gabriele Di Domenico in regia.

tasca e qualcuno guardò i suoi strani vestiti. Appoggiò le spalle alla porta dicendo: con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dall'acqua.

sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non cambiare.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fatto l'amore, avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato, non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di